Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

siamo sopra un filo, noi siamo funamboli, un filo teso stretto nelle mani degli angeli, e camminiamo sopra punti interrogativi, pregando che da questa vita ne usciremo.

Yo, bella Gnari, siete su Radio Onda d'Urto e le sue frequenze. Io sono Giofes dal Made in Brescia contro chi sputa sentenze. Sogno sempre di dare il meglio, perlomeno ci si prova e spesso poi da sveglio ci si riesce. Guidato dall'hip hop e dalla fotta la senti mentre cresce. Senti la forza del tuo pensiero che diverge. Con un ritmo vecchio stile Giofes te la spiega. Vieni ai live del Made in Brescia, ci si diverte. Bless.

vostro stato di disordine mentale. Non riesco più a ascoltare il continuo blaterare tra megafoni e propaganda elettorale. Continuo sulla dritta via, tengo ferma la mia idea, non mi metto nel

abbasso la tensione, non accetto compromessi o confusione. Al centro della mia attenzione metto sempre le persone, è la rotta e non ne cederò il timone. Non sarà una parodia, allineato in batteria, dei sondaggi

Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal Made in Brescia, periferia 080, se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello che...

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

Benvenuti ad una nuova puntata di Chi vuole essere lasciato in pace. Abbiamo un nuovo concorrente stasera e direi di iniziare subito con le domande.

0: serio.
1: Si concentri, ha poco tempo a disposizione. Le ricordo che se la sua azienda sta fallendo può chiedere l'aiuto del denaro pubblico. Mi dispiace, ha perso. Arrivederci.

Radio Onda d'Urto, stai ascoltando le frequenze antagoniste, senza padroni né pubblicità dal 1985. Se vuoi ascoltarci in streaming, visita il sito www.radioondadurto.org.

0: grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo un'ingiustizia.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

sembra di essere dentro un bicchiere di acqua e anice, già tatarirà. L'ha detto anche oggi la radio ed è vero, è luna passata nell'auto, mi sembra di essere solo perché tu non parli con me.

grigia la strada, de grigia la luce, e Bronic, Casteggio, Voghera son grigi anche loro, c'è solo un semaforo rosso, qua solo terrida, nel cuore di Stradella che è quella città dove tutte le armoniche di questa pianura sono nate qualcuno e suona così, tatterele, redettetile, il motore è al minimo e sento passare nell'aria quel suono, ti guardo che dormi, mi sembri diversa, ma

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Non è uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.

Ciao a tutti ascoltatori di Radio Onda d'Urto, qui è Skinny P che parla, direttamente dal Made in Brescia, periferia 080, se volete un po' di pop e un po' di rime, sono quello che...

marijuana iconica. Solo per toccare terra, nuotare in cielo.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hub. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strip up all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, Blues Metal Jacket anche questa sera. E l'inizio è particolare, era Johnny Cash, perché la puntata è comunque sul rockabilly, e Johnny Cash è il precursore del rockabilly. Entrò negli studi delle Sun Records nel 55 per cantare. Lui voleva fare il cantante di gospel in realtà, e fece invece del country, del rockabilly, un sacco di altre cose, una personalità unica ovviamente, e ha segnato poi anche il country, ma non è effettivamente solamente country, ma ovviamente mischia sia gli stilemi del country e quelli del rock and roll. Qui siamo negli anni 50, e quindi la puntata di questa sera parte da qua, e se Johnny Cash è seminale, è due pezzi di Johnny Cash prima di passare a qualcun altro meno seminale, ma che rientra in quella categoria ritmica. I pezzi sono Get Rhythm e a seguire Cry Cry Cry, Johnny Cash.

Johnny Cash, questo è Blues Metal Jacket. Allora dicevamo rockabilly perché l'entrata in registrazione all'inizio senza una batteria necessitava di un certo ritmo, e il ritmo lo dava il contrabbasso e quel dum dum bam di bum ci bum ci bum bum di chitarra. Insomma, dette il via a una serie di successori. Pian piano finiti così un po' anche nel dimenticatoio, ma restiamo in quegli anni. Se era il 55, 1956, qui attorno rimaniamo. Il prossimo pezzo è The Train Kept a Rolling, lui è Johnny Burnett.

Kept on Rolling, a Blues Metal Jacket, Rockabilly, Johnny Burnett. Passiamo a Glenn Glenn, penso che non abbia più fatto altro, poi One Cup of Coffee and Cigarette.

One more cup of coffee and a cigarette, questa è Blues Metal Jacket, Rockabilly Night, quindi One Hand Loose, lui è Charlie Feathers.

Charlie Feathers, One Hand Loose, questa Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, e proseguiamo nel rockabilly. Non poteva mancare Elvis Presley, anno 1955, Mystery Train, e quanto è simile quel ritmo a quello di Johnny Cash.

Elvis Presley, Mystery Train, 1955, non può mancare allora Vince Taylor con Brand New Cadillac, ripescata dai Clash in un loro album a fine anni 70, Brand New Cadillac.

Wrecking and Scrapping, Dean Beard, questa sera Blues Metal Jacket, siamo su Rockabilly, quindi ci si balla, si salta. Hank non poteva mancare, Mitzel, Jungle Rock, anno 1958.

Ed era Jungle Rock, Hans Mitzel. Continuiamo velocemente, i pezzi sono sempre molto corti, quindi uno attaccato all'altro vola questa puntata. Joe Clay con DuckTale e poi subito a seguire Billy Lee Riley con Rock Me Baby, e siamo sempre tra il 55 e il 59.

E sì, Blues Metal Jack e Billy Lee Riley con Rock Me Baby. Approfondiamo, andiamo a cercare le meteore, i pezzi che volavano su Jukebox tra il 55, 58, 59. Alcuni potremmo dire più punk, altri più country, altri più, chi lo sa, più semplici. E comunque approfondiamo queste sonorità in questa puntata di Blues Metal Jacket. Quindi Johnny Restivo, The Shape I'm In, e a seguire Roy Orbison con Ubi Dubi.

Il rock and roll, il country, il rhythm and blues, il blues tutto mischiato in uno sfrenato hilly billy rock and roll. Questa è la puntata di questa sera, un po' su uno stile, un po' sull'altro, ma le sonorità sono tra il 55 e il 59, quindi è proprio rock and roll seminale. Johnny Gardner, Didi Didi, e poi a seguire Johnny Burnett con Rock Billy Boogie.

Rock Billy Boogie era Johnny Burnett, ispirazione per un sacco di punk anni e anni poi. E a seguire andiamo avanti a raschiare in fondo a questa puntata di Rockabilly. Tommy Sperling con Hang Loose e a seguire Warren Smith con Ubangi Stomp.

ed era un Bungee Stomp di Warren Smith, questa Blues Metal Jacket, dai studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, in onda ogni martedì dalle 21 alle 22. Questa sera rock and roll, rockabilly, l'abbiamo capito ormai, siamo quasi in fine di trasmissione, andiamo avanti a scoprire le meteore tipo Sleep La Beef con I'm Through e Dennis Reeves con I'm a Hobo.

Big Black Joe. I'm a happy hobo, always on the go, go, go, go, go, go, go. Danny Reeves, I'm a hobo, e siamo al termine di questa puntata di Blues Metal Jacket. Ancora pochi minuti, pochi pezzi. La puntata è stata sul rockabilly, si può dire, quindi tra il 55 e il 59, per meglio individuare i 45 giri che sono transitati. Allora, i prossimi due pezzi che vi faccio ascoltare sono The Empathy con G-Wiz e Fred Crawford con Rock Candy Rock.

0: Questo è tutto per questa puntata di Blues Metal Jacket. Lui era Fred Crawford con Rock Candy Rock. C'è tempo per un unico ultimo pezzo, quindi abbraccio tutti e tutte a martedì prossimo. Ciao a tutti da Andrea, e l'ultimo pezzo è Glenn Barber, Shadow My Baby.
1: I'm gonna shadow my baby, shadow my baby, gonna shadow my baby.

0: Dentro i confini della Fortezza Europa, rieccoci con una nuova puntata questa sera che ci porterà nel universo dei diritti negati ai migranti che tentano di entrare all'interno della Fortezza Europa. Con due sentenze italiane in questo caso, potrebbe esserci un punto di svolta non solo in Italia, ma anche all'estero. Il TAR del Veneto infatti ha accolto le class action di diverse associazioni. Afferma che la carenza di personale e di risorse all'interno delle questure non possono mai giustificare una limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine straniere. Tale diritto merita un'organizzazione stabile, dice il TAR, che garantisca il rispetto in tempi di legge. Si legge infatti in una sentenza che ha preso a spunto il TAR del Veneto da due ricorsi di class action, i tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale nelle questure di, in questo caso, Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa che non è occasionale, ma strutturale. Sono scelte organizzative interne all'amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza. Quindi il TAR, con queste due pronunce, che non hanno precedenti in Italia, ribalta il rapporto di forza tra questure, ministero e persone straniere, soprattutto richiedenti asilo, condannando le amministrazioni a ripristinare una funzione amministrativa, come quella relativa all'accesso e allo svolgimento delle pratiche di riconoscimento della protezione internazionale, stigmatizzando un po' l'inerzia dell'amministrazione centrale, il Ministero degli Interni e l'insufficienza di riscontro probatorio delle amministrazioni periferiche. Sono stati delle class action, dei ricorsi collettivi contro le questure appunto di Venezia e di Vicenza, in particolar modo dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'ASGI, insieme a Emergency, lungo la rotta balcanica, e CADUS contro la questura appunto di Venezia, mentre ASGI e CADUS contro la questura di Vicenza, in questo caso anche col sostegno di Casa d'Amadù, Oxfam Italia e Spazi Circolari. Accolte quindi le sentenze affermano la piena legittimazione delle associazioni ricorrenti sulla base delle condizioni rappresentate negli atti di causa e in sede di discussione. In poche parole, in Italia i termini di legge sono sistematicamente violati, lo sforzo organizzativo non è assolutamente idoneo e risulta essere insufficiente anche riguardo alle risorse di cui la stessa pubblica amministrazione teoricamente disponga. Quindi, in particolar modo, una inefficienza strutturale, ma non solo. Quello che afferma il TAR è che sono le scelte fatte, e qui c'è il nodo politico, perché anche quelle poi che non si fanno, cioè quelle di potenziare un servizio, a dimostrare che l'assetto organizzativo non è stato calibrato per assicurare il rispetto dei termini di legge. Succede sempre più spesso la vita e anche le difficoltà legate alla possibilità di vedersi riconosciuto uno status di asilo, ma anche banalmente il riconoscimento in tanti altri casi del rinnovo di un permesso di soggiorno, di un ricongiungimento, di una cittadinanza. Il tema, insomma, è che si crea un'inerzia che non è improvvisa, ma è un'inerzia strutturale, una volontà, verrebbe da dire, politica di ritardare i tempi nel rilascio di questi documenti. E questa sera all'interno di EU, dentro i confini della Fortezza Europa, approfondiremo proprio questo aspetto che può fare scuola in Italia, ma non solo, all'interno dell'intera Unione Europea. Quando i ritardi esistono e ci sono, la responsabilità dei governi deve essere conosciuta e riconosciuta. Andremo a farlo attraverso, lo facciamo subito, con il primo contributo, con l'avvocata Vittoria Garosci dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
1: Ora, queste due pronunce sono di particolare importanza in quanto traggono origine da una situazione concreta che c'è in moltissimi territori e che è ormai strutturale. Parliamo cioè della difficoltà, se non impossibilità, per le persone straniere di accedere tempestivamente alla procedura di protezione internazionale, già nella fase iniziale della formalizzazione della domanda. Ora, a mio avviso sono tre i punti salienti e fondamentali delle due sentenze del TAR Veneto, la 616 e 617 del 2026. Ora, in primo luogo, il TAR afferma in modo chiaro la piena legittimazione ad agire delle associazioni, anche in assenza di ricorrenti individuali. Infatti, nei nostri casi, i richiedenti asilo erano tutti stati convocati dalle questure per la formalizzazione proprio per effetto delle diffide che erano state inviate prima di instaurare il giudizio. Ora, perché questo? Il collegio chiarisce che l'oggetto del giudizio non attiene alla legittimità o meno degli atti, ovvero dei comportamenti adottati dalla pubblica amministrazione nei confronti del singolo cittadino straniero, ma consiste piuttosto nell'accertare se l'assetto organizzativo predisposto dalle questure di Vicenza e Venezia per la gestione dei procedimenti in materia di asilo sia idoneo ad assicurare il rispetto del termine dei 3 giorni per la formalizzazione delle domande di asilo, termine che ovviamente, come saprete, è contenuto all'interno dell'articolo 26 del decreto legislativo 2508. Ora, si tratta di un principio di particolare rilievo, in quanto consente di sindacare direttamente le disfunzioni strutturali dell'amministrazione, senza la necessità di ancorare la tutela a singole e specifiche posizioni soggettive tese, che sono state lese. Ora, il dato politico di queste sentenze, secondo me, è molto evidente, perché queste due pronunce riconoscono un ruolo attivo alla società civile nell'azione di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri. In questo modo, cioè, il giudice amministrativo legittima e rafforza strumenti collettivi di intervento contro prassi illegittime portate avanti dalla pubblica amministrazione. Il secondo punto fondamentale, a mio avviso, è che queste due sentenze accertano come non solo sia la questura di Vicenza che quella di Venezia violano sistematicamente i termini per la formalizzazione delle domande di asilo, bensì come tale violazione non deriva da fattori contingenti, ma deriva da precise scelte organizzative dell'amministrazione. Scelte che, secondo il TAR, sono intollerabili in quanto incidono direttamente su diritti fondamentali della persona. Il TAR giunge in particolare a questa conclusione sulla base del fatto che, a valle di una articolata ordinanza istruttoria, le risposte fornite dalle questure sono state insufficienti, prive di prove documentali e comunque sconfessate da numerosissime prove fornite in giudizio dalle parti ricorrenti, soprattutto grazie anche al supporto delle singole associazioni, di cui poi vi parlerà meglio anche Sara dopo. Il TAR, oltretutto, nelle sentenze condanna anche senza mezzi termini il Ministro dell'Interno, il quale non ha fornito in giudizio alcun riscontro all'ordinanza istruttoria, sostanzialmente rimanendo inerte. Ulteriore peculiarità è il fatto che il collegio afferma come la carenza di personale e risorse che viene eccepita dall'amministrazione, come sempre avviene in questo tipo di cause, non è idonea a giustificare una condizione che pregiudica quotidianamente i diritti delle persone straniere richiedenti asilo. Secondo il TAR, infatti, l'amministrazione ha il dovere, prima di tutto euro-unitario, di dotarsi di mezzi appropriati e di personale. Personale che sia sufficiente a garantire ai cittadini stranieri l'esercizio di un diritto fondamentale, quale quello di chiedere asilo. Questo ovviamente significa che il diritto di accedere alla procedura di protezione internazionale non può essere subordinato a scelte discrezionali dell'amministrazione. Cioè, in altri termini, il TAR interviene in modo netto per smontare un po' quella narrativa che da sempre sentiamo, no? Secondo cui i ritardi nell'accesso alla procedura di asilo sarebbero inevitabili, che questi ritardi sono fisiologici rispetto al funzionamento dell'amministrazione. Ora, queste sentenze affermano, a mio avviso, l'esatto contrario. Cioè, questi ritardi sono il risultato di scelte organizzative precise e quindi pienamente imputabili alla responsabilità dell'amministrazione. Questo passaggio che fa il TAR è secondo me estremamente rilevante, perché sposta il discorso dall'emergenza alla responsabilità. Cioè, non siamo davanti ad un sistema sotto pressione che fatica a reggere, ma siamo davanti ad un sistema che, così come è organizzato, non è costruito per garantire effettivamente l'accesso al diritto di asilo da parte dei cittadini stranieri. Cioè, noi siamo di fronte non solo ad una semplice inefficienza, ma ad una vera e propria forma di esclusione giuridica del cittadino straniero dall'accesso della procedura. Il terzo diciamo elemento più importante, a mio avviso, di queste due sentenze riguarda il contenuto conformativo delle pronunce, in quanto il TAR non si limita a ordinare alle amministrazioni esistenti di porre rimedio alla disfunzione, no? Quindi a porre rimedio alla situazione che è stata denunciata, ma il TAR impone un obbligo di intervento ben preciso, e cioè quello di ridurre entro 90 giorni i tempi di accesso alla procedura, di smaltire l'arretrato e garantire modalità effettive e tempestive di raccolta delle manifestazioni di volontà di chiedere asilo. In questo caso, quindi, il giudice amministrativo non si è limitato a rilevare l'esistenza di una violazione, di una disfunzione, ma ha imposto un adeguamento concreto, un adeguamento che deve essere verificabile. Questo significa che il diritto di asilo, ovviamente, deve essere un diritto effettivo, deve essere un diritto accessibile. Cioè, non è sufficiente che il diritto di asilo ha previsto nell'ordinamento, ma deve essere esercitabile nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. Diversamente, infatti, quello che secondo me un po' diciamo sottintende anche il TAR è che il rischio è che il diritto di asilo rimanga un diritto previsto solamente sulla carta, e quindi che finisca per essere un diritto svuotato della sua funzione. E niente. E quindi niente, questi secondo me sono, diciamo, i tre passaggi principali di queste due sentenze del TAR Veneto.
0: Erano le considerazioni espresse dall'avvocata Vittoria Garosci dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Un po' di musica e poi invece andremo a sentire le valutazioni anche politiche da Sara Petenà dell'associazione Mamadou, una delle associazioni ricorrenti.

0: Continuiamo a parlare dell'importante doppia sentenza del TAR su due ricorsi, due class action poste da diverse associazioni che hanno denunciato i ritardi delle questure e il pronunciamento del TAR che ha richiamato e condannato le questure a porre rimedio rispetto ai ritardi nel rilascio delle pratiche per i e le migranti, in particolar modo per i richiedenti asilo. Andiamo a sentire le valutazioni di una delle associazioni ricorrenti, l'associazione Mamadou di Vicenza, una di quelle che ha prodotto appunto il ricorso al TAR insieme a diverse altre. Per lei, Sara Petenà.
1: Io sono l'operatrice legale e lavoro per l'associazione Casa di Amadou, che opera nel territorio di Venezia, e tra le varie azioni che questa associazione ha in essere c'è appunto uno sportello legale di bassa soglia, quindi aperto a chiunque. Chiaramente, per chi lavora in bassa soglia lo sa, i richiedenti asilo, le persone che vogliono chiedere asilo, sono una parte notevole dell'utenza della bassa soglia, e quindi diciamo che nel momento iniziale in cui è stata proposta questa azione ci siamo subito ritrovate coerenti con quello che l'azione avrebbe poi portato avanti. Concretamente, diciamo che nella prima fase, quella della diffida, come prima accennava Vittoria, effettivamente ci trovavamo in una situazione in cui la questura di Venezia era sostanzialmente impenetrabile, era davvero difficile riuscire ad accedere. Come moltissime altre questure, c'era la coda fuori alle 2 di notte, le persone venivano scelte su una base totalmente arbitraria, alcune nazionalità non venivano accettate ed era anche molto difficile far valere alcuni tipi di vulnerabilità. Quindi moltissime persone non riuscivano ad accedere e poi passavano al nostro sportello per chiederci supporto per riuscire a farlo. E quindi nella fase della diffida le persone che siamo riusciti a coinvolgere erano persone che effettivamente avevano un interesse in essere in quel momento. Chiaramente veniva loro spiegato che non sarebbe stato sicuro che partecipando a questa fase iniziale la loro situazione sarebbe cambiata, però c'era comunque una buona probabilità e infatti poi sono state tutte chiamate subito. Da questo primo momento la questura ha cominciato a cambiare modalità, quella di Venezia, chiaramente io parlo solo di quella, ha effettivamente migliorato i suoi tempi, restando comunque molto al di fuori dei termini di legge, però rendendosi di fatto più accessibile. A quel punto il nostro ruolo si è di fatto svolto nella questione del monitoraggio, quindi col fatto che molto spesso noi eravamo presenti in questura, chiaramente io e le colleghe per il lavoro che facciamo, avevamo l'opportunità sia di accompagnare persone ma anche di vedere comunque come cambiavano le modalità, gli atteggiamenti, le possibilità di accesso appunto. Quindi in senso ampio il monitoraggio, che poi anche concretamente si è realizzato con una serie di foto che sono state utilizzate poi durante il ricorso, citate anche nella sentenza, che vanno comunque a dimostrare che sì, dei cambiamenti ci sono stati, però non è che la situazione a quel punto era risolta, anzi. Mano a mano, comunque nel tempo di questi mesi, la situazione è tornata a deteriorarsi e nella fase finale, quindi quella precedente all'udienza, si è aperto un nuovo ragionamento su come avremmo potuto noi contribuire come sportello, come associazione, perché in quel caso sì, la situazione era peggiorata, però non era del tutto, diciamo, impenetrabile la questura, quindi proporre alle persone di far parte di questa azione significava chiedergli comunque di attendere, e le persone che si trovano in quella condizione molto spesso non sono disposte a farlo. Quindi concretamente quello che ti dicono è: no, piuttosto io ci riprovo domani alle 2 del mattino, vediamo se riesco a entrare. Quindi non avevamo nessuno che era permanente in quella situazione di rifiuto all'ingresso. Quello che siamo riusciti a fare è stato quindi proporre alle persone di firmare una dichiarazione in cui sostanzialmente raccontavano quello che era stata la loro vicenda. È stato molto interessante anche da parte nostra vedere questo cambiamento. Noi non ci aspettavamo una così ampia adesione, perché alle persone spiegavamo: comunque tu hai risolto la tua situazione, quello che stiamo andando a fare è in ottica di cambiare quello che accadrà a tutte le persone che vorranno chiedere asilo dopo di te. Invece la risposta è stata molto positiva, anche ha aperto moltissime riflessioni, c'è chi l'ha fatto in un'ottica collettiva, chi l'ha fatto dicendoci: comunque io ho sofferto molto per questa cosa, quindi voglio che la mia storia rimanga scritta, voglio che ci sia traccia. In ogni caso, quello che siamo riusciti a raccogliere è davvero un numero molto ampio di fondamentalmente testimonianze che andavano a confermare che comunque la questura non stava rispettando i termini di legge. A questo si sono affiancate alcune dichiarazioni di operatrici, non solo della nostra associazione, anche di altre realtà che comunque hanno fatto parte della class action, che negli accompagnamenti hanno potuto testimoniare effettivamente questi atteggiamenti. Aggiungo solo un'ultimissima riflessione, poi mi taccio. Per onestà, a noi piaceva anche ammettere, piaceva l'idea di ammettere che inizialmente non è stato facilissimo accettare di far parte di questa azione, perché comunque lavorando quotidianamente con la questura, inizialmente un tentativo di creare un dialogo c'è e ovviamente dando un'adesione a questo genere di azioni il dialogo si blocca completamente. La riflessione che abbiamo formulato però è che chiaramente magari attraverso un dialogo io posso assicurare ad alcune persone di riuscire ad entrare in questura perché è un canale privilegiato, perché cerco di creare un canale privilegiato. Il prezzo però di questa cosa è chiaramente tutelare qualcuno e abbassare però tutti gli altri. Quindi quello che abbiamo deciso è stato di fermarci e di piuttosto concentrare le nostre energie e il nostro tempo per qualcosa che potesse tutelare tutte e tutti.
0: E questa era Sara Petenà, che abbiamo sentito, lei fa parte dell'associazione Mamadou. Le ultime considerazioni finali le lasciamo ad entrambe, appunto la stessa Sara che abbiamo sentito e insieme a lei l'avvocata Vittoria Garosci. Partiamo da quest'ultima.
2: Si tratta di due sentenze che hanno una grandissima valenza politica, in quanto prima di tutto il TAR ribalta il rapporto di forza tra pubblica amministrazione e cittadini stranieri, stigmatizzando il comportamento inerte del Ministero e soprattutto le affermazioni che tante volte tutte noi abbiamo sentito delle questure, per cui di più non si può fare. Abbiamo fatto il massimo. Allo stesso tempo il collegio chiarisce che non siamo di fronte a disfunzioni temporanee, ma siamo di fronte a un problema strutturale sull'accesso a un diritto fondamentale come quello di asilo. Proprio per queste ragioni, secondo me queste sentenze sono estremamente importanti perché non riguardano solamente il contesto veneto e quindi il singolo territorio, in quanto i ritardi o l'impossibilità addirittura nell'accesso alla procedura di asilo costituiscono criticità su tutto il territorio nazionale. In questo senso, quindi, secondo me, le decisioni del TAR Veneto costituiscono un modello che può essere replicato in tutto il territorio, ovviamente per contrastare le disfunzioni e soprattutto le prassi illegittime della pubblica amministrazione.
1: Bene, sì, io mi accodo a quello che dice Vittoria, lo calo proprio più in senso pratico. Riuscire a ribilanciare i poteri in un luogo in cui il potere sembra essere in mano solo a una delle due entità in dialogo è dal mio punto di vista fondamentale per riuscire appunto di nuovo a essere al pari, provare a comunicare al pari.
0: E con queste considerazioni finali si chiude qui EU dentro i confini della Fortezza Europa nella puntata all'interno della cassetta degli attrezzi di quest'oggi. Noi ci riaggiorniamo tra due settimane come sempre, il martedì sera dalle 18.45 per chi ci ascolta in diretta, in replica poi anche il mercoledì mattina dalle 6.30. Una buona serata a tutti.

Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NoTav dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NoTav per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NoTav, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno, a partire dalle 18.30, l'incontro pubblico con il movimento NoTav dalla Val di Susa. Alle 20, cena di sostegno alle spese legali del movimento NoTav. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670, specificando se si preferisce onnivoro o vegano.

0: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Sette e tre minuti di mercoledì 17 giugno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Riprendiamo la linea in diretta con la redazione informativa come ogni mattina a quest'ora, dopo la replica della cassetta degli attrezzi, sempre curata dalla nostra redazione informativa. Riprendiamo la linea, dicevo, per le prime pagine dei quotidiani in edicola, concentrate questa mattina in particolare sulle questioni internazionali, tra l'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo mesi di aggressione imperialista militare israeliana e statunitense contro Teheran, accordo che sarebbe già stato firmato in forma digitale con la mediazione del Pakistan e del Qatar soprattutto, ma di cui si attende la firma, diciamo, fisica in Svizzera nella giornata di venerdì di questa settimana. C'è questo aspetto. L'altro aspetto è quello del G7 che si conclude oggi a Evian-les-Bains in Francia, nell'Alta Savoia. E spesso i titoli dei quotidiani questa mattina stanno tra queste due notizie. Il caso, per esempio, del Manifesto, che in realtà apre in taglio alto sotto la testata Il Manifesto con questa notizia. Poi riporto una notizia invece nazionale italiana e che riguarda in particolare la città di Milano e la speculazione edilizia e l'assoluzione degli imputati nel processo appunto sulle speculazioni edilizie. Tra poco vediamo questa seconda apertura, ma la prima apertura è: Trump annaspa al G7, l'Iran celebra accordo tra virgolette fantastico, ancora tra virgolette, sono parole di Donald Trump, la Russia scende a patti, ma a Evian c'è un presidente USA ammaccato. Sul Manifesto c'è questa mattina l'editoriale di Alberto Negri, come Teheran ha vinto la guerra, i nuovi equilibri interni. La seconda apertura sul Manifesto, lo dicevo prima, è invece questa: un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi, un sistema che si allarga ad altre città. Serve una risposta politica prima che giudiziaria, suggerisce il Manifesto, e su questo stamattina viene proposto il commento di Nisivoccia, scusate, l'anima perduta e la soluzione conquistata, cortocircuito penale. Andiamo ora sulla prima pagina del Domani, l'apertura: patto USA-Iran, incognita Libano, Beirut stretta tra IDF e Hezbollah. C'è un inviato in Libano per il Domani che riporta la situazione che trova sul campo. E abbiamo poi l'intervento di Ferdinando Cotugno sul Domani questa mattina: il paradosso di Hormuz, il tycoon eroe dell'ambiente, accelerata la transizione. E in taglio basso invece politica e sondaggi statistici promossi proprio dal Domani tramite l'agenzia IZI, quell'Italia che non vuole vedere i femminicidi. Questo è il tema del sondaggio proposto questa mattina dal Domani. Andiamo ora sul Corriere della Sera. Trump con l'Europa contro Putin. Nave russa intanto spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. L'Iran la firma venerdì a Lucerna. Il tycoon bacchetta Bibi Netanyahu. G7, il leader USA, Mosca trovi un accordo sull'Ucraina. Il disgelo di Meloni con Donald. Siamo sempre stati amici, dicono i due. La Repubblica, G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. Eviani incontro Trump-Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa immediata, la riapertura dello stretto di Hormuz. C'è poi la politica con il selfie di Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein. Campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato, commenta il leader 5 Stelle riguardo all'alleanza, la coalizione del cosiddetto campo largo. Andiamo ora sulla Stampa, al G7 asse anti-Putin, Trump, riferito al leader del Cremlino, deve trattare. A Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici, commentano i due. Il capo della Casa Bianca vede anche Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev intanto su una raffineria russa. L'Unità di Piero Sansonetti, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti al G7 di Evian, disgelo a metà. Abbiamo poi incontro Schlein, Conte, Fratoianni, il campo largo va via al programma. Andiamo avanti, Avvenire, l'apertura stamattina è questa. Poveri si resta, nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non è temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. Questa è l'apertura del Avvenire sui dati Caritas. Poi abbiamo il G7 in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo, l'Ucraina al centro dei lavori tra Meloni e Trump, prove di disgelo, e poi Trump contro Obama, siamo sempre sulla prima pagina dell'Avvenire, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro all'accordo che sarà firmato a Lucerna c'è il pugno duro, nel 2015 invece si era optato per il dialogo. Ora passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Trump scavalca i 6 e taglia gli armamenti contro i russi. G7 a Evian, il dossier Kiev e l'incontro tra Donald e Meloni. Secondo Politico, i leader europei temono di essere tagliati fuori dai futuri colloqui tra USA e Russia. Intanto gli Stati Uniti ritirano le portaerei, i bombardieri e i caccia del contingente NATO. C'è poi la politica di palazzo sul Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista smentisce, Salvini piazzista delle ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i due consiglieri. Si concentra quindi sulla destra il Fatto Quotidiano. Abbiamo poi il Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea. Questa è l'apertura per quanto riguarda il Medio Oriente. Poi abbiamo i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. Cassazione, si pronuncia così, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalido. E poi abbiamo Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto i $79. Passiamo ora alla stampa locale. Partiamo dal Giornale di Brescia, l'apertura è economica, si lega a quanto abbiamo letto per esempio su Avvenire. A Brescia inflazione raddoppiata, a maggio il tasso sale al 3%, 12 mesi fa era quota 1,6, il record resta a fine 2022 ma preoccupa l'accelerazione dei prezzi degli ultimi mesi. Poi dal residenziale alla casa di A2A, via sostegno, il futuro del nuovo progetto, grande pubblicità per A2A, quindi in primo piano sul giornale di Brescia. Poi c'è una piccola anticipazione di un articolo che troviamo all'interno sul processo sulla strage fascista di Stato di Piazza della Loggia del 28 maggio 74. Piazza Loggia, la Dian di Zorzi torna al centro del processo. Poi abbiamo da Sirmione alla Lombardia, Vannacci agita il centrodestra con 17 comitati e 1800 iscritti nel bresciano. Futuro Nazionale tenta la spallata alla Lega. E poi abbiamo il calcio, calcio e business, il trasferimento di Tonali al Tottenham sostiene il Brescia di Cellino. L'imprenditore sardo chiede la riattivazione della matricola per incassare un tesoretto. Abbiamo poi il Brescia Oggi, apertura. Servizi di prossimità scomodi, difficoltà per 7 bresciani su 10, soltanto il 30% dei residenti può muoversi a piedi. TAV, prove dei treni con l'amministratore delegato di Ferrovie, nodo stazione Garda, sulla linea Brescia-Est-Verona. Piazza Loggia, processo strage, rispunta l'auto arrivata da Verona, la Dian di Zorzi, di cui leggevamo prima anche sul giornale di Brescia. Maturità, il via agli esami per 10.000 studenti, domani la prima.

0: centro. Massoletti, serve un confronto sul futuro della viabilità in via Tosio e in via San Faustino. Poi anche qui abbiamo strage, in aula tornano ancora le pressioni e i depistaggi. Chiudiamo con Repubblica Milano. Urbanistica, IPM vanno avanti, la politica adesso la riforma. La prima sentenza manda assolti tutti gli imputati, sconfitta la linea della procura. In ballo restano gli altri processi, ecco quali, insistenza bipartisan, è il momento di nuove norme. Poi abbiamo in taglio centrale: più spazio all'area shopping, così la stazione centrale di Milano cambierà volto, ampliando quindi l'area shopping. E poi abbiamo il deposito ticinese di ATM, tra silenzi e imbarazzi nel deposito dell'ATM, chat sessista impensabile, pugno duro dell'azienda, i 6 dipendenti sospesi rischiano il licenziamento. E poi abbiamo, torno sulla prima notizia d'apertura, abbiamo un intervento di Maiorino del PD sulla questione della soluzione dei dipendenti comunali e dei costruttori sul caso della speculazione urbanistica a Milano. Maiorino invita a chiederci che città vogliamo. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Ci torneremo poco prima delle 8 come ogni mattina. Ora ci ascoltiamo Storia di classe di oggi 17 giugno, poi la prima edizione del GR e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Diciassette giugno 1921.

Gli Arditi del Popolo erano un'organizzazione paramilitare di veterani ex militari della Grande Guerra, fondata a Roma il 17 giugno del 1921 dal reduce di guerra ex tenente degli Arditi ed anarchico Argo Secondari. Gli Arditi, sin dalla loro fondazione, erano un movimento di combattenti eterogeneo che riuniva tra le sue fila rivoluzionari, anarchici, comunisti e anticapitalisti. Gli Arditi del Popolo furono tra le prime organizzazioni italiane antifasciste, ramificatosi in numerose sezioni, battaglioni e unità su tutto il territorio nazionale, volte a proteggere la popolazione, soprattutto gli operai, i proletari e le fasce più deboli della società, dalla violenza squadrista dei fascisti italiani di combattimento, contrastandoli con successo in operazioni di guerriglia. La formazione ebbe l'appoggio dell'Internazionale Comunista. La loro nascita fu addirittura annunciata da Lenin sulla Pravda. L'evento di maggior risonanza che coinvolse gli Arditi del Popolo fu la difesa del quartiere Oltretorrente di Parma. Nell'agosto del 2022, infatti, il popolo parmense, influenzato dal movimento sindacale, si oppose all'occupazione fascista, elevando barricate e trincee a difesa della città. Gli Arditi del Popolo, costituiti e guidati dal comandante Guido Picelli, resistettero

0: c'è la convocazione da parte di Picelli in quel determinato locale, io ci vado a nome delle squadre comuniste e aderisco agli avviti del popolo.
1: E come avevate fatto le barricate?
2: Scavè le terre e insieme ai marciapiedi.

7:21 minuti, Radio Onda d'Urto, il primo GR di mercoledì 17 giugno. Secondo la piattaforma online Tracker Trackers, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi. Domani in Svizzera in teoria ci sarà la firma fisica dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, annunciato lunedì dopo mesi di aggressione imperialista israelo-statunitense contro Teheran. L'esercito israeliano però non si ferma in Palestina e Libano e prova in tutti i modi a far saltare il banco anche con l'Iran. Ieri nuove attacchi di droni israeliani nel sud del paese dei Cedri, nonostante l'accordo Washington-Teheran sia vincolato in teoria a una cessazione delle ostilità anche in territorio libanese. 2 vittime e 1 ferito a Nabatieh. I Pasdaran hanno minacciato ieri sera una dura risposta se Israele non dovesse fermare gli attacchi in Libano. Chiuso per ora il fronte Iran, gli Stati Uniti a guida Trump non fanno però tacere le armi. Funzionari militari USA affermano che un uomo è stato ucciso ieri in un attacco cinetico letale contro un'imbarcazione nell'Oceano Pacifico orientale. L'azione militare sarebbe parte della campagna che il governo USA afferma di portare avanti contro presunti narcotrafficanti. Intanto oggi a Evian in Francia si chiude la riunione del G7, è possibile che ci sia un nuovo incontro tra Zelensky e Trump prima della chiusura. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Stasera il tycoon vedrà Macron nella reggia di Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza statunitense. Secondo fonti diplomatiche ci sarebbe stato anche un incontro di chiarimento tra il presidente USA e la Meloni. Assemblea pubblica ieri sera a Treviso sotto i 3 condomini di Via Pisa, dove la celere in mattinata aveva sgomberato a manganellate 5 famiglie di lavoratori e lavoratrici con una decina di minori a carico, assenti i servizi sociali del comune. Il tutto per mettere gli edifici a disposizione di un fondo speculativo opaco con sede ad Amsterdam che li ha acquistati all'asta. Pagina giudiziaria, tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. Sul caso della torre di Via Stresa, i giudici non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, questa è la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco milanese Sala commenta la soluzione dei suoi, denunciando l'impostazione politica di una parte della procura. Chiudiamo con la politica di palazzo, al lavoro per cambiare l'Italia, così sui social i leader del campo largo Schlein del PD, Conte dei 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS che pubblicano una foto che li ritrae insieme intorno a un tavolo. Renzi rivendica l'alterità di Italia Viva ma ammette la necessità di un accordo per vincere. Niente accozzaglie, avverte però l'ex premier pentastellato Conte. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione del GR Flash di mercoledì 17 giugno su Radio Onda d'Urto. La prossima edizione tra meno di un'ora alle 8:20, tra pochissimo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 17 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma del movimento. Nelle 7:30 scrivi il codice 0208462017. Presidio questa mattina per Mirko Sic Serpelloni, morto sul lavoro l'11 settembre 2023. Chiediamo a gran voce giustizia. Il 17 giugno 2026, stamattina, al Pala Giustizia di Brescia continua il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone, con la terza udienza in cui verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Ogni decesso è una persona, una storia, un volto. Mirko non tornerà più, ma la sua storia può salvare delle vite. Ci sono ancora troppe vittime. Con queste parole d'ordine, presidio oggi alle 12 all'esterno del Tribunale di Brescia, il Pala Giustizia.
Veniamo poi a un'anticipazione, serata benefit per il movimento NOTAV della Val di Susa, alle ore 18.30 incontro pubblico con il movimento della Val di Susa, alle ore 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento NOTAV, il menù prevede spiedo bresciano, polpette vegane al sugo, polenta, patate al forno, acqua e vino compresi, sottoscrizione di 20 euro, 15 euro per le studentesse e gli studenti, la prenotazione obbligatoria allo 030 45670 e bisogna specificare la preferenza onnivora o vegana. Tutto questo venerdì 19 giugno alle ore 18.30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. Ricordiamo intanto anche che prosegue sempre a Brescia, nel quartiere Carmine, in centro storico, la Festa della Resistenza, arrivata alla 16ª edizione, iniziata il 13, finirà il 20 giugno 2026. Il programma di oggi prevede alle 19 la presentazione di Memorie dell'Utopia, Gramsci e noi di Angelo Villa, alle ore 19 presso lo spazio Carme, a fianco della Festa della Resistenza organizzata dall'Ampi Caduti di Piazza, la sezione Caduti di Piazza Rovetta, dall'Ampi del Centro Storico, nel cortile delle scuole elementari Calini di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden, sempre a Brescia. Oggi la proiezione di Unbound, storia di un'amicizia in India, alle ore 18.15 nella Sala 1. Poi domani il viaggio di Maison Majidi alle 18.30 in Sala 2. E il filo del ricatto, Dead Man's Wire, alle 21.30. Il cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio a Brescia. Ricordiamo poi il seminario in rete online promosso da BDS, BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate, la multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora e si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. La partecipazione è gratuita e su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Uno degli appuntamenti, l'ultimo dei tre, è oggi alle ore 18. Il programma della rassegna Filosofi lungo l'Oglio prevede per questa sera l'incontro con Sergio Della Sala, Perché dimentichiamo ascoltare l'oblio, alla Basilica di San Lorenzo Martire in piazza Malvestiti a Verola Nuova in provincia di Brescia, alle ore 21 questa sera. Schiperi e Re, Albania Nuova. Collegamento con Alfred Busci del movimento Levizia Bashke, intervento del collettivo della diaspora albanese Zane Collective, incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo, organizza il collettivo Gardesano Autonomo. Venerdì 19 giugno alla Casa dei Popoli Tomas Sankara di Desenzano del Garda, alle ore 19 l'aperitivo, alle ore 20 l'inizio dell'incontro. Sempre venerdì, incontro online, presentazione del libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, Palestina Anima Mundi, in diretta streaming in più di 100 piazze e presidi in Italia. Francesca Albanese dialogherà con il giornalista Matteo Meloni e presenterà appunto il suo nuovo libro. A Brescia ci si collegherà insieme allo spazio Carme in via delle Battaglie 61/1, venerdì 19 giugno alle 20.30. A Milano invece ci si trova per collegarsi con la presentazione alla Camera del Lavoro alle ore 20.30.
È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che perché vengano letti i vostri comunicati e segnalati i vostri appuntamenti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

Terminata l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, facciamo una pausa musicale questa mattina su Radio Onda d'Urto. Mercoledì 17 giugno, sono le ore 7:31. Questo è Cisco, ex voce dei Modena City Ramblers, ora da anni invece attivo con un progetto solista che qui sentiamo con la sua canzone Sotto le nuvole. Lo potrete ascoltare anche dal vivo Cisco quest'estate a Brescia. Il 16 di agosto, peraltro, in apertura ci sarà il cantautore Gian Gilberto Monti in una esibizione dedicata al nostro Jean-Luc Stott.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo in studio sui quotidiani questa mattina. Ancora molto spazio l'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo mesi di aggressione imperialista israelo-statunitense contro Teheran, accordo che per ora è stato firmato, diciamo, solo digitalmente, deve essere firmato venerdì ufficialmente, fisicamente, a Lucerna in Svizzera. Noi commentiamo la notizia dell'accordo insieme alla docente di storia contemporanea di origini iraniane, Fabian Sabai. Ascoltiamo la nostra intervista realizzata ieri. Ritroveremo questa notizia sempre un po' in parallelo con il G7 di Evian in Francia, che prosegue anche tra poco al termine dell'intervista, quando torneremo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Siamo con la professoressa Fabian Sabai, docente di storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria, giornalista, autrice di molti saggi, studioso in particolare dell'Iran e del Medio Oriente. Buona giornata, professoressa.
2: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
1: Cosa si sa di questa ipotesi di accordo tra Stati Uniti e Iran? Il testo è ancora da definire nei dettagli. Quali potrebbero essere, i punti principali, i pilastri?
2: Allora, il vicepresidente americano Joe Vance ha dichiarato che prima di venerdì Trump renderà noti i termini dell'accordo, un memorandum of understanding. I punti salienti sono la pace e la stabilità regionale, lo stop ai finanziamenti iraniani e ai gruppi terroristici e il divieto per l'Iran di perseguire armi nucleari. Dovrebbe essere tutta una pagina e mezza, termini molto generici. Venerdì dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz in concomitanza con la firma dell'accordo a Ginevra. Trump è quindi arrivato vittorioso al G7 di Parigi, dove oggi ci sarà una sessione anche sull'Iran con i leader di Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e quindi con i paesi che hanno contribuito, in particolare Egitto, Qatar, alla fine delle ostilità. Secondo gli Stati Uniti c'è stata una firma elettronica, Trump e il vicepresidente Vance avrebbero firmato, da parte iraniana invece il presidente del Parlamento Ghalibaf. Queste sono le dichiarazioni da parte americana. Questa settimana dovrebbero esserci dei colloqui tecnici sul nucleare. E secondo gli americani l'allentamento delle sanzioni e lo scongelamento degli assets dipenderà invece dall'impegno effettivo della leadership iraniana.
1: Ecco, per quanto riguarda invece Stretto di Hormuz e Libano, che sembravano essere anche due punti molto controversi.
2: Allora, innanzitutto i termini dell'accordo non sono stati resi noti, per cui si possono fare delle ipotesi. La leadership iraniana sta vendendo questo accordo come una vittoria. L'accordo è tra Washington e Teheran, ma la guerra l'ha fatta anche Israele. Ieri Israele ha nuovamente attaccato Beirut, facendo 3 morti e 15 feriti. L'obiettivo della leadership israeliana e quindi del premier Benjamin Netanyahu è evidentemente mandare a monte l'accordo e per evitare che gli iraniani rispondessero e quindi attaccassero Israele, come avevano detto. Gli Stati Uniti hanno evidentemente dovuto concedere qualcosa di più alla leadership di Teheran. Per quanto riguarda Hormuz, nulla impedirà all'Iran di chiuderlo nuovamente nel momento in cui dovesse esserci una minaccia esistenziale, e i bombardamenti israeliani e americani sono stati una minaccia esistenziale, perché Israele e Stati Uniti sono due potenze atomiche. È la prima volta che l'Iran mette in atto il blocco di Hormuz. Non c'era stato questo blocco nella guerra dei 12 giorni a giugno dell'anno scorso, e nemmeno quando fu ucciso il generale delle forze speciali di Pazdaran Soleimani. La conclusione a cui possiamo arrivare è che l'Iran controlla oggi di fatto la geografia regionale, e lo fa con l'Oman, perché sappiamo che Hormuz è un braccio di mare condiviso da Iran e Oman. Quindi insomma anche la leadership di questi due paesi è una leadership comunque affiatata, quindi dovremmo aspettarci un accordo tra Teheran e Muscat in merito allo stretto di Hormuz. Vediamo un attimo appunto come si comportano anche gli altri attori regionali, in particolare in che misura Netanyahu riuscirà prima o poi a rompere l'accordo. Di certo c'è l'interesse sia da parte statunitense sia da parte iraniana a rispettarlo, a portarlo avanti, bisogna però tenere presente un'altra dimensione, che prima dell'accordo il fronte iraniano era diviso. Per esempio il deputato Nabavian aveva detto che era molto dannoso questo accordo, ma poi in genere, lo abbiamo visto anche con la firma dell'accordo nucleare del 2015, a un certo punto, una volta presa la decisione, la leadership iraniana, per quanto divisa al suo interno, serra i ranghi.
1: Forse una domanda prematura, dato che ancora non si conosce precisamente il contenuto dell'accordo, ma alla luce di quanto si sa, insomma, questa guerra ha avuto un vincitore e un perdente, o nessuno ha vinto e nessuno ha perso, se non ovviamente chi ha perso la vita e la propria casa e i propri beni?
2: Beh, giustamente, come lei sta dicendo da studio, a perdere sono state le popolazioni civili di Iran, Libano e anche Israele, perché anche in Israele ci sono stati dei morti, dei feriti, e anche la popolazione Gazawi, perché accendendo i riflettori sull'Iran e sul Libano ovviamente li abbiamo spenti dal punto di vista mediatico su Gaza, dove il massacro continua ad andare, da parte israeliana continua ad andare avanti. Sicuramente il popolo libanese ha pagato un prezzo altissimo, perché sono tra i quasi 4.000 morti che ci sono stati, ci sono stati milioni di sfollati in tutti questi paesi, oltre 1 milione in Libano, ma in Iran già dai primi giorni di guerra erano stati 3,5 milioni, 130.000 edifici civili in Iran sono stati distrutti, quindi le persone hanno perso le loro case, non c'è modo di ricostruirle con la crisi gravissima che c'è in questo momento. Dal punto di vista invece della geopolitica, sicuramente Trump non ha vinto la guerra, perché l'obiettivo era il cambio di regime in Iran, non c'è riuscito, anzi con questo accordo di fatto si sanciscono una serie di cose, non ultimo il fatto che ci sarà un alleggerimento delle sanzioni e che l'Iran avrà indietro parte degli asset congelati. Quindi diciamo che la situazione oggi con un memorandum of understanding rende la leadership di Trump più forte, anche perché ad aver vinto è questa nuova leadership al potere in Iran che si è vista far fuori la leadership anziana, quella che non voleva mollare il colpo, andare in pensione. E di fatto questa nuova leadership oggi al potere. Penso proprio al presidente del Parlamento Ghalibaf, all'attuale capo della diplomazia iraniana, Araghchi, penso al nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, perché con la pace fatta Mojtaba potrà finalmente uscire dal bunker e guidare il funerale di suo padre, Ali Khamenei, che è stato ucciso il primo giorno dei bombardamenti del 28 febbraio. Quindi insomma, perdente anche credo l'opposizione iraniana, perché in tanti speravano in un cambio di regime, ma il cambio di regime non c'è stato.
1: Ecco, questa era proprio l'ultima domanda, quindi questo rafforzamento del regime iraniano che emerge dalla conclusione della guerra ostacolerà anche le aperture verso le aspirazioni, le richieste che erano alla base delle proteste in Iran per maggiori spazi di libertà, di diritti?
2: Ma questo dobbiamo ancora vederlo, perché potrebbe essere invece un gioco della leadership concedere qualche spazio maggiore di libertà da affiancare all'elargizione di sussidi dall'alto, perché questa leadership al potere è fatta di persone che hanno studiato, alcuni di loro hanno preso anche lauree, dottorati e master all'estero in Occidente, e questa leadership al potere potrebbe rendersi finalmente conto, cosa che non ha fatto invece la leadership più anziana sterminata il 28 febbraio, che un'apertura, un maggiore rilassamento anche dei costumi sia l'unica soluzione per traghettare la Repubblica Islamica fuori dall'impasse. Quindi potrebbe esserci l'elargizione di sussidi dall'alto in virtù dello scongelamento degli asset all'estero, e poi potrebbe anche esserci un cambiamento all'interno. Già c'è stato nel 2025, perché il velo non è più stato imposto con violenza, c'era stata una decisione del Consiglio per l'interesse nazionale. Quindi bisogna vedere come si comporta questa nuova leadership al potere. Al momento stiamo vedendo di un piccagione al giorno di persone che hanno dimostrato nella pubblica piazza, di persone che sono accusate di spionaggio per Israele, però insomma potrebbe anche esserci una decisione inaspettata di una qualche forma di apertura verso l'esterno. Credo che il soft power di alcuni paesi nei confronti dell'Iran, e per soft power intendo non bombardamenti, ma alla Trump e alla Netanyahu, ma investimenti stranieri in Iran, potrebbero portare a una maggiore apertura del paese. Detto questo, il punto cruciale secondo me sono gli asset congelati all'estero, che sono di fatto petrodollari iraniani che erano stati bloccati nelle banche straniere quando a maggio del 2018 Trump si era ritirato unilateralmente dall'accordo nucleare del 2015. Quindi a causa dell'inasprimento delle sanzioni, del mancato coinvolgimento degli Stati Uniti nel JCPOA, nell'accordo nucleare, questi soldi erano stati congelati. Parliamo di 100 miliardi di dollari in tutto, quindi una cifra molto molto importante che potrebbe aiutare la leadership iraniana a gestire diversamente la crisi. Oggi il patto con la popolazione si è rotto per la repressione di regime e per la gravissima crisi economica, quindi questa pace potrebbe cambiare qualcosa.
1: Nel senso appunto di maggiori sussidi, quindi
2: maggiori sussidi,
1: risposte
2: però
1: alle richieste di interventi proprio per le condizioni materiali di vita sempre più difficili, che erano anche quelle alla base delle proteste, insieme chiaramente alle rivendicazioni più di carattere, come si può dire, politico, legato agli spazi di libertà e diritti.
2: Quello sicuramente, però la leadership oggi al potere è fatta da persone che hanno dei team molto giovani alle loro dipendenze. Penso al team di Mohammed Bagheri Ghalibaf, che è il presidente del Parlamento iraniano. Lui ha un team di ragazzi molto giovani che porta avanti quella campagna con i Lego, che molti ascoltatori avranno sentito anche su Instagram, avranno visto su Instagram, quindi i Lego abbinati al rap. E quindi è un audience, sono collaboratori giovani ed sono caratterizzati da un fortissimo nazionalismo, non necessariamente religioso, ma proprio nazionalismo tout court, e poi c'è una crescente asianizzazione, quindi spostamento a est verso l'Asia, verso il resto dell'Asia, anche delle ideologie della Repubblica Islamica. In tutto questo non possiamo escludere qualche mossa inaspettata anche dalla leadership per cercare di ricostruire il patto sociale con la popolazione presente in Iran, ovviamente non con una certa diaspora, ma cambiare un attimo le carte in tavola, anche perché questa guerra non solo ha fatto danni dentro all'Iran, dentro al paese, uccidendo e distruggendo, ma ha di fatto compattato buona parte della popolazione iraniana, perché nel momento in cui il primo giorno di guerra è stata bombardata la scuola elementare di Minab, facendo 165 vittime minorenni, bambine, e a quel punto l'opinione pubblica iraniana si è resa conto che l'obiettivo di Trump non era certo liberare l'Iran, quindi quello ha veramente cambiato le carte in tavola anche per chi stava in Iran e sperava in un aiuto esterno.
1: Grazie professoressa Farihan Sabahi, docente di storia contemporanea presso l'Università dell'Insubria. A risentirla, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
4: C'è le linee a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
5: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
6: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
7: No.
6: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
7: Barbero.
8: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
9: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenti qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
10: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
11: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
12: Siamo quasi pronti a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
13: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'escursione Palestina libera, e urlando blocchiamo tutto.
14: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di spesa.
3: Per questo Per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
0: Torniamo in diretta qui su Radio Onda d'Urto dopo aver riascoltato la nostra intervista a Farihan Sabai, docente di storia contemporanea in Italia, studiosa di Medio Oriente, di origini iraniane, studiosa anche della storia dell'attualità dell'Iran, sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe essere firmato in Svizzera venerdì e che oggi ritroviamo ancora sulle prime pagine dei quotidiani insieme alla cronaca che viene dal G7 in corso a Evian in Francia. Si concluderà oggi la riunione dei cosiddetti sette big mondiali. E allora andiamo sulle prime pagine, partiamo da quella del Manifesto che apre con questa notizia ma in taglio alto, poi la classica apertura del Manifesto con l'immagine e il gioco di parole nel titolo, è dedicata invece alla soluzione degli imputati tra costruttori e dipendenti comunali a Milano sulla inchiesta sulla speculazione urbanistica. Ma partiamo dal titolo diciamo della notizia principale di questa mattina su quasi tutti i quotidiani. Trump annaspa al G7, scrive il Manifesto. L'Iran invece celebra. Trump parla di accordo fantastico, dice anche la Russia scenda a patti, ma a Evian c'è un presidente USA ammaccato. Il commento è di Alberto Negri questa mattina, ripreso in prima pagina: come Teheran ha vinto la guerra, i nuovi equilibri interni. In taglio centrale abbiamo poi come dicevo la notizia sulla soluzione nel processo edilizia e urbanistica a Milano, un mattone sopra, questo è il gioco di parole proposto dal Manifesto. Assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città serve una risposta politica prima che giudiziaria, suggerisce il Manifesto, che poi propone il commento di Niccolò Nisi Voccia: l'anima perduta e la soluzione conquistata, cortocircuito penale. Andiamo ora sul Domani, patto USA-Iran, incognita Libano. In Libano il Domani ha un corrispondente che scrive: Beirut stretta tra l'IDF ed Hezbollah. J.D. Vance: il testo dell'intesa molto generico, il presidente USA mai detto che volevo il regime change, la doccia fredda arriva dai servizi segreti americani, Teheran può bloccare lo stretto di Hormuz in qualsiasi momento. Proprio sullo stretto di Hormuz c'è il commento di Ferdinando Cotugno oggi sul Domani: il paradosso di Hormuz, il tycoon eroe dell'ambiente, accelerata la transizione. Poi ancora dal Domani: al G7 Trump incontra Zelensky e manda un messaggio a Putin, Mosca faccia un accordo, ovviamente sull'Ucraina. Questo è il taglio un po' che è scelto dal Corriere della Sera, da Repubblica. Corriere della Sera: Trump con l'Europa contro Putin, G7, il leader USA, Mosca trovi l'accordo, disgelo di Meloni con Donald, i due dicono siamo sempre stati amici. Intanto una nave russa spara colpi di avvertimento nel canale della Manica contro uno yacht. Per quanto riguarda il capitolo Iran, dice il Corriere della Sera, firma venerdì a Lucerna il tycoon, intanto bacchetta Bibi, cioè Netanyahu, sul Libano. Andiamo sulla Repubblica: G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian incontro Trump e Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz, così l'apertura di Repubblica. La seconda apertura invece è dedicata alla politica di Palazzo, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, e l'immagine è il selfie di Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein. Annunciate due manifestazioni del campo largo l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte rispetto a questa alleanza del campo largo commenta: non è scontato. Andiamo ora sulla stampa. Al G7 asse anti-Putin. Trump, due punti aperte virgolette, deve trattare, riferendosi al leader del Cremlino. A Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo. Siamo grandi amici, dicono i due. Intanto il capo della Casa Bianca vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea. Droni di Kiev intanto su una raffineria russa. Andiamo ora sull'Unità di Piero Sansonetti. Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti. Al G7 di Evian disgelo a metà. Abbiamo poi il selfie dei leader del campo largo, incontro Schlein, Conte, Fratoianni, c'è anche Bonelli, ma l'Unità non lo scrive. Il campo largo va via al programma, commentano dal quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Andiamo poi su Avvenire. L'apertura è, diciamo, su un altro tema, cioè quello economico e della crisi economica che colpisce sempre di più lavoratori e lavoratrici in Italia. Poveri si resta, questo è il titolo dell'Avvenire. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%. L'incremento più elevato si è registrato a Nord. Così l'apertura di Avvenire, che propone una fotografia della povertà che avanza in Italia, nelle classi popolari, e lo fa tramite i dati raccolti dalla Caritas durante le sue attività. Poi abbiamo la pagina internazionale anche su Avvenire. Il G7 in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo, l'Ucraina al centro dei lavori tra Meloni e Trump, prove di disgelo, e abbiamo anche il confronto Trump versus Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro all'accordo che sarà firmato a Lucerna, il pugno duro, mentre invece nel 2015 si era optato per il dialogo. Dall'Avvenire ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda le questioni internazionali, il G7 a Evian, il quotidiano di Travaglio scrive: Trump scavalca i sei, cioè gli altri sei del G7, e taglia gli armamenti contro i russi. Il dossier Kiev e l'incontro tra Donald e Meloni. Secondo Politico, i leader europei temono di essere tagliati fuori dai futuri colloqui tra USA e Russia. Intanto gli Stati Uniti ritirano le portaerei, i bombardieri e i caccia del contingente NATO. Abbiamo poi a centropagina l'apertura vera e propria in realtà del Fatto Quotidiano questa mattina, è sulla politica di palazzo e guarda in particolare alla destra. Affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, questo è il titolo scelto dal quotidiano di Marco Travaglio. Governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri. Andiamo ora sul Sole 24 Ore. Il titolo di apertura sulle questioni internazionali è questo: Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, al G7 scambio di battute con la Meloni. E poi abbiamo l'apertura economica del Sole 24 Ore: i giudici frenano le indagini sul del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, lo stabilisce la Cassazione, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere anche invalidato. E poi abbiamo l'ottimismo dei mercati sul Sole 24 Ore: Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto i $79, l'intesa USA-Iran mantiene i listini UE e asiatici in rialzo, mentre Wall Street frena. Passiamo ora alla stampa locale, partiamo dal Giornale di Brescia, torniamo sui temi economici e soprattutto sociali, ci colleghiamo a quanto scriveva in apertura Avvenire sulla povertà che avanza in Italia. A Brescia inflazione raddoppiata, questo è il titolo del Giornale di Brescia di questa mattina. A maggio il tasso sale al 3%, 12 mesi fa era a quota 1,6, il record resta quello di fine 2022, ma preoccupa l'accelerazione dei prezzi negli ultimi mesi. Abbiamo poi una pubblicità ad A2A, a centropagina sul giornale di Brescia, dal residenziale alla casa di A2A, vi a sostegno il futuro del nuovo progetto. Poi abbiamo però ripreso in prima pagina ancora il processo sulla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Piazza Loggia, la Diane di Zorzi torna al centro del processo, si parla dell'automobile del ordinovista Roberto Zorzi. Poi abbiamo ancora da Sirmione alla Lombardia, Vannacci agita il centrodestra, con 17 comitati e 1800 iscritti nel bresciano, Futuro Nazionale tenta la spallata alla Lega. C'è poi una pagina di calcio e business sul giornale di Brescia, il trasferimento di Tonali al Tottenham sostiene il Brescia di Cellino. L'imprenditore sardo chiede la riattivazione della matricola per incassare un tesoretto. Vediamo ora la prima pagina del Brescia Oggi, servizi di prossimità scomodi, difficoltà per 7 bresciani su 10, soltanto poco meno del 30% dei residenti può muoversi a piedi. Poi abbiamo TAV, prove dei treni con l'amministratore delegato di Ferrovie, nodo della stazione del Garda. Anche sul Brescia Oggi la strage di Piazza della Loggia, processo, rispunta l'auto arrivata da Verona, la Diana di Zorzi di cui prima. Poi maturità, il via agli esami per 10.000 studenti, domani la prima prova scritta. Ancora la cronaca, sempre dal Brescia Oggi. Guasti alla rete idrica, mezza città allagata, in una notte numerosi problemi nella zona ovest di Brescia. E in centropagina questo approfondimento, Capo Verde, la ribalta mondiale dell'arcipelago Colonia di Brescia, hotel e villaggi turistici targati Brescia e un gemellaggio, così il Brescia Oggi. Andiamo poi sul Corriere della Sera dorso bresciano, nuove ZTL, il no dei negozianti. Confcommercio contro il piano della sindaca Castelletti di estendere le zone a traffico limitato in centro. Massoletti, serve un confronto sul futuro della viabilità in via Tosio e in via San Faustino. Tra le varie notizie segnalo che anche sul Corriere della Sera di Brescia si parla del processo sulla strage di Piazza della Loggia. Strage, in aula tornano ancora le pressioni e i depistaggi. E abbiamo anche poi in taglio basso la mossa di Cellino, pure sul Corriere della Sera dorso bresciano, Brescia in terza categoria, la richiesta ufficiale a un anno dal fallimento di riattivare le matricole delle rondinelle. Andiamo poi su Repubblica Milano. Urbanistica, IPM vanno avanti, la politica adesso la riforma, la prima sentenza manda assolti tutti gli imputati, sconfitta la linea della procura, in ballo restano gli altri processi, ecco quali, stamattina su Repubblica Milano, insistenza bipartisan, è il momento di nuove norme. Poi abbiamo il caso del deposito di Ticinese di ATM, tra silenzi e imbarazzi, chat sessista impensabile, pugno duro dell'azienda sui 6 dipendenti sospesi che rischiano il licenziamento. E poi a centropagina abbiamo più spazio all'area shopping, così la stazione centrale di Milano cambierà volto, cioè con più spazio ai negozi e al lato centro commerciale della stazione centrale. Vediamo un po' di prime pagine dei quotidiani esteri, partiamo da quelli che parlano della situazione in Medio Oriente e soprattutto nello stretto di Hormuz, come per esempio il New York Times. L'accordo si appresta ad aprire lo stretto, ma sorgono nuovi ostacoli da mesi di chiusura. Sottolinea questo il New York Times, cioè non è tutto diciamo così semplice per quanto riguarda la riapertura di Hormuz. Abbiamo anche i quotidiani diciamo locali medio orientali come il saudita Arab News, che a livello di cronaca copre però tutta la regione medio orientale. Gli attacchi sul Libano minacciano l'accordo di pace, questa è l'apertura. Iran e Pakistan chiamano Israele a seguire l'accordo. E poi abbiamo invece un'altra appello a Israele, un altro timido appello allo Stato di Israele, pronunciato riferendosi al G7 dal presidente, dall'autocrate egiziano Al-Sisi, che dice giù le mani da Gaza, secondo Arab News. El-Sisi dice a Israele di abbandonare i suoi piani di controllare il 70% della striscia di Gaza. E poi abbiamo gli israeliani invece, Jerusalem Post, che diciamo accusa gli Stati Uniti di concorrere alla riabilitazione del regime iraniano con 300 miliardi di dollari. Trump invece riprende Netanyahu e dice che deve agire più responsabilmente in Libano, ricorda il Jerusalem Post. C'è anche poi Arez che nonostante sia il quotidiano dell'opposizione non è contento neanche questo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e dice che gli ufficiali militari, gli alti in grado dell'esercito israeliano sarebbero preoccupati per alcuni dettagli che riguardano l'accordo Stati Uniti-Iran. Abbiamo poi un altro articolo sul Washington Post che stamattina sottolinea come la fonte di approvvigionamento del petrolio iraniano sia resistita, sia sopravvissuta al blocco di Hormuz, così sul Washington Post. E in chiusura segnalo un approfondimento economico di Libération, il quotidiano della sinistra francese, in apertura: BHV, la fine del miraggio cinese. 7 mesi dall'arrivo in fanfara, dice Libération, in trionfale dell'insegna di fast fashion cinese, il fiasco è totale. Il partenariato è terminato e i grandi magazzini, i centri commerciali cambiano direzione per cercare di sopravvivere. Quindi un'inchiesta, un approfondimento su questo marchio del fast fashion cinese BHV, che come ha cercato di aprire in Francia ha anche cambiato subito direzione perché non stava andando affatto bene a quanto pare. Chiudiamo qua con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali ed esteri di questa mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ci sono ancora alcuni minuti prima di Storia di classe e poi la seconda edizione del GR Flash di questa mattina, quindi ascoltiamo un paio di spot e poi anche qualche nota musicale, poi appunto Storia di classe e poi il giornale radio.
15: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
16: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
3: Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NOTAV dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NOTAV per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NOTAV, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. questo venerdì 19 giugno a partire dalle 18.30 l'incontro pubblico con il movimento NoTap dalla Val di Susa. Alle 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento NoTap. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno. Acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670 specificando se si preferisce onnivoro o vegano.
0: Nell'attesa della puntata di oggi 17 giugno di Storia di Classe e del secondo GR Flash di questa mattina, noi ci ascoltiamo il blues di Eric Sardinas, una tradizione che si rinnova alla festa di Radio Onda d'Urto, il Ferragosto Blues, quest'anno appunto con Eric Sardinas e Wilots, il 15 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia, all'interno della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno si svolgerà dal 5 al 22 di agosto. And your heart's gonna come around. Now listen, baby.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo

Gli Arditi del Popolo erano un'organizzazione paramilitare di veterani ex militari della Grande Guerra, fondata a Roma il 17 giugno del 1921 dal reduce di guerra, ex tenente degli Arditi ed anarchico Argo Secondari. Gli Arditi, sin dalla loro fondazione, erano un movimento di combattenti eterogeneo che riuniva tra le sue fila rivoluzionari, anarchici, comunisti e anticapitalisti. Gli Arditi del Popolo furono tra le prime organizzazioni italiane antifasciste, ramificatosi in numerose sezioni, battaglioni e unità su tutto il territorio nazionale, volte a proteggere la popolazione, soprattutto gli operai, i proletari e le fasce più deboli della società, dalla violenza squadrista dei fascisti italiani di combattimento, contrastandoli con successo in operazioni di guerriglia. La formazione ebbe l'appoggio dell'Internazionale Comunista. La loro nascita fu addirittura annunciata da Lenin sulla Pravda. L'evento di maggior risonanza che coinvolse gli Arditi del Popolo fu la difesa del quartiere Oltretorrente di Parma. Nell'agosto del 2022, infatti, il popolo parmense, influenzato dal movimento sindacale, si oppose all'occupazione fascista, elevando barricate e trincee a difesa della città. Gli Arditi del Popolo, costituiti e guidati dal comandante Guido Picelli, resistettero militarmente.

0: c'è la convocazione da parte di Picelli in quel determinato locale, io ci vado a nome delle squadre comuniste e aderisco agli avviti del popolo.
1: E come avevate fatto le barricate?
2: Scavè le terre e insieme ai marciapiedi e dici la strada e corri. E poi abbiamo tutto a gara d'unter stalli, che non ti cavai, abbiamo tutto a glapaia, abbiamo tutto a glapaia. E noi altri invece lì nel mio piacelli, e se era proprio in la campia Sanisani, l'amicale proprio in mezzo al piacelli. E gavano il nestrino dai granelli, la superare chi guardava e poter sparare in via Massimo D'Azeglio.
0: E poi andavano sui tetti anche, gli atti del popolo, e dai tetti sparavano in stazione. Poi c'era il Monumento Verde allora. Monumento Verde, che c'era tutta una serie di archi andavano dietro a queste colonne e sparavano nella stazione. Quindi è stato subito, immediatamente, nella notte stessa del 9, del 3 agosto, sono stati subito i primi scontri, e abbiamo avuto anche il primo morto, un giovane.

8:20 minuti in questo istante su Radio Onda d'Urto, la seconda edizione del GR in breve di mercoledì 17 giugno. Secondo la piattaforma online Tranker Trackers, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi. Domani in Svizzera, in teoria, ci sarà la firma fisica dell'accordo tra Iran e USA, annunciato lunedì dopo mesi di aggressione imperialista israeliana.

0: israelo statunitense contro Teheran. L'esercito israeliano però non si ferma in Palestina e in Libano e prova in tutti i modi a far saltare il banco anche con l'Iran. Ieri nuovi attacchi di droni israeliani nel sud del paese dei Cedri, nonostante l'accordo Washington-Teheran sia vincolato in teoria a una cessazione delle ostilità anche in territorio libanese. Due vittime e un ferito a Nabatie. I Pasdaran hanno minacciato ieri sera una dura risposta se Israele non dovesse fermare gli attacchi. Chiuso per ora il fronte Iran, gli Stati Uniti a guida Trump non fanno però tacere le armi. Funzionari militari statunitensi affermano che un uomo è stato ucciso ieri in un attacco cinetico contro un'imbarcazione nell'Oceano Pacifico orientale. L'azione militare sarebbe parte della campagna che il governo USA afferma di portare avanti contro presunti narcotrafficanti. Intanto oggi a Evian in Francia si chiude la riunione del G7. È possibile che ci sia un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Sul terreno intanto proseguono gli attacchi e aumentano le vittime. Un morto e 7 feriti stanotte a Zaporizhia in seguito a 5 ondate di attacchi russi. Stasera il tycoon vedrà Macron nella reggia di Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza USA, riferiscono i media. Secondo fonti diplomatiche invece ci sarebbe stato anche un incontro di chiarimento tra il presidente USA e la Meloni. Assemblea pubblica ieri sera a Treviso sotto i 3 condomini di via Pisa, dove la celere in mattinata aveva sgomberato a manganellate 5 famiglie di lavoratori e lavoratrici con una decina di minori a carico. Assenti i servizi sociali del comune. Il tutto per mettere gli edifici a disposizione di un fondo speculativo opaco con sede ad Amsterdam che li ha acquistati all'asta. La pagina giudiziaria, tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano. Sul caso della torre di Via Stresa i giudici non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede, questa è la motivazione del presidente del tribunale Roia. Il sindaco milanese Sala commenta la soluzione dei suoi dipendenti e dei costruttori, denunciando l'impostazione politica di una parte della procura. Chiudiamo con la politica di palazzo, al lavoro per cambiare l'Italia, così sui social i leader del campo largo, Schlein del PD, Conte del Movimento 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS, che pubblicano una foto che li ritrae insieme intorno a un tavolo. Renzi rivendica l'alterità di Italia Viva, ma ammette la necessità di un accordo per vincere. Niente accozzaglie, avverte però l'ex premier pentastellato Conte. È tutto per quanto riguarda l'edizione in breve del GR qui su Radio Onda d'Urto, la prossima edizione del notiziario alle 11 del mattino, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la rassegna stampa nazionale di oggi. Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 17 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma del movimento. Nelle 7.30 scrivi il codice 02084620174. Presidio questa mattina per Mirko Sic Serpelloni, morto sul lavoro l'11 settembre 2023. Chiediamo a gran voce giustizia. Il 17 giugno 2026, stamattina, al Pala Giustizia di Brescia continua il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone, con la terza udienza in cui verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Ogni decesso è una persona, una storia, un volto. Mirko non tornerà più, ma la sua storia può salvare delle vite. Ci sono ancora troppe vittime. Con queste parole d'ordine, presidio oggi alle 12 all'esterno del Tribunale di Brescia, il Pala Giustizia. Veniamo poi a un'anticipazione, serata benefit per il movimento No TAV della Val di Susa, alle ore 18:30 incontro pubblico con il movimento della Val di Susa, alle ore 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento No TAV, il menù prevede spiedo bresciano, polpette vegane al sugo, polenta, patate al forno, acqua e vino compresi, sottoscrizione di 20 euro, 15 euro per le studentesse e gli studenti, la prenotazione obbligatoria allo 030 45670 e bisogna specificare la preferenza onnivora o vegana. Tutto questo venerdì 19 giugno alle ore 18:30 al centro sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. Ricordiamo intanto anche che prosegue sempre a Brescia, nel quartiere Carmine in centro storico, la festa della Resistenza, arrivata alla 16ª edizione, iniziata il 13, finirà il 20 giugno 2026. Il programma di oggi prevede alle 19 la presentazione di Memorie dell'Utopia, Gramsci e noi di Angelo Villa, alle ore 19 presso lo spazio Carme, a fianco della festa della Resistenza organizzata dall'Ampi caduti di piazza, la sezione caduti di piazza Rovetta, dall'Ampi del centro storico, nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden, sempre a Brescia. Oggi la proiezione di Unbound, storia di un'amicizia in India, alle ore 18:15 nella sala 1. Poi domani il viaggio di Maison Majidi alle 18:30 in sala 2. E il filo del ricatto, Dead Man's Wire, alle 21:30. Il cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio a Brescia. Ricordiamo poi il seminario in rete online promosso da BDS, BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate, la multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora e si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. La partecipazione è gratuita e su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Uno degli appuntamenti, l'ultimo dei tre, è oggi alle ore 18. Il programma della rassegna Filosofi lungo l'olio prevede per questa sera l'incontro con Sergio Della Sala, Perché dimentichiamo ascoltare l'oblio, alla Basilica di San Lorenzo Martire in piazza Malvestiti a Verola Nuova in provincia di Brescia, alle ore 21 questa sera. Schiperi e Re, Albania Nuova. Collegamento con Alfred Busci del movimento Levizia Bashke. Intervento del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo. Organizza il collettivo Gardesano Autonomo. Venerdì 19 giugno alla Casa dei Popoli Tomas Sankara di Desenzano del Garda, alle ore 19 l'aperitivo, alle ore 20 l'inizio dell'incontro. Sempre venerdì, incontro online, presentazione del libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, Palestina Anima Mundi, in diretta streaming in più di 100 piazze e presidi in Italia. Francesca Albanese dialogherà con il giornalista Matteo Meloni e presenterà appunto il suo nuovo libro. A Brescia ci si collegherà insieme allo spazio Carme, in via delle Battaglie 61/1, venerdì 19 giugno alle 20:30. A Milano invece ci si trova per collegarsi con la presentazione alla Camera del Lavoro alle ore 20:30. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che perché vengano letti i vostri comunicati e segnalati i vostri appuntamenti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.
1: Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento No TAV dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento No TAV per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo No TAV, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno, a partire dalle 18.30, l'incontro pubblico con il movimento No TAV dalla Val di Susa. Alle 20, cena di sostegno alle spese legali del movimento No TAV. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno, acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670, specificando se si preferisce onnivoro o vegano.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente antagonista. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

0: 8:33 minuti, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta in questo mercoledì 17 di giugno con i quotidiani di carattere nazionale. Manifesto, Fatto Quotidiano, domani Repubblica, Corriere, Sole 24 Ore, i giornali qui sulla nostra scrivania e che controlleremo assieme con una serie di segnalazioni per i prossimi 45 minuti. In apertura andiamo a dare un'occhiata a quali sono le notizie su cui si concentrano i quotidiani, quindi anche il loro interesse. Il Manifesto fa una scelta particolare, apre con Milano un mattone sopra. Si parla della prima sentenza in merito a una delle tante inchieste sulla gestione urbanistica a Milano. Nello specifico, questa torre Stresa, un ex palazzo di tre piani che attraverso una ristrutturazione è stato trasformato in un grattacielo di 24. Un mattone sopra, titola il Manifesto. Assolti costruttori dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano. Tirare su un grattacielo di 24 piani da una palazzo di tre era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città. Serve una risposta politica prima che giudiziaria, scrive il Manifesto. E poi di spalla parla ancora di casa, ma da Milano ci porta a Treviso. Il padrone è un fondo, sgomberati anche se in regola con l'affitto. Le forze dell'ordine hanno eseguito lo sfratto di 5 famiglie a Treviso. Obiettivo: riconsegnare le case ad un fondo immobiliare che le aveva acquistate. Così il Manifesto, che parla quindi di questioni italiane. Taglio alto invece si parla di questioni internazionali con Trump che annaspa al G7 e l'Iran invece celebra. Queste le notizie in prima del Manifesto. Apre su questo anche il Domani: patto Stati Uniti-Iran, incognita Libano, Beirut stretto fra l'IDF ed Hezbollah. Mettiamo un po' tutto come spesso fa il Domani. Interessante invece l'articolo di Marika Economou, che poi noi andremo a leggere nel dettaglio a pagina oggi 8, scusate, un sondaggio di Izzi fatto per il quotidiano Il Domani, quell'Italia che non vuole vedere i femminicidi. Il 38% delle persone intervistate si è detta infatti d'accordo con l'uscita di Vannacci, che di fatto ha negato l'esistenza dei femminicidi sostenendo che sono tutti omicidi. 38%, un dato, come dire, molto significativo. Di Vannacci parla in apertura al Fatto Quotidiano: affogano nelle bicchiere d'acqua di Vannacci. Governo in tilt, sì ad un ordine del giorno alla Camera sulla remigrazione, anzi no. Il sottosegretario leghista Molteni smentisce se stesso. Salvini, piazzista del ponte agli industriali del nord, intanto a Venezia perde già due consiglieri. Così il Fatto Quotidiano, che poi si concentra, anche questo noi lo vedremo, sull'ultimo rapporto Caritas. Povertà cronica, record del governo Meloni. Il 24% delle persone che l'anno scorso si sono rivolte alla Caritas, mai così tante, ha un lavoro, e lavoro ovviamente povero. Dal Fatto Quotidiano andiamo alla Repubblica, che ha in prima due notizie. Da un lato il G7, le questioni internazionali, ma occupandosi di Ucraina. Si parla infatti di pressing su Putin, deve fare un accordo, il virgolettato attribuito a Trump. Intanto venerdì è confermato a Lucerna in Svizzera il protocollo di firma dell'intesa relativo all'Iran. Di spalla invece si va in Italia con questa fotografia in un locale romano con Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni. Campolargo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia. Annunciate due manifestazioni di piazza l'8 e il 15 di luglio. Renzi assente e polemico, così la Repubblica, che noi lasciamo. Andiamo invece al Corriere, che ha in prima Trump con l'Europa contro Putin. Qui è interessante, anche se non lo leggeremo, ma come dire, il retroscena di Marco Imarisio: l'aria dell'est è cambiata anche per lo zar. Si dà conto sia che con la pausa, mettiamola così, in Iran, ora Trump voglia portare a casa anche una qualche tipo di intesa su l'Ucraina, quindi la sua postura sarebbe, come dire, meno leggera nei confronti della Russia, per dirla in breve. E poi il Corriere dedica anche un ampio spazio ad un protagonista, comunque a suo modo, della politica italiana degli ultimi 30 anni E oltre andando in Vaticano è morto Camillo Ruini, 95 anni, storico capo dei Vescovi. Il Corriere lo definisce un'eminenza grigia anche della politica. È stato sostanzialmente la spalla in Vaticano di tutti i vari governi Berlusconi, per dirla in breve, quindi un personaggio, come dire, anche con una chiara caratterizzazione di carattere politico. Andiamo infine a vedere il Sole 24 Ore, da cui noi partiremo. Lo facciamo in alto con una segnalazione relativa alla guerra in Medio Oriente, con Trump sul Libano che avverte Netanyahu: troppi morti, devi cambiare linea. Taglio basso invece: i giudici frenano le indagini sul fisco. Siamo in Italia, più difficile l'accesso ai conti corrente. L'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili, altrimenti l'atto di accertamento è invalido. Taglio basso invece, un'altra vicenda che ci porta oltreoceano: SpaceX, cioè la società di Musk, a Wall Street oggi vale più di Amazon, 2.700 miliardi di dollari. Da poche settimane SpaceX è in borsa a Wall Street e il titolo ha fatto registrare anche ieri un più 9%, superando nella capitalizzazione Amazon e per un breve momento anche Microsoft, poi è scesa leggermente. La società di Musk è già la quinta più capitalizzata al mondo, facendo riferimento alla borsa statunitense. In testa c'è Nvidia, poi c'è Alphabet, Apple e appunto Microsoft, quindi, come dire, anche dove si muove il capitalismo globale. Andiamo poi a vedere anche un altro aspetto, lo toccheremo più tardi, parlando di piano casa. Sale del 20% la platea delle famiglie che potrebbero accedere ad un immobile in acquisto o in affitto, ma forti rischi sui conti, cioè sulla sostenibilità di fronte a un lavoro sempre più precario e mal pagato. Questo, come dire, il quadro che ne fa il Sole 24 Ore, che ovviamente non la mette così perché è andato a seguire il quotidiano di Confindustria, congresso dell'ANCE, cioè dei costruttori, ma emerge insomma questo dato che vale la pena di tenere da conto. Questo è un po', come dire, anche l'insieme delle notizie come vengono trattate, messe nero su bianco. Noi partiamo dall'estero, lo facciamo con il Sole 24 Ore, pagina 2, pagina 3. Come sempre il Sole ha il merito di mettere in fila i fatti, dare, diciamo, un po' una cartina di tornasole di quello che è accaduto nelle ultime 24 ore. L'apertura ancora dedicata ad Hormuz: Trump è in negoziati rapidi con l'Iran per definire tutte le ultime questioni e poi torna ad attaccare Netanyahu, scrive Luca Veronesi. Il Libano fa troppi morti. Confermata Lucerna, venerdì in Svizzera la firma del memorandum, poi subito via le trattative su Hormuz per dare un quadro definito e strutturale all'intesa che riaprirà già comunque lo stretto. Gli Stati Uniti avrebbero promesso a Teheran la ripresa immediata dell'export di petrolio di fronte allo stop alla guerra. Trump ieri è sembrato impaziente di svelare i contenuti del memorandum, che resta per ora segretato. Ha comunque affermato che quello che conta più di tutto è che l'Iran ha rinunciato alle armi nucleari. Secondo il tycoon, entro un paio di giorni il testo verrà reso pubblico in maniera integrale e ha lasciato intendere che, per evitare interpretazioni distorte, sarà lui stesso a leggere il testo del memorandum davanti alle Camere. Trump, incontrando il presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed a margine del G7 in Francia, ha poi detto di volere una cornice ufficiale per quello che ha definito un grande accordo. Secondo fonti vicine al governo statunitense, citato dal Wall Street Journal, intanto Washington dovrebbe permettere all'Iran di iniziare immediatamente a esportare petrolio e carburante dopo la firma, offrendo così a Teheran un notevole incentivo finanziario per porre fine al conflitto. La parte iraniana, il ministro degli esteri Araghchi, che è il capo, diciamo, della fazione diplomatica a Teheran, ha dichiarato che i prossimi negoziati saranno divisi in due fasi distinte. La prima riguarderà Hormuz, dove l'Iran insiste nel chiedere un pedaggio e la ricostruzione dopo i danni della guerra, mentre solo in una fase successiva parleremo di nucleari e di sanzioni, così agli iraniani. E dentro Israele abbiamo già visto Trump che prova ancora a tirare le orecchie a Netanyahu, che anche nelle ultime ore ha colpito, seppur con meno violenza delle ultime settimane, il Libano. Netanyahu deve fare i conti anche con la propria maggioranza di fascisti, a quelli dei coloni. Non a caso ieri uno dei leader di questo movimento, Smotrich, che Netanyahu ha messo a capo del Ministero delle Finanze, ha annunciato di voler stracciare gli accordi di Hebron, che sono quegli accordi attraverso i quali sostanzialmente la gestione della città di Hebron, a stragrande maggioranza palestinese con un nucleo di coloni di ultradestra nel mezzo, era sostanzialmente affidata al municipio di Hebron. Parliamo di questioni anche di carattere urbanistico e viabilistico. Ecco, è un accordo che risaliva ancora al 93 e successivamente una serie di implementazioni fatte fino al 1997, che divide la città in una zona H1, l'80% del territorio a controllo palestinese, e una zona H2 a controllo israeliano. Smotrich ha detto quell'accordo non vale più. Prova a intervenire per sminuire, diciamo, l'uscita di Smotrich il ministro degli esteri israeliano Katz, che dice l'accordo resta in vigore nel suo complesso. Così l'articolo di Rosalba Reggio a pagina 2, questo anche per dare una definizione un po' di quello che succede dentro Israele. Netanyahu anche da fare i conti con la maggioranza che si è costruito per evitare di finire in galera. E poi a Gaza invece, qui c'è l'articolo sempre di Rosalba Reggio a pagina 2, con il medico di Gaza, il dottor Abu Safia, rimane in galera. Il dottore è in carcere da più di 500 giorni senza alcuna imputazione penale. Questo è esattamente il catenaccio delle Sole 24 Ora, ieri l'ennesimo ricorso presentato dai legali del dottor Mussam Abu Safia è stato respinto dalla Corte Suprema israeliana. Abu Safia era direttore dell'ospedale Kamal Advan Hospital di Gaza, una delle grandi strutture sanitarie a nord della striscia, abbattuto dai raid israeliani e chiuso a fine 2024, il 27 di dicembre di quell'anno. A quel giorno l'esercito israeliano l'aveva arrestato e tenuto in isolamento, nonostante tutte le organizzazioni internazionali ne chiedano un rilascio. Negli ultimi 500 giorni Israele non ha mai formalmente contestato alcuna imputazione penale davanti a un tribunale ordinario al dottore, che rimane in galera. Perché? Perché con il sistema della detenzione amministrativa di fatto Israele può rapire a tempo indeterminato qualsiasi cittadino palestinese. Ieri il ricorso per la sua liberazione è stato nuovamente negato dalla Corte Suprema israeliana. In teoria dovrebbero essere quelli che spesso anche nelle cronache dei quotidiani liberal alla Repubblica viene indicato un po' come il grande rivale di Netanyahu. Insomma, ecco, quando si tratta di opprimere i palestinesi sono invece tutti d'accordo sostanzialmente a Tel Aviv e dintorni. Seguiamo questa linea, ma ci spostiamo ora invece sul manifesto con altre segnalazioni. Innanzitutto andiamo prima a parlare di Libano, e lo facciamo con l'articolo di Michele Giorgio. Il Libano torna sotto le bombe, l'ira di Trump contro Israele. Il ministro Smotrich, abbiamo già detto, annulla gli accordi di Hebron. C'è un passaggio in più, perché Trump, fra le altre cose che ha detto, ha detto il fatto che di Hezbollah se ne potrebbe occupare la Siria, che è in mano a Ahmad al-Sharaa, che è il nuovo nome di al-Jolani, l'ex jihadista poi ripulito, messo in giacca e cravatta, e come dire il fantoccio particolare americano, in parte turco, che comanda a Damasco. Frasi che non possono passare inosservate, dice Michele Giorgi, in un clima che si è complicato non poco nelle ultime settimane anche per i piani del governo israeliano. Domenica, infatti, in una delle ultime conversazioni con Netanyahu, Trump avrebbe sollevato la questione dell'occupazione israeliana del Libano, ma anche del Monte Hermon in Siria. Malgrado questo, Netanyahu continua a tenere per ora un profilo basso di fronte alle esternazioni di Trump, per non allargare il corso con la Casa Bianca. Questo un po' quindi il concetto, anche se per ora non c'è alcuna intenzione di fare reali passi indietro rispetto a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Così il riassunto che ci arriva da il quotidiano Il Manifesto. Dal Manifesto andiamo invece al Sole 24, scusate, al Fatto Quotidiano prima e poi al Domani in seconda battuta, così chiudiamo anche questa pagina, come dire, medio orientale. Innanzitutto andiamo a pagina 5 del Fatto Quotidiano con un'interessante e lunga intervista, quella che Riccardo Antoniucci fa a Natal Troll, che è tra le altre cose un giornalista, ha vinto il premio Pulitzer con l'inchiesta Un giorno nella vita di Abed Salama, una delle più voci critiche nei confronti dell'occupazione. Netanyahu perde la faccia, adesso dovrà ripuntare su Gaza. È chiaro che da qua ad ottobre vorranno realizzare ancora più colonie, magari un'altra guerra su larga scala nella striscia. L'obiettivo di Netanyahu non è vincere le elezioni, ma non perderle, arrivare ad uno stallo. A quel punto, come già accaduto nei mesi precedenti, Netanyahu sa che l'inerzia della politica israeliana e della sua società vanno ancora una volta nella sua direzione. Così appunto l'articolo. Poi c'è la chiusura di questo passaggio, dove questo appunto è giornalista americano israeliano, come dire, mette insieme una serie di fattori, quelli degli ultimi anni. Dobbiamo tracciare una mappa, quella dell'espansione dei territori dei coloni israeliani da quando è iniziata l'occupazione. Vediamo che la crescita non è mai una linea retta, ma accelera rapidamente nell'ultimo periodo. Quindi non solo i palestinesi continuano a perdere territorio, ma li perdono ad un ritmo sempre maggiore. Sembra il destino dei nativi americani, ma tutto questo lo si può fermare. L'importante però è non continuare a comprare armi da Israele e non importare frutta prodotta nelle loro colonie. L'unica lingua che può colpire Israele è quella dell'economia. Così appunto questa intervista, questo giornalista Natal Troll, che sarà tra le altre cose ospite del Festival Marina Café Noir di Elbas a Cagliari nel fine settimana, e l'articolo è a pagina 5 del Fatto Quotidiano, che noi lasciamo. Andiamo invece al Domani, così concludiamo insomma questo giro dedicato un po' al Medio Oriente, poi torneremo invece in Italia e leggiamo un pezzo, perché l'articolo è molto lungo ma è molto bello, di Ferdinando Cotugno, pagina 4, perché prova a leggere tutto quello che è accaduto e sta accadendo attorno ad Hormuz, con i suoi addentellati libanesi e palestinesi, ma non solo dal punto di vista energetico e ambientale. Il paradosso di Hormuz: così il blocco ha favorito la transizione energetica. La mazzata della chiusura dello stretto di Hormuz è stata pesante, ma non è stata in maniera selettiva. Sotto ci sono rimasti gli agenti dell'energia fossile. Lo shock invece è stato tutto sommato assorbito grazie alle rinnovabili, all'aumento delle auto elettriche e delle batterie. Nel mondo dell'impresa molti hanno iniziato a capire, anche in Italia e in Europa, quanto sia strategica l'elettrificazione e quanto bisogna spingere per lasciare il fossile. Ora questa necessità emersa per la chiusura, una volta riaperto lo stretto, si sposterà sul piano della narrazione politica, come spiega Giulia Signorelli, ricercatrice dell'EC, il primo think tank italiano per il clima. Molto ora dipenderà come verrà raccontata la crisi dopo l'emergenza. Se il messaggio sarà: abbiamo risposto aumentando la produzione con altro gas ed altro petrolio, come sicuramente faranno i paesi del Golfo Arabo, senza considerare i costi che la crisi ha scaricato su famiglie ed imprese, rischiamo di rafforzare in maniera paradossale l'idea che le aziende oil and gas, dopo aver contribuito a mantenerci dipendenti dai fossili, ora lo abbiano pure salvato. Non è così. Il dibattito invece deve mettere in evidenza la vulnerabilità strutturale di un sistema energetico basato sui combustibili fossili, da spostare per mezzo mondo attraverso delle strettoie che, una volta chiuse, rischiano di fare collassare l'economia. Hormuz, ma non solo. La crisi deve essere letta come la conferma della necessità di accelerare la transizione verso un sistema energetico più sicuro, resiliente e più vicino a dove si consuma il bene, meno esposto quindi ai rischi internazionali. Così l'articolo del Domani, a suo modo interessante, appunto perché dà un taglio anche di prospettiva, punto di vista della giustizia climatica, ma anche dell'economia e dell'energia, di quello che accadrà al mondo post Hormuz. 8:53 minuti, noi chiudiamo questa prima ampia pagina trasversale dei nostri quotidiani dedicata al Medio Oriente, ma non solo. Fra poco torneremo in Italia, andremo a parlare di lavoro, di casa e anche delle inchieste molteplici, l'ultima quella che ha portato agli arresti 7 esponenti anarchici, 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Vedremo una serie di segnalazioni su tutto questo. Prima però qualche istante di musica, ci proiettiamo già alla festa di Radio Onda d'Urto il venerdì 21 di agosto sul palco, 3 band in un colpo solo: i bresciani Aymara, le bresciane Via dell'Ironia e poi della Toscana. Tornano gli Zen Circus con il loro ultimissimo album che si intitola Il Male, uscito alla fine del 2025. Proprio da qui noi andiamo a ascoltarci una delle canzoni che hanno fatto da traino a questo lavoro, nello specifico la canzone che abbiamo scelto almeno per ora è questa, adesso è qui. Loro sono gli Zen Circus.
1: Mi hanno detto un bel po' di cose, fin da quando ho memoria. Mi dicevano quanto sei bello, se

Zen Circus qui su Radio Onda d'Urto, in attesa di vederli sul palco principale della festa venerdì 21 di agosto. C'è però ancora tempo, siamo infatti al 17 di giugno, mercoledì. Questa è la nostra rassegna stampa di carattere nazionale. Abbiamo un aggiornamento che arriva dai quotidiani online con la morte ad 87 anni di uno dei più grandi storici della storia italiana, meno del secondo dopoguerra. Parliamo di Carlo Ginzburg, che è morto a Bologna ad 87 anni. È nato a Torino nel 39, era figlio dell'intellettuale, poi militante antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg, professore emerito alla Normale, una serie di libri entrati anche, diciamo, nel lessico comune, come quello di metà anni 60 sui cosiddetti benandanti, e quindi la scoperta di questa eresia sostanzialmente in Friuli, poi tutta una serie di riflessioni legate anche ai temi della storia della politica. Questo è l'aggiornamento. Noi torniamo però ai quotidiani di carattere nazionale, lo facciamo con il Sole 24 Ore. Apriamo una pagina dedicata, come dire, ai diritti di carattere sociale, la casa innanzitutto. A piano casa il 20% di famiglie in più, ma conti a rischio. Sono le simulazioni di costruttori di fronte alle promesse del governo. Il cosiddetto modello 70-30, cioè 70 di privato, 30 di pubblico, garantisce un mercato più accessibile, dicono i costruttori, ma gli interventi non sono sempre sostenibili, ce lo dicono loro stessi sostanzialmente, per la difficoltà di reperire persone sul mercato che possono garantire un pagamento sostenibile nel tempo, dice l'articolo di Flavio Landolfi. Cerchiamo di tradurlo: con il lavoro povero al lavoro precario, magari qualcuno riesce ancora in qualche maniera a mettere mano ad una casa, ma poi resta il tema di garantire il pagamento nel tempo, un rischio che ovviamente i costruttori non si vogliono prendere. C'è poi un altro passaggio che nel PNRR viene dedicato alle case: si va verso la riqualificazione di 32.000 alloggi popolari, soprattutto per l'efficientamento energetico, prenotati 1,3 miliardi di euro di lavori attraverso il portale del GS. E restano però in attesa richieste di contributi superiori, 400 milioni di euro, che il governo da qualche parte deve trovare. Questa è la situazione macro. Poi c'è la situazione concreta che ci porta al manifesto e ci porta prima a Treviso e poi a Milano. La vicenda di Treviso l'abbiamo seguita anche noi ieri qui su Radio Onda d'Urto, ma vale la pena sottolinearla, perché dentro il piano casa l'unica cosa che si è capito per ora è che gli sfratti potranno essere più veloci e più violenti. Ieri un assaggio a Treviso, l'articolo di Michele Gambirasi a pagina 7 del manifesto. A Treviso famiglie sfrattate per fare posto al real estate, cioè all'immobiliare e alla speculazione. Sgomberati 5 nuclei familiari diversi con minori, cariche degli agenti in assetto antisommossa. La vicenda di Treviso ha a che fare non con gli sfratti in sé, ma con la continua finanziarizzazione della casa, che avviene ovunque nei grandi centri e anche in provincia. Così Luigi Calesso, consigliere comunale di opposizione della coalizione civica di Treviso, risponde dai palazzi di via Pisa, zona nord della città, non tanto distante dal centro. Qui le forze dell'ordine hanno appena eseguito lo sfratto di 5 famiglie diverse con bambini, che abitavano in 3 stabili, adesso in mano ad un fondo privato, una società schermata con base nei Paesi Bassi. All'arrivo dell'accelere sono partite le cariche contro attiviste e attivisti del Centro Sociale Django e dell'Associazione Caminantes, che difendevano i residenti. 2 persone ferite, una colpita alla testa e finita al pronto soccorso, l'altra alla spalla. L'ultima famiglia ha abbandonato l'appartamento molte ore dopo, quando davanti ai palazzi era già iniziata l'assemblea convocata dagli spazi sociali contro la finanziarizzazione degli immobili. Questo nucleo di case via Pisa un tempo era di proprietà della cassa notarile, ma nel 2023 era stata messa in mano ad una società chiamata 3V, che era sparita pochi mesi dopo con gli immobili sequestrati dalla procura per sospetti infiltrazione dei clan. Un arresto, sequestro poi revocato. Quei 51 appartamenti erano quindi stati pignorati, tutti messi all'asta in blocco. Ad acquistarli un'altra società, la Dora Re 1, che ha pagato meno di 2 milioni di euro.
all'incirca 35.000 euro per appartamento. Da lì è iniziato il contenzioso. I nuovi proprietari, sconosciuti agli inquilini e alla città, non ne hanno voluto sapere di riaffittare, anche perché prima nessuno degli abitanti aveva un contratto d'affitto con la proprietà. Formalmente, infatti, erano tutti sublocatari di un'altra società, la Gest 3. Sparita la prima, sparita pure la seconda e così i contratti. Il tentativo è evidente: fare un affare d'oro rivendendo questi immobili acquistati per 35.000 euro d'appartamento, sono trilocali, a prezzo di gentrificazione, moltiplicando cioè di svariate volte il prezzo d'acquisto, denuncia l'associazione Caminantes, che poi fa sapere come l'identità degli amministratori di questa società sia ignota. Ha un capitale sociale di appena 10.000 euro e in mano ad un fondo con sede ad Amsterdam chiamato Stitching Black Oaks, nato, guarda caso, 22 giorni dopo l'acquisto del palazzo. Una serie di persone ha già lasciato la struttura, le altre no, sono state cacciate ieri a manganellate. Questa quindi la situazione di Treviso per quanto riguarda appunto lo sgombro di persone che avevano direttamente l'affitto, ma il contratto, quindi però era sparita la società di prima, non risponde più, quelli nuovi hanno acquistato l'intero pacchetto, lo hanno sgomberato con la gentile collaborazione della Celere. Non c'è voluta la Celere invece a Milano, ma una sentenza, quella della Torre Milano di via Stresa, di cui si occupa oggi Roberto Maggioni a pagina 6 del Manifesto. Una mattone sopra, Torre Milano, tutti assolti. L'abuso edilizio c'è, ma è, fra virgolette, in buona fede. La prima sentenza boccia la tesi dei PM. Hanno agito, infatti, palazzinari, dipendenti comunali, dintorni, in base alla giurisprudenza del tempo, di qualche anno fa, quella che consente, almeno secondo quanto deciso dal tribunale, di prendere una palazzina di 3 piani, trasformarla in una torre di 24 piani, 90 metri di altezza, solo facendo una scia, cioè la dichiarazione che prevede una ristrutturazione di un palazzo che è passato da 3 a 24 piani, poi tutte le relazioni politiche con sala ovviamente che brinda alla bontà dei palazzinari, attacca la procura, insomma eccetera eccetera. Il tema ovviamente è di un'altra natura, cioè la necessità di un intervento di carattere politico prima che giudiziario, perché può anche darsi, come dire, che andrà visto insomma che la prassi dell'epoca fosse quella. Rimane il fatto che una casa da 3 piani è diventata un palazzo da 24 piani, e c'è anche un'immagine che mostra come accanto ci siano palazzi normali, in mezzo a questa torre gigantesca, ovviamente di lusso. Questa la situazione di cui sicuramente torneremo ad occuparci anche noi qui su Radio Onda d'Urto. Andiamo avanti però con le segnalazioni, di questo si occupa anche la Repubblica, che ovviamente, come dire, lancia in resta assieme a Sala. L'urbanistica di Milano, Sala attacca i PM, loro era un impianto politico. Pagina 18 e pagina 19, noi le saltiamo volentieri e a pie pari, come capita con buona parte degli articoli di Repubblica. Ce n'è uno invece che vale la pena essere segnalato: le chat sessiste degli autisti di ATM, sempre a Milano. C'è un primo indagato, la stessa ATM ne sospende 6. Un 58enne sorpreso da una viaggiatrice su questa chat chiamata staff ticinese, l'uomo era in pausa e accanto a lui si era seduta una passeggera che ha visto quello che c'era su questa chat, cioè fotografia di ignare altre passeggere, alcune riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Quindi c'è anche un tema, come dire, di accesso abusivo ai sistemi informatici. Si intitola Staff ticinese, conteneva immagini rubate di donne dal sistema di videosorveglianza dell'ATM. Gli investigatori ora vogliono controllare chi c'è dentro questa chat, ma anche tutte le altre comunicazioni scambiate dalle persone perquisite 8 con qualsiasi mezzo e piattaforma tra loro e con terze persone. Gli occhi puntati anche sulle gallerie dei cellulari per capire se le immagini arrivassero solo dalla videosorveglianza oppure se ci fosse anche un ruolo attivo, cioè se qualcuno facesse anche le foto mentre guidava il trama sostanzialmente. Questa è la vicenda che troviamo a pagina 21 della Repubblica, che noi per ora lasciamo. Andiamo invece a dare un'occhiata al Corriere della Sera. Nello specifico qui noi ci concentriamo su due vicende. La prima è quella che
eccoci qua, ci porta in casa Lega, Maretta a dir poco, dopo l'ultimo sondaggio di La 7 che vede la Lega e Ivan Acciani pari al 5-3%, a Milano e a Brescia è partita la rivolta contro Salvini, striscioni per ora anonimi, uguali, con la scritta grazie Matteo, ma Zaia segretario. Lo statuto della Lega non cambia, il partito avrà una nuova cabina di regia, l'intervista tutta pagina che il Corriere regala a un Salvini in difficoltà, e Salvini però, come dire, che non nega le tensioni. Zaia e Fedriga, che è il governatore del Friuli considerato vicino a Zaia, non si sono fatti avanti, cioè per prendere il controllo della Lega. Nel frattempo Salvini ha un'idea in testa, correre lui come sindaco del centrodestra a Milano. Questa è l'ultima idea che viene avanzata. Poi dall'altro lato c'è l'altra opzione, su cui la Meloni però è contraria, fare le scarpe a Piantedosi e mettere per l'ultimo anno di governo Salvini ancora al Ministero degli Interni per fare di fatto la campagna elettorale. Su questo Salvini glissa: ho visto Piantedosi, abbiamo bevuto un caffè. Su quella che è invece la cabina di regia che inventa Salvini, penso un gruppo di 15 persone per gestire in maniera collegiale il partito. La proposta di modifica però dello statuto è stata avanzata da Zaia, va in un'altra direzione, cioè di sdoppiare sostanzialmente la Lega, copiando il modello tedesco, quello che vede la ZSU al potere sostanzialmente in Baviera e la ZDU invece al contenitore nazionale. Quindi Salvini sarebbe lasciato, diciamo, il centro e il centro-sud, e Zaia e Fedriga terrebbero il nord. Al momento però Salvini glissa e dice: non me lo hanno messo per iscritto. Ma ha anche detto che Salvini al Consiglio federale in cui si doveva discutere di questo mercoledì non si è presentato. Nel campo del centro-sinistra invece PD, 5 Stelle ed AVS campo largo, una foto per lanciare la sfida a Meloni, ma al tavolo Renzi non c'è. Renzi un po' è polemico al riguardo. Qui la notizia, insomma, che può interessarci in parte di più, che dopo questa fotografia con in ordine di apparizione Fratoianni, Conte, Schlein e Bonelli, è stato anche diffuso un breve testo attraverso i social: segnatevi queste date, l'8 e le 15 di luglio, quando i leader del campo, non largo per ora visto che non c'è Renzi, terranno incontri pubblici per illustrare le loro proposte di leggi comuni ed il programma. Gli incontri si terranno in una città del nord e in una del sud, così l'articolo di Maria Teresa Meli, pagina 12 del Corriere della Sera. Ancora dal Corriere della Sera andiamo a vedere un'altra vicenda, pagina 20, caccia più libertà di sparare in Senato, la battaglia sulla legge, saltano molte delle limitazioni alle doppiette, protestano gli ambientalisti. I cacciatori italiani sono sempre di meno, se ne stimano circa 500, negli anni 80 erano 1,5 milioni. Il 65% degli italiani, secondo gli ultimi sondaggi, è contrario ad estendere la caccia. Nonostante questo, però, il governo ha accelerato su spinta della Lega per approvare il DDL 1552, che riforma la legge 157 del 92, ampliando di fatto tempi, specie cacciabili e aree di caccia, con il ruolo dei cacciatori definiti come bioregolatori. Un provvedimento contestato dalle opposizioni e dalle associazioni ambientaliste, che lo hanno ribattuto provvedimento spara. Tutto perché prevede, tra l'altro, la possibilità di cacciare durante la migrazione riproduttiva, l'uso dei visori notturni e dei silenziatori, la caccia anche sulla neve. L'Unione Europea ha inviato una mail dove rileva dei punti di incompatibilità della legge con il diritto comunitario, ma a riguardo la Lega annuncia la volontà di tirare dritto. Così pagina 20 del Corriere della Sera, che noi lasciamo. Andiamo invece ad un altro sondaggio, questo l'abbiamo visto sulla caccia, il 65% di contrari all'estensione delle norme sulla caccia. Ce n'è un altro di dato invece che non è positivo, anzi, ed è il 38,5 per essere precisi, siamo a pagina 8 del Domani
Il 38,5% è la quota di persone intervistate da Izzi, una società di sondaggi per conto del Domani, e che si dicono d'accordo con Vannacci quando chiede sostanzialmente di annullare il reato di femminicidio. Quell'Italia che non vede i femminicidi, la parità è ancora strumentalizzata, spiega la sociologa Svega Magaraggia. La critica alle quote rose è diventato un cavallo di battaglia populista e si estende, è come se non esistesse un pezzo della società. Al tasso di progresso complessivo, secondo l'ultimo rapporto Gender Gap Report, ci vorranno 123 anni per la piena parità a livello globale fra uomo e donna. In Italia questo si accompagna ad un boom di esternazioni come quella di Vannacci, che incontrano ancora oggi il favore o la non contrarietà di una parte pur minoritaria ma significativa della popolazione. Il 38,5% che si dice d'accordo con le parole di Vannacci, che testualmente ha detto: uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere qualcuno nei confronti degli altri, tutti quindi con le stesse regole, per questo non esiste il femminicidio. Poi Vannacci ha aggiunto un altro passaggio, quindi la critica alle quote rosa. Al riguardo il 55% degli intervistati dice di essere d'accordo perché le quote rosa, le quote di genere, penalizzerebbero reale merito individuale, quindi di fatto andando a favore delle donne in questo caso. Questo, secondo questo, è un ragionamento abbastanza distorto, insomma. Quindi due passaggi messi insieme in questo articolo che lega anche queste uscite agli anni di governo Meloni, che hanno declinato tutti i temi del genere attorno alle questioni ultra securitari, con l'aggiunta dello spauracchio del gender, uno spazio a destra quindi che è stato foraggiato e ora che si libera, che ha provato a essere occupato dalla Lega, ma che ora viene scavalcata ancora più a destra da Vannacci. Così pagina 8 del quotidiano Il Domani. Noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere nazionale, lo facciamo tornando di due vicende. La prima è quella che riguarda il carcere di Sollicciano, ne abbiamo già parlato ieri, ma andiamo a vedere l'articolo del Manifesto. Sollicciano sotto sequestro, la carcere di Firenze, la GIP chiude metà del carcere, inedita decisione del Tribunale di Firenze, disposto il trasferimento di 250 detenuti. Su richiesta dei PM, la giudice toscana ha infatti ipotizzato reati contro le leggi sul lavoro per chi opera dentro il carcere, ma di

0: che parlano ovviamente, ma mancano tutti i piani operativi dei supposti attentati, così la riassume Mario Di Vito a pagina 9. E noi chiudiamo con ancora una segnalazione dal Manifesto, anzi due. La prima riguarda l'Ucraina. Noi non ci siamo molto soffermati perché oggi è il giorno in cui si dovrebbe decidere più o meno qualcosa. Il titolo di Anna Maria Merlo da Evian è, come dire, abbastanza centrato. Evian, il grottesco G7 di Trump fra desideri e leadership che fugge, tirato per la giacchetta dagli altri sei del G7, Trump è costretto a chiedere a Putin di fare qualcosa per chiudere la guerra. L'Europa prova a trascinare gli Stati Uniti. Oggi il vertice decisivo dovrebbe esserci anche Zelensky, quindi per questo, come dire, noi non ci soffermiamo un granché, perché potremmo essere smentiti nel giro di poche ore. Quando si parla di Trump, questo potrebbe tranquillamente avvenire. Altre due segnalazioni, dicevamo, parliamo di sport, lo facciamo con uno sguardo diverso. Oggi fra gli articoli da leggere, almeno a parere di chi vi parla, c'è pagina 15 del Manifesto. Il calcio è una metafora della società capitalista, in campo c'è il mondo, è un campo anche di battaglia da affrontare. L'Iran, gli Stati Uniti mondiali, gli stadi di oggi, la politica e il calcio giocato a Gaza. Una lunga intervista con l'antropologo Cristiana Brunberg, che ha diretto la cattedra di etnologia all'Università della Provenza per 20 anni, fondatore dell'Istituto di Etnologia Mediterranea e comparata, ma anche diretto a Teheran l'Istituto francese. È riuscito in Italia un suo classico libro del 99, ora tradotto, La partita di calcio, etnologia di una passione, 1999, editori riuniti. Un lungo articolo molto molto interessante, non solo di per sé per gli amanti del calcio ovviamente, ma anche per capire come i risvolti sociali dello sport, mettiamolo così. Per quanto riguarda invece i risvolti di carattere anche sociale, noi segnaliamo un altro articolo e così davvero chiudiamo con i quotidiani. Eliana Riva, l'arte marziale è un rifugio. 7 bambine siriane sbarcate a Roma per il torneo europeo di taekwondo. Arrivano dal più grande campo profughi della Germania, dove lo sport diventa una porta per il mondo di fuori. Anche alcune interviste, alcuni stralci appunto delle battute di queste ragazze, bambine, ragazze siriane che si trovano al Foro Italico appunto per questo incontro europeo, ma non solo, con inviti anche fuori dall'Europa, della Taekwondo Humanitarian Foundation. Lungo articolo, pagina 16 ed è l'ultima pagina del quotidiano Manifesto, e questa è anche l'ultima pagina che andiamo a segnalare in rassegna stampa.
1: Anche quest'anno il 2000 nella tua dichiarazione dei redditi 730, ma non solo, sostieni attraverso il 5 per 1000 l'informazione indipendente di Radio Onda d'Urto. Dal basso, senza pubblicità, condizionamenti, articoli a pagamento, padroni o padrini, da 40 anni esatti. (02) 08 46 20174, questo il codice da inserire nella vostra dichiarazione dei redditi per contribuire a sostenere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Sostieni Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto, tantissime sono le segnalazioni, un saluto comunque a tutti e a tutte da parte mia, da parte di Umberto, tantissime sono le segnalazioni questa mattina. Abbiamo Carovita sul Giornale di Brescia, l'apertura, poi i resoconti dell'udienza del processo per la strage di Brescia, di Piazza della Loggia, poi abbiamo una presa di posizione dei NOTAV bresciani sull'alta velocità, associazioni ambientaliste per quanto riguarda la questione del lago di Garda in generale.

del depuratore, poi andremo a parlare del prestito interbibliotecario, nuove ZTL contro cui si lamentano i rappresentanti dei commercianti sul Corriere della Sera Dorso Bresciano, e poi articoli sulla nuova maturità, sull'esame di maturità che comincerà domani. Partiamo subito quindi con il resoconto del processo strage che troviamo su tutti e tre i quotidiani locali, e noi cominciamo dal Giornale di Brescia, quindi con il cronista giudiziario Pierpaolo Prati. Papa parcheggia la Dian di Roberto Zorzi al centro del processo per la strage. Il testimone dice di non aver conosciuto l'imputato, ma ricorda di aver visto l'auto la notte in cui morì Silvio Ferrari. Nega di aver conosciuto Roberto Zorzi, ma ricorda una Dian azzurro pallido, auto del modello e del colore compatibile con quella che, secondo gli inquirenti, era in uso al neofascista veronese accusato della fase esecutiva della strage di Piazza della Loggia, non distante dalla pizzeria Ariston in Viale Venezia, la sera in cui Silvio Ferrari morì in Piazza del Mercato trasportando una bomba. Chiamato a testimoniare dall'avvocato Stefano Casali, che difende Zorzi nel processo in corso in corte d'assise sull'ultimo miglio percorso dalla bomba che seminò morte il 28 maggio di 52 anni fa, Angelino Papa, di quell'auto, di sinistra almeno nell'immaginario collettivo, è tornato a parlarne ieri. Lo aveva già fatto negli anni della prima depistatissima inchiesta. All'epoca disse anche di aver visto due persone attorno a quella Citroen targata Verona, proprio come quella che Elio Massagrande, capo dei capi dell'ordinovismo veronese, lasciava in uso ai suoi fedelissimi e che, per l'accusa, Zorzi utilizzava come fosse la sua. Chi fossero quei due, uno in auto, l'altro a bordo, non è dato sapere oggi, come non era dato sapere allora. Angelino Papa non lo sa e non lo seppe dire, ma il ricordo di quella vettura sembra accreditare la testimonianza di Ombretta Giacomazzi, la superteste della procura, secondo la quale Zorzi era presente nella sua pizzeria la sera in cui Ferrari morì. Quella sera di sicuro Papa c'era, è lui stesso ad ammetterlo. Ero con Buzzi, mio fratello Raffaele e Cosimo Giordano. Buzzi ad un certo punto si alzò ed andò a salutare delle persone che non conoscevo, ma che identificò in Silvio e Nando Ferrari. Nota di redazione. Veronesi non ne ricordo, dice Papa. Chiesto di soffermarsi su quella serata, Angelino Papa ha ricordato la telefonata anonima al Blue Note fatta da suo fratello Raffaele su indicazione di Buzzi per annunciare un attentato che non ci fu, e il viaggio dall'Ariston al locale di Viale Italia per andare a vedere l'effetto che faceva l'evacuazione della discoteca in seguito al falso allarme. Papa non esclude di aver viaggiato sul furgone dell'amico Cosimo Giordano, lo stesso furgone del quale ha riferito nel corso del processo un'altra testimone. Quella sera, aveva detto Rosanna Vitto, vidi scendere Zorzi da un furgone, mentre il suo fidanzato dell'epoca, Ferdinando Trappa, uno che con Buzzi aveva a che fare anche se non per ragioni politiche e che è stato testimone in questo processo, ha affermato che sul mezzo utilizzato per andare al Blue Note quella sera vi fossero, oltre a Buzzi e a tale Ivo, anche Roberto Zorzi e una scatola di cartone con, a detta di Buzzi, una bomba destinata proprio al Blue Note. Di Roberto Zorzi ha detto di non aver mai saputo nulla il maggiore dei carabinieri in congedo Carlo Arli. All'epoca della prima indagine su Piazza Loggia, quella che iniziò poche ore dopo lo scoppio della bomba, proprio con l'arresto di Zorzi e il suo immediato rilascio, Arli era uno dei bracci destri del capitano Delfino. Porta la sua firma l'annotazione di servizio che, ad agosto del 1974, riassumeva gli esiti dei primi due mesi di indagine sull'attentato. In quella relazione riassuntiva, checché Arli non se ne ricordi,
di Zorzi si parla. In particolare si riferisce del suo alibi, quello stesso alibi che Paolo Siddi, superiore di Arli nel nucleo investigativo dell'arma guidato da Delfino, disse di aver raccolto dalla figlia del titolare del bar della Filovia di Verona, e che la signora, 50 anni dopo, nel corso di questo processo, ha smentito nella maniera più categorica. Oltre a dire di non aver mai saputo nulla di Zorzi né delle indagini sulla strage di Piazza della Loggia, nonostante l'inchiesta fosse affidata proprio al nucleo del quale faceva parte, Arli, che oggi ha 88 anni, ha inanellato una serie inesauribile di non ricordo, davanti alla quale nulla ha potuto nemmeno il richiamo al rispetto della divisa fatto dal presidente Spanò. Vediamo adesso il resoconto del Corriere con la cronista giudiziaria Mara Rodella. Strage, ricordo la Diana in città, ma non conoscevo Roberto Zorzi. Allora, premette che la memoria non è più quella di un tempo, non ho nulla da nascondere, ripeterà più volte nel corso della sua deposizione, ma sicuramente ha ben nitidi nella mente i 7 anni in carcere, dal gennaio 1975 al 1982, inizialmente detenuto per furti di opere d'arte. Angelino Papa, 72 anni, in cella rimase perché accusato della strage di Piazza della Loggia. Condannato in primo grado a 10 anni nel 1979, fu assolto poi in appello 3 anni dopo, proprio sulla base di una serie di confessioni rivelatesi quantomeno inattendibili, se non estorte, e ce lo confermerà lui stesso. C'ero anch'io la sera del 18 maggio 1974 a cena alla pizzeria Ariston dei genitori della famiglia della superteste della procura Ombretta Giacomazzi. Allora, quella notte, tra il 18 e il 19 maggio, in Piazza Mercato, il camerata bresciano Silvio Ferrari saltò in aria mentre stava trasportando esplosivo sulla Vespa, ma non ho mai collegato la sua morte alla chiamata che facemmo alla discoteca Blue Note verso le 22:30 per annunciare una bomba. Per noi era solo uno scherzo, eppure il botto ci fu per davvero, anche se altrove. Ho già visto in città una Dian 6 azzurrina, me la ricordo. Ermanno Buzzi in una lettera parlò di tale Antonio Pasetto che a bordo della Dian seguiva la Vespa di Silvio. Pasetto, stando agli accertamenti, secondo il generale ex ROS Massimo Giraudo, altro non sarebbe stato che Roberto Zorzi, che l'avrebbe usata per venire a Brescia in quei giorni, prima della strage. Ed è l'ex procuratore aggiunto Silvio Bonfigli a rinfrescare la memoria di Angelino Papa, che in 5 verbali da aprile a luglio 1975 parlò sempre della Diana azzurrino chiaro targata Verona e presente in città anche la sera del 18 maggio. Non solo, non era la prima volta che la vedevo vicino all'Ariston, dice, proprio come avrebbe fatto mettere a verbale Ombretta Giacomazzi. A testimoniare, la difesa chiama anche Carlo Arli, maggiore dei carabinieri in congedo all'epoca, braccio destro del capitano Delfino al nucleo investigativo di Brescia, insieme al collega Paolo Siddi, colui che, stando ai fratelli Papa, agli inizi del 1975 sarebbe andato a casa loro per parlare con il padre, dicendogli che se avessimo accusato Buzzi della strage ci avrebbe fatto uscire dal carcere e garantito la libertà. Si inalbera: non è vero, mai mi sarei permesso, non ho mai istigato nessuno ad accusare qualcuno e non ho mai visto Zorzi, né ho sentito parlare, né ne ho sentito parlare, mai indagato su di lui. Eppure è proprio anche di Arli, e la riconosce, la firma sulla prima informativa depositata nell'agosto 1974 sull'andamento delle indagini dopo l'attentato in Piazza Loggia, e riporta anche la trasferta di Siddi a Verona il 29 maggio 1974 su disposizione di Delfino. Non ne sapevo nulla, dice il teste, per verificare l'alibi di Roberto Zorzi dopo il suo fermo mai verbalizzato
durato appena 16 ore. Ma io non ho mai indagato personalmente su di lui e non mi sono occupato degli accertamenti sulla strage. Ho solo lavorato al rapporto, ribadisce in aula, salvo poi lasciarsi scappare, però, che in quel periodo della bomba esplosa in Piazza Loggia ci occupavamo un po' tutti. Non ricorda nemmeno di aver ricevuto indicazioni da Delfino di seguire la pista Buzzi e non quella veronese, per intenderci, che stando a chi indaga andava protetta. A tal proposito, Angelino Papa ripercorre le pressioni che ho ricevuto. Nel 1975, in foto, riconobbe alcuni ragazzi veronesi che gravitavano anche a Brescia, ma che evidentemente passarono in secondo piano. Stavo impazzendo. Ogni volta che cercavo di dire la mia verità, mi mettevano in isolamento. Volevano un colpevole, ma non ero io. Il 3 marzo 1975, in caserma Cremona, in interrogatorio davanti ai magistrati Vino e Trovato, rimasi solo con Delfino. Volevano che fornissi elementi per incastrare Buzzi per la strage, ma io non ne sapevo nulla. Mi disse che ero sul filo del rasoio e che se li avessi aiutati loro avrebbero fatto lo stesso con me. Alcuni particolari li ho inventati, altri me li suggerirono. Crollò anche a processo in primo grado per sfinimento. Nel confronto in aula proprio con Delfino accusò Buzzi e se stesso, ma la mattina del 28 maggio ero dal barbiere a San Bartolomeo e il giudice Andrea Arcai, a cui misero i bastoni tra le ruote, forse era davvero già allora sulla strada giusta. Sono ancora parole di Papa. Adesso andiamo anche a vedere il resoconto fatto da Mario Pari sul Brescia Oggi. Processo strage, tra i non ricordo rispuntano il furgone e la Dian veronese. I testimoni sono stati 4 e per ognuno di loro il non ricordometro va applicato con risultati diversi. L'età ovviamente incide, considerando che i fatti risalgono a 52 anni fa. Durante l'udienza di ieri, in cui sono finiti al centro d'attenzione anche due veicoli, chiamato a ricordare è stato per primo Cosimo Damiano, oggi frate, residente a Città di Castello, negli anni 70 muratore a Brescia. Si trovò la sera del 18 maggio 1974, qualche ora prima che Silvio Ferrari saltasse in aria sulla Vespa, nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia. Con lui Ermanno Buzzi, fratello Angelino e Raffaele Papa. Ecco, sinceramente questo Cosimo Damiano probabilmente è Cosimo Giordano, anche c'è un refuso. Comunque, per annunciare appunto quest'ultimo, Raffaele Papa telefonò alla polizia per annunciare un attentato alla discoteca Blue Note, che poi non ci fu. Il teste ha dichiarato di non aver visto chi fece la telefonata e ha poi risposto: non avevo amici veronesi, non facevo politica, non conoscevo Silvio Ferrari. Più complessa la disposizione del maggiore dell'epoca, all'epoca dei fatti, la cui memoria ha abdicato parecchie volte all'anagrafe. Si tratta appunto di Arli. Mai visto Zorzi, spiega con riferimento all'odierno imputato, mai fatto indagini su di lui. Ombretta Giacomazzi gli è stato fatto presente, ha detto di averla vista più volte nell'appartamento di via Leardi e lui dice: balle, io l'ho vista interrogata solamente come detenuta alla Giudecca. Come detenuta interrogata alla Giudecca. Ha negato di essere andato a controllare a Verona l'alibi di Zorzi. Non ricordo perché hanno mandato Siddi a controllare il giorno dopo la strage. Facevo parte della squadra che si occupava dei furti e poi mai istigato nessuno a denunciare alcuno. Infine è stato ascoltato anche Angelino Papa, arrestato, processato e assolto per la strage, ancora oggi ne porta il segno. Ha portato 2 contributi di rilievo, scrive Mario Pari. Quella sera della telefonata alla polizia per il Blue Note ci spostammo su un furgone, veicolo già emerso nelle indagini,
in cui sarebbe stata vista una scatola, possibile bomba. Poi il ricordo di una Diana azzurra in Viale Venezia. Sarebbe stato il veicolo utilizzato dai veronesi per raggiungere Brescia. Adesso invece andiamo a vedere l'apertura del giornale di Brescia dedicato al caro vita, un tema molto importante. Bolletta e carrello più cari, a Brescia il tasso di inflazione raddoppia in un anno a più 3%. Preoccupa l'accelerazione dei prezzi registrata negli ultimi mesi e trainata dai costi energetici. Il record del 2022 fu più 11,3%. Allora, dopo mesi in cui i mercati hanno prestato più attenzione alle guerre, ai dazi e alle grandi manovre delle banche centrali, ora l'inflazione è tornata in scena da gran protagonista, scrive Erminio Bissolotti. In tutta Italia i prezzi accelerano più del previsto e mentre il petrolio crolla dopo la riapertura dello stretto di Hormuz, i mercati scoprono che la battaglia contro il caro vita è tutt'altro che conclusa. Nel nostro paese a maggio il tasso di inflazione è salito al 3,2% annuo dal 2,7% di aprile. Un balzo di mezzo punto percentuale in un solo mese che conferma quanto la crisi medio orientale abbia lasciato il segno nell'economia reale. Un trend che si replica anche a livello locale. Ieri l'ufficio statistica del Comune di Brescia ha formalizzato che a maggio il tasso tendenziale dell'inflazione è del 3%. E rispetto ad un anno fa si è quasi raddoppiato, passando appunto dall'1,6 al 3%. Va detto che rapportato al record registrato a fine 2022, più 11,3%, l'ultimo dato del tasso di inflazione rilevato nella nostra città non giustifica particolari allarmismi. Preoccupa tuttavia l'accelerazione che il medesimo indice ha registrato negli ultimi mesi. L'accelerazione dell'inflazione, puntualizzano dall'Istat, risente a livello nazionale prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, come benzina e diesel, da più 9,6% a più 12,5%. Degli energetici regolamentati, leggi anche luce e gas per uso domestico, da più 5,3 a più 5,6%, dei servizi relativi ai trasporti da più 0,6 a più 1,7% e dei servizi ricreativi culturali e per la cura della persona da più 2,6% a più 3%. L'analisi per tipologia di prodotto, conferma l'ufficio statistica di Palazzo Loggia, mette in evidenza che complessivamente nel mese di maggio i beni crescono dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 3,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. All'interno della tipologia beni, questo mese crescono soprattutto i beni energetici e i beni alimentari non lavorati. Infine, si evidenzia il forte aumento tendenziale degli altri energetici, ossia del mercato libero. Nello stesso tempo non va trascurato che anche a Brescia la voce relativa ai servizi registra un aumento congiunturale più 0,4% e uno tendenziale piuttosto sostenuto più 2,7%. Altro articolo sempre in questa pagina: rincari fino a 734 euro per famiglia con due figli. La chiusura dello stretto di Hormuz, lamenta il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona, ha incendiato i prezzi e non solo dei beni energetici, ma anche su altri beni e servizi, con effetti nefasti per le famiglie. In appena tre mesi, da febbraio a maggio, i prezzi sono decollati del 2%, pari a 505 euro su base annua per famiglia media, 734 euro per coppia con due figli, 660 per coppia con un figlio. Dona è pessimista. L'inflazione annua del 3,2% è un record che non si aveva da settembre 2023. Insomma, peggio di così non si può.
per una coppia con due figli, considerando l'inflazione tendenziale del 3,2%, si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1.157 euro su base annua, dei quali 241 euro per i soli prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 323 euro per i trasporti, 251 euro per l'abitazione, elettricità e gas, 119 per servizi di ristoranti e di alloggio. E poi c'è il commento di Mario Mazzoleni, la tassa occulta che colpisce tutti senza eccezioni. Una zavorra che grava pure sul ceto medio che la politica vorrebbe tutelare. Infatti aumentano con costanza i servizi, i beni di consumo. Nel merito di questa tassa per tutti è ormai evidente come gli italiani stiano iniziando a tagliare sui beni alimentari e sulla cura della persona. Questi e altri indici dimostrano come l'inflazione, fattore che i cittadini non ritengono più passeggero, abbia iniziato a cambiare i comportamenti di acquisto. Le statistiche hanno un valore indicativo, però, prescindendo dalla validità scientifica delle stesse, quando portano ad evidenziare un aumento su base annua del costo della vita per una famiglia media di poco meno di 1.200 euro. Rendono evidente il fatto che questa tassa non esplicita, cioè l'inflazione, rappresenti oggi la più pesante zavorra per le famiglie italiane, con ricadute indiscriminate, tanto da rendere ancora più arduo il cammino a aree sociali meno politicamente protette, cioè quelle più, diciamo, povere. Adesso andiamo invece a vedere un tema che voglio affrontare con attenzione e con calma. Un governo unico per il lago, la richiesta di 42 associazioni. Andare oltre l'articolo di Salvatore Montillo, siamo a pagina 20 del Giornale di Brescia. Andare oltre il dibattito sul sistema di collettamento e depurazione del Garda, che si trascina da un decennio, e rimettere in discussione il modello stesso con cui viene amministrato il più grande bacino lacustre italiano. È con questo spirito che il coordinamento interregionale per la tutela del Garda, una rete che riunisce 42 associazioni ambientaliste delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento, ha redatto un documento sottoposto al Ministero dell'Ambiente, alle regioni, alle province bagnate dalle acque del Benaco e al prefetto commissario Polichetti, col quale si chiede di superare l'attuale frammentazione delle competenze e istituire un'unica autorità che gestisca il Garda sul modello della Commissione Internazionale del Lago di Costanza, che è suddiviso addirittura tra tre stati, Germania, Svizzera e Austria. Secondo il coordinamento, attualmente depurazione, qualità delle acque, livelli idrici, mobilità e tutela ambientale sono gestite da una pluralità di enti che operano senza una regia comune. Nel mirino delle associazioni finisce anche la comunità del Garda, che nulla ha fatto, ha affermato Sandro Sutti del tavolo del Mincio, perché l'interesse del lago fosse gestito in maniera unitaria. Lo stato delle cose, ha aggiunto, dimostra cosa non ha fatto la comunità del Garda in questi anni. Critiche condivise anche da Enrico Corradi degli Amici del Golfo di Salò, che ha accusato la comunità di essersi occupata soprattutto degli aspetti legati allo sfruttamento turistico ed economico del lago, senza affrontarne adeguatamente le criticità ambientali. Da qui la richiesta di istituire un organismo sovraordinato capace di coordinare depurazione, qualità delle acque, livelli idrici, mobilità lacuale, monitoraggio ambientale e tutela degli ecosistemi. Un modello che guarda esplicitamente all'esperienza del Lago di Costanza, condiviso, come detto, da tre stati europei e gestito attraverso una commissione internazionale permanente. Nel mirino, la proposta accompagnata da una lunga serie di critiche alle scelte compiute negli ultimi anni sul fronte della depurazione. Nel documento si sostiene che il sistema fognario gardesano sia ormai inadeguato rispetto ai carichi generati dall'urbanizzazione e dalla pressione turistica,
ma le proposte avanzate dalle istituzioni non convincono. Tra i punti più contestati c'è il progetto del nuovo depuratore della sponda bresciana con recapito nel fiume Chiese, fiume che, ha precisato Sergio Aurora del presidio 9 agosto, presenta già condizioni di fragilità e non può ricevere reflui provenienti da un bacino idrografico diverso. Enrico Corradi ha infine puntato l'attenzione sull'ipotesi di nuove condotte sublacquali nel Golfo di Salò e sulle future stazioni pompaggio previste nell'area. Una leggerezza progettuale non accettabile, ha detto, richiamando i problemi legati agli scarichi esistenti, al limitato ricambio delle acque e alla vicinanza delle opere alle captazioni dell'acqua potabile di Portese. Le associazioni chiedono inoltre la revisione dell'accordo di programma del 2017 e la promozione di un concorso europeo di idee per la riqualificazione ambientale del Garda. Andiamo a vedere anche sul Corriere e sul Brescia Oggi. Comitati riuniti, il lago è uno, serve una sola cabina di regia. È l'articolo in prima pagina del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Garda e i comitati si uniscono, il lago è uno solo. Nasce un coordinamento interregionale che chiede risposte organiche agli amministratori divisi tra territori. Le criticità non sono isolate ma strettamente interconnesse e solo una visione organica può offrire risposte strutturali ai problemi del bacino del Garda. Il coordinamento interregionale nasce da questa impostazione, il coordinamento interregionale per la tutela del Garda, che riunisce 11 tra associazioni e comitati ambientalisti, tra cui WWF, Italia Nostra, Presidio 9 Agosto e Lega Ambiente, provenienti dalle province appunto di Brescia, Verona, Trento e Mantova, con l'obiettivo di affrontare in modo unitario le criticità ambientali del sistema Sarca-Garda-Mincio. La nostra unità fa da contraltare alla frammentazione amministrativa che sta rallentando la soluzione dei problemi più urgenti, affermano i promotori, presentando un documento tecnico che analizza lo stato del sistema di collettamento e depurazione dell'intero bacino idrografico. Secondo il coordinamento, le istituzioni continuano infatti a operare in modo disomogeneo tra competenze provinciali, regionali e di bacino, senza una regia complessiva. Le acque non conoscono confini amministrativi, ribadiscono i comitati, sottolineando la necessità di un approccio unitario che tenga insieme l'intero sistema idrografico. Nel documento vengono richiamate criticità diffuse tra Verona, Mantova e il Trentino, così come nel Bresciano. In particolare restano aperte le questioni delle reti fognarie miste, degli sfioratori che in caso di piogge intense scaricano nel lago di Garda e il nuovo sistema di depurazione proposto che proprio non convince. A fronte di questo quadro, il coordinamento propone la creazione di un organismo sovraordinato per la gestione del bacino Sarca-Garda-Mincio, in grado di coordinare depurazione, monitoraggio ambientale e gestione delle acque. Tra le richieste figura anche la revisione dell'accordo di programma del 2017, con particolare attenzione allo spostamento dello scarico del depuratore di Peschiera a monte della diga di Salionze, all'esclusione dello scarico nel fiume Chiese e all'estensione della valutazione di impatto ambientale all'intero sistema di collettamento e depurazione. Veniamo adesso all'articolo corrispondente sul Brescia Oggi. Siamo a pagina 30. Sul depuratore è tutto sbagliato, parte l'appello di 14 associazioni. Insomma, non è molto chiaro dagli articoli quante siano le associazioni di questo coordinamento interregionale, perché i numeri cambiano un po', ma evidentemente ci si riferisce forse a dei, tra virgolette, doppioni magari della stessa associazione presente nelle varie province, visto che è un coordinamento interregionale che coinvolge associazioni delle quattro province: Trento, Brescia, Verona e Mantova. Allora, il coordinamento sottolinea una situazione complessa: reti fognarie miste e spesso obsolete,
depuratori sovraccarichi nei periodi turistici, scarichi di troppo pieno che raggiungono il lago, criticità strutturali sul Mincio e nei laghi di Mantova, stato ecologico precario del Chiese, una condizione che richiede scelte politiche e tecniche immediate e non più rinviabili. Serve una governance unica del bacino, spiega il portavoce Carlo Saletta, per evitare il rischio di sprecare risorse in opere che non risolvono le criticità. Sul progetto del depuratore del Garda, che vedrà la luce a Esenta di Lonato su un'area di 39,4 ettari, con un investimento di 258 milioni e 300 mila euro, il coordinamento è critico. Desta preoccupazione e contrarietà lo scarico nel fragilissimo fiume Chiese delle acque di depurazione proveniente dal bacino del Garda. Ciò richiede la costruzione di un canale artificiale di oltre 10 chilometri fino a Montichiari. Si continua poi ad ignorare il problema primario della mancata separazione delle acque bianche dalle nere e, nonostante le criticità evidenziate, il progetto non propone alcuna soluzione per la massiccia presenza di sfioratori di troppo pieno e scarichi abusivi. Il progetto, aggiunge Sergio Aurora del Presidio 9 agosto, è stato avviato senza attendere i risultati di due studi in corso di esecuzione, quello sullo stato ecologico del Chiese e l'indagine sul collettore intercomunale e sulle reti fognarie della sponda bresciana del Garda. Siamo molto preoccupati, spiega Enrico Corradi degli Amici del Golfo di Salò e della Federazione del Chiese, anche per la presenza rilevante di scarichi liberi. Io stesso ne ho denunciati più di 60 e alcuni sono stati chiusi grazie all'intervento del Comune. Corradi punta il dito anche sulla stazione di pompaggio nella zona di Piazza Carmine, che attualmente lavora per 10.000 abitanti e in futuro sarà adeguata per 75-80.000 abitanti equivalenti. Cosa succederà in caso di forti temporali? L'ultimo affondo è però rivolto alla comunità del Garda, un'associazione spinta da motivazioni essenzialmente economiche, accusa Sandro Sutti del Tavolo del Mincio. Noi vogliamo cambiare lo stato delle cose tutti insieme. E restando sul Brescia Oggi, parliamo anche di TAV. Allora, abbiamo un'intera pagina dedicata a questo. TAV alle corse prova anche l'amministratore delegato di FS. La linea sarà in funzione a inizio 2027. Donnarumma sale sui treni della nuova tratta di 48 chilometri. Connessione più forte tra i corridoi europei strategici, dice. Stiamo lavorando per ampliare in modo significativo l'accessibilità al sistema alta velocità, portando la rete dagli attuali 1.100 a oltre 2.000 chilometri. La Brescia Est Verona, in gran parte affiancata all'autostrada A4 Milano-Venezia e alla linea convenzionale, attraversa Lombardia e Veneto e interessa complessivamente 11 comuni. L'infrastruttura consentirà di separare i flussi di traffico, incrementando la capacità della rete e migliorando la regolarità e la puntualità dei servizi passeggeri e merci, informa il gruppo FS Italiane. Ma il fronte del no riparte al contrattacco. La stazione TAV sul Garda non serve. L'articolo in questo caso è di Alessandro Gatta. Stazione della TAV del Garda, opera inutile e dispendiosa. Ne è convinto il Movimento 5 Stelle, e non solo, che prova a compattare il fronte del no e che sul tema ha convocato una partecipata assemblea l'altra sera a Villa Brunati di Rivoltella. Lecito chiedersi se il progetto non sia scollegato dalle reali necessità dei cittadini, spiega la consigliera regionale Paola Pollini. L'ipotesi è di realizzarla a San Martino, 2 chilometri a ovest dal casello A4 di Sirmione, tra le località Brognoli e Pergola Vecchia, a circa 10 chilometri da Desenzano e 6 da Sirmione. Sulla linea alta velocità alta capacità sarebbe a 20,7 chilometri da Brescia e a 27,4 da Verona. La presenza di una fermata intermedia annulla qualsiasi obiettivo di ridurre i tempi di viaggio, sottolinea Alberto Croce, ingegnere dei trasporti e già direttore dell'agenzia TPL di Brescia.
Già ora, con la velocità massima dei treni a 250 km orari, sarebbe problematico raggiungere il target delle 2 ore tra Milano e Venezia, considerando poco meno di 19 minuti per percorrere i 62,5 km tra Brescia e Verona ad una velocità media di 198,6 km orari. Con la stazione del Garda, il target delle 2 ore sarebbe impossibile. Alta velocità a ranghi ridotti anche per i viaggiatori. I tempi per raggiungere la nuova fermata dalle stazioni di Desenzano o Peschiera sono gli stessi del tempo speso in treno per raggiungere Verona, continua Croce. I dettagli di progetto, ad oggi resi pubblici, fanno ancora riferimento allo studio di fattibilità del 2018, poi rilanciato nel 2021. Gli ultimi aggiornamenti di pochi mesi fa confermano lo sviluppo del primo livello di progetto di fattibilità tecnico-economica con contestuale analisi costi-benefici. L'unico finanziamento certo, è stato detto, sarebbero per ora i 35 milioni stanziati dal CIPE nel 2022 per la progettazione. L'affondo dei 5 Stelle. Quando si cominciò a parlarne un decennio fa, attacca Andrea Spiller, consigliere Movimento 5 Stelle a Desenzano, furono le stesse ferrovie a parlare di infondatezza del progetto. Ma quando la politica si accanisce, purtroppo sappiamo cosa succede. In realtà le stazioni sul Garda ci sono già, a Desenzano e Peschiera, ma bisogna fare in modo che i treni a alta velocità continuino a fermare in queste stazioni e che la loro frequenza venga aumentata, non ridotta. Adesso noi dobbiamo procedere un po' più velocemente. Restiamo sul Brescia Oggi. Servizi di prossimità scomodi per 7 bresciani su 10. Dal supermercato alla posta, soltanto il 29,3% dei residenti in provincia può raggiungere a piedi entro 15 minuti l'attività di cui ha bisogno. E tutto questo si riflette sui sistemi di mobilità e di accessibilità pedonale. I disagi vanno a colpire maggiormente le fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani. 7 bresciani su 10 sono piuttosto scomodi, tanto che la nostra provincia è soltanto 50esima in Italia sulle 107 totali e al di sotto della media nazionale, che si attesta al 35,7% appunto di chi può raggiungere entro i 15 minuti a piedi i cosiddetti servizi di prossimità. Poi ci sono delle differenziazioni: uffici postali, parrucchieri e sartorie possono essere raggiunti a piedi dal 50,9%, la media regionale. Poi i servizi sanitari di cura ed assistenza legati e anche quelli legati all'infanzia dal 44,9%, il commercio alimentare dal 31,3%, la cultura e il tempo libero dal 30,3%, l'istruzione dal 25,7%. Frazioni svantaggiate e con le botteghe chiuse tutto è meno semplice, i commenti dei sindaci. Pochi problemi nei centri più grandi, ma nelle altre zone la situazione diventa più critica. Poi abbiamo notte prima degli esami tra ansia e speranza per 10.000 studenti. Nel bresciano aumentano i candidati anche per effetto dell'immigrazione e del calo della dispersione. In crescita gli esterni. Le percentuali promossi sono incoraggianti. Da domani il via alle prove, arriva il messaggio della dirigente dell'ufficio scolastico regionale, un passaggio verso nuove responsabilità. Allora, vediamo se c'è qualcosa da aggiungere. Allora, anche le percentuali promossi è sempre superiore al 90%. Il che non basta a stemperare l'ansia che ha sempre caratterizzato questo passaggio nella vita. Si parla di maturità anche a pagina 10 del giornale di Brescia. La nuova maturità debutta domani, primo scritto e batticuore per 9.500. Si parte da italiano, l'intelligenza artificiale tra i temi più attesi. Venerdì la prova di indirizzo.
Gli studenti dicono che le novità andavano chiarite prima. Anche il presidente della Consulta, Gianluca di Napoli, la Consulta provinciale degli studenti, tra i maturandi. Rispetto alle novità, Gianluca lamenta la mancanza di informazione. Su alcuni aspetti delle prove sono arrivati chiarimenti solo nelle ultime settimane. Per esempio, inizialmente sembrava che i risultati iscritti non ci sarebbero stati comunicati fino all'orale. Per fortuna non sarà così. Invece, per quanto riguarda il colloquio, c'è ancora incertezza circa la possibilità dei membri della commissione di porci domande su materie diverse dalle 4 previste dal Ministero, nel caso in cui la loro abilitazione glielo consenta. A proposito di orale, però, Gianluca ritiene positiva la prospettiva di partire da una riflessione sul proprio percorso scolastico e personale, anziché dallo spunto, spesso un'immagine, proposto in passato dalla commissione. Poi abbiamo invece sostegno elettorale e incarichi, l'ente puntata su Frattini, la polemica della destra cittadina. Che chiede chiarimenti sui rapporti tra la realtà civica che sostenne la sua candidatura nel 2023 e il successivo incarico affidato al comune e alla cooperativa napoletana Dedalus. Secondo la ricostruzione, tra le figure di riferimento del forum c'era Andrea Morniroli, già amministratore della cooperativa Dedalus, destinataria in seguito di un incarico comunale da 10.000 euro per accompagnare il percorso avviato dall'amministrazione sul tema delle fragilità giovanili e di Piazza Vittoria. Frattini, in una nota, parla di un tentativo di suggerire collegamenti impropri tra vicende del tutto distinte. Poi ricorda come la partecipazione a Ti Candido, un progetto promosso da una rete di associazioni di cui fa parte anche il Forum Disuguaglianze e Diversità, avvenne attraverso una call pubblica nazionale. Sono stata selezionata da un comitato di volontari e Morniroli non ha avuto alcun ruolo. Quanto al contributo economico ricevuto, che peraltro sono poche centinaia di euro, 600 euro, 650 euro, insomma, comunque. E quanto al contributo economico ricevuto, precisa che le risorse sono state regolarmente rendicontate, dichiarate, e che l'obiettivo dell'iniziativa era favorire formazione, confronto sui contenuti e costruzione di reti civiche. Non esistono rapporti privilegiati né scambi di favori, scrive. Esistono fatti documentati, procedure corrette e una scelta politica precisa. Poi invece la destra replica: perché la scelta è ricaduta su una realtà di Napoli per quel progetto su Piazza Vittoria? Per quale motivo non sono state coinvolte cooperative e associazioni del territorio bresciano? Andiamo avanti. Educativa, trasformativa e inclusiva, la montagna nel futuro dei giovani. Al Brixia Forum si è svolto il convegno che apre all'evento di novembre. Anche la città ha la sua montagna, la Maddalena. Vogliamo costruire un'alleanza tra natura e città, sottolinea l'assessora comunale all'ambiente Camilla Bianchi, e per questo abbiamo istituito l'alleanza per la Maddalena con oltre 50 soggetti. La montagna, oltre a essere turismo, sport e tempo libero, può essere anche inclusiva. Montagna, giovani e inclusione, il convegno che si è tenuto ieri a Brixia Forum. Proseguendo, adesso andiamo invece sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Nuove ZTL, il no dei negozianti. Massoletti dice serve un confronto sul futuro delle viabilità in via Tosio e in via San Faustino. Confcommercio contro il piano della sindaca Castelletti di estendere le zone a traffico limitato in centro. Cosa dice sostanzialmente Massoletti? Nessuno ci ha interpellati. E poi nulla in contrario alle pedonalizzazioni se sono fatte bene, come ricorda lei, cioè il giornalista Pietro Corlani. All'interno del nostro territorio ci sono esempi virtuosi come Corso Zanardelli e Corso Palestro, aree totalmente dedicate ai pedoni dove la gente può camminare in sicurezza e godersi la rete commerciale che ne risulta valorizzata. Altra cosa, le zone a traffico limitato, ZTL, sono semplicemente vie chiuse alle auto dei non residenti. In città ci sono diverse ZTL trasformatesi in zone morte. Via San Francesco e Contrada del Cavalletto sono due esempi di questo ibrido infelice. Dal punto di vista commerciale è quanto di peggio possa esserci. E poi insomma, che cosa temono per queste due vie, via
San Faustino e via Tosio, in particolare si parla della seconda e via Tosio, una storia già vista con via Cattaneo, una volta era vivace dal punto di vista commerciale, ma con la ZTL al posto dei negozi ci fanno i garage. È questo quello che vogliamo, dice Massoletti. Poi invece SOS Fondi, solo 3 prestiti interbibliotecari al mese. La denuncia dei giovani democratici del PD. La provincia garantisca i fondi per questo servizio di eccellenza. E abbiamo il tema anche sul Brescia Oggi. E con questo abbiamo, ecco, da segnalare anche la mossa di Cellino, Brescia in terza categoria. La richiesta ufficiale ad un anno dal fallimento di riattivare la matricola delle rondinelle, cioè del vero Brescia. Seguiremo poi magari in opportuni approfondimenti questo tema. Adesso quindi lasciamo solo con le ultime segnalazioni ancora dal Corriere. CER scende in campo il comune da settembre, cioè le comunità energetiche, da settembre partirà in città. L'annuncio dell'assessora Camilla Bianchi, già 15 le comunità energetiche in provincia. Poi ce ne sono 76, 73 quelle che si sono costituite e altri 9 progetti risultano essere in cantiere per essere riconosciute. Se tutto dovesse andare in porto, secondo questi dati, saranno quindi ben 96 le CER bresciane, ovvero il 26% del totale lombardo, che raggiungerebbe a pieno regime quota 369 comunità energetiche. E per quanto riguarda la situazione attuale, attualmente nel capoluogo l'unico progetto di CER è quello presentato dalla diocesi di Brescia per unire tutte le cabine primarie cittadine che vorranno esserci partendo dalla parrocchia di San Polo. A questo si aggiungerà la futura comunità energetica promossa al comune di Brescia, che dovrà fungere da struttura di coordinamento per le, si spera, tante iniziative cittadine. Poi abbiamo invece grande idroelettrico con la società mista su modello Trentino, più soldi ai territori, appello di Mottinelli, responsabile montagna del PD Lombardo alla regione. La via è quella di una società mista pubblico-privata sul modello Trentino di Dolomiti Energia. È netta la posizione per Luigi Mottinelli sulla partita decisiva delle grandi concessioni idroelettriche. Mottinelli parte dal modello voluto dalla provincia autonoma di Trento per indicare la strada a Regione Lombardia. Questo strumento permette di valorizzare l'esperienza e la competenza delle società private attive nel settore, garantendo al contempo alla regione e ai territori montani una partecipazione diretta agli utili. Utili reali da reinvestire in infrastrutture, servizi, compensazioni ambientali e quel rilancio che potrebbe rappresentare una vera reimmigrazione nelle valli bresciane. Poi abbiamo sostenibilità e crisi petrolifera, cosa insegna il blocco di Hormuz e cosa non sta facendo l'Europa. Gli economisti ambientali Bosetti e Moades ieri ai Futura Colloquia. Poi con questo abbiamo chiuso, sì, il Corriere. Ci rimane, per quanto riguarda il Brescia Oggi, da segnalare anche qui appunto l'articolo di Irene Panighetti, libri, tagli ai prestiti tra biblioteche. Senza l'aumento del compenso, la cooperativa costretta a ridurre il servizio. Da luglio l'ipotesi di 3 richieste al mese. Riorganizzare fa rima con tagliare, commenta Curcio, Andrea Curcio, consigliere provinciale comunale. Riducendo a 3 prestiti si colpiscono soprattutto le utenze delle biblioteche più piccole e sperdute. Un giro di oltre 2 milioni di volumi ogni anno è l'altro articolo. L'area di cooperazione comprende 1105 realtà, 245 bresciane e serve una rete di 6,3 milioni di abitanti. Questo come funziona il prestito interbibliotecario. Con questo abbiamo chiuso la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 con la
redazione informativa, il GR Flash. A seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: gatti neri.
1: E allora via, 17 giugno 1983. Viene pubblicato Synchronicity, quinto album dei The Police, disco che segnò, insomma, possiamo dire, la fine di questa formazione, molti infatti dissapori che già si erano insinuati per benone tra Sting, Copland e Summers. Ci ascoltiamo l'iconica Every Breath You Take.

17 giugno 1976 il trio americano LaBelle pubblica l'album Chameleon in casa Epic Records. Stiamo parlando del sesto lavoro di Patti LaBelle, Nona Hendrix e Sarah Dash. Come Into My Life, secondo brano di questo lavoro, eccolo qua.

E noi andiamo al 17 giugno del 1882. Nasce a San Pietroburgo Igor Stravinsky, compositore russo. Insomma, le sue opere andarono un po' a ridefinire, no, il concetto di musica classica, anche grazie all'uso del tutto innovativo della dissonanza e della sperimentazione ritmica. Ci ascoltiamo un estratto da una delle sue opere, La Sagra della Primavera del 1913. Igor morì il 6 aprile del 1971, brano eseguito dalla European Union Youth Orchestra.

E andiamo al 17 giugno del 1943, andiamo a fare gli auguri a Barry Manilow, cantante e musicista statunitense. È uscito tra l'altro da poco, il 5 di giugno, sì, il suo nuovo album, What a Time, il primo disco di inediti dopo 15 anni, e andiamo ad ascoltarci il singolo Sunshine.

E andiamo al 17 giugno del 1946. La voglia di amare. E facciamo gli auguri a Patrick Samson, cantante libanese. Nella metà degli anni 60, dopo essersi trasferito in Italia, fonda i Patrick Samson Set, con cui sfornò grandi successi come questa, Soli si muore.

17 giugno 1946, facciamo gli auguri anche a BJ Cole, chitarrista britannico, lo troviamo nei Cochise. Ma non solo, fu un turnista molto richiesto nel Regno Unito, collaborò infatti con giganti quali Elton John, Brian Eno, The Verve, Mark Bolan, giusto per citarne qualcheduno. Ci ascoltiamo Lost Us dei Cochise.

andiamo al 17 giugno del 1947. Nasce Paul Young, cantante e percussionista britannico, frontman dei Sad Cafe, fondati nel 1976, ma anche cofondatore dei Mike and the Manics. Morì il 15 giugno del 2000, ci ascoltiamo dei Sad Cafe Shell Shock dall'album Fextara del 1977.

17 giugno 1949 nasce Snake Finger, cantante e musicista statunitense, storico collaboratore dei The Residents. Comincia a muovere i primi passi, così diciamo, nei club londinesi all'interno della formazione Chilli Willy and the Red Hot Chili Peppers. Poi la vita, insomma, lo porta a trasferirsi in quel di San Francisco e da qui si aprì, insomma, un po' un mondo. Morì il primo luglio del 1987, ci ascoltiamo There's No Justice in Live, singolo uscito peraltro proprio il giorno della sua scomparsa.

17 giugno 1957 nasce a Dublino Phil Chevron, chitarrista e cantante irlandese. Nel 76 fonda i Radiators from Space. Questa in sottofondo è Television Screen, che poi ci ascoltiamo, del 1977, fu il primo singolo punk ad entrare nelle classifiche irlandesi. Nell'84 poi si unì ai Pogues. Morì l'8 ottobre del 2013, ecco quindi Television Screen.

17 giugno 1958, auguri a Yul Biafra, cantante e musicista statunitense, Dead Kennedys ovviamente. Da poco uscito, insomma, da una brutta situazione di salute, a marzo fu infatti colpito da un ictus. Fresh Fruit for Rotting Vegetables fu il primo album dei californiani Dead Kennedys. Noi da qui ci ascoltiamo l'iconica California Uberales.

17 giugno 1962, auguri a Michael Monroe, cantante finlandese, lo troviamo negli Hanoi Rocks. Poi nell'87 avvia una carriera solista. È proprio di febbraio il suo ultimo album, Outer Stellar, pubblicato in casa Silver Lining Music. Da qui ci ascoltiamo Shenola.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche

0: sono Greta Cominelli e questa è Radio Onda d'Urto. Voglio vivere, amarti bene.
1: Sono le 11 in punto, Radio Onda d'Urto e il giornale Radio Flash di questo mercoledì 17 di giugno. Per la prima volta da 2 mesi alcune petroliere iraniane hanno attraversato il blocco statunitense dello stretto di Hormuz, questo come parte del memorandum firmato in 14 punti che verrà sottoscritto nella giornata di venerdì a Lucerna. Israele intanto continua a cercare di fare saltare il banco colpendo il Libano. Oggi un raid aereo ha colpito il distretto di Nabatieh, alcuni colpi di artiglieria invece nella zona di Ail al-Ater, siamo sempre nel sud del Libano. Su questo oggi nuovo avvertimento iraniano, questa volta direttamente dall'esercito di Teheran, che denuncia come Tel Aviv abbia violato il cessate il fuoco a sud per ben 84 volte. Israele dovrà quindi aspettarsi una dura reazione se non ferma gli attacchi. Attacchi che continuano quotidiani ormai da un tempo infinito, siamo ormai a 3 anni di fatto a Gaza, 2 le vittime nelle ultime ore per un attacco di droni che ha colpito il campo profughi di Nuseirat nella zona centrale della striscia. In Cisgiordania invece i terroristi coloni hanno dato fuoco a 2 moschee nei villaggi di Jajulia e Masra alle porte di Ramallah. I residenti sono usciti in strada, li hanno cacciati e quel punto è arrivato, secondo uno schema ben consolidato, l'esercito che ha sparato gas lacrimogene e granate stordenti contro i residenti, coprendo la fuga dei coloni. Andiamo ora in Italia con l'ennesimo infortunio mortale. Siamo a Binasco, provincia di Milano. Un 30enne operaio della Sassom, l'azienda incaricata della raccolta rifiuti, è rimasto schiacciato sotto un pilastro all'interno di un deposito. Sempre sul fronte omicidi sul lavoro, presidio da mezzogiorno al Tribunale di Brescia con il Comitato Giustizia per Mirko, con la nuova udienza del dibattimento nel secondo processo, quello a carico del proprietario del capannone di Manerbio, da dove precipitò il 6 settembre 2023 il 27enne bresciano Mirko Sicca Serpelloni. Ci spostiamo ora invece a parlare di emigranti. Sono 3 gli sbarchi con oltre 100 persone questa notte a Lampedusa. In 2 casi sono intervenuti delle ONG, la Nia Eight da un lato e l'Aurora Sara dall'altro. Nel terzo caso invece un pattugliatore della Guardia di Finanza. Carcere, è iniziato il trasferimento di ben 240 detenuti su oltre 600 totali dalla carcere fiorentino di Sollicciano, dopo l'inchiesta che ha portato per la prima volta in Italia al sequestro di parte del penitenziario, 7 sezioni in totale, a seguito delle denunce di invivibilità dello spazio dei detenuti, ma anche di alcuni rilievi dell'ASL e della Guardia di Finanza, che ha denunciato una serie di pesanti contestazioni in materia di lavoro e di igiene per chi opera all'interno della carcere fiorentino, dove il sovraffollamento sfiora il 200%. Politica di palazzo, in Commissione Affari Costituzionali alla Camera si stanno esaminando gli emendamenti alla legge elettorale truffa voluta dalla destra, mentre al Senato è arrivato il DDL sulla caccia. In questi minuti 2 le pregiudiziali di costituzionalità presentate da 5 Stelle e AVS per un testo che va a modificare la legge 157 del 92, estendendo a dismisura le specie cacciabili e le condizioni in cui la caccia è ammessa, tanto da essere già ribattuta. DDL spara tutto. Pagina giudiziaria, un 16enne bolognese è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Si fa riferimento ad una serie di canali, soprattutto Telegram, sia di estrazione suprematista bianca che di estrazione jihadista, ritrovati anche alcuni manuali su come fabbricare ordigni artigianali. Andiamo in Ucraina, 1 morto e 7 feriti a Zaporizhia per i raid di Mosca, che nel frattempo sostiene di aver abbattuto oltre 200 droni ucraini in tutta la federazione. Intanto alla G7 di Evian in Francia, oggi la chiusura sarà dedicata proprio all'Ucraina, possibile infatti un nuovo incontro fra Zelensky e Trump. Chiudiamo il giornale Radio Flash con una pagina dedicata alla cultura e alla morte di Carlo Ginzburg, storico, saggista, conosciuto anche al grande pubblico per libri come Il formaggio e i vermi, scritto nel 76, appena ripubblicato dalla Delphi. Nato a Torino nel 39, figlio degli antifascisti Leone e Natalia Ginzburg, è stato fra gli storici italiani più letti e studiati nel mondo per i suoi lavori su storia delle persecuzioni, dell'eresia e della cultura popolare, in particolare tra Medioevo ed età moderna. Ginzburg ha insegnato alla Normale di Pisa, a Bologna e negli Stati Uniti ad Harvard, Yale, Princeton e la UCLA in California. 11:06 è tutto per il nostro giornale Radio Flash, qui da Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Qualche spot, come sempre, non commerciale, poi la linea va allo spazio approfondimenti. Buona mattinata a tutti e a tutti, buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

10:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto, con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del Gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Bara Onda d'Urto, 70 onde d'Urto, un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Bara Onda d'Urto andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.

0: ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
2: Radio Onda d'Urto si sente in dovere di avvertirvi che l'ascolto di Tracce con Ugo Buizza potrebbe creare indipendenza. La musica in libertà è pericolosa, state molto

Venerdì 19 giugno al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per il movimento NoTav dalla Val di Susa. Sarà a Brescia il movimento NoTav per aggiornare sullo stato di salute della lotta contro la devastazione del territorio in provincia di Torino e anche per sostenere le spese legali del maxi processo NoTav, quello relativo alla grande mobilitazione popolare avvenuta in Val di Susa tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Questo venerdì 19 giugno a partire dalle 18.30 l'incontro pubblico con il movimento NoTav dalla Val di Susa. Alle 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento NoTav. Menù spiedo popolare bresciano oppure polpette vegane al sugo con polenta e patate al forno. Acqua e vino compresi. Sottoscrizione 20 euro e 15 euro per studenti e studentesse. Prenotazione obbligatoria a Radio Onda d'Urto allo 030 45670 specificando se si preferisce onnivoro o vegano.

Hi folks, ascolta i viaggi musicali a cura della redazione di Rusty Cage ogni mercoledì dalle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, anche in DAB e online. Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.

Radio Onda d'Urto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Sono le 11:12 minuti e noi torniamo in diretta per lo spazio approfondimenti del mattino. Inizieremo andando agli esteri con l'Albania, dove è giunta al 17° giorno di protesta la mobilitazione contro la costruzione di un resort di lusso su un'area naturale e protetta del paese. Da Durazzo avremo Artan Kakani, ricercatore urbano e attivista per il diritto alla casa. E torneremo in Italia continuando a parlare di migranti. Via libero definitivo della Camera al decreto sui cosiddetti rimpatri volontari assistiti. La norma, approvata ieri, ha corretto il testo proposto dal centrodestra, già approvato in prima lettura dal Senato. Di questo ne parleremo con un commento dell'avvocata e ricercatrice in diritto penale Federica Resta. Ci sposteremo poi a Milano. Tutti assolti, costruttori e funzionari del comune di Milano per l'inchiesta sull'urbanistica nel capoluogo lombardo. Secondo il giudice hanno seguito la prassi in buona fede. Commenteremo la notizia con Elio Catania, compagno del collettivo Off Topic. La magistratura ha fatto sequestrare 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze per le pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura. L'indagine è partita su denuncia di diversi detenuti e su questo, durante lo spazio approfondimenti, sentiremo Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone. E poi di nuovo esteri. Con il Libano che continua ad essere aggredito dall'esercito di occupazione israeliano, faremo gli aggiornamenti con il reporter Ivan Grozny Compasso, rientrato da pochi giorni dal paese. E arriveremo così alle 12 con il Focus. Radio Onda d'Urto ha intervistato Sumaye Rostampur, ricercatrice e militante femminista curdo-iraniana, a partire dal suo recente articolo Per farla finita con il campismo, la guerra e in Iran, il washing anti-imperialista della Repubblica Islamica, pubblicato da Tempest Revolutionary Socialist Magazine. Attiva a Parigi nel collettivo anticapitalista Roja, formato da militanti provenienti da Iran, Kurdistan e Afghanistan, la ricercatrice sviluppa una critica all'approccio campista alle questioni internazionali, sottolineando come questo approccio riproduca la logica imperialista, coloniale, classista e suprematista promossa dalle potenze capitaliste globali. Come anticipato, alle 12 vi proporremo la prima parte della lunga intervista, che potete trovare nella versione integrale sul nostro sito www.radionadurto.org. Iniziamo dunque con lo spazio approfondimenti del mattino di questo mercoledì 17 giugno, andando in Albania, dove da più di 2 settimane si svolgono imponenti manifestazioni a Tirana e in tutta Albania contro il governo guidato da Edi Rama, che ha svenduto il territorio nazionale ai grandi capitali internazionali. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane sulle nostre frequenze. La rivolta dei fenicotteri è esplosa contro il progetto di costruzione di un resort di lusso sull'isola di Sazeno, simbolo nazionale e luogo legato alla resistenza contro

0: Piazza Skanderbeg a Tirana. Alcuni giorni ci sono cambiati anche i movimenti, nel senso dei corteo, a volte sono sempre dirizzati verso il primo ministro, verso il palazzo del primo ministro, però quello che è cambiato è quello che è successo dopo. A volte ci sono stati dei cortei lungo la circonvallazione di Tirana, pian piano il raggio si è aumentato sempre di più e 2 giorni fa un gruppo di persone che protestavano in piazza sono mossi dalla circonvallazione, hanno preso la direzione verso l'autostrada. Hanno camminato per 5 chilometri vicino all'aeroporto, bloccando anche l'autostrada, anche l'accesso all'aeroporto. Ci sono stati anche un po', non di scontri, ma soprattutto anche di affronti con la polizia che li ha fermati. In quel momento si è visto anche che non era possibile di andare. Il giorno successivo ci sono state anche delle riflessioni di massa, nel senso quanto era necessario questo corteo verso l'autostrada. In questo momento quelli che hanno chiamato la protesta, che è un gruppo di persone, circa 10 persone diverse da tutta l'Albania, hanno pensato di cambiare anche la rotta, il corteo dopo le manifestazioni e di dare anche un ultimo giorno di riflessione al primo ministro di dimettersi. Il 20 di giugno sarà il giorno in cui si aspetta di cambiare anche la maniera di protestare. Non si è ancora parlato di come e cosa accadrà, ma probabilmente succederanno anche di assediare il Parlamento o il palazzo del primo ministro, nel senso di circondarsi attorno e di non lasciare i pubblici ufficiali di entrare negli edifici principali. Queste sono alcune discussioni che sono venute anche dal microfono, dalla piazza, ma non sono ancora ufficiali. Si aspettano le dimissioni del primo ministro dell'Albania, ma anche della vice prima ministra, che è indagata dalla procura per tantissimi appalti sull'infrastruttura e sulle concessioni lungo la costa dell'Albania.
1: Quindi insomma il movimento non si ferma, mi sembra di aver capito che l'obiettivo ormai è quello di chiedere le dimissioni del primo ministro e soprattutto che questo progetto venga ritirato.
0: Esatto. Il progetto, adesso ci sono state anche alcuni ultimi giorni ci sono state anche alcune azioni pubbliche nel nord a Scutari, dove sta succedendo più o meno la stessa cosa. Un'area vasta di oltre 400 ettari si sta trasformando, gli si è data a un gruppo di oligarchi, di persone che sono veramente forti alla politica, ma anche al denaro, soprattutto denaro sporco di criminalità. Questo non lo dico io, ma lo dice anche la procura, perché 2 giorni fa hanno dato la via d'arresto a 20 persone che sono veramente politicamente stretti alla Rama, ma anche forti politicamente. Sono negli Emirati Arabi, sono negli Stati Uniti d'America, sono tutte persone coinvolte con queste grandi concessioni nelle aree protette dell'Albania. Quindi non è solo più una critica verso Valona, ma su tutta la difesa delle zone protette dalla costa dell'Albania.
1: Chiarissimo, Artan, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, a risentirci, una buona giornata.
0: Grazie, piacere, buona giornata anche a voi.
2: E quindi questo era il collegamento da Durazzo con Artan Cacani, ricercatore riguardo all'urbanistica e attivista per il diritto alla casa. Con lui abbiamo commentato la rivolta dei fenicotteri che continua da più di 2 settimane con imponenti manifestazioni a Tirana e in tutta l'Albania contro appunto il governo guidato da Edi Rama, che ha svenduto il territorio nazionale, come anticipava, per questo sabato 20 giugno è in programma una mobilitazione nazionale con assedio ai palazzi del potere. Ora facciamo un breve stacco musicale, giusto qualche secondo, con i Marlene Kunz sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 10 agosto.

0: emozione, sentirsi vulcani in eruzione.
1: Radio Nadurto, continuiamo con lo spazio approfondimenti del mattino parlando di migranti. Via libero definitivo alla Camera al decreto sui cosiddetti rimpatri volontari assistiti. La norma, approvata ieri, ha corretto il testo proposto dal centrodestra, già approvato in prima lettura dal Senato. Il testo originale prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati attraverso il Consiglio Nazionale Forense per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. Il DL Sicurezza Bis, o conosciuto anche come DL Rimpatri, è quindi il correttivo del precedente decreto legge su cui il Quirinale aveva sollevato dubbi di costituzionalità. Il commento dell'avvocata e ricercatrice in diritto penale Federica Resta ai microfoni di Radio Nadurto.
2: Rispetto non tanto alla proposta originaria quanto al decreto legge che è stato approvato ad aprile, questo è un intervento correttivo, come si dice nel linguaggio giuridico, cioè un intervento che cerca di modificare le parti che anche a quanto si apprende l'avviso del Quirinale erano state contestate perché ritenute appunto di doppia legittimità anche costituzionale. Questo l'odierno decreto rimpatri, quello approvato oggi dalla Camera e che quindi appunto essendo il testo uguale a quello del Senato gli viene definitivo, che cosa fa? Sostanzialmente cambia i presupposti per il riconoscimento di questo beneficio a chi assista il migrante nella procedura di richiesta di rimpatrio volontario. E qual è il dato più rilevante? È che questo beneficio, questo diciamo contributo, non viene fornito a diciamo rimpatrio effettuato come era prima previsto, ma a conclusione del procedimento, quindi non vincola diciamo rispetto all'esito, e questo è importante perché chiaramente vincolare un contributo economico all'esito del rimpatrio vuol dire segnare diciamo l'esito della procedura, mentre la procedura potrebbe avere, anche se parte diciamo da una richiesta di rimpatrio volontario, potrebbe avere un esito diverso, e lo stesso fatto che la conclusione del procedimento non sia diciamo segnata in un esito o nell'altro è importante da questo punto di vista. Quello che infatti del primo decreto risultava inammissibile era vincolare l'operato dell'avvocato non diciamo alla tutela dei diritti del migrante ma all'esito del rimpatrio, come se l'avvocato avesse dovuto diciamo collaborare con l'attuazione della politica diciamo migratoria. E un'altra novità diciamo di questa modifica che viene operata alla disciplina è che diciamo non viene vincolata soltanto alla qualità di avvocato, quindi non è il rappresentante legale come era nella prima versione, ma il rappresentante comunque di mandato che assista il migrante nella procedura di richiesta per rimpatrio volontario assistito. Quindi diciamo si stempera la diciamo focalizzazione sull'avvocato e si elimina anche il riferimento al Consiglio Nazionale Forense tra i soggetti istituzionali diciamo coinvolti da questo meccanismo. Il Consiglio Nazionale Forense che aveva espresso la sua contrarietà diciamo rispetto a questa norma, e quindi in un certo senso si attenua questo sulla parte soprattutto del vincolo all'esito, si attenua molto il diciamo l'incostituzionalità della norma. Resta naturalmente poi dire la perplessità di fondo rispetto al diciamo incentivare una richiesta di rimpatrio volontario che dovrebbe essere invece un qualcosa di autenticamente diciamo spontaneo e libero, una scelta autenticamente spontanea e libera da parte del migrante, non diciamo condizionata a nessun tipo di valutazione diciamo così di convenienza, ma dovrebbe essere invece legata, e l'avvocato dovrebbe diciamo far presente soprattutto questo, legato a una scelta fondamentale di vita e di tutelare i propri diritti.
3: Ringraziamo Federica Resta, avvocata e ricercatrice in diritto penale. Grazie mille.
2: Grazie a voi.

sta tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo in umore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo in umore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo, morire, cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo.

0: Radio Nadurto, state ascoltando i 99 Posse, anche loro gruppo che tornerà alla festa di Radio Nadurto l'8 agosto. Tra pochi istanti continuiamo con lo spazio approfondimento andando a Milano. Tutti assolti, costruttori e funzionari del Comune di Milano per l'inchiesta sull'urbanistica nel capoluogo lombardo. Secondo il giudice hanno seguito la prassi in buona fede. Commenteremo la notizia tra pochi istanti con Elio Catania del collettivo Off Topic.
1: Sono creati avidi assassini senza scrupoli che intascano 1,2 miliardi e si permettono di parlare di tagli alle spese, ai contributi, bastardi fottuti, figurati. Se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro, per loro se dopo di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato, e manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio, e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

0: A Milano tutti assolti, costruttori e funzionari del comune del capoluogo lombardo sulla cosiddetta inchiesta urbanistica. Noi siamo in collegamento telefonico con Elio Catania, compagno del collettivo Off Topic. Intanto ben ritrovato sulle nostre frequenze Elio e grazie.
1: Grazie a voi e un saluto a tutte e tutti.
0: Partiamo da un commento dal vostro punto di vista rispetto a queste assoluzioni, ovviamente non su un piano tecnico giuridico, ma su un piano politico, vedendo anche quelle che sono state già le reazioni della giunta sala, sindaco in testa.
1: Sì, allora, quello che possiamo dire è che appunto dal nostro punto di vista questa sentenza, che si tratta della prima, ricordiamolo, sulle tante indagini aperte ormai da 4 anni dalla Procura di Milano, no? Sulla gestione dell'urbanistica e su presunti abusi edilizi a Milano, non cambia l'essenza politica dello scontro che in questo momento si sta esprimendo soprattutto a livello diciamo di classe dirigente, quindi all'interno delle aule di tribunale, sebbene questi filoni processuali di indagine siano partiti anche grazie all'attivazione dei comitati civici e in parte dei movimenti sociali che in questi anni hanno denunciato quella che poi è stata la privatizzazione dello spazio pubblico, la gestione completamente privatistica del territorio e dello sviluppo urbano a Milano. Non lo cambia per una semplicissima questione. Noi quello che abbiamo sempre detto sin dall'inizio, sin dall'apertura di questo filone di indagine, fin dalle prime scosse di quello che poi è stato soprannominato il terremoto dell'urbanistica a Milano, è che il punto non è tanto giudiziario e penale, un po' perché non è, diciamo, nella nostra natura anche politica giudicarla da questo punto di vista e agire su quel terreno, ma anche perché essenzialmente è molto difficile poi portarsi e portare avanti lo scontro e ottenere dei risultati politici di cambiamento effettivo stando sul piano dei processi, perché siamo essenzialmente in un'epoca di deregolamentazione totale dell'urbanistica, di frammentazione totale delle regole urbanistiche, lo siamo a tanti anni, in cui il confine tra lecito e illecito e tra trasparente e illegale è effettivamente diventato sempre più opaco. È un po' lo scontro che si sta consumando adesso, e questa prima sentenza ce lo confermano, perché essenzialmente noi possiamo così riportare la natura politica dello scontro a una questione centrale, che è quella che anticipavo prima, cioè il fatto che non esiste oggi a livello nazionale una legge centrale dell'urbanistica. Questa è stata completamente frammentata con la riforma costituzionale del 2001, che ricordiamo votata dal centrosinistra al governo, ma che era espressione, no, dell'egemonia culturale leghista e berlusconiana a cui diciamo si è avvicinato anche l'allora maggioranza di centrosinistra, che con la regionalizzazione ha fondamentalmente frammentato tutta una serie di politiche nazionali, prima fra tutte la sanità, ma non soltanto, con le conseguenze disastrose che insomma conosciamo bene, che vediamo bene purtroppo in Lombardia, ma tra queste materie c'è anche appunto quella dell'urbanistica. Sostanzialmente questa ha portato a una disarticolazione confusa delle politiche pubbliche. Noi negli ultimi 25 anni abbiamo visto oltre 20 leggi urbanistiche differenti. In Lombardia, quella che diciamo ha ispirato poi i PGT, i piani di governo del territorio della Moratti prima, e che poi sono andati essenzialmente in continuità con Pisapia e il suo PGT nel 2012, appunto è una legge regionale essenzialmente di destra, quella del 2005, che prevedeva ampia deregolamentazione dello sviluppo urbano e spalancava i territori all'espropriazione dei privati. Ora, essenzialmente la questione è quindi quella che ha provato a giocare la giunta sala portando la questione del problema di un'assenza di una legge urbanistica nazionale in Parlamento, è proprio il fatto di aver cercato con la famosa legge Salva Milano di rendere il famoso modello Milano un modello nazionale, un modello per l'urbanistica nazionale, e questo è il tentativo che poi è fallito, ma che ha aperto poi a sua volta anche uno scontro tra giurisdizione penale e amministrativa, quindi con apertura di processi, poi ricorsi, controricorsi da parte sia degli imputati, poi da parte dei comitati civici e degli avvocati di parte civile, che però essenzialmente ha purtroppo invece confermato e sta confermando la possibilità dei privati, o meglio la possibilità della giunta e del governo politico della città, di concedere ai privati interventi urbanistici e operazioni immobiliari molto impattanti, sia dal punto di vista diciamo edilizio, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale, perché sono tutti interventi che avvengono in aree periferiche e popolari o di ceto medio e medio basso della città, e che però comportano un'esplosione anche dei costi della vita, dei valori immobiliari e quindi anche dei valori dell'affitto, e che contribuiscono quindi all'espulsione di quella popolazione lavoratrice che invece è l'essenza e la colonna vertebrale poi di un modello Milano che ha proprio la sua base sulla precarietà estrema della sua popolazione lavoratrice. Quindi in qualche modo questa prima assoluzione in primo grado, ricordiamolo, però un po' non elimina questo dato di fatto, e poi diciamo che si lascia aperta la questione, soprattutto legata a come andranno gli altri filoni aperti del terremoto urbanistico a Milano, ovvero quelli dell'operazione immobiliare di via Fauché, la vicenda di Park Towers a Crescenzago, fino poi alla questione di Bosco Navigli, per il quale è imputato anche l'archistar Stefano Boeri, oltre che diciamo i filoni investigativi con al centro la Commissione Paesaggio del Comune e i suoi componenti, che coinvolgono quindi questi sia il sindaco Sala che gli imprenditori coinvolti appunto in questi cantieri.
0: Proprio su questi temi, come collettivo Off Topic, insieme alle realtà che compongono il comitato Insostenibili Olimpiadi 2026, avete lanciato una campagna che si chiama Espropriami. Vuoi spiegare a chi ci ascolta di cosa si tratta?
1: Certo, allora il tema principale di Espropriami è essenzialmente quello di rilanciare le ragioni politiche per pretendere la riappropriazione pubblica e collettiva di edifici costruiti e opere costruite e realizzate con fondi pubblici totalmente o in parte, soprattutto quelle diciamo relative al grande evento olimpico. La copertura è andata soprattutto sulla famosa questione degli extracosti, ma non soltanto di edifici e di operazioni immobiliari, ma anche delle intere aree su cui questi edifici sorgono, che erano aree pubbliche che poi sono state date in gestione al privato e essenzialmente regalate anche per il valore al ribasso rispetto al prezzo di mercato con cui è stato concesso di realizzare queste opere. La principale a Milano, dal nostro punto di vista, è appunto lo Studentato, che sta già sorgendo nel fu villaggio olimpico dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, uno dei 7 scali ferroviari che sono stati negli ultimi 14 anni privatizzati, prima dalla giunta Pisapia e poi successivamente dalla giunta Sala, aree pubbliche, aree ex industriali pubbliche di enorme valore per gli immobiliaristi e gli fondi immobiliari e finanziari che stanno di fatto privatizzando, a cui è stato concesso di privatizzare di fatto la città un pezzo alla volta. L'ex scalo ferroviario di Porta Romana vede appunto al suo interno sorgere il villaggio olimpico e uno Studentato che di fatto è uno studentato di lusso, che è costato oltre 120 milioni di euro, di cui per il 60% realizzato con fondi pubblici, dove le stanze a prezzo calmierato sono essenzialmente molto, molto basse, e dove addirittura invece il 30% degli appartamenti è già stato concesso con convenzioni particolari con le casse di risparmio e di alcuni degli ordini professionali più importanti, quindi quello degli avvocati, quello odontoiatrico e così via, per sostanzialmente assegnarli in via privilegiate in via prioritaria ai figli dei professionisti, mentre invece il resto delle stanze a prezzi proibitivi, con stanze in condivisione a più di 800 euro al mese. La domanda quindi è come questo studentato può rispondere effettivamente ai bisogni abitativi sia delle famiglie a basso reddito che abitano nella zona circostante, sia di studenti e studentesse a basso o nullo reddito, che non hanno di fatto, non si vedono negato il proprio diritto allo studio nel momento in cui non hanno la possibilità di vivere a Milano per studiare. E l'altro problema è che, oltre allo studentato, anche l'intera area è stata di fatto concessa e sarà al centro dello sviluppo di un nuovo quartiere che ruoterà appunto attorno allo studentato. Questo in prossimità di una delle aree popolari a più basso reddito e con la maggiore emergenza abitativa in città, ovvero il sud-est di Milano, in particolare il quartiere di Corvetto, oltre che di Brenta. E quello che noi abbiamo deciso di rilanciare con Espropriami è appunto la necessità che in primis l'area dell'ex scalo di ferroviario di Porta Romana, e in particolare lo studentato, venga espropriato per motivi di pubblica utilità. Noi siamo stati abituati purtroppo negli ultimi anni, vedendo le vicende della Valsusa e legate alla realizzazione di tante altre grandi opere, al fatto che lo Stato espropriasse di fatto terreni comuni o privati per darli in mano a grandi operatori immobiliari. Ecco, in questo caso noi quello che pretendiamo è invece un esproprio che avvenga dal basso, una campagna pubblica che restituisca alla città, e in particolare ai suoi abitanti più in sofferenza sociale ed economica, spazi che invece sono stati appunto, come dicevo prima, regalati ai privati, finanziati in maggioranza dal pubblico, e che devono invece tornare al pubblico. Se la campagna Espropriami riuscisse a fare breccia e ad andare avanti, ad andare in porto, significherebbe, ecco, mettere in discussione proprio gli interi processi di privatizzazione con cui le giunte di centrodestra e centrosinistra hanno completamente trasfigurato il volto della città, e mettere, diciamo, uno stop importante ai processi di privatizzazione dello spazio pubblico, di cui proprio i processi sul terremoto urbanistico a Milano ci parlano da un punto di vista politico.
0: Elio Catania, del collettivo Off Topic di Milano, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.

0: gli occhi e vedi.
1: Continuiamo lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, ci occupiamo ora di carcere perché la magistratura ha fatto sequestrare 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze per le pessime condizioni sanitarie, igienico-sanitarie della struttura. Un'indagine che è partita su denuncia di diversi detenuti. Ne parliamo tra pochissimo con Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale di Antigone.
0: Sì.

0: Siamo al telefono con Susanna Maghetti di Antigone. Intanto buongiorno Susanna.
1: Buongiorno a voi e a chi è in ascolto.
0: Sette sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano sono state sequestrate dal GIP su richiesta della Procura di Firenze per mancanza delle condizioni igieniche, di abitabilità e di sicurezza obbligatoria per i luoghi di lavoro. È la prima volta che tale decisione viene presa e applicata in Italia. Gli inquirenti contestano la violazione delle norme in materia di pulizia dei locali di lavoro, abitabilità dei dormitori e impiantistica elettrica prevista dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'indagine è stata avviata dopo i ricorsi presentati dai vari detenuti in ordine alle condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni all'interno del penitenziario.
1: Intanto tra i lavoratori ci sono i detenuti stessi, perché in carcere molte delle persone recluse hanno un regolare lavoro di dipendenza quasi sempre dall'amministrazione penitenziaria per le mansioni legate al mantenimento dell'edificio, alla vita interna, eccetera. Tant'è che si parla nel documento del Tribunale, si parla anche dei dormitori dei lavoratori, che sono le celle, e quindi diciamo non è una situazione generalizzata che guarda a tutti gli abitanti dell'istituto. Detto questo, veramente è qualcosa senza precedenti, mai successo prima, ma non era una situazione ignota. Cioè basta aprire il sito di Antigone dell'osservatorio e andare sul pallino, uno dei 189 pallini che rappresentano le carceri nella cartina dell'Italia che sta sul nostro sito, andare sul pallino fiorentino di Sollicciano, che si apre una scheda che inizia dicendo le condizioni di degrado del carcere hanno superato qualsiasi misura, e poi da là si continua a descrivere. Era più di un anno fa, era il marzo 2025, quando Antigone insieme a Magistratura Democratica fece una visita all'istituto e all'uscita disse al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: questo carcere va immediatamente chiuso. Naturalmente l'amministrazione ha ignorato qualsiasi cosa e sono dovuti intervenire i giudici. Non è la prima volta nella storia che in altri ambiti accade.
0: Il penitenziario di Sollicciano è da anni in condizioni di degrado strutturale e per il sovraffollamento record che supera il 70%, 640 detenuti a fronte di 367 posti disponibili. Il problema principale sono le continue infiltrazioni dell'acqua nelle celle, unita all'assenza di acqua calda e a infestazioni da parte di insetti, roditori e parassiti. Avendo a disposizione meno di 3 metri quadri di spazio vitale, molti detenuti hanno ottenuto gli sconti di pena previsti dalla legge in caso di detenzione inumana e degradante, contraria all'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Sì, diciamo che su base nazionale siamo arrivati al 140% di affollamento reale, un affollamento che, ricordo sempre, non coincide con i dati che vengono forniti ufficialmente dal Ministero, il quale continua da sempre a conteggiare posti che in realtà non sono usati e non sono utilizzabili, in quanto hanno bisogno di manutenzioni che non vengono effettuate. 140% di affollamento che in alcuni istituti è più alto, in altri più basso. Abbiamo vari istituti che stanno sopra il 200%. Anche lì le condizioni strutturali sono spesso drammatiche. Io spero che altre procure si guardino intorno nelle proprie città e prendano esempio da quello che è accaduto a Firenze. Questo sistema penitenziario è un sistema che calpesta quotidianamente la dignità delle persone.
0: Il garante del carcere di Sollicciano ha definito la Procura di Firenze coraggiosa. Perché?
1: Perché ha fatto il proprio dovere, perché comunque ha fatto qualcosa che non era mai stato fatto prima nella storia. Però ecco, mi sembra importante mettere un faro su questo braccio di ferro che troppe volte andiamo a trovare tra magistratura e amministrazione penitenziaria che poi, diciamo, risponde al governo, insomma, sta nel Ministero della Giustizia. Faccio un altro esempio che è assolutamente pertinente con questo. Dopo la famosa sentenza Torreggiani, l'intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, eccetera, è stato chiaro a tutta Europa che una detenzione che avvenisse al di sotto dei 3 metri quadri di spazio pro capite era da considerarsi un trattamento inumano e degradante. Ecco, come andiamo a misurare questi 3 metri quadri? Bisogna conteggiare i letti, come si misurano? La Cassazione a sezioni unite, quindi c'è proprio l'organismo supremo che abbiamo in Italia, ha dato un criterio di misurazione. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non si adegua a questo criterio e addirittura ha avuto la sfacciataggine di creare un applicativo informatico per misurare lo spazio delle sue carceri in tempo reale, che fa una misurazione molto più a ribasso, quindi continua a stipare detenuti nelle sue carceri, dice, continuando a dire che tanto lo spazio c'è. Dopodiché arrivano i magistrati e non è un caso che nel 2025, ma anche nel 2024, siano stati dati circa 6.000 risarcimenti per detenzione inumana e degradante. Quindi questo braccio di ferro dove l'amministrazione penitenziaria ammassa corpi e i magistrati sanzionano è qualcosa di vergognoso, è proprio il segno di un'autorità governativa che non vuole controlli, che non vuole lacci e lacciuoli, che vuole le mani libere nel far vivere le persone in quel degrado.
0: Ecco Susanna, io chiudo ricordando che purtroppo la realtà del carcere fiorentino e il disastro del carcere fiorentino riguarda purtroppo in generale i penitenziari del nostro paese.
1: Sì, certo, esattamente così, basta aprire il nostro ultimo rapporto dal titolo significativo Tutto chiuso, perché il carcere oramai è tutto chiuso e la gente vive in cella per 20 ore al giorno, in celle sovraffollate e la società esterna fa fatica a portare uno sguardo interno, a portare attività. Basta aprire il nostro rapporto per vedere come la situazione di Sollicciano non sia un caso isolato.
0: Benissimo Susanna, ti ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: A presto.
2: Proseguiamo nello spazio approfondimenti del mattino sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Passiamo ora agli esteri, anche se faremo una breve parentesi nazionale, anzi locale, perché ci collegheremo con il Tribunale di Brescia, dove è in corso un presidio contro le morti sul lavoro in occasione di una nuova udienza nel processo sulla morte sul lavoro di Mirko Sic Serpelloni. Parleremo ora di Libano e poi di Iran. Iniziamo dal Libano con Ivan Grozny, appena rientrato dal paese dei cedri.
3: Radio Onda d'Urto, in collegamento con noi il reporter Ivan Grozny Compasso, rientrato da pochi giorni dal Libano. Intanto un saluto e ben ritrovato.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche a voi.
3: Dunque, nonostante l'annuncio dell'accordo di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, Israele continua a bombardare il Libano. Libano che rientrava tra i termini precisi appunto di questo accordo Washington-Teheran. Io parto chiedendoti un aggiornamento sulla situazione.
4: Io comincerò con una battuta, no? Scalpo, consentitemi, nel senso che ieri Trump, quando ha detto quella cosa su Daie, quando ha fatto quella considerazione sul fatto che i bombardamenti israeliani vanno a colpire dei luoghi, dei quartieri dove non possono abitare soltanto miliziani di Hezbollah, insomma, da una parte naturalmente ha fatto un po' insomma amaramente sorridere, evidentemente, perché è strano che se ne siano accorti soltanto ieri che quando appunto si bombardano poi dopo gli edifici, i condomini soprattutto, è evidente che oltre a colpire quello che è il tuo bersaglio, mettiamoci per un attimo nei panni appunto dell'aggressore, vai a colpire anche un sacco di altre persone che con questo emergenza non c'entrano nulla, questa crisi, perdonatemi, però diventa appunto quindi un'emergenza. Quindi c'è questo aspetto che è interessante, nel senso che è evidente a questo punto che quello che succede in Libano lo determina Israele, e a quanto ne so io, rispetto appunto a fonti dirette, sia persone che abitano nei luoghi, insomma a sud stanno bombardando ugualmente e non c'è nessun cessato il fuoco. Quindi quando alle prime ore di ieri, le prime ore di ieri, si era sparsa appunto la voce anche tra chi è rifugiato, tra chi è accampato di una pace possibile o comunque di una tregua, inizialmente c'è stato chiaramente l'entusiasmo, no, di chi si sentiva a quel punto in grado di poter tornare a casa, mentre poi dopo invece durante l'arco della giornata a queste stesse persone è stato poi dopo comunicato che invece non è che nei villaggi da dove loro provengono la situazione è tranquilla. E quindi questo è un po' che bisogna capire, anche perché nel momento in cui la tregua viene violata, e poi c'è quel solito refrain del fatto che io accuso te e tu accusi me, Hezbollah accusa Israele, Israele accusa Hezbollah, e quindi si ritorna appunto da capo, e in mezzo ci stanno poi dopo le persone. Il Libano è un paese che avrebbe bisogno, beh, come tutti, però avrebbe bisogno, credo, di un attimo veramente di tregua, perché dal 2019 a oggi, tra una cosa e l'altra, ha dovuto attraversare veramente situazioni critiche che difficilmente sono superabili, appunto dalla crisi economica del 2019, all'esplosione del porto che ha nel 2020, che ha causato comunque 250 morti, migliaia di feriti, danni che non sono ancora stati riparati, c'è il fatto appunto che c'è una classe politica locale che ovviamente in cui la gente crede poco, diciamo così, per usare un termine gentile, non si sentono appunto tutelati dal governo, non si sentono tutelati, non possono essere dalle forze armate, perché le forze armate libanesi non sono all'altezza di poter fare alcunché, con tutto il rispetto. E quindi è chiaro che poi dopo Hezbollah, che invece ha nella sua parte militare il fiore all'occhiello, se vogliamo dircela così, nel senso che sanno appunto combattere, sanno resistere, sanno controbattere, quindi questo naturalmente accresce anche la loro forza, il loro consenso da una parte, però dall'altra appunto mostra ai cittadini libanesi del sud che comunque loro in questo gioco sono un po' delle pedine, che è quello che poi diciamo sempre in quasi tutte le guerre, perché a me capita di andare molto molto spesso in Ucraina, devo dire, e a me l'impressione che fa ascoltare, a vedere le persone, proprio questa, che siano consapevoli del fatto che siano diciamo utilizzate dai potenti, da altri paesi, da altri governi o anche da loro stesso come pedine, mentre invece in realtà sono persone. Quindi c'è anche questo aspetto che bisogna considerare. Se da noi, per fare un esempio semplice, si dice che le persone hanno poca fiducia nella politica, beh, in Libano c'è lo scoramento più totale. E da questo punto di vista, e c'è molta poca fiducia. Poi c'è un aspetto secondo me che è importante, e che anche ascoltandoli, parlando, mi riferisco a persone di diverse comunità, quindi non soltanto ai palestinesi, ai rifugiati, non soltanto ai libanesi sunniti, ma anche ai cristiani, ai drusi, che naturalmente non hanno assolutamente fiducia nel fatto che poi questi accordi possano durare. È tutto molto labile, quindi c'è da ricostruire anche una fiducia nelle persone rispetto a quello che poi dopo è rappresentato dalla diplomazia, perché il nostro modo di guardare le cose, quindi da occidentali, da italiani, da europei, funziona sempre, va sempre bene per decifrare cosa accade in un luogo che non è l'Europa, che non è l'Occidente. Ecco, secondo me c'è anche questa domanda che dobbiamo farci, perché molto spesso appunto, a fronte di annunci come quello di Trump, per esempio, unilateralmente c'è un c'è soddisfazione e c'è fiducia rispetto a quelle parole. Poi però dovremmo metterci dalla parte appunto di chi le guerre le subisce e capire se davvero loro si fidano e hanno fiducia, e da quello che appunto percepiamo mi sembra di poter dire di no.
3: Ecco, appunto, un altro aspetto su cui volevo un attimo soffermarmi è proprio quello di cui hai parlato, perché come ricordavo tu sei rientrato dal Libano da pochi giorni, ovviamente sei rimasto in contatto con le persone che vivono lì, e la sensazione, come ci raccontavi, è proprio quello di poca speranza in un futuro. C'è anche chi sostiene che ormai in il sud del Libano sia stato in qualche modo definitivamente occupato dall'entità sionista.
4: Ecco, io su questo devo dire che sono molto certo, ecco, del fatto, ma è una cosa che avevo raccontato però ad un d'urto e anche su dei reportage 3 anni, 2 anni fa, quando appunto si cominciava a parlare di questa possibilità che Israele invadesse una parte del sud, che è sicuramente legata dal punto di vista propagandistico, diciamo, a questioni di sicurezza di Israele, e va bene, nel senso che questa cosa qua la mettiamo da una parte e sappiamo che comunque, insomma, quello che sentiamo dire da sempre è che Israele deve ha con questo nemico che è Hezbollah, e quindi combatte con Hezbollah, e questo, diciamo, è un po' il dato che mettiamo da una parte in maniera anche un po' tranchante, anche un po', diciamo, quasi superficiale, però conosciamo questo dato. Secondo me è il dato che si conosce meno, quindi lo mettiamo là e vabbè. Mentre la seconda, il secondo aspetto che secondo me si conosce meno, giustamente, da qua è difficile capirlo, sono anche zone dal punto di vista anche, sì, proprio dei come luoghi, diciamo, quando parliamo del sud, parliamo di luoghi che hanno una ricchezza storica, archeologica, quindi un patrimonio, hanno un patrimonio grandissimo, sono un patrimonio grandissimo, e in più parliamo anche della parte della riviera, la parte delle spiagge, la parte dopo Tiro, più a sud di Tiro, che c'è l'ultima spiaggia del Libano, che non pronuncio perché la pronuncio male, ma basta andare a cercare su un Atlante o su Google Maps e scopriamo che la più bella spiaggia del Libano è fatalmente quella. Quindi sì, ok, la scusa della sicurezza, però poi dopo stanno rubando pezzi di terreno, stanno rubando pezzi di territorio, e si rischia di perdere, il Libano rischia di perdere un pezzo del proprio patrimonio. È corretto? È giusto? È accettabile? Si può fare? E questa è naturalmente una domanda che tanti fanno a noi, dal Libano fanno a noi, e noi spesso non sappiamo cosa rispondergli, o perlomeno sapremo cosa rispondergli che non si può fare, però lo fanno. Guarda, faccio un esempio sciocco, però mi collego a una domanda che mi ha fatto proprio una persona, un ragazzino, insomma, quindi uno che comincia a osservare queste cose, e mi ha chiesto: ma quindi è possibile che un paese possa mandare sopra un altro paese un drone che spii la loro quotidianità e senza che nessuno dica niente? Ecco, per esempio, questa è un'osservazione che mi ha fatto riflettere. Noi per settimane abbiamo raccontato, quando mi avete chiamato, abbiamo raccontato della presenza di questi droni che tutti i giorni controllano e spiano di fatto le attività delle persone, perché giustamente eravamo preoccupati per gli attacchi, i bombardamenti, gli sfollati e tutto quanto. Però si viola, diciamo, si violano i territori, si violano gli accordi, si violano i patti, si viola tutto. Perché poi dopo chi fa la guerra non ha regole, quindi è ovvio che è meno grave, diciamo, rispetto a rubarsi un pezzo di territorio, a scacciare la gente dai villaggi, ucciderla, spiarla, però c'è anche questo elemento. Quindi quando mi si parla di accordo, mi immagino in un caffè di Beirut ad ascoltare i commenti delle persone più esperte, più anziane, che secondo me, mi viene da dire, direbbero appunto: vediamo, aspettiamo, però ecco, con poca fiducia, secondo me, lo direbbero.

Avete appena ascoltato le valutazioni di Ivan Grozny Compasso, giornalista, reporter, appena rientrato dal Libano. Le valutazioni su quanto sta accadendo nella regione che, come ascoltatori e ascoltatrici sanno, vede il Libano in una posizione centrale in mezzo a questi eventi che vi raccontiamo giorno per giorno, che riguardano la regione medio orientale, le guerre e le aggressioni imperialiste. Tra poco, pochissimo, ci collegheremo con Siem della redazione, che nel frattempo si è spostata al Pala Giustizia di Brescia in via Lattanzio Gambara, dove si sta allestendo un presidio contro le morti sul lavoro, in particolare perché oggi si tiene una nuova udienza nel processo sulla morte sul lavoro di Mirko Sic Serpelloni, giovane bresciano morto sul lavoro. Peraltro, purtroppo, segnaliamo anche questa mattina un'ennesima morte di lavoro e di sfruttamento capitalista. È successo a un ragazzo, a un operaio di soli 30 anni. Noi stiamo attendendo di collegarci con CM della redazione, come vi dicevo poco fa. E poi concluderemo con il focus delle 12, questa mattina poco spostato di poco dal punto di vista orario, sarà in onda circa alle 12:12 o 12:13 minuti. E con il focus delle 12 andremo in Iran con un'intervista di analisi sui temi della guerra, dell'imperialismo e dell'anti-imperialismo.

Ci arrivano aggiornamenti dal Tribunale di Brescia, al momento non è ancora iniziato il presidio per Mirko Sic Serpelloni e contro le morti sul lavoro, ricordo in occasione di una nuova udienza nel processo sulla morte di Mirko Sic. Quindi noi non ci occupiamo di questo in questo momento e ci occupiamo invece del focus delle 12 di cui vi anticipavamo poco fa. Radio Onda d'Urto ha intervistato Somayeh Rostampour, ricercatrice, militante femminista curdo-iraniana, a partire da un suo recente articolo, Per farla finita con il campismo, la guerra in Iran e il washing antiimperialista della Repubblica Islamica, pubblicato da Tempest, Revolutionary Socialist Magazine. Somayeh Rostampour è attiva a Parigi nel collettivo anticapitalista e femminista Roja, formato da militanti provenienti da Iran, Kurdistan e Afghanistan in diaspora. La ricercatrice sviluppa una critica all'approccio campista alle questioni internazionali, sottolineando come questo approccio riproduca la logica imperialista, coloniale, classista e suprematista promossa dalle potenze capitaliste e imperialiste globali. L'ascoltiamo tra qualche istante. Ascoltiamo quella che è la prima parte di questa lunga intervista doppiata dal francese all'italiano dalla nostra redazione, la seconda parte nei prossimi spazi approfondimenti. Tra poco troverete l'intervista integrale, sia la versione tradotta e doppiata dal francese all'italiano, sia l'intervista integrale in francese sul nostro sito www.radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Somaye Rostampour, militante femminista curdo-iraniana e ricercatrice. Con lei parliamo del suo recente articolo For an End to Campism, the Iran War and the Anti-Imperialist Washing of the Islamic Republic, cioè per farla finita con il campismo, la guerra in Iran e il washing anti-imperialista della Repubblica Islamica, pubblicato su Tempest Collective Revolutionary Socialist Magazine. Buongiorno Somaye Rostampour e benvenuta.
1: Buongiorno a voi, merci per l'invitation.
0: Innanzitutto, dal tuo punto di vista, perché è importante oggi per un movimento rivoluzionario condurre un'analisi critica degli approcci alla guerra e delle categorie di imperialismo e anti-imperialismo?
1: Ouais. Du coup, comme vous savez mieux que moi, on est dans une nouvelle phase de l'aggression impérialiste.
2: Come sapete meglio di me, siamo in una nuova fase di guerre e aggressioni imperialiste. Infatti, dopo la guerra fredda abbiamo assistito a numerosi conflitti. Per quanto riguarda il Medio Oriente, sono state soprattutto le guerre in Iraq e in Afghanistan ad aver causato grossi danni nella regione. E questa guerra è continuata fino a oggi, con le minacce e le sanzioni permanenti. L'Iran è stato sanzionato per decenni e le sanzioni sono cresciute di anno in anno fino ad oggi. E oggi siamo in una nuova fase, appunto, di queste aggressioni imperialiste. Le sanzioni che si trasformano in guerra, come è successo anche all'Iraq, per esempio, contro Saddam Hussein. Certamente, anche quella era una dittatura. Io sono curda. Saddam ha perpetrato un genocidio contro i curdi dell'Iraq, l'operazione Anfal, che ha ucciso 180.000 curdi. Di conseguenza, questi dittatori, che sono presi di mira dagli imperialisti, che sia in Iraq, in Iran, sono presi di mira da tutto un processo di aggressione che inizia con le minacce, continua con le sanzioni e spesso finisce con le guerre imperialiste. Definirsi rivoluzionari e di sinistra in generale significa non rimanere in silenzio di fronte a queste aggressioni imperialiste. Per esempio, ciò che sta accadendo a Gaza, non dal 7 ottobre ma da ben prima, da più di 70 anni, è in continuità con ciò che è iniziato con le crisi del capitalismo e che poi si trasforma in imperialismo. Quello che vediamo oggi in Libano e in Iran è la continuazione di questa crisi, la continuazione della distruzione iniziata con il genocidio di Gaza. Quindi ci sono sia le crisi del capitalismo che necessita di accumulare profitto e c'è la necessità di andare oltre i confini, cioè la questione dell'imperialismo. Quindi aggredire altri territori dove vivono le persone nell'impunità totale senza che ci siano conseguenze. Ad esempio oggi non ci sono conseguenze per la popolazione statunitense, per gli Stati Uniti quando promuovono guerre ovunque nel mondo. È stato anche il caso della Francia con la colonizzazione. Quindi non possiamo non opporci. I nostri destini sono legati nella regione, ma i nostri destini sono legati anche come rivoluzionari a tutto il mondo. Se restiamo in silenzio di fronte al genocidio di Gaza, la guerra arriverà senza dubbio in altri posti. Oggi tocca all'Iran. La questione è quella della solidarietà internazionalista, la questione dell'internazionalismo dal basso. C'è questo al centro del nostro attivismo. Noi come rivoluzionari provenienti per esempio dall'Iran, dal Kurdistan e dall'Afghanistan, perché faccio parte di un collettivo di questo tipo, crediamo in questo internazionalismo di lotta, altrimenti rimarremmo chiusi nelle analisi geopolitiche, nella realpolitik che riguarda ogni singola popolazione, ogni comunità che pensa solo alla propria sopravvivenza ma non pensa alla solidarietà e al destino degli altri. Ma una rivoluzione in un luogo specifico può diventare una controrivoluzione per altre comunità. Ciò che può evitarci di rimanere chiusi in questa analisi di realpolitik, di pura geopolitica, è basarci su un approccio internazionalista dal basso, sulle alleanze tra i popoli, invece di allearsi con gli stati che sono spesso stati postcoloniali, che sono stati aggrediti dall'imperialismo, sanzionati dall'imperialismo, ma comunque si tratti di stati iperviolenti che riproducono al loro interno certe logiche del colonialismo. L'Iran, per esempio, usa i meccanismi del colonialismo contro le minoranze nazionali, contro i curdi, gli arabi iraniani, i baluci. C'è tutta una macchina della violenza che assomiglia enormemente alle macchine della violenza dei paesi colonizzatori. Quindi questi paesi riproducono uno stato postcoloniale, spesso molto violento, dittatoriale, dove c'è un'enorme mancanza di democrazia, dove c'è una crisi continua nella vita quotidiana a causa della sorveglianza totale, della discriminazione, dell'assenza di diritti basilari. Prendendo ancora l'esempio iraniano, le donne, i lavoratori non hanno nemmeno i diritti base. In Iran il 90% dei contratti per le operaie sono a tempo determinato, non c'è protezione sul posto del lavoro, tutti sono sorvegliati, lavoratori, sindacalisti, soprattutto sono criminalizzati, e lo stesso accade per il movimento delle donne o per il movimento studentesco. In questo caso la politica non è possibile, e quando la politica non è possibile significa che ci troviamo di fronte ad uno stato postcoloniale che non ha legittimità nei confronti della sua popolazione. Per compensare la mancanza di legittimità, lo Stato procede attraverso l'espansionismo regionale, ed è esattamente quello che ha fatto l'Iran. Per riconquistare la legittimità che aveva perso all'interno del paese, ha giocato la carta della politica internazionale, appoggiandosi all'antiimperialismo e all'antioccidentalismo. Questo atteggiamento gli ha persino permesso di non perdere la legittimità, anche mentre partecipava attivamente, ad esempio, al massacro dei popoli nella Siria di Assad, o in Iraq, o in Yemen. Tutto questo si è svolto nell'impunità per l'Iran, uno Stato autoproclamatosi antiimperialista e antioccidentale, ed è in effetti antiimperialista per alcuni, ciecamente dogmatici e ortodossi, che pensano che la visione geopolitica sia sufficiente. Poco importa che l'Iran abbia ucciso moltissime persone, ad esempio in Siria o in Iraq.
1: Dogmatique et orthodoxe, qui voit que de camp, qui voit que la vision géopolitique, ça suffit, ça, du coup, on s'en fout que l'Iran, elle a tué aussi de monde, par exemple, en Syrie et en Iran.
0: Nell'articolo affermi che la violenta repressione dei manifestanti da parte del regime di Teheran e l'aggressione militare israelo-statunitense all'Iran non costituiscono né sequenze separate né due forme di violenza opposte.

0: Il y a une distinzione entre la politique interne et externe.
1: Certo,
0: On peut ne pas
1: riprendo
0: être
1: il
0: d'accord
1: discorso
0: sur
1: da
0: la
1: quanto ho
0: politique
1: appena
0: interne della
1: spiegato.
0: Repubblica
1: Ci sono persone che si
0: islamica
1: definiscono antiimperialiste, compagni e compagni che pensano che ci sia una distinzione tra politica interna e politica estera. Queste persone non sono d'accordo sulla politica interna della Repubblica Islamica dell'Iran, ma sostengono la sua politica internazionale di fronte agli imperialisti. Noi contestiamo questa visione, perché è esattamente questa distinzione che legittima lo Stato iraniano e la sua repressione illegittima contro la propria popolazione, che avviene nell'impunità totale. La visione che pretende di separare tra le due cose è sbagliata, perché le due cose sono completamente intrecciate e legate. Non si possono separare. La legittimità della politica internazionale dell'Iran, cosiddetta antiimperialista, e dico cosiddetta perché non è vera neanche quella e ne parleremo, gli permette di giustificare la repressione che sta facendo da 47 anni nei confronti della sua popolazione. Quello che ho voluto spiegare nell'articolo è che c'è un processo rivoluzionario che è iniziato in particolare con il movimento Donna Vita Libertà nel 2022, ma che aveva messo radici in Iran già nel 2017, anno in cui è finita la speranza di riforma dei riformisti ed è iniziata una nuova fase rivoluzionaria nel paese. Questa nuova fase si concretizza appunto con un movimento davvero interessante e un processo rivoluzionario molto potente nel 2022, il movimento Jin Jihad Azadi, ovvero Donna Vita Libertà. Perché è un movimento particolare? Perché per la prima volta riunisce tutti gli attori di diversi movimenti sociali del paese. Ha rappresentato un incrocio dei movimenti delle donne che si stanno radicalizzando già dal 2017. Le donne sono state le pioniere, ma anche le minoranze nazionali come i curdi, i baluci, gli arabi e altri sono stati molto attivi nei movimenti, nelle rivolte precedenti, che sono state tre prima di Donna Vita Libertà. Ad esempio, più dell'80% delle persone giustiziate, i prigionieri politici, sono curdi e baluci. È un dato enorme perché la popolazione non persiana nel paese è di circa il 30-40%. Tutti questi elementi ci mostrano che è stato un movimento rivoluzionario perché voleva la caduta del regime e aveva le rivendicazioni radicali di Donna Vita Libertà. È stato un movimento decoloniale perché i popoli, dico i popoli perché non c'è un solo popolo, e le nazionalità come i curdi e i baluci rivendicavano davvero l'autodeterminazione territoriale e politica, rimanendo sempre parte dell'Iran, ma in modo autodeterminato. E di conseguenza, secondo noi, è stato anche un movimento decoloniale, è stato un movimento femminista, perché le donne che vi partecipavano erano molto, molto attive nel movimento. È stato un movimento di lavoratori, perché la maggior parte delle persone che erano scese nelle strade, che sono state uccise, anche nel 2022, al contrario di quello che si dice, erano espressione della classe popolare, soprattutto, devo dire, quella delle regioni periferiche, non persiana, e anche del Kurdistan e del Baluchistan. Senza dubbio, la maggioranza proveniva dalle classi popolari, di conseguenza è stato l'incrocio di questi movimenti che ha promosso davvero una trasformazione radicale nel paese. Questo processo rivoluzionario non è sfociato in una rivoluzione, si è fermato a causa della forza della repressione del regime, una repressione sanguinosa con migliaia di persone uccise, migliaia di prigionieri politici, migliaia di arresti, il ritorno della tortura nelle prigioni iraniane, eccetera, eccetera. Nella regione curda, per un po' di tempo, ci sono stati assedi che ricordavano quelli dei colonizzatori quando sono arrivati da altri territori. Abbiamo avuto tutti questi elementi. Di conseguenza, dopo questa mobilitazione molto potente, ci sono state molte reazioni. Le prime reazioni sono venute dai nazionalisti e in particolare dai monarchici organizzati nella diaspora, quelli che io chiamo le estreme destre iraniane, perché hanno davvero tutte le connotazioni e tutti gli elementi dell'estrema destra mondiale. Sono persone molto razziste, misogine, nazionaliste, che credono alla supremazia dei persiani. Sono strette alleate di Israele, di Trump e dell'estrema destra mondiale. Di conseguenza, per loro non era accettabile questo movimento con lo slogan che viene dalla lotta rivoluzionaria. rivoluzionaria dei curdi in Turchia e Rojava, e che arriva in Iran e che diventa lo slogan principale del movimento. Per loro, che credono alla supremazia persiana, non è accettabile un movimento composto da minoranze e da donne. Di conseguenza, hanno fatto di tutto per svuotare anche questo movimento del proprio lato progressista e rivoluzionario. Hanno organizzato contromovimenti nella diaspora, hanno cercato di creare alleanze tra

0: Azionari che sono fallite, hanno diviso l'opposizione iraniana, eccetera, eccetera. Questa è stata la prima fase controrivoluzionaria contro la rivoluzione, donna, vita, libertà. La seconda fase coincide invece con il mantenimento della continuità e così la repressione del regime ha continuato a esistere e questo si è visto in particolare con il massacro del gennaio del 2026. Fino allo scorso gennaio i nazionalisti hanno davvero distrutto l'essenza rivoluzionaria e unitaria di donna, vita, libertà. A continuare questa controrivoluzione è stato poi il massacro commesso dal regime iraniano dopo la rivolta di gennaio. È stata una rivolta senza precedenti, molto più potente in termini numerici rispetto alla rivolta del 2022 e molto più sanguinosa. La violenza che abbiamo conosciuto a gennaio è stata di una portata sconosciuta nella storia moderna dell'Iran. Migliaia di persone sono state uccise in pochi giorni e non erano gli agenti di Israele o degli Stati Uniti, come si tende ad affermare con una certa facilità. Sai, tra le persone uccise c'erano persino bambini di 3 mesi, bambini di 2 anni o di 6, un numero enorme di persone, adolescenti compresi, che non sono stati uccisi dagli agenti di Israele, ma da proiettili sparati sulla popolazione. Per esempio, c'è un video che mostra come siano stati sparati 250 proiettili in soli 6 minuti. È un video vero, che chiunque può vedere. Mostra il livello della repressione e intrinsecamente lo sviluppo della controrivoluzione all'interno del paese. La guerra rappresenta l'ultima fase di questa controrivoluzione contro il movimento Donna Vita Libertà. L'ultima fase della controrivoluzione, quindi, è l'invasione imperialista degli Stati Uniti e di Israele, iniziata nel giugno del 2025 e proseguita con la seconda fase nel febbraio del 2026. Perché dico questo? Perché in effetti il movimento Donna Vita Libertà cercava un cambiamento dall'interno, dal basso, proveniente dalla popolazione. E questo non è nell'interesse dell'imperialismo, che cerca invece un cambiamento dei vertici del potere, un regime change, dall'alto, non dal basso, dall'alto, attraverso l'intervento e l'ingerenza straniera. Questo è molto importante. Questo tipo di interventi imperialisti sono anche contro il movimento Donna Vita Libertà, perché non vogliono un movimento democratico, decoloniale, femminista e non vogliono un movimento di espressione della popolazione iraniana. Loro volevano controllare il destino di questo movimento al fine di mettere al potere qualcuno che fosse sottomesso all'imperialismo, che potesse dare loro gratuitamente o a basso costo il petrolio del paese. Questo avrebbe permesso loro di accumulare capitale attraverso il petrolio gratuito o a basso costo. Volevano qualcuno che non rappresentasse una minaccia nella regione, né per loro, né per i loro alleati, né per Israele, né per gli Stati Uniti. Vorrebbero qualcuno che prenda il potere, rappresenti i valori occidentali e segua le agende degli occidentali. Un movimento come quello Donna Vita Libertà è un pericolo per tutte le dittature e per tutte le forze imperialiste nella regione, perché può ispirare tutti. È in questo senso che nell'articolo parlo di controrivoluzione, per dire che la guerra è stata l'ultima fase per distruggere davvero il movimento, che era una grande speranza per la caduta del regime e che continuava a esistere fino a oggi. Vedete, quando è iniziata la guerra, tutto il paese era in lutto. Eravamo alla cerimonia del 40° giorno, che per l'Iran è molto importante, sia politicamente sia socialmente. Eravamo alla cerimonia del 40° giorno per le persone uccise dal regime durante il massacro di gennaio. I movimenti studenteschi erano mobilitati in moltissime università in Iran per celebrare le persone e i manifestanti uccisi. È stato in quel momento che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. Hanno attaccato il paese mentre il movimento poteva ancora prendere slancio nel paese, perché il movimento studentesco è molto importante in Iran. È il movimento studentesco che ha davvero dato forza affinché Donna Vita Libertà diventasse un movimento nazionale. Poteva essere così anche a febbraio, ma la guerra ha fermato tutto questo processo. E oggi questi movimenti rivoluzionari, contestatori, che potevano portare alla caduta del regime, sono in una fase di totale arretramento. Siamo molto lontani dalla caduta del regime. Il regime si è condensato, si è rafforzato. C'è più coesione oggi che a febbraio, ad esempio, o a gennaio, quando il regime aveva perso enorme legittimità. legittimità. Il regime ha riguadagnato legittimità attraverso la guerra. Oggi per la popolazione è più complicato uscire in strada e mobilitarsi, perché con la guerra tutto è più complicato, a partire dalla situazione economica, l'inflazione, eccetera. E di conseguenza i movimenti rivoluzionari e i movimenti contestatori hanno difficoltà a rimobilitarsi e organizzarsi. Con la repressione di gennaio e poi con la guerra, la popolazione e i rivoluzionari hanno perso tutto.
1: E du coup les mouvements révolutionnaires et les mouvements contestataires, ils ont du mal à se remobiliser et se organiser aujourd'hui. Du coup c'est vraiment ils ont tout perdu la population et surtout les révolutionnaires de pays à la fois par la répression du mois de janvier et aussi par la guerre.
2: Avete appena ascoltato la prima parte della nostra intervista a Somayeh Rostanpour, ricercatrice, militante femminista curdo-iraniana che fa parte del collettivo anticapitalista e femminista Roja di Parigi, un collettivo formato da militanti iraniani, curdi e afghani in diaspora. La ricercatrice sviluppa una riflessione su guerra, imperialismo e antiimperialismo. La seconda parte dell'intervista, da noi tradotta e doppiata in italiano, da noi realizzata in francese, poi tradotta e doppiata in italiano, ve la proporremo nei prossimi spazi approfondimenti. Tra pochissimo uscirà sul nostro sito www.radioondadurto.org la intervista integrale, anche in forma scritta, oltre che pure nella sua versione originale in francese. Quindi tra poco potrete ascoltare l'intervista intera sul sito, oppure ascolterete la seconda parte nei prossimi spazi approfondimenti. Noi ora passiamo invece la linea alla replica della trasmissione di approfondimento sui temi della sanità Curami, che va in onda il sabato alle 12 e in replica il mercoledì alle 12:30. La redazione informativa torna con il GR delle 13.
3: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

0: Nuovo appuntamento con Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica e Movimento di Lotta per la Salute di Brescia. Ospiti di questa puntata intitolata 8 mesi dal cosiddetto accordo sul cessate il fuoco a Gaza, nulla è cambiato, le persone stanno morendo di dolore, sono il dottor Moannan Hilal della rete Palme d'Italia di Sanitari per Gaza e Francesco Catalano, consigliere comunale di Brescia. In studio con me sia Donatella Albini sia Antonino Cimino, un buongiorno e un ben ritrovati a entrambi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Tutti.
1: Va bene, allora, innanzitutto perché riprendiamo il tema di Gaza che abbiamo già affrontato nei mesi scorsi? Perché noi crediamo, e credo che gli interlocutori che sono con noi stasera, lo pensano allo stesso modo. I sanitari e le sanitarie sono in realtà i guardiani dei bisogni sanitari ed umanitari delle popolazioni civili ancora intrappolate a Gaza. E d'altro canto, non mi stancherò mai di dirlo, la salute è strettamente connessa al godimento dei diritti umani, tant'è che il diritto alla salute è l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quando le voci di queste popolazioni, di questi uomini, di queste donne, di questi bambini e bambine sono inascoltate perché apparentemente lontane, è chiaro che in noi è cresciuto e cresce il bisogno di far parlare, di farli parlare, di dar loro voce. Le persone, dicevamo, stanno morendo di dolore, continuano le evacuazioni forzate, Israele continua a spostare la terribile linea gialla di cui ci parlammo a Nad, stanno morendo di fame, stanno morendo di malattie infettive per l'acqua non potabile. Pochissimi giorni fa Israele ha chiuso gli ultimi 2 varchi e quindi di fatto non entra più di nuovo nulla a Gaza. È una punizione collettiva che è sottoposta a un'intera popolazione, non chiamiamola guerra, è una punizione collettiva, nel totale disprezzo del principio fondamentale di umanità e mi viene da dire di diritto internazionale. Le persone che si sentono a Gaza, ce lo dirà bene Moannan, sono costantemente sotto la minaccia di bombardamenti, di sfollamenti, di fame, come dicevo io. Il sistema sanitario è completamente o per grandissima parte collassato. Allora, la prima domanda la rivolgo io a Moannan, che ringrazio per essere qui. Facciamo parte insieme dei Sanitari per Gaza, lui soprattutto fa parte della rete Palmed Italia, che è una rete europea, internazionale di medici palestinesi, che si è data moltissimo da fare in questi lunghi, lunghissimi anni di dolore continuo. A che punto siamo a Gaza dal punto di vista sanitario, della salute, ma mi viene da dire della vita delle persone? Grazie.
3: Buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori, e grazie ancora una volta per aver dedicato, come avete sempre fatto, diverse puntate alla sofferenza della popolazione di Gaza, dal punto di vista sanitario, ma anche da tutti gli altri punti di vista umanitari. Purtroppo la situazione a Gaza non è affatto migliorata. 2 giorni fa era proprio l'ottavo mese di cosiddetta tregua che non c'è mai stata, perché basta guardare anche il numero delle vittime, ovvio che se confrontiamo con i primi mesi di genocidio, dove hanno perso la vita circa 73.000 persone, in questi 8 mesi Israele ha ucciso 981 persone in 8 mesi, cioè quindi noi stiamo parlando di quasi 4 persone al giorno. Queste sono tutte vite umane, per cui valgono quanto anche, però stiamo parlando di uccisione di 4 persone ogni giorno dall'inizio della tregua, quindi non possiamo chiamarla tregua da questo punto di vista, perché la popolazione non ha la sicurezza di anche circolare all'interno dei pochi territori che Israele ha lasciato alla popolazione. Israele attualmente sta occupando più del 50% della striscia di Gaza, quindi questa linea gialla di cui parlavi prima, occupa quasi il 50, più del 50% della striscia di Gaza, e puntano anche con questo avanzamento della linea Galla a occupare fino al 70%. Quindi immaginate la striscia di Gaza, che era già sovraffollata, era il posto più sovraffollato al mondo, con più di 2 milioni di persone in una piccola striscia lunga 40 chilometri e larga nelle zone più ampie 10 chilometri, vivevano più di 2.300.000 persone. Adesso queste persone vivono in meno del 50% di questi territori, in condizioni igienico-sanitarie veramente drammatiche, perché non ci sono le strutture per una popolazione civile, non c'è l'acqua potabile accessibile, non ci sono anche le soluzioni per i rifiuti, per le acque nere, per tutto. Cioè, questo purtroppo non fa altro che aumentare anche le malattie infettive, aumentare le malattie dermatologiche. Ci sono persino anche in mezzo alle tende degli sfollati, purtroppo arrivano negli ospedali bambini con i morsi dai ratti, purtroppo vivendo in queste condizioni è inevitabile anche avere queste conseguenze, cioè non perché la popolazione vuole vivere in queste condizioni, ma perché Israele li mette proprio in queste condizioni veramente difficili. Questo per quanto riguarda le condizioni sanitarie. L'altro problema è quello che è quelli che erano gli accordi della tregua. La tregua prevedeva l'uscita anche dei feriti, cioè noi sappiamo che nella striscia di Gaza si parlava di circa da 18.000 a 22.000 feriti che hanno bisogno di essere evacuati. Io vi dico i numeri esattamente dichiarati. Ci sono che hanno presentato domanda e hanno avuto l'ok per essere evacuati dalla striscia di Gaza all'OMS, 17.757 feriti o malati cronici, e questi dovevano uscire con una media, cioè con una media molto superiore a quella che sta succedendo adesso. Di fatto il risultato è che in questi 8 mesi sono usciti solo, su 17.757, solo 1.200 pazienti, accompagnati da o parenti perché minorenni oppure due parenti, per cui il totale delle persone uscite dalla striscia di Gaza corrisponde a 3.226 persone, cioè quindi meno del 20% del concordato. E questo non fa altro che peggiorare sempre le condizioni dei pazienti, che molto probabilmente, perché non ci sono statistiche, ma sicuramente purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta, cioè per cui abbiamo avuto anche un aumento delle vittime per questo divieto o per queste complicazioni che pone Israele sull'uscita dei feriti e dei malati. I malati oncologici, i video che giungono fanno vedere file di ambulanze sui punti di confine e per i controlli che rendono veramente la vita difficile ai pazienti che hanno bisogno di arrivare quanto prima al di fuori della striscia di Gaza. Questa è la situazione attuale dal punto di vista sanitario.
1: Grazie.
2: Grazie. Io passerei la parola a Francesco in questo senso. Noi sappiamo che i paesi occidentali in realtà non fanno nulla a favore della popolazione palestinese, e in sostegno dei diritti del popolo palestinese sono partite in realtà varie iniziative dal basso. Una di queste iniziative è la cosiddetta campagna internazionale BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, per colpire i prodotti israeliani. Questa campagna ha coinvolto anche i prodotti dalla industria farmaceutica Teva. Farmaceutica Teva, che è uno dei maggiori produttori mondiali di farmaci generici e che da sempre ha espresso piena solidarietà con lo Stato israeliano, l'esercito israeliano, con dichiarazioni e aiuti concreti. La rete bresciana della società civile per la pace in Palestina, insieme ai sanitari per Gaza e Medicina Democratica hanno raccolto delle firme e presentato il 23 marzo una petizione per chiedere al Comune di Brescia di procedere a formulare delle linee guida vincolanti le farmacie comunali volte a garantire che la continuità di terapia con farmaci equivalenti diversi da quelli prodotti dall'industria Teva. Questo è stato già fatto in numerosi comuni italiani, ricordiamo Rovereto, Monza, Firenze, Iesi, Sesto Fiorentino, che hanno avviato azioni di boicottaggio verso i prodotti Teva. Ma nonostante la presentazione del 23 marzo, a tutt'oggi non si è avuto da parte del sindaco e del consiglio comunale di Brescia alcuna risposta sull'accoglimento della petizione. E poi io vorrei chiedere a Francesco, innanzitutto come consigliere comunale, se ha conoscenza di questa petizione e se ne hanno iniziato a discutere.
4: Vabbè, grazie della domanda. Beh, la presentazione di questa petizione penso sia un passo importante, perché costringerà sicuramente il Consiglio Comunale e buona parte dei consiglieri a prendere una posizione. Ecco, noi naturalmente le petizioni seguono una procedura di cui non tutti i consiglieri comunali sono coinvolti, ma sono quelli che fanno i presenti in commissione, di cui io non sono, quindi in realtà all'interno, diciamo, dell'amministrazione non ne abbiamo parlato. Io ero venuto a sapere di questa presentazione appunto grazie agli organizzatori, poi è uscito anche un articolo sul giornale, e penso che sia anche abbastanza significativo i tempi lunghi con cui sta andando alla discussione, per capire un attimino le chiare difficoltà che c'è da parte di qualcuno all'interno dell'amministrazione comunale di Brescia su questo tema. Quindi io, che naturalmente sono d'accordissimo sulla necessità di applicare il boicottaggio, anche perché assolutamente non stiamo facendo niente, non si sta facendo, una situazione veramente terribile, inaccettabile, e sembra che a molti non interessi. Quindi ringrazio chi ha presentato questa petizione per lo stimolo ancora una volta che ci dà, e anche una modalità per discutere, per cercare almeno di fare qualcosa anche noi a livello comunale. Forse poco possiamo fare, però questo sicuramente è un tema interessante che è da affrontare. Quindi io spero che venga discussa al più presto, cercherò ora di informarmi, fare anche delle questioni, perché questo avvenga, ecco, ed è, come dicevo appunto prima, importante cercare di fare qualcosa di reale, non soltanto appunto alcune volte prendere parola, che l'abbiamo già fatto, però bisogna andare anche oltre. Il boicottaggio penso che sia una delle cose interessanti, e che comunque, ricordando anche come si era fatto ai tempi del Sudafrica, è un modo che va a colpire comunque gli interessi, e quindi anche colpire in modo concreto il governo italiano.
1: Sì, grazie Francesco. Quali sono i gesti concreti che la politica dovrebbe fare in realtà? Perché non basta declamare o piangere la lacrimuccia davanti ai video terribili dei bambini feriti di Gaza, feriti nel fisico ma feriti soprattutto nella mente, sono tanti, sono troppi, e vedere le condizioni in cui vivono. In realtà bisogna fare dei gesti concreti. Torno a Manad proprio su questo. I gesti concreti sono questo, del boicottaggio Teva, che è stato promosso, pensate, prima di tutto da un sindaco. Poi noi qui Cimino abbiamo una sindaca, non abbiamo un sindaco. Questo linguaggio fa fatica a passare, il linguaggio di genere, ma chiudo la parentesi. Secondo me il tema sta proprio qui. Che cosa fare, come... che cosa bisogna fare oggi, al di là della solidarietà, della lacrimuccia, perché è doloroso vedere queste cose? Non dimentichiamoci che c'è anche la Cisgiordania, in cui stanno accadendo violenze ogni giorno, in cui ogni giorno i coloni si prendono un pezzetto di terra anche lì, cioè si sta riducendo la terra di Palestina per i palestinesi. Quindi noi sappiamo che a Brescia, a parte questa forte questione del boicottaggio Teva che va portata avanti, e almeno discuterne in consiglio comunale, perché almeno va a conoscenza di tutti i cittadini e le cittadine, ci sono 3 studenti di Gaza accolti dalla nostra università con delle borse di studio, e questo è un gesto che hanno fatto molte università, è un gesto concreto che proietta nel futuro. Ritorneranno alla fine di luglio 12-14 studenti di medicina, come ormai accade da quasi 10 anni, da 9 anni, a frequentare un mese, 2 mesi di praticantato nel nostro ospedale, e anche questo è un gesto concreto, politico, non solo di solidarietà, perché vuol dire mettere insieme i mondi, far parlare di queste delle situazioni che vivono ogni giorno. Detto questo, secondo te che cosa manca adesso?
3: Allora, diciamo che Brescia comunque in questi, insomma, oltre 2 anni ha fatto davvero comunque tanto. Cioè, la popolazione, almeno mi riferisco alla popolazione cittadina della provincia qua, ha fatto tante azioni in supporto della popolazione, concrete anche della popolazione di Gaza. Manca la pressione da parte diciamo politica e amministrativa per avere poi dei risultati concreti anche sulle violazioni che Israele fa sia a Gaza, come abbiamo visto, che in Cisgiordania. Cioè, quindi noi comunque dobbiamo sempre chiedere, cioè, per cui oltre a questa campagna di boicottaggio che può far pressione sui governi per almeno domare questa diciamo violenza dei coloni in Cisgiordania, anche per domare la violenza del governo e dell'esercito israeliano a Gaza nei confronti della popolazione civile, e noi come sanitari chiediamo anche nei confronti dei sanitari, perché non dimentichiamo che Israele ha ucciso più di 1700 sanitari in questo genocidio. Non dimentichiamo che ci sono ancora dei nostri colleghi nelle carceri israeliane, per cui noi dobbiamo muoverci. Proprio ieri è stata la prima sentenza per il dottor Hussam Abu Safia, cioè il pediatra che è stato arrestato senza capi d'accusa, che ieri si è dichiarato solo una persona, un medico che ha sempre fatto il suo dovere per i pazienti, e è apparso alle telecamere ieri con lesioni gravi da tortura, lesione anche della scabbia, cioè proprio la foto fa vedere che ha delle macchie, perché vive sicuramente in condizioni igieniche, e ha perso peso, e ci sono macchie su tutto il corpo per la tortura, e le occhiaie, perché comunque non dorme, perché Israele utilizza anche questi modi di tortura, è comparso davanti alla telecamera con le mani e i piedi legati, cioè uno che non ha ancora delle accuse valide, compare così, è sempre un nostro collega. Noi dobbiamo tornare sempre, come abbiamo fatto l'anno scorso, con delle tende per questa richiesta di liberazione dei sanitari che sono ancora rinchiusi nelle carceri israeliane senza accuse valide. L'altra cosa che dobbiamo fare è quella di fare attenzione, di chiamare l'attenzione su quello che succede in Cisgiordania. Cioè, le violazioni in Cisgiordania sono davvero aumentate e non hanno freni adesso. L'esercito partecipa insieme ai coloni agli attacchi alla popolazione civile, ai villaggi palestinesi. Questo lo dimostrano tante immagini che arrivano. Cioè, quindi non è vero che l'esercito cerca di separare, l'esercito partecipa anche a queste violenze, ai danni della popolazione civile. Si sono viste immagini dei soldati che partecipano insieme ai coloni a attaccare persone senza motivo, che sono non in grado di difendersi, perché davanti abbiamo visto anche le immagini dei coloni che arrivano, attaccano i villaggi con il volto scoperto, cioè quindi immagini che ci ricordano anche altri attacchi che sono stati fatti nei confronti sempre delle altre popolazioni civili, perché questi sono attacchi, io chiamerei attacchi terroristici, perché questi sono comportamenti di attacchi terroristici nei confronti della popolazione. Cisgiordania purtroppo non c'è più una libertà di circolazione per la popolazione palestinese. sia da parte dei coloni che da parte dell'esercito, per cui è quello che noi dobbiamo fare, è richiamare l'attenzione su queste violazioni in Cisgiordania e a Gaza e continuare a supportare anche la popolazione, soprattutto a Gaza, con i progetti che noi stiamo attuando all'interno della striscia.
2: Senza scordarsi di quello che sta succedendo nel sud del Libano, di quello che sta succedendo in Siria, in Iran e così via. Io tornerei un attimo da Francesco per chiedergli questo. Cioè, le farmacie comunali sono di proprietà del comune, però in realtà sono gestite da una società per azioni, la Pharmacom, che è partecipata dal comune di Brescia, partecipazione che però è solo del 20%. Non è che dovremmo aspettare la risposta del comune, che sarà che loro sono d'accordo con noi ma non possono far niente perché non hanno nessun potere verso la gestione delle farmacie comunali?
4: Potrebbe essere una risposta da parte di qualcuno, sicuramente. Io penso che comunque bisogna mettere anche di fronte alle proprie responsabilità anche i gestori comunque della farmacia comunale, che lo dicano, che non vogliono comunque, che non sono d'accordo su questo tipo di boicottaggio, ma anche le motivazioni, perché per me quando ci si schiera bisogna anche dire i motivi, se ti viene richiesto appunto. Sembra con una situazione veramente terribile di quello che sta facendo il governo di Israele, che è una cosa assolutamente, non so neanche come definirla, insomma, cioè l'uso appunto della tortura, l'uso dei sequestri, l'uso delle arresti illegali, le sparizioni, le uccisioni, tutto quanto. Io penso che sia necessario che chi non è d'accordo col boicottaggio ce lo dica. Cioè, il mio compito per me sarà anche questo, capire, dire chi non è d'accordo, chi non usare soltanto sempre delle motivazioni tecniche, ah ma questo si può fare perché quest'altro o quell'altro. È vero che la società che gestisce le farmacie è una società per azioni, è una società di cui il comune ha solo il 20%, però se si è presa una posizione serve anche una risposta da parte degli altri. La questione è, vedremo che posizione si prende, perché come abbiamo visto anche da precedenti,
2: in realtà la licenza è per della farmacia, del poter fare farmacia, è detenuta dal comune di Brescia, per cui
4: la farmacia, le strutture e anche diciamo la licenza sono del comune di Brescia, che sono date a questa società in gestione, quindi sì, sono proprio del comune di Brescia. Però la questione è che cosa le commissioni consigliari, perché sarà lì dove ci sarà la maggior parte della discussione, dopo ci sarà anche quella in consiglio, ma in consiglio sottoserve già con un testo, le commissioni consigliari, i vari commissari e commissarie, vediamo che posizioni prendono su questo tema. Sto dicendo, per esempio, precedenti discussioni simili, come ricordo la questione di Aira e altre, non danno, diciamo, dei segni molto positivi. Spero che col passare degli anni alcune persone abbiano cambiato idea vedendo qual è quello che sta succedendo, e quindi che sia il momento finalmente di schierarsi dalla parte giusta,
2: di riuscire a prendere posizione chiara,
4: chiara, sì, su quello che sta succedendo. Lo vedremo nelle discussioni nelle commissioni, perché da lì che verrà fuori il testo e il risultato che poi in consiglio verrà discusso e ognuno prenderà la propria posizione. Dopo io naturalmente sto parlando un po' naturalmente noi della maggioranza, eccetera, ma ricordiamoci che c'è l'opposizione, che quella ha delle posizioni veramente inaccettabili, che sono file israeliane, e continuano a difendere Israele, anche se ogni tanto mettendo che fosse successo qualcosa di non... che non va così bene, però la loro base, ricordiamoci, è sempre quella, è la difesa dell'assoluto di quello che fa Israele oggi.
1: Allora, grazie Francesco. Mi permetto di inserirmi su quest'ultimo tema, data l'esperienza datata in Consiglio Comunale. In realtà il presidente di Farcom è indicato dal sindaco o dalla sindaca, quindi non è che il 20% conta poco a livello di gestione diretta, ma se non è un ruolo puramente formale, ho l'impressione che in qualche modo il comune deve prendere una posizione, il coraggio di una posizione. Mi viene da dire, qualunque essa sia, noi, per quanto mi riguarda, te e gran parte, non tutto purtroppo, il centro-sinistra la pensa sicuramente così, però se non è un ruolo puramente istituzionale è chiaro che il presidente deve poter contare, ecco, così mi viene da pensare. Siamo agli sgoccioli, quindi io ringrazio Mohanad, ringrazio, ricordando, come ha detto bene, ricordiamoci la Cisgiordania, ci sono molte ONG italiane che fanno forze di interposizione per proprio proteggere i cittadini e le cittadine palestinesi di questi villaggi dalle violenze estreme sia dei coloni che dell'esercito, sono in prima linea, qualcuno è stato incarcerato. Ricordiamoci di questo, del pediatra che diceva prima Mohanad, e mi viene da pensare che qui dovrebbero muoversi anche gli ordini dei medici nazionali e internazionali, come in parte hanno fatto, ma probabilmente in maniera troppo debole. Ringrazio sicuramente Francesco Catalano, che è sempre presente sui temi che riguardano la vita delle persone, siano italiani e italiane, siano ovviamente del mondo, in particolare palestinesi e palestinesi, quelli che patiscono di più questa violenza aggressiva di queste forze tuttora in campo. Ha fatto bene naturalmente Antonino a ricordare il Libano, la Siria, l'Iran e tutto ciò che significa morte e distruzione, ne riparleremo. Ringrazio la radio, ringrazio il mio coautore naturalmente, ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando e buona giornata.
3: Grazie.
2: Io un'ultima battuta alle ascoltatrici e agli ascoltatori: quando andate in farmacia per prendere dei farmaci, quando vi propongono dei farmaci della Teva, potete chiedere degli equivalenti che non siano della ditta Teva, farmaci equivalenti che hanno lo stesso potere farmacologico di quei farmaci. E anche questo è un boicottaggio che può venire dal basso. Io, se quando vado in farmacia, prima cosa che dico è sempre no Teva.

0: ogni mercoledì dal 6 di maggio andrà in onda per 10 puntate all'interno di Baraonda d'Urto, 70 onde d'Urto, un'idea di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Esploreremo insieme il magnifico decennio degli anni 70 nella musica italiana con contributi, canzoni e interviste esclusive. Da mercoledì 6 maggio, quindi, è per 10 mercoledì di fila all'interno di Baraonda d'Urto, andrà in onda 70 onde d'Urto, un progetto di Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti.
1: Per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: 13 in appunto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio per questo mercoledì 17 di giugno. Israele prova ancora a fare saltare il banco dell'accordo, si segnalano infatti scontri terrestri a sud del Libano. L'esercito di Teheran ribadisce ogni violazione porterà alla cancellazione del memorandum a diversi servizi. Ci sposteremo poi ad occuparci di economia. Cresce ancora l'inflazione in Italia, l'assegno è maggiore rispetto al resto del paese. Proprio nel paese uno dei pesi maggiori per chi abita in Italia, vale a dire la casa, è al centro di una serie di iniziative repressive e di lotta tra Treviso e Brescia. Poi da Brescia andremo ad aggiornare il processo sulla strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. Ieri un'udienza particolarmente importante, ne parleremo con l'avvocato Federico Sinicato, legale di parte civile nel processo sulla strage. A Firenze è iniziato il processo di trasferimento di ben 240 detenuti dopo che ieri il tribunale ha messo sotto sequestro mezzo carcere di Sollicciano. Una situazione nota da anni, ha denunciato ai nostri microfoni Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone. Ennesimo infortunio mortale in Lombardia, una trentenne ha perso la vita a Binasco. A Brescia invece è in corso alla tribunale una nuova udienza nel processo per l'omicidio sul lavoro di Mirko Sic Serpelloni nel settembre 2023. Sentiremo dall'esterno del tribunale Eva, la sorella di Mirko. Chiudere andremo all'estero, dall'Ucraina all'Asia fino all'America, e poi ricorderemo la scomparsa a 87 anni di uno dei più importanti storici italiani, Carlo Ginzburg. Con noi Anna Clara Basilicò, storica dell'età moderna, specializzata in storia dell'Inquisizione e ora ricercatrice all'ISIG di Trento. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Partiamo andando ad Evian, oggi l'ultima giornata del G7. Pochi minuti fa è iniziato il nuovo collegiale. Trump poi sarà ospite di Macron a Versailles per una cena in vista dell'anniversario dell'indipendenza statunitense. Non è ancora chiaro, per ora pare di no, se poi le tycoon andrà nella vicina Svizzera, dove venerdì a Lucerna è prevista la firma dell'accordo fra Stati Uniti ed Iran. Su questo fronte, nella notte, le prime petroliere di Teheran da due mesi hanno oltrepassato la zona del blocco statunitense. Il tutto come parte del memorandum in 14 punti, che nei dettagli non è ancora stato reso noto, ma che prevederebbe subito la riapertura di Hormuz, con ulteriori negoziati poi per stabilire le regole di navigazione in futuro. Sul lato energetico ma anche climatico di quanto è accaduto, sta accadendo, accadrà attorno al Golfo Persico, ai nostri microfoni Ferdinando Cotugno, giornalista del Domani specializzato proprio in questioni climatiche ed energetiche.
3: Da un lato abbiamo un blocco che è formato da Stati Uniti, che sono il primo produttore di gas e di petrolio al mondo, dai paesi del Golfo, per motivi più legati ad alleanze militari a Israele. Questo è il blocco fondato sull'energia fossile, che si muove con interessi comuni, con un'agenda comune e che sta provando a forzare l'aumento dell'estrazione, del consumo consumo e a frenare in ogni modo la transizione. Dall'altro abbiamo i paesi che stanno andando verso la transizione, ovviamente guidati dalla Cina, che in questo momento ha il controllo industriale di tutta la filiera, ma nella coda della Cina e di questo predominio quasi imperiale cinese stanno seguendo tanti paesi africani, il Pakistan, che ha avuto uno sviluppo delle rinnovabili fortissimo nell'ultimo anno, che gli ha garantito anche grande indipendenza energetica. E in Europa abbiamo il caso della Spagna, che non casualmente ha prezzi dell'energia per famiglie e imprese molto più basse che l'Italia, e poi abbiamo altri paesi come l'Italia che sono un po' a metà e devono ancora capire cosa vogliono fare da grandi e a quale paradigma vogliono aderire. L'unica cosa che non possiamo fare è non scegliere.
2: Ancora accordo con l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero negato di poter visionare il memorandum ad Israele, che dal canto proprio sta provando in tutti i modi a far saltare il banco colpendo ripetutamente il Libano. Oggi raid aereo su Nabatè, artiglieria in azione invece sulle alture degli Al-Tahr, siamo sempre nel sud. Qui si segnalano anche scontri via terra con Hezbollah. Da qui l'ennesimo avvertimento iraniano. Israele dovrà aspettarsi una dura reazione se non ferma gli attacchi. In 48 ore registrate almeno 84 violazioni del cessate il fuoco, fa sapere questa volta direttamente l'esercito di Teheran. Con noi c'è Ivan Grozny Compasso, reporter freelance appena rientrato dal Libano.
4: Ieri Trump, quando ha detto quella cosa su Daieh, quando ha fatto quella considerazione sul fatto che i bombardamenti israeliani vanno a colpire dei luoghi, dei quartieri dove non possono abitare soltanto miliziani di Hezbollah, da una parte naturalmente ha fatto un po' amaramente sorridere, evidentemente, perché è strano che se ne siano accorti soltanto ieri. Quindi c'è questo aspetto che è interessante, nel senso che è evidente a questo punto che quello che succede in Libano lo determina Israele, e a quanto ne so io, rispetto appunto a fonti dirette, sia persone che abitano nei luoghi, ma insomma a sud stanno bombardando ugualmente e non c'è nessun cessato il fuoco. Quindi quando alle prime ore di ieri, si era sparsa appunto la voce anche tra chi è rifugiato, tra chi è accampato di una pace possibile o comunque di una tregua, inizialmente c'è stato chiaramente l'entusiasmo, no, di chi si sentiva a quel punto in grado di poter tornare a casa, mentre poi dopo invece durante l'arco della giornata a queste stesse persone è stato poi dopo comunicato che invece non è che nei villaggi da dove loro provengono la situazione è tranquilla.
2: Dalla Libano alla Palestina, Gaza, due vittime questa mattina per un attacco di droni nel campo profughi di Nuseirat. Salgono così a 73.008 i morti ufficiali nella striscia dall'ottobre 2023, con Israele che continua ad occupare almeno la metà del territorio palestinese. In Cisgiordania invece una quindicenne è rimasta ferita gravemente per gli spari degli occupanti fuori Ramallah, mentre decine di coloni fascisti hanno dato fuoco a due moschee nei villaggi di Jaulia e Masra. I residenti hanno poi affrontato i coloni mettendoli in fuga. A quel punto, secondo uno schema bene consolidato, è arrivato l'esercito israeliano che ha sparato lacrimogene e granate contro i palestinesi, coprendo così la fuga dei coloni terroristi. Il lato economico di questo scenario di guerra imperialista, la possibile riapertura completa di Hormuz, fa brindare la finanza, in borsa crollano i prezzi di petrolio e gas, senza però alcun riflesso al momento né sui carburanti né sulle bollette, che da mesi contribuiscono a fare schizzare alle stelle caro vita di inflazione. L'Istat lo ha certificato pochi giorni fa con una inflazione annua al 3,2%, trainata dal più 12% del carburante e dal più 6% dell'energia domestica. Dati che a Brescia città sono ancora più pesanti. Secondo l'ufficio statistica del comune, infatti, si registrano più 14% per l'energia, più 18% per la benzina. Male anche gli alimentari, più 4,5%, e i servizi alla persona, più 2,7%. E a pesare sulla vita di chi vive in Italia sono anche altri costi fissi, come per esempio quelli legati alla casa. Su questo va segnalata la partecipata assemblea pubblica a Treviso ieri sera, dopo lo sgombero a colpi di manganellate della cellera nei confronti di 5 famiglie con una decina di minori. I loro appartamenti sono stati rastrellati da un fondo speculativo opaco olandese, che li ha acquistati a 35.000 euro ad appartamento e che ora è intenzionato a cacciare tutti gli inquilini, contratto o non contratto, per rivendere le abitazioni a prezzo di gentrificazione. Da qui la decisione dell'assemblea e poi di rilanciare con un presidio domani alle ore 19 in piazza Aldo Moro a Treviso. A Brescia invece domani giornata di mobilitazione antisfratto con l'annunciato muro popolare contro 5 sfratti annunciati a Brescia città, a farlo sapere Diritti per Tutti, che ribadisce come la situazione in città sia fuori controllo. L'offerta pubblica di case popolari nell'ultimo bando è stata di 60 case a fronte di 1300 domande. Alere Comune sistemino le circa 700 case vuote bisognose di manutenzione e le assegnino. Questo è il contesto della lotta di domani, che partirà con una colazione resistente alle ore 8 in via Pietro d'Acemo 6/C nella zona di Porta Milano. Restiamo a Brescia con la nuova udienza ieri del processo per la strage fascista di Stato e della Nato di Piazza della Loggia del 28 maggio 74. Processo, ricordiamo, c'è Roberto Zorzino, fascista, ordinovista veneto, scappato da anni all'estero, ritenuto uno degli esecutori materiali di questa strage. Facciamo il punto con Federico Sinicato, avvocato di parte civile al processo in corso a Brescia.
5: Che, come dico, alla fine non ha portato neanche l'utile alla valutazione del processo, se non fosse questa dichiarazione di Angiolino Papa relativa alla presenza effettiva di una Diane azzurrina vicino all'Ariston che lui ricordava, perché questa automobile Diane azzurrina, che lui non è riuscito a collocare con precisione, ma che però ricordava, in realtà, secondo la ricostruzione fatta nel processo, si è accertato appartenesse a Massagrande, a Elio Massagrande. Quindi, siccome Elio Massagrande la utilizzava personalmente, ma l'aveva anche prestata più volte ad altri esponenti verronesi, il fatto che questa Diana azzurrina potesse essere parcheggiata vicino alla pizzeria Ariston dei genitori della Giacomazzi, per esempio, è un dato che conferma in parte una dichiarazione della Giacomazzi al riguardo e dà la possibilità di ricostruire possibili viaggi a Brescia di esponenti verronesi nei giorni antecedenti alla strage.
2: Parliamo di migranti, 3 sbarchi nella notte con un totale di 108 persone a Lampedusa. Sono intervenute le ONG NIAET, l'Aurora SAR 2 ed un pattugliatore della Guardia di Finanza. Nell'hotspot di Contrada Imbriacola al momento ci sono circa 300 persone. È iniziato il trasferimento di ben 240 detenuti sugli oltre 600 totali dalla carcere Fiorentino di Sollicciano. Dopo l'inchiesta, al momento senza indagati, che ha portato per la prima volta in Italia al sequestro di una parte di un penitenziario. 7 le sezioni chiuse dopo le denunce dei detenuti, denunce a cui poi si sono unite le contestazioni dell'ASL e della Guardia di Finanza in materia di lavoro ed igiene per chi opera dentro il carcere fiorentino, dove il sovraffollamento sfiora il 200%. Una situazione tutt'altro che ignota, dice ai nostri microfoni Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone Ollus.
6: Tra i lavoratori ci sono i detenuti stessi, perché in carcere molte delle persone recluse hanno un regolare lavoro di dipendenza quasi sempre dall'amministrazione penitenziaria per le mansioni legate al mantenimento dell'edificio, alla vita interna, eccetera. Tant'è che si parla nel documento del Tribunale, si parla anche dei dormitori dei lavoratori, che sono le celle, e quindi diciamo non è una situazione generalizzata che guarda a tutti gli abitanti dell'istituto. Detto questo, veramente è qualcosa senza precedenti, mai successo prima, ma non era una situazione ignota.
2: Politica di palazzo: in Commissione Affari Costituzionali alla Camera si esaminano gli emendamenti alla legge elettorale truffa voluta a tutti i costi dalla destra, mentre al Senato è sbarcato il DDL caccia. 2 le pregiudiziali di costituzionalità presentate da VS 5 Stelle contro una norma che, modificando la precedente legge, la 157 del 92, estende a dismisura le specie cacciabili e le condizioni in cui la caccia è ammessa, tanto da essere stata ribattezzata questa legge spara tutto. Il tutto con i cacciatori in calo da decenni. Le doppiette infatti sono passate da 1,5 milioni alla fine degli anni 80 al 500,000 scarso del periodo post-Covid. Pagina giudiziaria, una fotografia significativa con attrezzatura tecnica e un silenziatore è stato sequestrato ad uno dei quattro indagati per omicidio. L'inchiesta, quella dei cosiddetti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Il sequestro ai danni di un 65enne residente nell'Alessandrino che durante l'interrogatorio qualche tempo fa non aveva risposto alle domande. Lo avevano fatto però l'ex moglie e l'ex compagna. Da queste testimonianze è iniziata la perquisizione. Un 16enne bolognese è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini, iniziate ad autunno, hanno notato il giovane che frequentava canali sia di estrazione suprematista che di estrazione jihadista. In casa ha ritrovato alcun materiale di questo genere, oltre ad altri manuali scaricati dal web per fabbricare ordigni in casa. Pagina del lavoro, con l'ennesimo infortunio mortale in Lombardia, siamo a Binasco, alle porte di Milano. Un trentenne operaio della Sasom, azienda incaricata di raccogliere rifiuti, durante una manovra con il proprio mezzo è rimasto schiacciato sotto un pilastro. Indaga la magistratura. Sempre sul fronte omicidi sul lavoro in Lombardia, presidio in corso al Tribunale di Brescia con il Comitato Giustizia per Mirko. All'interno del Tribunale, nuova udienza del secondo processo, quella a carico del proprietario del capannone di Manerbio, da dove precipitò il 6 settembre 2023 il 27enne bresciano Mirko Sic Serpelloni. Dal presidio organizzato fuori dal tribunale con noi c'è Eva, la sorella di Mirko.
7: Oggi ci sarà l'ultimo esame dei testimoni, quindi avremo i testimoni dell'accusato, quindi del committente dei lavori, ed è una data molto importante appunto perché possiamo sentire la sua versione e penso confermare tutte le cose che comunque non sono andate bene in questo incidente sul lavoro, e quindi c'è molta tensione perché comunque è pesante, però io rimango molto fiduciosa perché per ora a me sembra che comunque la procura abbia lavorato molto bene e che ci stia dando spazio a tutti per poter confermare la propria versione, e sono abbastanza fiduciosa. Poi purtroppo non si sa mai come andrà. Noi siamo sempre qua fuori dal tribunale con un presidio dalla prima udienza che abbiamo avuto, ed è importante per noi come famiglia e amici di avere anche supporto, di essere qua per dire a tutti che queste cose non ci vanno bene e che lo sappiamo, purtroppo Mirko non tornerà più, ma non per questo altre persone non devono più tornare a casa per il lavoro, e bisogna far conoscere questa problematica che è molto nascosta, mostrare i dati reali, quante persone muoiono in un giorno in Italia, e rendersi conto che il sistema deve cambiare.
2: Andiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi e vittime incrociate, una vittima e 7 feriti a Zaporizhia per i raid di Mosca. 3 morti e 13 feriti fra Kursk, Bryansk e il Kherson occupato per i raid di Kiev. Intanto al G7 di Evian in Francia si parla anche oggi di Ucraina, possibile ma non scontato un nuovo faccia a faccia fra Zelensky e Trump. Andiamo ora in Siria, spari e tensione a Damasco nei quartieri abitati dalla minoranza alawita. La zona è stata presa di mira dai sostenitori dell'attuale presidente, l'ex jihadista al-Jolani. Danni e fuoco a negozi ed automobili. In parallelo, una manifestazione serale con migliaia di persone partita dalla grande moschea di Mazzè chiedendo l'espulsione di tutti gli alawiti. Manifestazioni analoghe anche ad Homs e ad Ara. Ad appoggiare l'ex jihadista al-Jolani sono Unione Europea, Stati Uniti ed in particolare Turchia, dove c'è stata l'ennesima purga contro il socialdemocratico CHP, partito prima forza dell'opposizione. Colpiti dirigenti, militanti, funzionari comunali ad Izmir, 15 gli arresti in una delle municipalità della metropoli mediterranea, tra loro anche il vice sindaco del CHP. 13:17 minuti, andiamo nelle Americhe. Gli Stati Uniti affermano di aver ucciso un uomo con un attacco contro un'imbarcazione nel Pacifico orientale, nell'ambito di quella che il Pentagono definisce l'attacco contro i narcotrafficanti nei Caraibi, ma di fatto si tratta di un pezzo di quel progetto neocoloniale ed imperialista della Casa Bianca per il controllo anche militare dell'area, come già dimostrano i casi del Venezuela e ora di Cuba. Proprio sull'isola socialista, piegata ma non spezzata dall'infame bloccheo statunitense, oggi giornata Q. Clou.

dove la coalizione progressista Juntos por el Perú ha presentato un ricorso d'urgenza alla magistratura ordinaria per annullare la decisione dell'OMPE, l'ufficio elettorale, in merito alla via libera per il voto all'estero al recente ballottaggio presidenziale. La formazione guidata dal candidato Sanchez chiede invece di invalidare almeno 300.000 schede all'estero, dove la leader dell'ultradestra fascista Keiko Fujimori ha fatto il pieno. Si denunciano varie irregolarità come un boom sospetto dei votanti, schede arrivate aperte e già compilate, eppure il nome di persone morte inserite nelle liste elettorali. Risultato, dopo il voto all'estero e con le schede scrutinate ferme da giorni al 99,2%, la Fujimori, fan di Trump, è tornata in testa per appena 37.000 voti su Sanchez. Venerdì a Lima ha convocato una manifestazione di massa in difesa del voto. 13:20 minuti, noi chiudiamo il nostro giornale radio con la pagina culturale. È morto Carlo Ginzburg, storico, saggista, conosciuto anche al grande pubblico per libri come Il formaggio ed i vermi, scritto nel 76, appena ripubblicato da Adelphi. Nato a Torino nel 39 in una famiglia antifascista, è stato

0: Radio Onda d'Urto con il nostro giornale radio, le notizie tornano alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19 e 20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per eventuali ultime ore.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 17 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma del movimento. Nelle 7.30 scrivi il codice 0208462017 4. Presidio questa mattina per Mirko Sic Serpelloni, morto sul lavoro l'11 settembre 2023. Chiediamo a gran voce giustizia. Il 17 giugno 2026, stamattina, al Pala Giustizia di Brescia continua il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone, con la terza udienza in cui verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Ogni decesso è una persona, una storia, un volto. Mirko non tornerà più, ma la sua storia può salvare delle vite. Ci sono ancora troppe vittime. Con queste parole d'ordine, presidio oggi alle 12 all'esterno del Tribunale di Brescia, il Pala Giustizia. Veniamo poi a un'anticipazione, serata benefit per il movimento NOTAV della Val di Susa, alle ore 18.30 incontro pubblico con il movimento della Val di Susa, alle ore 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento NOTAV, il menù prevede spiedo bresciano, polpette vegane al sugo, polenta, patate al forno, acqua e vino compresi, sottoscrizione di 20 euro, 15 euro per le studentesse e gli studenti, la prenotazione è obbligatoria allo 030 45 670 e bisogna specificare la preferenza onnivora o vegana. Tutto questo venerdì 19 giugno alle ore 18.30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. Ricordiamo intanto anche che prosegue sempre a Brescia, nel quartiere Carmine in centro storico, la festa della Resistenza, arrivata alla 16ª edizione, iniziata il 13, finirà il 20 giugno 2026. Il programma di oggi prevede alle 19 la presentazione di Memorie dell'Utopia, Gramsci e noi di Angelo Villa, alle ore 19 presso lo spazio Carme, a fianco della festa della Resistenza organizzata dall'Ampi caduti di piazza, la sezione caduti di piazza Rovetta, dall'Ampi del centro storico, nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden, sempre a Brescia. Oggi la proiezione di Unbound, storia di un'amicizia in India, alle ore 18.15 nella sala 1. Poi domani il viaggio di Maison Majidi alle 18.30 in sala 2. E il filo del ricatto, Dead Man's Wire, alle 21.30. Il cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio a Brescia. Ricordiamo poi il seminario in rete online promosso da BDS, BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza, invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e consociate, la multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora e si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. La partecipazione è gratuita e su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Uno degli appuntamenti, l'ultimo dei tre, è oggi alle ore 18. Il programma della rassegna Filosofi lungo l'olio prevede per questa sera l'incontro con Sergio Della Sala, Perché dimentichiamo ascoltare l'oblio, alla Basilica di San Lorenzo Martire in piazza Malvestiti a Verola Nuova in provincia di Brescia, alle ore 21 questa sera.

Schiperi e Re, Albania Nuova. Collegamento con Alfred Busci del movimento Levizia Bashke. Intervento del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo. Organizza il collettivo Gardesano Autonomo. Venerdì 19 giugno alla Casa dei Popoli Tomas Sankara di Desenzano del Garda, alle ore 19 l'aperitivo, alle ore 20 l'inizio dell'incontro. Sempre venerdì, incontro online, presentazione del libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, Palestina Anima Mundi, in diretta streaming in più di 100 piazze e presidi in Italia. Francesca Albanese dialogherà con il giornalista Matteo Meloni e presenterà appunto il suo nuovo libro. A Brescia ci si collegherà insieme allo spazio Carme in via delle Battaglie 61/1, venerdì 19 giugno alle 20:30. A Milano invece ci si trova per collegarsi con la presentazione alla Camera del Lavoro alle ore 20:30. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che perché vengano letti i vostri comunicati e segnalati i vostri appuntamenti in questo spazio redazionale dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Tredici e ventotto minuti, non abbiamo il timore, tra poco la linea Navdania, poi c'è Undersound e chiudiamo il pomeriggio con l'archivio del Gatto Nero. Musica, loro sono i Good Riddance, arrivano dalla California, li vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 12 di agosto, assieme agli Adolescents, anche loro in arrivo dalla costa ovest degli States, ai brescianissimi Rico Bellis. Questa è la loro There's Still Tonight, Good Riddance.

febbre distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita, l'inquietudine.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di In Afdania quest'oggi qui nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Quest'oggi con noi Susanna di Poasi ci ricorderà l'appuntamento della seconda giornata di laboratorio artistico Capre d'Inchiostro, questo workshop dedicato alle persone adulte con aperitivo vegan a cura di Cucina Ipoasi. E poi andremo a ricordare anche altre iniziative e appuntamenti. Intanto però facciamo un primo stacco musicale e andiamo con i Sic Tamburo, che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Questa è la loro Parlami per sempre.

0: Sikhtambur, appunto, con questa Parlami per sempre. E proprio quest'oggi il DDL 1552 sulla caccia arriverà in aula al Senato. Ne parlammo un po' di tempo fa con Claudio Morandini, quindi vi ripropongo il contributo. E noi rientriamo in studio, dovremmo già aver raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite di oggi. Torna a trovarci qui a Navdania Claudio Morandini, attivista LAC Brescia Lega Abolizione Caccia. Con lui andremo a parlare della gravità del disegno di legge 1552. Intanto io ti do il ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, in Parlamento si prosegue quindi questa guerra alla natura.
1: Sì, il problema aggiuntivo rispetto a un progetto che era già veramente indecente prima e che adesso questa operazione sta procedendo in modo molto più nascosto. Hanno già sperimentato l'anno scorso, stanno facendo già da anni, una delle procedure che viene seguita per introdurre delle porcate a livello venatorio nella legislazione italiana è quella di inserire delle nuove norme, ovviamente fuori legge rispetto alle direttive europee e alla legge quadro nazionale, in provvedimenti che non c'entrano nulla a livello parlamentare, in leggine, decreti attuativi, in provvedimenti che non c'entrano nulla con la politica venatoria, con l'attività venatoria, cioè non c'è neanche la possibilità di capire chiaramente che cosa stanno facendo. Ed è un processo, hanno sostanzialmente rimesso in pista tutte le componenti peggiori di questo disegno di legge, che in qualche modo erano già state censurate dal governo sulla base della pressione che ha ricevuto dall'opinione pubblica.
0: Ecco, si vanno un po' a nascondere, diciamo, i divieti, no? Un po' come hanno fatto alla caccia sui valichi montani.
1: Sì, ma ci sono tantissimi casi da questo punto di vista. Poi inserire un provvedimento che liberalizza cose indicibili in un decreto o in un provvedimento attuativo che riguarda tutt'altro, per cui o sai cosa stanno effettivamente facendo o cosa stanno combinando. Sì, si ritorna sostanzialmente indietro con questa procedura, con questa mimetizzazione della politica di devastazione delle tutele della fauna selvatica. C'è dentro sostanzialmente di tutto. Uno degli elementi cardine e che violando l'articolo 9, cioè la modifica della Costituzione che ha introdotto l'obbligo di tutelare la fauna selvatica e l'ambiente, sostanzialmente il concetto giuridico peggiore di tutti è che, cioè quello che spiana la strada a tutto il resto, è che la fauna selvatica non è più patrimonio indisponibile dello Stato e quindi può essere prelevata sulla base di concessioni, come esattamente è la caccia non è un diritto, è una concessione, ma diventa una risorsa sfruttabile, un bene di tipo economico, tra l'altro, come abbiamo visto, affidato in larga parte all'iniziativa privata. Cioè la natura diventa un frigorifero, un congelatore, una scorta di selvaggina, di carne da vendere, che da vendere letteralmente, nel senso che non è che qualcuno se la va a prelevare perché pratica questa attività, diventa effettivamente uno strumento di business, di arricchimento personale, ed è veramente una cosa scandalosa. Poi c'è tutto il resto, la possibilità sostanzialmente l'abolizione del silenzio venatorio nelle giornate di martedì e di venerdì, la possibilità di continuare a cacciare anche dopo il tramonto, la possibilità di farlo da imbarcazioni in movimento, c'è veramente di tutto e di più, non c'è più nessuno spazio di tutela e di protezione per gli animali, neppure le aree che oggi sono sostanzialmente protette, nel senso che c'è la possibilità di andare a sparare anche lì.
0: Ecco, allora, ricordaci a tal proposito, scusami, quali sono ad oggi queste aree protette?
1: Vabbè, i parchi nazionali innanzitutto, ma ci sono anche molte riserve, ci sono molte zone di tutela della fauna selvatica nelle quali sostanzialmente adesso dovrebbe avvenire eventualmente il ripopolamento, la cattura, nelle quali si può andare a parlare, si potrà andare a sparare tranquillamente. Non esiste più un ambito

0: problematico-invasive come cinghiale, per cui il grimaldello l'avevano già utilizzato, la porta l'avevano già spalancata.
1: Senti, a tal proposito, come si sta muovendo l'AC?
0: La LAC sta aspettando ovviamente che questa cosa diventi un fatto concreto, leggibile dall'inizio alla fine, dopodiché trattandosi di una modifica di tipo legislativo ci sarà lo stesso ostacolo che hanno già creato in tempi relativamente recenti. Se una modifica in senso peggiorativo della politica di gestione della fauna selvatica è un atto amministrativo, lo si può naturalmente impugnare davanti alla giustizia amministrativa, TAR e Consiglio di Stato. Se diventa una legge, l'unica possibilità di opporsi a questa novità è rappresentata da un'impugnazione da parte del governo, ma è lo stesso governo che sta proponendo questa porcheria. Quindi la cosa diventa molto complicata. L'unico appiglio che sicuramente verrà preso in considerazione è rappresentato dalla violazione lampante, palese, delle direttive europee in materia di tutela della fauna selvatica, per cui dovrebbe ovviamente su sollecitazione essere la Commissione europea a aprire una nuova procedura pilot nei confronti del nostro paese e magari attuandola finalmente, facendoci pagare milioni di euro al giorno in modo da far capire qual è e quale può essere il peso economico di questa follia su tutta la popolazione, sulla maggior parte delle persone alle quali della caccia non frega assolutamente nulla. Così forse qualcuno si renderà conto di che tipo di, come dire, privilegio indicibile e indecente si sta concedendo a questa categoria, a questa minoranza infima di cittadini che crea dei danni veramente incalcolabili a un patrimonio collettivo.
1: Eh sì, certo, perché parliamo anche di danni ambientali oltre che per la fauna.
0: Naturalmente, le ricadute rappresentate dal piombo, dalle tonnellate di piombo che vengono distribuite sul territorio in relazione alla caccia, no? Non vengono calcolate da nessuno. Ma c'è una delegittimazione totale, una trasformazione totale, un azzeramento totale, persino c'è anche una componente di tipo scientifico, nel senso che quello che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, diventa un elemento accessorio. I pareri tecnici scientifici che questo istituto concede dà nella maggior parte dei casi negativi nella storia italiana. Rispetto alle scelte che vengono fatte in ambito venatorio non contano più assolutamente nulla, viene messo letteralmente all'angolo questa istituzione. Quello che conta e quello che deve contare dal punto di vista di questo governo e delle lobby che sta soddisfacendo è semplicemente la possibilità di scegliere come, dove e quando andare a sparare, in che condizioni, a quali specie, in quali numeri, in che orari e dove, e conterà solamente la politica, una politica che da questo punto di vista non ha nessun tipo di attenzione e di interesse e men che meno di attendibilità scientifica. Pensa alla tragedia.
1: Eh sì, certo, sì, andrebbe così in questo modo a ignorare praticamente di fatto l'obbligo della protezione dell'ambiente.
0: Sì, l'ambiente diventa, come di fatto sta succedendo purtroppo anche su altri piani, semplicemente una risorsa da sfruttare. Noi siamo in una situazione faunistica veramente preoccupante, e non solo nel nostro paese. L'Italia è un paese che era caratterizzato da una biodiversità straordinaria a livello europeo continentale. Moltissime specie stanno letteralmente scomparendo e questo processo ovviamente non verrà semplicemente amplificato con l'operatività di questo mostro giuridico. Non ci sono altre possibilità.
1: Certo.
0: Continuano a vendere questa attività devastante come uno strumento di tutela della biodiversità, dandole anche una connotazione di tipo storico. Sono tutte panzane, menzogne, insignificanti. Storicamente e scientificamente, se qualcuno valutasse questo problema in termini onesti, la caccia, ma non solo in Italia, in tutto il mondo ha sempre solo provocato problemi giganteschi, a partire dall'estinzione letteralmente di centinaia e centinaia di specie. Diciamocelo chiaro e tondo. Poi loro si difendono, ci raccontano come dei personaggi paladini della natura, amanti degli animali e appunto controllori della biodiversità. Non c'è assolutamente nulla di più falso. di più menzognero.
1: Chiaro, chiaro. Senti, in che modo si potrà rimanere aggiornati sugli sviluppi, insomma, successivi? Poi di sicuro avremo modo di risentirci, immagino, sui canali social della LAC, no?

0: Sì, sicuramente gli aggiornamenti ci sono e sono costanti naturalmente. Gli aggiornamenti sono complicati per il meccanismo che cercavo di spiegarvi all'inizio, nel senso che bisogna considerare, bisogna tenere e controllare da vicino tutti i lavori parlamentari, anche a livello di commissione, perché la tattica dello spacchettamento fa sì che poi tutti questi provvedimenti che in qualche modo sarebbero chiari e limpidi nel percorso di un disegno di legge, se fosse a livello governativo, vengono distribuiti e bisogna seguirli uno per uno, bisogna verificare, analizzare ogni provvedimento che viene approvato per scoprire che cosa ci sta all'interno, per cui è un lavoro molto complicato. Naturalmente la LAC terrà aggiornati tutti quanti su quello che sta succedendo, invitando naturalmente le persone a fare pressione. Non c'è un'alternativa. Sostenere politicamente questo governo, e non sto parlando solo di quello nazionale, ma sto parlando anche quello della regione Lombardia e di molte altre regioni, è un mostro, ha delle ricadute e avrà delle ricadute per la qualità della vita di ognuno di noi che saranno spaventose. Noi stiamo parlando di fauna selvatica, ma la possibilità di sparare oltre il tramonto, dalle barche in movimento, cancellando anche i due giorni di silenzio venatorio del martedì e del venerdì, significa oltretutto moltiplicare il rischio concreto per le persone, per chi se ne va a spasso per un bosco, chiaro, per chi si fa un picnic, per chi rischia di beccarsi una pallottola nella testa, in qualsiasi momento. Questo è un dato di fatto rispetto al quale quasi nessuno fa i conti, e forse almeno questo aspetto, anche nei confronti delle persone che non hanno una grande vicinanza, una grande sensibilità nei confronti della fauna, dovrebbe portare a qualche tipo di ragionamento politico e concreto.
1: Claudio, grazie per essere stato con noi, avremo sicuramente occasione di risentirci per dare ulteriori aggiornamenti, speriamo positivi. Intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie dell'attenzione, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao. E vi ho riproposto appunto questo intervento di Claudio Morandini che realizzammo un po' di tempo fa, proprio perché stamattina, 17 giugno, il DDL 1552 di cui ci raccontava sulla caccia arriva in aula al Senato. Avremo quindi occasione nelle prossime settimane di fare un aggiornamento proprio con la LAC. Intanto vi lascio con le Faxia, altra formazione che vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Andiamo ad ascoltarci il loro ultimo singolo, Bella Mer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto anche Giulia della redazione, con lei andremo a ricordare l'appuntamento di venerdì 19 di giugno qui al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di Brescia, una serata benefit per il movimento NOTAV della Val di Susa. Ciao Giulia.
1: Ciao, un saluto a tutti e tutte.
0: Allora, raccontaci meglio nel dettaglio cosa ci sarà venerdì 19 di giugno al Magazzino 47.
1: Sì, il Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia ospiterà questo venerdì un incontro pubblico con lo storico movimento NOTAV, che raggiungerà Brescia direttamente dalla Val di Susa. A seguire poi ci sarà una cena di autofinanziamento per sostenere le spese legali del movimento NOTAV, e ci saranno sia cibo vegano sia cibo onnivoro, insomma un po' per tutti i gusti. La cena di autofinanziamento è, diciamo, un po' il fulcro, motivo per cui il movimento NOTAV raggiungerà anche Brescia questo venerdì, cioè per sostenere le spese legali enormi che il movimento NOTAV dovrà pagare nei prossimi mesi nei confronti di 56 attivisti e attiviste. Infatti la storia del movimento NOTAV ormai trentennale, che verrà un po' raccontata all'interno di questo incontro pubblico che ci sarà venerdì alle 8:30 al Magazzino 47, sarà un po' per aggiornare rispetto alla situazione della lotta contro questa devastazione del territorio nella Valle Alpina di Torino. Tra l'altro una devastazione che lo stesso movimento ha definito propedeutica a un'opera, quella del TAV Torino Rione, di speculazione in progetto ormai da oltre 30 anni e mai realmente realizzata. Dico propedeutica perché sono stati realizzati solo di fatto in questi oltre 30 anni i lavori di preparazione e cantierizzazione, no, dell'opera, tanto che la società costruttrice in Val di Susa, deputata appunto alla costruzione della TAV Torino Rione, ha annunciato a marzo di quest'anno, quindi siamo al 2026, oltre 30 anni dopo, che l'entrata in funzione di questa tratta di alta velocità arriverà soltanto nel 2034, quando fino a pochi mesi prima aveva messo nel mirino il 2032 come consegna dell'opera. Quindi ci fa bene capire come in questi oltre 30 anni TELT e altri soggetti economici abbiano intascato milioni di fondi pubblici solo sulla speculazione di un'opera mai realmente realizzata, no? E in questo contesto il movimento NOTAV è stato al centro di una battaglia politica e di militarizzazione del territorio, che ha fatto sì che negli anni ci fossero forti manifestazioni, duri scontri con le forze di polizia per tutelare e proteggere il territorio della Val di Susa. Infatti in particolare la cena di autofinanziamento servirà per sostenere le spese legali di questo maxi processo NOTAV relativo alle grandi mobilitazioni popolari che ci furono in Val di Susa tra giugno e luglio 2011, quindi stiamo parlando ormai di 15 anni fa, quando ci fu l'assedio al cantiere di Chiomonte e lo sgombero poi della Libera Repubblica della Maddalena. Nato l'anno successivo, nel 2012, questo maxi processo con alla fine 56 imputati, ha visto accuse spropositate che spaziavano dal danneggiamento fino alla devastazione e saccheggio per attivisti e attiviste. Questo lunghissimo iter giudiziario si è concluso con pesantissime condanne che hanno portato l'Agenzia delle Entrate ad emettere migliaia di euro di cartelle di pagamento a carico di studenti, studentesse, attivisti e attiviste, lavoratori e lavoratrici, appunto per pagare le spese processuali e i danni pecuniari. Quindi insomma il contesto è quello di manifestazioni oceaniche enormi, ormai sono passati 15 anni, ma chi ha l'età per avere i ricordi di quelle grandi giornate e anche la partecipazione sicuramente si ricorderà e forse avrà anche partecipato, dato che dalla Val di Susa sono passate centinaia di migliaia di persone, quanto siano state importanti quelle giornate e quanto ancora oggi il movimento NOTAV abbia un ruolo diciamo di intersezionalità e di primo piano rispetto a una battaglia che continua tutt'oggi, no? Il movimento No TAV negli anni ha vissuto generazioni che hanno passato all'interno dei collettivi, delle assemblee, delle manifestazioni della Fal di Susa, continua tutt'oggi. Infatti quando ci raggiungeranno a Brescia le attiviste del movimento No TAV della Val di Susa, ricorderanno anche l'appuntamento del festival Alta Felicità, che si tiene ogni anno alla fine di luglio in valle. Quindi insomma è ancora fervente il movimento in Val di Susa, ci sarà l'opportunità di incontrarsi e ricordare i diversi appuntamenti e la situazione della lotta che tuttora esiste in valle, in questo appuntamento che ci sarà venerdì alle 18:30 in via Industriale a Brescia. Seguirà appunto poi la cena di autofinanziamento appunto per sostenere queste ingenti spese legali, e ricordo anche che c'è l'opportunità di mangiare sia piatti vegani, quindi polpette al sugo con polenta e patate, sia il cibo onnivoro di uno spiedo popolare bresciano che verrà organizzato da attivisti e attiviste del magazzino 47 a partire dalle ore 20. Il costo della cena è di 20 euro, 15 euro per studenti e studentesse, e è necessaria la prenotazione appunto qua in radio dove stiamo trasmettendo allo 030 45670 per poter partecipare. Questo è un po' il fulcro di quella che sarà la serata di venerdì, tra l'altro nel contesto del venerdì al magazzino, dove c'è anche prima il mercato e l'aperitivo all'interno del cortile dello spazio sociale bresciano.
0: Un motivo in più quindi per passare, grazie per averci ricordato questo appuntamento venerdì 19 di giugno, come ci ricordavi, a partire dalle ore 18:30, in cui appunto si terrà l'incontro pubblico con il movimento della Val di Susa, a seguire appunto cena a sostegno delle spese legali del movimento. Tutto questo al magazzino 47 qui a Brescia. Giulia, se abbiamo dato tutte le informazioni, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
1: Sì, chiudo soltanto, dato che diciamo la storia della repressione del movimento No TAV è lunga, ma non è l'unica. Ovviamente anche a Brescia stiamo vedendo, così come nel resto d'Italia, delle grandissime indagini, processi a carico di centinaia e migliaia di attivisti e attiviste che questo autunno hanno partecipato alle manifestazioni per la Palestina, che si inseriscono in questo quadro di repressione sotto diverse forme, e quello della solidarietà attiva e trasversale tra le diverse lotte è un elemento importantissimo per continuare a tenere viva, no, queste mobilitazioni anche in Val di Susa. Quindi chi non può partecipare perché magari non si trova a Brescia, perché sta ascoltando da un'altra città, ricordiamo che per continuare a sostenere il movimento No TAV Valsusino ci sono anche tutte le informazioni, l'IBAN dove poter aiutare il movimento con una raccolta solidale, sul loro sito notav.info, dove si trovano tutte le informazioni, ricordando che come sempre che la solidarietà, nonostante diciamo la militarizzazione della Val di Susa, la solidarietà resta l'arma più forte che abbiamo in mano noi.
0: Assolutamente. Giulia, grazie per essere stata con noi, a presto.
1: Un saluto a tutti e tutte.
0: Ciao, ciao, ciao. Quando passi tu, sento che voglio arrendermi. E questa appunto Giulia della redazione ci ha ricordato la serata di venerdì, oltre al mercato che si terrà al magazzino 47. Facciamo uno stacco musicale, lo facciamo con Sarafine, anche lei la troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Questa è Un trauma è per sempre. Quando passi

0: questa sarà fine, è un trauma e per sempre, che vedremo sul palco della festa assieme alle Faxia nella giornata di venerdì 7 di agosto. Noi proseguiamo, abbiamo qualche difficoltà a raggiungere Susanna di Ipoasi, quindi vado a ricordarvi io l'appuntamento, riprendendo appunto quello che già si trova sui loro social. Andiamo a Ipoasi, quindi, dove torna l'edizione estiva dei workshop creativi con Caterina Nissim, illustratrice e costruttrice di maschere, grazie al supporto della quale si attraverserà il rifugio con un nuovo sguardo e intensità inaspettate. Il programma di questa seconda giornata di laboratorio artistico appunto ad Ipoasi si intitola Capre ed Inchiostro, come Capre ed Inchiostro, dove abbiamo già ricordato in apertura, ed è un workshop dedicato alle persone adulte con aperitivo vegan a cura di Cucina Ipoasi. Alle 17:15 ci sarà il ritrovo al rifugio e poi a partire dalle 17:30 ci sarà una passeggiata nel lazzaretto e nel grande recinto, in cui si potrà osservare le abitanti caprine e conoscerne le storie uniche. A seguire ci sarà l'inizio del workshop artistico con la guida di Caterina Nissim e poi dalle 20 ci sarà un aperitivo vegan benefit a cura di Cucina Ipoasi, in cui si consiglia insomma la segnalazione della presenza ed eventuali allergie o intolleranze alimentari. Tutti i riferimenti li trovate sui loro social. Cosa si farà all'interno di questo workshop? Si disegneranno le capre sia dal vero che da fotografia. In particolare, grazie alla tecnica dell'inchiostro, si andrà a sperimentare una pennellata gestuale ed espressiva per andare a ritrarne le loro modelle. Il workshop è adatto sia a persone con esperienza che a principianti. Ci sarà una donazione per poter partecipare al laboratorio artistico e una anche per partecipare all'evento di apericena. Ovviamente la prenotazione è obbligatoria. Tutto questo insomma che abbiamo appena ricordato è trovabile, si trova sui siti, sui social del rifugio per animali Ipoasi, compresi poi tutti i loro canali e contatti per le varie prenotazioni. Noi andiamo ad ascoltarci ora Ellie Cottino, andiamo nella serata di domenica 9 agosto, dove salirà sul palco principale assieme a Sista Sophie in apertura ai Casino Royale. Questa è la sua Apologia della Troia, Ellie Cottino.
1: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: ad invece.
1: E vado ora a proporvi un contributo realizzato ieri dalla redazione per quanto riguarda Legambiente Lombardia. Esaurite le riserve nevali dell'arco alpino, pianura padana a rischio siccità, trovate il contributo su radioondadurto.org. Per l'occasione è stato intervistato Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
2: 17 di giugno è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1994, un fenomeno globale che tocca anche la pianura padana. Noi ne parliamo con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, di nuovo ai nostri microfoni. Bentornato Damiano.
3: Buongiorno, grazie.
2: Dato che domani appunto ricorre la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, ti chiediamo di iniziare da un quadro a livello globale, anche partendo dal concetto di desertificazione. Quali sono le aree più colpite? Che cosa ci dicono i dati?
3: Sì, la desertificazione è un concetto piuttosto esteso, non significa semplicemente la crescita dei deserti per come siamo abituati a vederli dalle immagini, dai documentari e quant'altro. In realtà la desertificazione è un processo progressivo che interessa anche suoli che oggi apparentemente appaiono in buone condizioni di salute, in grado di sostenere la crescita vegetale, che però hanno già in sé elementi riconoscibili da una conoscenza più approfondita del suolo, della sua biologia, della sua chimico-fisica, che inducono a preoccupare rispetto alla capacità di continuare ad essere fertile anche nel prossimo futuro. La pianura padana, fra l'altro, è uno dei suoli che, stando appunto alle rilevazioni sviluppate anche dal Centro Comune di Ricerca di ISPRA, della Commissione Europea, è una delle zone più sensibili agli effetti di desertificazione. È vero che oggi noi siamo in grado di gestire la produttività del suolo attraverso input chimici, attraverso apporti idrici, ma sono tutti aspetti che alla lunga affaticano il suolo, lo privano di nutrienti, lo privano anche di forme di vita, quindi della biologia del suolo, che oggi sappiamo essere fondamentale anche per la buona salute delle colture, e lo rendono in particolare più suscettibili a fenomeni meteorologici e climatici estremi, quindi legati all'aumento delle temperature e alla diminuzione, che purtroppo per la pianura padana è un dato di realtà, della disponibilità idrica, soprattutto nella stagione estiva. Quindi il dato della pianura padana come area sotto particolare osservazione da parte dell'Unione Europea, del mondo della ricerca, degli osservatori europei, è un dato ormai assodato. Cioè, sicuramente è un territorio esposto a fortissime pressioni sia da parte dell'urbanizzazione, quindi diciamo in senso lato anche il consumo di suolo è parte del processo di degrado del suolo che porta alla desertificazione, e la pianura padana ha pochi rivali quando si parla di consumo di suolo. Ma parlando anche di terreni agricoli, in questo caso le pressioni indotte da un sistema agricolo fortemente intensivo alla lunga rischiano di esporre il suolo a forti stress. Faccio soltanto alcuni esempi: il fatto di avere delle colture che lasciano le superfici del suolo esposte senza vegetazione per lunghi periodi dell'anno è una causa di fenomeni erosivi, di trasporto di sostanze del suolo, di sostanze fisiche, ma anche di nutrienti del suolo, ma anche l'apporto eccessivo di sostanze agrochimiche alla lunga è una minaccia per la vita del suolo. Pensiamo per esempio a sostanze come glifosate, che vengono ampiamente usate in pianura padana come diserbanti, sicuramente ha una tossicità per l'uomo relativamente modesta, ma ha un impatto sulla vita del suolo veramente importante, in quanto agisce sul metabolismo di gran parte degli esseri viventi che vivono nel suolo. Ma pensiamo anche all'enorme apporto di nutrienti legato ai fertilizzanti minerali. Pensiamo che tra Lombardia ed Emilia-Romagna si impiega quasi la metà di tutti i fertilizzanti impiegati in Italia, quindi un'agricoltura estremamente intensiva che ha un fabbisogno di nutrienti minerali estremi. Anche i nutrienti minerali alla lunga, oltre a determinare l'inquinamento delle acque e dell'aria, alla lunga facilitano la perdita della sostanza organica dei suoli, la sostanza organica che scuola ci hanno insegnato a chiamare humus, e che è in realtà l'elemento più importante sia per la fertilità, quindi per la capacità del suolo di sostenere nel tempo adeguate produzioni di materie prime alimentari, sia anche per la biodiversità e la vita del suolo, perché poi in definitiva la sostanza organica del suolo è il nutrimento degli organismi che vivono nel suolo, ma è anche un elemento che struttura la capacità del suolo, per esempio, di trattenere l'acqua impiegata in irrigazione, di evitare che venga rapidamente dispersa attraverso l'evaporazione e la perdita nella falda acquifera. Quindi la sostanza organica è un elemento vitale per il suolo, e la pianura padana di sicuro, così come molti terreni dell'Italia settentrionale e peninsulare, soprattutto sul versante orientale, quindi il versante che affaccia sull'Adriatico, soffrono di problematiche che sono prodromi di una diversificazione, di cui ci dobbiamo far carico attraverso anche una modifica degli ordinamenti culturali che tenga conto dei cambiamenti climatici, dell'aumento di temperatura, della riduzione di disponibilità idrica, e che riduca il fabbisogno di input chimici, energetici, meccanici, perché anche il ricorso a trattori sempre più pesanti per la lavorazione del suolo alla lunga determina impatti sotto forma di compattazione del suolo, quindi diciamo un danneggiamento fisico del suolo che però ha effetti anche sulla sua vita, sulla sua biologia.
2: Sì, ce lo spiegavi appunto, il sistema della pianura padana, anche quello economico, comporta tra l'altro un largo consumo di suolo, un'agricoltura intensiva, pensiamo anche al mais, alle culture del mais che sono introdotte in tutta la pianura, che sono funzionali in larga parte anche agli allevamenti intensivi, che provocano appunto lo sconvolgimento per quel che riguarda la biodiversità e la desertificazione e l'erosione del suolo. Servirebbe, come dite voi di Legambiente Lombardia, un nuovo equilibrio, un nuovo paesaggio produttivo. Ecco, che cosa significa?
3: Beh, un paesaggio produttivo che faccia tesoro anche della vocazione zootecnica storica della pianura padana, che però è una vocazione legata al prato, agli erbivori in particolare, al mantenimento dei prati permanenti, che sono una cultura molto tradizionale tipica della pianura padana, che in realtà stiamo perdendo a velocità vertiginosa, perché sempre di più la modalità con cui si conduce gran parte dell'allevamento in pianura padana è fortemente dipendente da input di tipo mangimistico, quindi mais, pannello di soia piuttosto che pannello di girasole, tutti elementi che potrebbero essere usati tranquillamente per l'alimentazione umana che invece vengono destinati all'alimentazione animale, con impatti sul suolo della pianura padana, ma anche sul suolo dei paesi da cui importiamo queste materie prime, che alla lunga conducono a desertificazione. Indubbiamente il mais è una cultura da un osservato speciale, perché il mais è sempre un elemento tradizionale dell'agricoltura padana, ma è anche una pianta estremamente esigente in termini sia di nutrienti minerali, di azoto in particolare, ma anche di fosforo, sia di acqua nella stagione in cui sempre di più facciamo i conti con la sua carenza, quindi nell'estate. Quindi di sicuro abbiamo bisogno di fare adeguamento, di fare adattamento al cambiamento climatico, e questo adattamento significa anche ripensare in gran parte gli ordinamenti culturali della pianura padana, il tipo di colture, l'intensità con cui si coltivano e si allevano gli animali. Non dimentichiamoci che la giornata mondiale della biodiversità proclamata per quest'anno ha un focus speciale, un tema. Ogni anno le Nazioni Unite dedicano un particolare tema alla giornata mondiale della desertificazione, e quest'anno il tema è il pastoralismo e l'allevamento estensivo, cioè proprio quella modalità di allevamento che da noi ormai è relegata sostanzialmente alla montagna alpina, in spazi sempre più angusti. Nel mondo l'allevamento estensivo ha un'importanza rilevante, pensiamo a gran parte delle comunità di pastorizia del continente africano, del Sud America, di gran parte dell'Asia, anche da noi.

0: che nel Milanese o nella Bassa Bergamasca, il prato stabile è un elemento che aiuta, se governato adeguatamente, non, è comunque un ecosistema coltivato, aiuta a preservare, le caratteristiche del suolo e a lottare contro la desertificazione, molto più di una coltura di tipo intensivo. Non dobbiamo rinunciare alle colture alimentari, anche alle colture mangimistiche in qualche modo, ma dobbiamo rivedere gli ordinamenti, nel senso le proporzioni con cui queste colture si affermano nelle varie parti della pianura padana e ridurre complessivamente l'impatto in primo luogo della chimica e delle lavorazioni dure, diciamo intensive, delle arature profonde, per esempio, dei terreni che portano mezzi molto pesanti a lavorare il suolo e a sconvolgerne l'ecologia e la pedologia. Quindi dobbiamo ripensare un po' quelli che sono stati gli elementi che per alcuni decenni sono stati anche elementi di successo dell'agricoltura padana, ma che oggi, di fronte al cambiamento climatico, all'incedere del cambiamento climatico, sono invece elementi che portano ad una cresciuta vulnerabilità, oltre a fenomeni di inquinamento.
1: Damiano Di Simine, sempre dal vostro rapporto di Legambiente Lombardia intitolato Degrado del suolo e rischi di desertificazione, agroecologia e lotta alla desertificazione per i suoli del bacino padano e anche secondo i dati ARPA di Regione Lombardia. Che cosa si preannuncia per quest'estate, quella del 2026?
0: Beh, purtroppo siamo in un trend che prosegue da anni, ormai, di progressiva difficoltà a sostenere livelli di irrigazione adeguati nella stagione estiva. È l'effetto più diretto e chiaro del cambiamento climatico e del riscaldamento in corso, perché è la risultante di un aumento di temperature che porta con sé anche un aumento dei processi di evaporazione e di traspirazione delle piante. Ogni grado di aumento di temperatura comporta una accelerazione dei fenomeni attraverso cui l'acqua viene persa per evaporazione, sia evaporazione diretta sia mediata dalla vegetazione, quindi la evapotraspirazione cosiddetta, e quindi un fabbisogno aumentato di acqua per le colture, ma allo stesso tempo la difficoltà a rifornirle perché storicamente la disponibilità idrica della pianura padana si basa su un elemento, specialmente nel lato, nord della pianura padana, si basa sulla disponibilità che deriva dalle precipitazioni nevose che si verificano durante l'inverno e la primavera e dal disgelo che tradizionalmente in pianura padana, nel vecchio clima che non abbiamo più, si concludeva nelle prime settimane di luglio. Oggi non è più così, e anche questo anno, il 2026, ci dice che ormai le riserve nivali dell'arco alpino sono già esaurite sostanzialmente, e quindi l'estate, sostanzialmente, dal punto di vista della disponibilità idrica, è come se cominciasse un mese prima. Il che qualcuno potrebbe pensare che fa bene alla vegetazione, certo sì, allunga la stagione vegetativa, ma in realtà aumenta la criticità idrica dei mesi successivi, perché sicuramente disponiamo di sistemi di gestione e di stoccaggio delle acque, pensiamo agli invasi idroelettrici, pensiamo ai manufatti di regolazione dei grandi laghi prealpini, il Garda, l'Iseo, il Maggiore, eccetera, che permettono di dosare gli apporti di acqua al sistema irriguo della pianura padana anche dopo la fusione delle nevi, ma ovviamente sono tutti sistemi che hanno una scadenza, quindi quanto prima finisce la stagione del disgelo, tanto prima anche le riserve idriche che servono ad alimentare i sistemi irrigui diminuiscono nel corso dei mesi estivi. Per cui, se avremo sicuramente, a meno di una stagione estiva anomala e piovosa, che al momento però nessun modello fornisce, problemi di disponibilità idrica nei mesi di luglio e agosto, che potrebbero diventare anche estremamente severi, portare a perdite di resa e al rischio di mancanza di riserve idriche, appunto, soprattutto per l'estate.

0: Chiudiamo parlando del progetto Nemesis, agroecologia e lotta alla desertificazione nel bacino padano. Di cosa si tratta e come potrebbe intervenire per appunto contrastare il fenomeno della desertificazione?
1: Beh, è un progetto a cui stiamo collaborando insieme al Politecnico di Milano, all'Università di Milano, ma anche al CREA, che è l'agenzia nazionale che si occupa di alimentazione e agricoltura, e a soggetti anche privati, quindi aziende agricole del territorio della Pianura Padana, proprio per andare a sperimentare un sistema di aziende che hanno deciso di aderire al progetto, delle modalità diciamo diverse di fare agricoltura in modo più, diciamo così, agroecologico, quindi tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche biologiche, meteorologiche, climatiche, pedologiche del contesto, invece che affidarsi ai mezzi tecnici e quindi a soluzioni tecnologiche di input chimici, meccanici, idrici e quant'altro per far fronte al mantenimento di buone rese e di buone qualità produttive. Quindi si tratta di avviare pratiche di agricoltura cosiddetta agroecologica che aiutino a gestire meglio il patrimonio costituito dalla salute del suolo, dai suoli fertili e dalla loro vitalità. È un progetto che si avvierà in questi giorni. Avremo un primo incontro con le aziende agricole di Lombardia e di Emilia Romagna in particolare già domani, e che mira appunto a sperimentare nuove modalità, diverse modalità di innovazione in agricoltura che non dipende esclusivamente dall'agricoltura, dall'agrochimica piuttosto che ma dipende dalla capacità di adattare i sistemi agricoli al mutamento di contesto e di prevenire quindi la desertificazione.
0: È stato con noi Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. Grazie, a risentirci.
1: Grazie a voi.
2: Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1994 e che si celebra proprio nella giornata di oggi, 17 di giugno. Ecco perché vi ho riproposto il contributo realizzato da Giacomo dalla redazione, questa intervista a Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, contributo che troviate anche su radioondadurto.org. Noi siamo quasi in chiusura, ricordo che i contributi realizzati oggi saranno reperibili a partire da domani su nafdania.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Nafdania di Radio Onda d'Urto. La trasmissione andrà comunque in replica questa notte a partire dall'1, mentre invece a nuova puntata andiamo alla settimana prossima sempre qui nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30. Un ultimo brano, i Delta V, che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lunedì 10 di agosto. Ci ascoltiamo l'ultimo loro singolo, Nazisti dell'Illinois.

E si chiude qui la puntata di quest'oggi di Navdania. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: l'antica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e oggi con noi in collegamento abbiamo Kelevra, benvenuto.
1: Ciao brother, grazie, grazie mille per insomma l'invito.
0: Ci mancherebbe altro. Allora direi di iniziare subito l'intervista e la tua presentazione, quindi ti chiedo chi sei, appunto da quanto tempo hai iniziato, cosa fai e magari qualche tappa del tuo percorso che ti va di condividere.
1: Ok, allora innanzitutto io faccio rap da ufficialmente dal 2010, sono del 91, faccio 35 anni il 29 giugno, cioè fine okay. mese. E faccio rap quindi da un bel po', però ho avuto delle esperienze insomma non continue, nel senso che ho avuto prima un gruppo che si chiamava Mansarda,
0: okay.
1: con altri tre amici abbiamo iniziato così a fare rap tra amici nel paese. Io vengo da Cervinara, provincia di Avellino, e è un paese dove l'hip hop praticamente non esisteva, cioè c'erano un paio di ragazzi che facevano qualcosina, ma insomma non c'era una vera scena, non okay. abbiamo avuto dei punti di riferimento, quindi diciamo che siamo stati i primi punti di riferimento per tanti ragazzi della zona, ma è stato tutto veramente fatto in maniera inconsapevole, quindi abbiamo iniziato così con un gruppo che è andato avanti per 3-4 anni, abbiamo fatto un po' di pezzi, un bel po' di live, perché essendo comunque i primi insomma in zona abbiamo avuto modo comunque di suonare in parecchi locali, poi comunque siamo stati chiamati anche fuori,
0: figo.
1: Insomma Napoli. Pure su Napoli, Roma, abbiamo fatto un po' di live, ci siamo divertiti, diciamo che è stata una cosa veramente molto diciamo un'avventura senza troppi pensieri, fatta così, perché però è rimasta perché comunque ancora oggi molti ragazzi insomma ascoltano quei pezzi che abbiamo fatto,
0: che bomba.
1: Ancora oggi ci dicono che sono cresciuti con la nostra roba, perché comunque sai, essendo veramente un posto fuori dalle grandi città, noi siamo comunque un'ora da Napoli, insomma i ragazzi del posto si riconoscevano molto di più in noi, essendo noi locals piuttosto che i rapper di Napoli, anche perché comunque certo. culturalmente non siamo vicinissimi, sì, abbiamo un dialetto simile, però diciamo che abbiamo un modo di vedere, un modo di fare che non è molto simile fondamentalmente, okay. quindi i ragazzi si comunque riconoscevano molto di più in noi. E dopo questa, che comunque è stata una bella esperienza, siamo stati fermi un po', io pure sono stato fermo un po' di anni, poi diciamo che con un amico, con uno di Stonoman che si chiama, che adesso fa il videomaker Pixel Video, abbiamo fatto un nuovo gruppo, lui già lo stava portando avanti con un altro ragazzo, è un produttore, la Tatta Music, che mi hanno coinvolto.
0: Ah, figo.
1: E anche quindi è stato abbiamo portato avanti quest'altro discorso per un po' di tempo, pure con loro con 2-3 anni abbiamo fatto un po' di, era comunque il periodo insomma dove andava forte la trap, quindi 2016-2017, e abbiamo fatto cose variegate, insomma boom bap, trap, anche perché io comunque nonostante adesso faccio ho cacciato comunque roba molto verticale, di nicchia, boom bap, comunque sì, ho sempre sì. variato, mi è sempre piaciuto di spaziare tra gli stili eccetera, quindi
0: ci sta.
1: Fondamentalmente abbiamo fatto cose varie, siamo arrivati a fare comunque un pezzo con Vacca, un po' di collaborazioni, e poi insomma purtroppo per delle incomprensioni, comunque delle differenze di vedute tra tutti e quattro i membri, ci siamo sciolti. E pure lì, insomma, c'è stata un'altra pausa finché nel 2023 ho deciso di ricominciare da solo, perché comunque la voglia di farlo era comunque tanta. Ho provato a tenere a bada questa passione, purtroppo, cioè a volte anche sbagliando, perché comunque quando una passione ce l'hai è impossibile tenerla a bada. Quindi
0: Certo.
1: poi mi sono reso conto che non era più possibile tenerla a bada e ho deciso di ricominciare da solo. Ho detto basta, stavolta ci provo da solo. E quindi da lì, insomma, ho ricominciato e ho fatto un bel po' di cose e sta andando bene. Adesso, insomma, sono uscito con questo EP e sono contento di come sta andando dal punto di vista della risposta delle persone che mi seguono, di chi mi sta scoprendo adesso, tra cui te.
0: Ottimo,
1: Insomma,
0: esatto.
1: quindi sono contento che stiamo facendo questa chiacchierata anche grazie, insomma, all'EP.
0: Dai.
1: E da quando ho ricominciato ho fatto più o meno uno stile comunque boom bap, non sempre, diciamo, di matrice, diciamo, Griselda, Rock Marciano, quella
0: Sì,
1: roba lì,
0: sì.
1: anche se la roba che forse è uscita di più è quella, anche grazie a Tuss, essendo un
0: Esatto.
1: produttore che nell'ambiente è molto conosciuto. Poi
0: Esatto.
1: comunque il primo pezzo che abbiamo cacciato insieme, Calaveras, è andato molto forte sui social, è andato virale pure su TikTok e quindi
0: Ah,
1: mi ha
0: minchia.
1: permesso comunque di farmi conoscere un po' in più. E poi ho avuto modo comunque di collaborare con altri, con Verano, che è pure un
0: cavoli.
1: grande produttore, con Jack the Smoker che mi ha dato un beat. E niente, questo è un po', diciamo, il riassunto del mio percorso musicale finora.
0: Direi che non ti è andata, non ti sta andando male da quando sei ripartito, quindi è già un'ottima cosa. Fighissimo.
1: No, sono molto contento, anche perché ho avuto modo di, insomma, conoscere un bel po' di persone, un bel po' di artisti forti, stringere rapporti con loro, e quindi sono molto contento, non mi posso lamentare.
0: Ottimo, ottimo. Direi che potremmo ascoltare un brano dai tuoi usciti da quando hai ricominciato la tua carriera
1: Sì.
0: solista, prima di andare a parlare del tuo ultimo EP, Stalingrado, appunto come hai già citato prima, prodotto da Tosses.
1: Ma guarda, 1, 2, 3 con Verano, dai.
0: Ottimo. Allora, appunto, ascoltiamo 1, 2, 3 di Chelevra, prodotta da Verano, uscita a settembre 2024, e poi andiamo a parlare dell'ultimo progetto uscito invece a fine maggio, Stalingrado di Chelevra, prodotto da Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, iniziamo come ho detto prima a parlare dell'ultimo progetto di Kelevra, Stalingrado, interamente prodotto da Tosses, uscito lo scorso 29 maggio. Ti va di raccontarci un po' come nasce questo progetto, la collaborazione con Tosses, magari appunto che era già stata fatta, come hai detto tu prima, nell'EP Calaveras nel 2024. E come siete arrivati a questo EP?
1: Sì, allora la collaborazione con Tosses è nata comunque già da un paio d'anni, in maniera molto naturale, nel senso che lui vide qualche reel mio su Instagram, perché io all'inizio feci una serie di freestyle su Instagram. Lui ne vide uno e mi contattò dicendomi che gli piaceva un sacco la roba che facevo con il mio rap, e mi disse se mi andava che mi mandasse un po' di beat suoi.
0: Che bomba!
1: E insomma, da lì mi ha iniziato a mandare un po' di beat, ci ho iniziato a scrivere, ci siamo sentiti sempre insomma telefonicamente, perché lui sta a Torino, io sto giù. Quindi infatti ancora oggi non ci siamo mai beccati di persona, però si è creato comunque un bel rapporto, perché ci sentiamo quasi quotidianamente su tutto, e quindi a prescindere dal fatto che non ci siamo visti, comunque è una persona con cui si è creato veramente un bel rapporto, e per cui ho veramente una stima infinita dal punto di vista artistico, ma soprattutto personale.
0: Bello,
1: è nato tutto così,
0: bello.
1: Lui mi ha mandato i primi beat, ci ho scritto sopra, inizialmente abbiamo messo dei freestyle, come dicevo prima il primo è stato Calaveras, l'abbiamo messo, è andato benissimo, è andato virale su TikTok in maniera veramente inaspettata.
0: Ma tipo è andato virale il reel, cioè il video che avevate fatto voi
1: della strofa.
0: Ah, ma assurdo.
1: Sì, il reel della strofa, che io avevo fatto un video fatto da me, tra l'altro, perché avevo appena comprato la macchinetta, così, perché volevo iniziare ad imparare a fare video. Ho sempre avuto degli amici che mi facevano dei video, però per caso ho iniziato a farmeli io, un video che stavo io con un gregge di pecore dietro, una cosa veramente molto rustica.
0: Bello.
1: Però quella cosa ha colpito un sacco, infatti ancora oggi mi dicono: io ti ascolto dal pezzo con le pecore.
0: Incredibile.
1: Quella cosa mi ha colpito, un po' quello, un po' insomma il rap che parte subito bello crudo all'inizio. E insomma, quello che doveva essere fondamentalmente un reel, poi abbiamo deciso di cacciarlo come singolo, perché insomma c'era stato richiesto da tante persone a cui era piaciuto il pezzo, e quindi abbiamo iniziato collaborando così, pubblicando il singolo Calaveras. Poi da lì insomma lui mi ha continuato a mandare cartelle di beat
0: grande,
1: di vario tipo, di vario stile, però poi alla fine, quando uno ha più o meno una direzione artistica, sceglie sempre dei beat che hanno più o meno la stessa, lo stesso, non dico mood, ma magari lo stesso filone,
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Di produzione, quindi
0: rimane coerente
1: con il resto della roba. Sono reso conto che avevo un progetto in mano fondamentalmente, e quindi a un certo punto l'ho contattato, gli ho detto: bro, ma alla fine ci abbiamo tutti questi pezzi, che ne dici se facciamo un EP? E lui ovviamente era gasatissimo dalla cosa, perché comunque mi ha sempre supportato, sempre appoggiato, anche quando comunque sono uscito con altre cose prodotti da altri, quindi era contentissimo della cosa, e l'abbiamo confezionato in maniera molto naturale.
0: Fighissimo. E invece, allora, parlami un po' più del progetto in sé, proprio l'idea del titolo, per esempio la cover, cosa vuole raccontare questo EP?
1: Allora, il titolo Stalingrado nasce fondamentalmente dal titolo di un pezzo, che poi è diventato la title track. C'avevamo questo pezzo dove io praticamente dico nelle prime barre della strofa con cuore più freddo come a Stalingrado, cioè quel cuore più freddo come a Stalingrado, e diciamo è sempre poi lì il pezzo richiamava un po' quel mood, insomma, buio, freddo, e quindi il titolo era perfetto. Da lì, certo, poi, insomma, valutando tutti i titoli dei pezzi che dovevano stare nell'EP, ho pensato che, insomma, Stalingrado fosse quello più giusto, anche perché richiamava, insomma, tante altre cose che sentivo in quel momento, perché comunque era un periodo dove sono stato fermo parecchio e ho messo pure un po' in discussione, insomma, il mio percorso artistico, senza volermi mai fermare, però avevo deciso di fermarmi un po' per capire cosa fare, in che direzione andare. Quindi, fondamentalmente, Stalingrado richiamava storicamente come immaginario comunque quella difesa di, insomma, dei valori, di principi personali, artistici, che comunque porto avanti da quando faccio la musica e che sento miei. Quindi diciamo che storicamente come immagine richiama quello. E poi diciamo che in questo periodo storico è facile, insomma, andare ad abbinare l'immaginario, perché comunque siamo in un periodo dove guerre, insomma, e scarsezza di tutti questi valori, e anche di comunque tutta questa voglia di prevaricazione sull'altra, sì, persona, sì, piuttosto che andare a collaborare e creare delle cose nuove e fighe. E quindi diciamo che è stato facile andare a usare questo titolo, fondamentalmente. Okay. La scelta della copertina è molto importante, perché diciamo che la copertina è una foto che è stata scattata da un fotografo, Angelo Marchese, che non c'è più, che è morto nel periodo del Covid. Okay. È una sua opera, che comunque è una sua opera importante. È un fotografo che comunque è riuscito ha avuto una buona carriera da fotografo dal punto di vista anche internazionale, perché questa era una foto che era stata anche selezionata da National Geographic. Sì, è stata scattata in una processione che si fa in un paese, insomma, della Campania, dove ci sono queste desolate, infatti la foto si chiama Le Desolate, che partecipano alla processione della Madonna, la Madonna Addolorata. Quindi, okay, sì, diciamo che quindi richiamano tutte le donne addolorate che andavano, insomma, alla processione. Però richiamava tantissimo il mood di, insomma, del disco, dell'EP. E avevo già intenzione di trovare qualcosa di simile. All'improvviso mi venne questo flash. Mi ricordavo di una foto scattata da lui che mi piaceva un sacco. L'ho trovata, ho contattato la famiglia, si sono messi subito a disposizione, contentissimi, insomma, di questa cosa.
0: Ah, bello, dai,
1: e sono molto contento, perché comunque è un artista del mio paese, che ha dato tanto per per la zona, e che non c'è più. E tra l'altro Matthew Banshee, che è il rapper, il mio amico che sta sul secondo pezzo One Life dell'EP, è il nipote di questo fotografo, di Angelo. Quindi diciamo è un cerchio
0: veramente incredibile,
1: è bellissimo.
0: Sì, sì.
1: È molto emozionante, anche quando, insomma, ho contattato il figlio per chiedergli questa cosa, che comunque è un amico, insomma, che lui all'inizio non riusciva a trovare la foto originale, perché mi serviva giustamente il file per stampare, eccetera. E poi l'abbiamo trovato, è stato un bel momento, veramente è stata una bella esperienza, anche solo questa.
0: Esatto,
1: il
0: direi.
1: Fatto di scegliere la, la cover e chiederla alla famiglia.
0: Bellissimo, veramente bellissima roba. Beh, direi che a questo punto potremmo ascoltare una traccia dall'EP per iniziare a sentire un po'. A questo punto sì, ascolterei la title track Stalingrado, se ti va.
1: Yes, come no.
0: Ottimo. Allora, procediamo. Ascoltiamo Stalingrado, estratta da Stalingrado di Kelevra e Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati, continuiamo l'intervista e l'ascolto del disco. Ti vorrei chiedere appunto di raccontare un po' i featuring all'interno di questo vostro progetto e perché li avete inseriti a partecipare.
1: Sì, allora, i featuring sono mirati perché, allora, nella seconda traccia c'è Matthew Banshee, che è un ragazzo di Cervinare del mio paese, che insomma ha iniziato col mio primo gruppo, ascoltando il mio primo gruppo, quindi ha fatto tutto il percorso insieme a noi. Si può dire che è come se fosse un fratello più piccolo, quindi ci tenevo che stesse nel primo progetto, anche perché condividiamo tantissime cose dal punto di vista proprio artistico,
0: Figo.
1: culturale, eccetera. Insomma, siamo due cinefili incalliti, quindi vediamo spesso i film insieme, andiamo al cinema insieme,
0: Bello.
1: quindi ci tenevo ad averlo nell'EP. E quindi non potevo non coinvolgerlo. E nell'ultima traccia invece ci sono Isben e Vittorio Zollo, e sono dei feat un po' più improbabili, nel senso che comunque è l'ultima traccia che proviene da un campione che è una cosa, penso, prog rock anni 70. Tu stessi mi ha detto qualcosa del genere, anche perché sai che i produttori non ti dicono mai
0: Eh no,
1: da dove hanno preso
0: giustamente,
1: il sample.
0: esatto. No sample snitch.
1: Però diciamo che la sonorità è quella, e avevo bisogno, mi era venuta l'idea di fare un ritornello che richiamasse quel tipo di genere, prog rock anni 70, quindi PFM, ma anche insomma un po' i Pink Floyd dal punto di vista internazionale. E c'è questo ragazzo, Isben, che sempre del mio paese, che fa rock, e gli ho proposto di cantare questo ritornello che ho scritto io. E poi c'è Vittorio Zollo, che è un poeta, cantante e poeta, che fa insomma poetry slam, e io non ci vedevo una strofa rap al 100%, ci vedevo più una cosa più parlata, più
0: Ok.
1: sì. E quindi lui è campione italiano di poetry slam, tra l'altro, quindi è uno che insomma è una bella penna, con cui abbiamo un
0: Figo.
1: bel rapporto. Anche lui è delle mie zone, non è del mio stesso paese, però di un paese a fianco, San Leucio del Sannio, e lì insomma è nato il pezzo. Ho deciso di coinvolgere solo artisti della zona, perché era giusto così,
0: Vabbè, ci
1: perché il
0: sta.
1: mood dell'EP
0: Esatto.
1: era quello.
0: E ti va di ascoltare ancora una traccia dall'EP e magari prima di ascoltarla anche un po' raccontarcela qual è stata la traccia più sentita dell'EP, diciamo.
1: Sì, a questo punto ti direi proprio, ti direi Palinuro.
0: Ok, perché Palinuro?
1: Perché diciamo che il testo che sento maggiormente tra quelli che ho scritto nell'EP, perché è una scrittura diversa da quella che ho sempre fatto negli ultimi periodi, e niente, penso che rispecchi molto il periodo in cui ho chiuso il progetto.
0: Ottimo, fighissimo. Allora procediamo all'ascolto. Palinuro estratto da Stalingrado, Kelevra e Tosses. Buon ascolto.

0: Eccoci tornati e siamo arrivati alla fine dell'intervista, quindi prima di chiudere e salutarci, ti chiedo se ci sono date in programma per sentire l'EP dal vivo, se verrà stampato magari del merch o se ci sono già altri progetti futuri in via di lavorazione.
1: Sì, allora, innanzitutto la prima data utile è quella del 26 giugno a Roma, il The Hard al Casilino Sky Park, dove ci saranno insomma un bel po' di persone, un bel po' di rapper forti, tra cui Tony Zeno, Pessimo,
0: Bomba.
1: insomma Armani Doc, siamo un bel po', Gianni Gioielli, insomma c'è questo super evento a Roma. Organizzato da Del Turco e dai suoi amici Suarez, quindi sarà una bella serata e insomma parteciperò anche io, avrò modo di fare un po' i pezzi dell'EP e qualche altro
0: Fighissimo.
1: pezzo. Quindi questa è la prima data utile. Poi ci sono un po', stiamo chiudendo le prime date insomma del live dell'EP. Ancora insomma non siamo usciti con tutte le date perché ci sono un po' di cose in ballo. Stiamo organizzando anche una cosa con insomma i miei amici qui dalle nostre parti, quindi a breve sicuramente usciremo con tutte le date che abbiamo già chiuso. Sicuramente c'è Bologna a settembre e stiamo chiudendo qualcosa a Milano e poi qualcosa in zona, insomma, ci sono un po' di discorsi ancora in ballo che chiuderemo quanto prima. Per il merch ancora non ho ufficializzato nulla, però vista l'occasione adesso lo spoileriamo, insomma, usciranno a breve CD, vinili, t-shirt, un po' di merch, un po' insomma per il progetto. Che sono stati richiesti a gran voce insomma, dai supporter, dagli amici che supportano insomma,
0: Ottimo,
1: il mio percorso
0: esatto.
1: e che hanno apprezzato un po' il disco dal punto di vista artistico. E progetti, sì, io in realtà ho tanta roba già a terra. Sto lavorando già con tanti altri produttori, sto facendo varie collaborazioni, quindi da adesso in poi penso che uscirà un bel po' di roba. Voglio ancora insomma spingere un po' l'EP perché è giusto che sia così, perché c'è ha bisogno di tempo per essere ascoltato,
0: Esatto,
1: assimilato,
0: già
1: e
0: siamo in
1: quindi non
0: un'epoca in cui è
1: voglio
0: tutto
1: giustamente stoppare
0: velocissimo.
1: adesso l'attenzione. Esatto, voglio suonarlo un po', voglio ancora dare tempo alle persone di recuperarlo, quindi insomma spingerò ancora un bel po' l'EP e poi comincerò ad uscire con tante altre cose che già sono a terra, più cose che sto facendo.
0: Ottimo. Che bomba, perfetto. Allora, beh, arrivati a questo punto, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità a questa
1: Grazie a te,
0: intervista.
1: grazie insomma alla radio, al programma, a tutti. Grazie per l'invito, per l'occasione. Piacere
0: Figurati,
1: mio,
0: è
1: veramente.
0: sempre.
1: Complimenti per il programma.
0: Grazie mille, è sempre un piacere. E noi ascoltatori e ascoltatrici ci sentiamo sempre tra 2 settimane qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto alle 14:30 fino alle 15:15. Se siete interessati o interessate a recuperare puntate precedenti e interviste, le potete trovare sul sito di Radio Onda d'Urto nella sezione di Undersound oppure su Spotify nella sezione podcast. Noi ci sentiamo sempre tra 2 settimane. Buona permanenza sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto e buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto.

alle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Ondadurto, l'archivio del Gatto Nero, il nostro viaggio settimanale all'interno degli archivi ormai più che quarantennali della nostra e vostra radio. Oggi, questa giornata di metà di giugno, ci avviamo alla conclusione di questa stagione che terminerà con la fine del mese. Andiamo a parlare di resistenza, lo facciamo con un ciclo che abbiamo portato avanti un po' per tutto l'anno, ma ora deviamo leggermente rispetto alle trasmissioni che Radio Onda d'Urto aveva realizzato nel 2025. Torniamo infatti indietro di 10 anni di più, nel 2015, per raccontare la storia in specifico di Luigi Tarzia, partigiano Tarzan, con la brigata 13 Martiri attiva a cavallo fra Brescia e Bergamo, nella zona sostanzialmente dell'Alto Sibino. Una storia ed una intervista che fu realizzata appunto da Radio Onda d'Urto nel 2015 per andare a scoprire questo pezzo di storia partigiana dai territori dove trasmette la nostra e vostra emittente.
1: Ascoltiamo ora l'intervista a Tarzia, partigiano della brigata, della 53esima brigata Garibaldi, 13 martiri di Lovere, e a Grazia Milesi dell'ANPI. L'intervista è stata condotta e realizzata da Valentino della redazione dell'Alto Sebino di Radio Onda d'Urto.
2: Il loro ruolo e a che titolo vengono qui oggi. Ecco, Grazia Milesi.
3: Sono Grazia Milesi, vengo da Lovere, faccio parte dell'ANPI di Lovere e ho avuto il compito, molto gradito e anche molto, in un certo senso, pesante, di curare il volume Immagini e racconti della 53esima Brigata Garibaldi, 13 martiri di Lovere. Faccio parte dell'ANPI di Lovere e faccio parte del movimento che è stato appunto il movimento del Forum Sociale e della Pace.
2: Ecco, Tarzia, il partigiano Tarzan, soprannome, il diciamo nome di battaglia, prego.
4: Io mi presento, sono Tarzia, nato a Lovere nel 24, quindi io posso raccontare qualche cosa su Brasi, la figura di Brasi, che è stata una grande persona, sia per l'antifascismo degli anni 20, sia poi durante la resistenza. Quindi Brasi, una persona onestissima, antifascista, comunista, vecchia data, quindi ha dovuto lasciare Lovere nel periodo degli anni 30, quindi rientrato poi durante

0: del Movimento Giovanile di Pisogne e abbiamo organizzato questa settimana di mostra, gli eventi insieme all'Ampi di Rovere per non dimenticare cosa è successo 60 anni fa in queste terre.
1: Perfetto. Ecco, allora io inizierei subito chiedendovi così, forse più a Grazia anche come curatrice del libro e a Tarzia, di tratteggiare la storia nell'Alto Sebino della resistenza antifascista per dare la possibilità a chi ascolta di comprendere l'entità, le motivazioni, la consistenza e il contesto nel quale si svolse la lotta stessa. Con particolare attenzione, ecco, alle date fondamentali che hanno costituito delle svolte per l'antifascismo nell'Alto Sebino, ai luoghi significativi della lotta partigiana, alla composizione sociale. Ecco, qui ricordo che il 75% della composizione sociale dei partigiani era operaia, e non ultimo appunto sulla figura, magari appunto con l'anticipazione del Tarzia, poco prima ha già citato alcuni elementi della figura e del ruolo del suo comandante Giovanni Brasi, di cui il nome di battaglia era Montagna, che era un comunista e un antifascista. Ecco, se chiederei innanzitutto a Grazia, come curatrice anche del libro, così, se è possibile, se può sinteticamente dare ai nostri radioascoltatori alcune informazioni di base, proprio storiche, sull'antifascismo nell'Alto Sebino.
2: Non è facile rispondere a una domanda così articolata e così complessa, nel senso che si chiedono tanti, tanti dati fondamentali per capire la resistenza nella nostra zona. Allora, la zona dell'Alto Sebino era una zona che aveva dei confini molto ampi, che andavano ovviamente da Lovere, che ne era il centro, giù fino ai paesi del lago di Endine, della Valle Cavallina, fino a Trescore, per abbracciare una parte della Valle Seriana, Songavazzo, Rovetta, Clusone, Gandino, Leffe, quindi della Val Gandino, fino appunto a comprendere i territori così più montuosi della Val Supine, di Ceratello e del rifugio Rodari, che sarà la base della formazione. Un territorio ampio in cui agisce la formazione di montagna di Giovanni Brasi, che dopo il primo momento in cui si chiama Banda di Lovere, e Brasi ha il nome di battaglia libero, e siamo dal settembre al dicembre del 43, passa poi ad una connotazione un pochettino diversa e molto più caratterizzata da un punto di vista ideologico, perché a partire dal giugno del 44 la formazione che Brasi rimetterà insieme dopo appunto il fatto terribile dell'esecuzione dei 13 martiri in seguito alla rappresaglia del 22 dicembre 43, ecco, questa formazione si presenterà come un distaccamento delle Brigate Garibaldi, Brasi si chiamerà Montagna, e all'inizio del 45 il distaccamento diventerà brigata vera e propria. Nel nostro libro mettiamo in evidenza sia la composizione sociale sia i numeri dei componenti della formazione, con un intento, diremmo, proprio critico storico, nel senso che senza parere il racconto che noi presentiamo, il racconto delle memorie e le fotografie, contribuiscono in realtà a così portare un mattone a questo nuovo spirito storico, critico, che presenta la resistenza, diciamo, in un modo smitizzato. Ecco, i partigiani non sono degli eroi eccezionali, sono delle persone molto normali, appunto per lo più operai, perché nella zona dell'Alto Sebino ci sono le fabbriche, anzi c'è una fabbrica, c'è la fabbrica che è l'Ilva, dove negli anni 20, agli inizi, dopo la prima guerra mondiale, all'inizio degli anni 20, si forma questa coscienza dei diritti e soprattutto poi questo spirito antifascista che fa le sue prime prove.

0: contro il nascente appunto fascismo del governo di Mussolini, prime prove che vengono, che assumono la forma dell'esilio, dell'emigrazione, perché i socialisti e i comunisti finiscono per lasciare il paese. Fra questi c'è lo stesso Brasi, lo stesso Montagna, che apprendista nella fabbrica, poi socialista e poi comunista, lascerà l'Italia per raggiungere ad Argenteuil questa comunità di antifascisti che è molto viva. Quindi sono soprattutto operai, gente che non ha una grande istruzione. Nella formazione c'è un unico laureato che è D'Artagnan, Pezzoli, il vicecomandante. C'è uno studente universitario che è Giorgio Paglia, ma verrà fucilato nel novembre del 44. Tutti gli altri sono gente semplice, gente che non ha studiato, che tuttavia produce delle idee originali, delle idee proprie, che vanno appunto nel senso dell'antifascismo. Il 75% della formazione, diciamo, è di provenienza operaia. A questo si aggiunge il 2,6% di artigiani e di contadini, ecco, pochissimi sono studenti. Una formazione varia, come sono tutte le formazioni partigiane, in cui ci sono elementi cittadini, Giorgio Paglia oppure Marello, quello che proviene da Milano, oppure ci sono antifascisti come i fratelli Pellegrini, insieme a elementi locali che non hanno sensibilità, diciamo, per il dibattito teorico. Ecco, ci sono appunto delle persone stupende come Barbieri, gente che è stata al confino a Ventotene, e persone che sono sprovvedute. Tutti questi componenti della formazione garibaldina vanno a formare dei numeri che via via diventano più consistenti. Si parte, ecco, da circa 35 aderenti alla prima formazione nel novembre-dicembre del 43, che raggiungono i 50 quando si aggiunge la formazione del tenente Locardi, per arrivare ai 60 nel giugno del 44, ai 100-150 intorno alla battaglia di Fonteno, 31 agosto del 44, e 150 anche durante la battaglia della Cornalunga nell'ottobre del 44. Dopodiché i numeri incominciano a restringersi anche in seguito al proclama del generale Alexander. Il 13 novembre del 44 segna per la resistenza un momento difficile, perché gli alleati invitano i partigiani a tornare a casa, a sospendere le azioni e a riprendere in primavera. Ma in realtà questo invito si accompagna a una situazione che è già obiettivamente difficile, perché sulle montagne sopra l'Overe è difficile ripararsi dal freddo, dalla pioggia, dalla neve, e ancora più difficile trovare il cibo, trovare da mangiare, perché le continue rappresaglie rendono quasi impossibile la pura sopravvivenza. C'è da dire che nella zona, oltre alle formazioni già precedenti, la Macerata, Clusone, la Guardia Nazionale Repubblichina a Lovere in tutti i paesi, le SS a Lovere e dintorni, la Monterosa, ecco, arriva un'altra formazione terribile, che è la Tagliamento, specializzata proprio nella lotta e nella repressione contro i partigiani. Quindi ambiente difficile, clima politico e umano quasi insostenibile, i numeri calano, quindi si scende rapidamente fino a raggiungere circa uno zoccolo duro di 30 partigiani, che decidono alla fine di novembre e agli inizi di dicembre di emigrare in Alta Val Seriana e di aspettare lì che tornino tempi migliori. E con l'arrivo della primavera, questo nucleo di irriducibile, diciamo così, si va ingrossando, per cui nel febbraio e marzo salgono dai paesi nuove forze, salgono anche i ragazzi che avevano fatto parte delle GAP e delle SAP, e dopo il 25 aprile praticamente i numeri sono altissimi, 200, 250, 300, ma sono i numeri dell'ultima ora, a cui si aggiungono appunto i partigiani dell'ultima ora, i simpatizzanti, i collaboratori che decidono di lasciare appunto i paesi per raggiungere quelli con cui si identificano completamente. Questa formazione, ecco, ha nel suo interno degli eventi che sono molto importanti, appunto. Un evento che risale alla prima fase della banda è quello che ha come data il 29 novembre del 43, con una serie di azioni concertate nel territorio di Lovere e Poltragno, che dovrebbe segnalare ai fascisti tedeschi che nella zona c'è una forte presenza partigiana. Un'azione che ha come risposta la rappresaglia che porta alla cattura dei 13 martiri e alla loro fucilazione il 22 dicembre. L'anno seguente l'esordio della nuova formazione garibaldina è la battaglia di Fonteno, 31 agosto del 44, dove una sessantina di partigiani sui colli di Fonteno, comandati da Giorgio Paglia, tengono a bada i 300 militi della Macerata e una parte dell'SS del capitano Langer, che era ufficiale della piazza di Bergamo, mentre 15-20 partigiani con Brasi, con Montagna, scendono nel paese di Fonteno, liberano la popolazione che era sotto la minaccia delle armi e così minacciata appunto non solo nella propria integrità, ma parte di una minaccia più grande che avrebbe compreso l'incendio del paese, e fa prigionieri via via i tedeschi che si arrendono. La battaglia di Fonteno si conclude appunto nel paese di Fonteno con il ribaltamento della situazione da parte dei partigiani e con questo gruppo cospicuo di prigionieri che alla fine vengono rilasciati, mentre sui colli di Fonteno le formazioni partigiani 60 garibaldini tengono a bada, con una lunga battaglia che si conclude a tarda sera, la formazione dei fascisti. Una grande vittoria resa possibile dal lancio di armi avvenuto presso la Villa Facchinetti, sempre sopra Ceratello, e che dà adito a una serie di polemiche che ci fanno capire anche un pochettino la personalità di Brasi, di cui parlerà poi Tarzan, perché Brasi alla fine di questa giornata campale deciderà di lasciar liberi i prigionieri tedeschi. Perché? Perché sarebbe stato impossibile tenerli prigionieri in una zona in cui si sarebbe dovuto trovare uno spazio per raccoglierli tutti, per sfamarli, per vigilarli, e in cambio Langer giura che i tedeschi lasceranno libero il campo e anche i fascisti non faranno rappresaglie. Parole al vento. Ecco, Brasi difende il suo punto di vista anche contro il centro comando, che lo rimprovera di aver buttato via la possibilità di la possibilità di uno scambio con eventuali prigionieri fatti dai tedeschi. Ma Brasi ha la pelle dura e sostiene il suo punto di vista, lo difende, e alla fine le sue ragioni poi saranno riconosciute come buone. L'altro grande avvenimento militare è la battaglia di Cornalunga nell'ottobre, a metà ottobre del 44, in cui la formazione di Brasi riesce a tenere a bada un gran numero, non si sa neppure l'esatto ammontare, ma un gran numero di fascisti della Monterosa e di tedeschi, senza avere vittime praticamente, riuscendo alla fine a sganciarsi, lasciando tutti tutti a bocca asciutta. grandi vittorie che rivelano la capacità strategica di Brasi, che non aveva fatto neppure il militare, che però poi preludono a una stagione di difficoltà, di dolori. E questa stagione è quella del novembre del 44, in cui c'è l'incendio di Corti da parte dei fascisti, c'è l'esecuzione, la cattura e l'esecuzione della squadra di Giorgio Paglia alla Malgalunga, 9 ne sono le vittime, la cattura dei fratelli Pellegrini sopra i Monti di Bossico, che vengono fucilati, e un clima davvero terribile. Ecco, il bilancio del 44 si conclude con queste tinte fosche, per essere poi riaperto con la primavera del 45 con tutta una serie di azioni che portano all'insurrezione e alla liberazione. Mi fermo qui, anche se le cose da dire sarebbero tantissime.
1: Sarebbero chiaramente tantissime, ma per una questione anche di distanza di tempo passiamo a sentire un testimone. Che i fatti che tu hai citato, i fatti generali che tu hai citato, li ha vissuti poi nel particolare dal vivo. Per cui chiederei a Tarzia se può tratteggiare appunto sulla figura del Brasi e sul suo ruolo, così un racconto.
2: Io partirei subito dopo l'armistizio del 43 al settembre del 43, quando Brasi lascia l'Overe perché è ricercato logicamente dai fascisti, quindi lascia l'Overe e si reca in località Ciaratello per iniziare poi quello che sarebbe poi stata il primo gruppo di Lovere. A questo gruppo poi si aggiungono diversi ragazzi che col bando di Mussolini di presentarsi volontari oppure essere catturati e mandati in Germania prigionieri oppure anche fucilati in caso magari di qualche azione poco chiara nei loro confronti. Quindi Brasi inizia questo gruppo di partigiani, che è seguito subito anche da altri antifascisti, quindi il Marinoni, che era un garibaldino del...
1: Difatti, ecco, sulla figura del Marinoni, perché è oltretutto ancora vivente per quello che ne so io, e ha partecipato come garibaldino alla guerra di Spagna. Esatto, no?
2: Quindi aveva partecipato alla guerra di Spagna questo garibaldino, che è un certo Marinoni, che avrà una età, non so se 94 o 95 anni, che ha oggi, insomma, ecco. Quindi dietro a lui c'era anche Gioè, un altro fuoriuscito che ha dovuto girare quasi tutta l'Europa, perché era uno dei forti, insomma, degli antifascisti. Quindi, e fra di loro poi due alpini, che è Facardi e Macario, che erano i reduci del fronte russo. Quindi a questi si sono poi aggiunti altri ragazzi della mia età, allora 19-20 anni, insomma, ecco, hanno preferito scegliere la montagna che non arruolarsi con la Repubblica di Salò. Quindi a Brasi subito gli capita, deve subito organizzare quello che è la battaglia che si doveva seguire, insomma, ecco, per fare la resistenza. Quindi i problemi era il sostentamento, era il principale, e poi anche l'armamento, perché per restare in montagna mi servivano tutte queste cose. Io posso anche dire che abbiamo avuto molto aiuto dalla popolazione del paese di Lovere, e anche, voglio dire, anche da certi benestanti. Fra questi c'era anche il dottor, come si chiama?
3: Rudelli?
2: No, dottore di allora.
3: L'altro.
2: Milesi. Ah, ecco, dottor Milesi, quindi, che ci dava un grande aiuto, insomma, ecco, che ci ha fornito anche parecchie armi in quel periodo lì dall'ottobre 43. Quindi il gruppo già a ottobre del 43 aveva raggiunto un numero di 30-35 persone, insomma, ragazzi, e si inizia subito anche a fare qualche colpo sull'over in cerca di armi e tutto quello che ci serviva poi per poter continuare la lotta.
1: C'è stata anche l'occupazione della fabbrica in quel periodo, giusto? Nel senso che la squadra è entrata nella fabbrica per reperire soldi e...
2: No, questi sono materiale. Poi sono fatti che poi succedono poi durante la lotta partigiana, quindi i colpi che si è fatto al sull'over sono stati i quattro colpi, che il più importante è proprio quello della fabbrica, quindi anche la fabbrica ha collaborato con noi. A quel punto, in queste azioni fatte sull'Overe, purtroppo ci è costata anche la morte di Cortesi, che era il segretario del fascio di L'Overe, con la cattura di Fabri, un altro segretario da Costa Volpino, e la morte accidentalmente da Rosa, che non era prestabilito nel nostro programma delle azioni fatte, insomma, ecco. Ultimato questi colpi all'Ilva, come d'accordo con Brasi, si è prelevato dalla cassa dello stabilimento un certo valore di monete, insomma, che risultavano poi 955.000 lire, quindi, ecco. E quindi si arriva poi qui alla fine di novembre, quando questo colpo è stato fatto il 29 di novembre, poi il tenente Locardi, che si era poi aggregato con noi durante i mesi precedenti, quindi preferisce lasciare la zona, lasciare la brigata per un certo periodo di ferie, diciamo, chiamate ferie, quindi questo periodo di allontanamento si basava su tutto dicembre e parte di gennaio, con la prospettiva poi di trovarsi poi a febbraio dell'anno precedente, il 44, insomma, ecco.
1: Dunque, io volevo fare una domanda, e visto che ho la possibilità di averla di fronte a me come testimone dei fatti, leggendo il libro pubblicato e curato da Grazia Milesi, una delle caratteristiche, diciamo, organizzative della resistenza e della 53esima Brigata Garibaldi nella Tosebino era, oltre ad avere questa organizzazione per squadre, ma anche la forte connotazione democratica, ovvero le decisioni non avvenivano in maniera gerarchica dall'alto verso il basso, ma vi era sempre un continuo scambio, interlocuzione, no, con tutti. Quasi sembra, dal libro, dal testo, di leggerne quasi un embrione di autogestione addirittura, che mi sembra anche che sia un elemento non solo particolarmente significativo all'interno della 53esima, ma anche di avanzamento rispetto al panorama, diciamo, delle squadre partigiane, sicuramente in Lombardia, ma forse addirittura anche in tutto l'arco alpino. Se vuole dirci con quale spirito il Brasi, che abbiamo detto era un antifascista e un comunista, per cui fosse addirittura un comunista anche un po' particolare nella sua concezione, come si rifletteva, ecco, come spirito tra di voi, proprio umanamente, anche questa concezione politica, che era poi comunque una concezione anche organizzativa.
2: Sì, Brasi non è mai stato un uomo, diciamo, di parte, che faceva valere la sua autorità nei confronti del gruppo che si era creato. Brasi era tanto democratico che nella nostra formazione poi entravano anche personaggi che non avevano un'idea precisa, perché la nostra formazione era composta da diversi elementi di diverse idee politiche. Quindi Brasi, la sua volontà di comunista, o chiamiamolo anche di rivoluzionario, non l'ha mai imposto a nessuno di quelli che entravano in formazione, quindi era composta da diverse idee politiche, quindi questo. E Brasi non prendeva mai decisioni personali, prima di prendere una decisione ne faceva parte di un gruppo composto di 6 o 7 persone che erano le più anziane, diciamo, le più anziane come partecipazione alla, alla resistenza. Quindi queste decisioni si prendevano 7 o 8 persone, non era che lui imponeva la sua volontà, lasciava libertà di idee, anche di discussione. Tanto è vero che nell'aprile del 44, quando il Partito Comunista ci ha mandato un commissario scelto da loro, no? Che era San Giorgi, che noi l'avevamo chiamato poi Pongiolini, ecco, questo commissario tendeva a volere far capire a tutto il gruppo dei partigiani che era il Partito Comunista che era la testa e che portava avanti questa lotta partigiana, e che a Brasi questo non gli andava, perché per lui la formazione era composta da diverse idee politiche e per lui in quel momento gli serviva una forza per poter continuare la lotta. Perché se poi nella formazione Garibaldi fosse entrato dei disguidi per via della politica, non so se avessimo riuscito a portarla a termine per 18 mesi questa lotta partigiana, insomma, ecco, Brasi. E poi quando si sono formate delle squadre, queste squadre sono state formate non per far capire che era Brasi che decideva questo e quest'altro, è stato deciso da tutto il gruppo, formando le squadre,

0: Dopo gli alleati noi li abbiamo visti, io non li ho visti veramente, perché non mi trovavo in quel momento che sono stati lanciati sul Farno, mi trovavo in Val Bondione e quindi non ho avuto contatto con questi. Però gli alleati sono arrivati ormai che la guerra era al termine, quindi non abbiamo avuto un grande aiuto. Non posso dire neanche bene degli inglesi e degli americani nei confronti della 53esima Garibaldi.
1: Perfetto, ecco, io chiederei anche a Grazia se è possibile, attraverso gli studi che tu hai condotto, il materiale che tu hai e anche le testimonianze dal vivo che hai raccolto, dirci due parole su questo argomento.
2: Ecco, a proposito, sempre a proposito degli alleati che arrivano alla fine, appunto nel marzo del 45. Questi alleati hanno dei nomi, c'è il maggiore Manfred, che viene lanciato sul Mortirolo e che poi passa dalla Valtellina e arriva nella zona di pertinenza della 53esima, ma anche, ecco, vorrei dirlo, delle formazioni di Giustizia e Libertà che operavano nella Valle Seriana, perché, ecco, il quadro operativo della resistenza era appunto questo: le Fiamme Verdi nella Valle Camonica, la 53esima Garibaldi nella zona dell'Alto Sebino, Giustizia e Libertà nella Valle Seriana. Giustizia e Libertà e la 53esima hanno dei momenti di grande compenetrazione e di scambio, mentre con le Fiamme Verdi ci sono momenti di tensione anche per la grettezza forse del comandante della formazione di Rogno, diciamo così, che viene comunque poi messa a tacere dal generale Masini Fiori, che dice appunto che bisogna deporre ogni polemica sulla storia del lancio rubato, che le armi sono finite in buone mani e che evidentemente le Fiamme Verdi dormivano, punto. Allora, gli alleati arrivano e, diciamo, noi li vediamo nelle fotografie, Moicano per esempio, i due telegrafisti, il maggiore Pearson, li vediamo ospiti sia di Bepi della formazione Gabriele Camozzi di Giustizia e Libertà e della 53esima. Ci si domanda come mai, che ci facevano da questa parte, da queste parti. Ecco, certo, c'era una ragione, perché si pensava che Mussolini, i fascisti potevano, i tedeschi potevano passare attraverso la Valtellina, lasciare l'Italia per questa strada. Ma considerando poi altre cose, forse gli alleati arrivano qui per controllare l'evoluzione degli eventi e per mettere un'ipoteca sulla conclusione della lotta di liberazione. Sappiamo che l'Inghilterra soprattutto non era ben disposta nei confronti delle formazioni garibaldine, che oltre a lottare contro l'oppressore tedesco e fascista aveva delle idee

0: 44 sono i russi che ricordano alla formazione di Andreino che sarebbe il caso di ricordare l'avvenimento, l'anniversario della rivoluzione russa, come loro fanno nel loro paese. Detto fatto, cioè, noi dobbiamo, dobbiamo immaginare questo momento che è particolarmente difficile, perché è arrivata l'attagliamento, le rappresaglie sono continue, i rastrellamenti sono continui, non c'è tregua. La squadra di Andreino scende dai monti sopra Bossico, si avvicina a Lovere, all'altezza di San Giovanni, scendono nella notte dopo essersi procurati un copriletto matrimoniale presso la villa Zitti, e Zitti era questo signore liberale mazziniano che appoggia la resistenza locale. Questo copriletto viene tinto di rosso e poi, non so come, attraverso un intruglio di uova vi si dipinge sopra una bella falce e martello, e dice bomba. Questa falce e martello, dice, non credevo che potesse spiccare così bene e essere così visibile da lontano. Fatto sta che la mattina del 7 di novembre su questa roccia che sta sopra Lovere, il Galletto, sventola la bandiera rossa, e i fascisti che stanno in paese cercano di colpirla, piazzano la mitragliatrice proprio lì alla rotonda degli Alpini dove ci sono le scuole, e sparano su sperando di colpire, ma non riescono a colpire un bel fico secco, e alla fine devono salire a piedi e togliere la bandiera. I nostri sono acquattati sopra questo corno di roccia e stanno a vedere che cosa succede, vedono il movimento sotto, sono soddisfatti del fastidio che hanno creato e poi si ritirano in bell'ordine, compresi falce e martello, che sono i due fratelli Pellegrini, che verranno catturati dopo pochi giorni dai fascisti, verranno fucilati. Ecco, falce e martello è un pochettino la parola d'ordine, è il nome di battaglia di questi due fratelli partigiani. Ecco, falce e martello sventola sulla bandiera rossa di San Giovanni, ma sventolerà sulla bandiera rossa anche messa sopra il Pimpinello di Castro nel marzo del 45. Cioè, è un filo rosso che percorre le azioni di questa formazione varia, diversa, democratica, ma anche comunista.
1: Ricordiamo che abbiamo sentito l'intervista realizzata da Valentino della redazione dell'Alto Sebino di Radio Onda d'Urto. L'intervista è stata fatta con Tarzia, ex partigiano della brigata 13 Martiri di Lovere, la 53esima brigata Garibaldi, e a Grazia Milesi dell'ANPI.

dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, l'archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 17 di giugno. Partiamo dal Medio Oriente, andando nei territori palestinesi occupati. Qui i coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi di Jaluilia e Masra al-Nunabi, al nord di Ramallah. Siamo nella Cisgiordania occupata e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitando all'odio. Lo riferiscono i media palestinesi, che hanno pubblicato anche le immagini. Secondo fonti dell'agenzia di stampa WAFA presenti durante gli incendi, i residenti hanno resistito, affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, riuscendo a metterli in fuga. A questo punto le forze israeliane sono intervenute, non aiutando

i palestinesi, ma facendo irruzione nella città e sparando gas lacrimogeni e granate stordenti contro la popolazione palestinese. Israele dunque prosegue le violenze a Gaza come in Libano. Sono almeno 84 le volte in cui Israele ha violato la tregua nel paese dei cedri da quando è stato raggiunto l'accordo con gli Stati Uniti. Anche oggi attacchi a sud del paese del Libano, diversi raid di droni israeliani che sono stati segnalati nella zona di tiro causando diversi feriti. E ora dal G7 Trump intanto torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Lo ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice di Evian in Francia. Sul fronte europeo intanto i capi di Stato e di Governo del G7 in una dichiarazione dal vertice francese si dicono uniti nell'incontrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettazioni di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio, e si impegneranno ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. Niente sul fronte di un possibile tavolo negoziale che ponga fine a una guerra con la Russia iniziata ormai 4 anni fa. E sempre dall'Europa, via libera definitivo alle nuove norme sull'innalzamento delle frontiere con l'ok alla deportazione dei migranti irregolari dall'Unione Europea. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere incarcerati nei lager europei fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso CPR nel territorio di un paese terzo, esclusi i minori non accompagnati. È quasi totale l'adesione allo sciopero nazionale di oggi dei lavoratori e delle lavoratrici delle farmacie comunali in Italia. Proclamato dai sindacati confederali per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre 2024, lo sciopero vede l'ampia partecipazione dei farmacisti che hanno visto in questi anni aumentare le responsabilità e i carichi di lavoro senza che ci fosse un corrispettivo in busta paga nel contesto di rincari diffusi e crisi socio-economica. In occasione dello sciopero nazionale sono stati organizzati anche in diverse città presidi fuori dalle farmacie comunali. Presidio questo pomeriggio davanti al carcere di Legina Celi di Roma per chiedere la liberazione di attivisti e attiviste di Area Anarchica arrestati ieri in una vasta operazione poliziesca. 7 le persone colpite da misure cautelari, 5 in carcere e 2 domiciliari, con l'accusa pesante di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'appuntamento di questo pomeriggio è alle 17:30 davanti al faro del Gianicolo, a pochi passi dal carcere. La contestata riforma della caccia approda oggi nell'aula del Senato. La riforma punta a stravolgere la legge relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio in Italia. Dove 2 anni fa non è riuscita la Lega, il centrodestra punta ora ad accontentare una fetta consistente del suo elettorato attorno alle lobby di cacciatori e armieri. Il provvedimento tenta infatti di descrivere l'attività venatoria come tradizione nazionale, capace di concorrere alla conservazione della biodiversità e dell'ecosistema. Sistema, nascondendo però il fatto che la caccia è in realtà un'attività privata, ricreativa, concessa dallo Stato su un bene comune. Già bocciata dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa, è stata ora oggi oggetto di contestazione niente di meno che da Papa Leone XIV. Rispondendo a una lettera inviata dalla Lipu, il pontefice ha definito il tema sollevato dall'associazione una questione di grande rilevanza sociale e morale, riconoscendo così la portata pubblica del dibattito sulla tutela della fauna, della biodiversità e del rapporto tra uomo e natura. Perquisita dai carabinieri del ROS l'abitazione di uno dei 4 indagati per gli omicidi avvenuti durante i weekend a Sarajevo, quelli tra il 1992 e il 1996, quelli del safari umano dove ricchi civili italiani partecipavano al massacro della popolazione di Sarajevo assediata. Sequestrati, una fotografia significativa che ritraeva l'uomo 65enne residente nell'Alessandrino con un'attrezzatura tecnica e un silenziatore. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie, della ex compagna.
Chiudiamo il giornale radio con la pagina culturale. È morto Carlo Ginzburg, storico e saggista, conosciuto anche al grande pubblico per libri come Il formaggio e i vermi, scritto nel 1976 e appena ripubblicato da Adelphi. Nato a Torino nel 1939, figlio degli antifascisti Leoni e Natalia Ginzburg, è stato tra gli storici italiani più letti e studiati nel mondo tra storia delle persecuzioni, dell'eresia e della cultura popolare in Medioevo e in età moderna, oltre che per l'attenzione alla vita quotidiana delle classi popolari, la cosiddetta microstoria. Ha insegnato alla Normale di Pisa, Bologna e negli Stati Uniti ad Harvard, Yale, Princeton e UCLA. Sono le 16:06 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora Baraonda d'Urto, condotto oggi da Simone Elgast. Cavagnini, a tutti e tutte un buon ascolto.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
2: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me...

Mercoledì 17 di giugno inizia una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

mercoledì, quindi andremo ad ascoltare una puntata di 70 onde d'urto. Siamo arrivati alla settima puntata, siamo quasi alla fine, ne abbiamo ancora tre. Prima però il disco della settimana, Matriarchia di Elly Cottino. Elly Cottino che domenica 9 di agosto salirà assieme a Sista Sofi sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto prima dei Casino Royale. Quindi Elly Cottino, Matriarchia, il suo ultimo album, andiamo ad ascoltare Ti Giuro con il featuring di Davide Sciotti.

Ed era Ellie Cottino con Davide Shorty con Ti Giuro, dal suo album Matriarchia, album della settimana. Ellie Cottino domenica 9 di agosto assieme a Sista Sophie sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima dei Casino Royale. Bene, è arrivato adesso il momento di andare ad ascoltare la settima puntata di 70 Onde d'Urto.

70 Onde d'Urto. Un progetto ideato da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti. Siamo al settimo appuntamento di questa serie ideata da Jean-Luc Stott e Gian Gilberto Monti, che potete anche ascoltare in podcast. Ed entriamo nella seconda metà degli anni 70, quando in Italia il modello dei gruppi inizia a

Parlando di cantautori, non dobbiamo dimenticare che non tutti erano uguali. Lasciando per un attimo da parte il testo, chi proveniva da studi musicali seri poteva ideare melodie raffinate. Pensiamo a Claudio Baglioni e Lucio Dalla negli anni 70, anche se lo spessore dei testi erano tra loro lontani.

fu proprio la società discografica di Emerson, Lake & Palmer che pubblicò le versioni in inglese degli album della PFM, Photos of a Ghost e The World Became the World, oltre che nel 74 di Live in USA, e i risultati furono buoni negli Stati Uniti, in Inghilterra e persino in Giappone, paese che da allora sviluppò un forte interesse verso i gruppi italiani di rock progressivo. Tutto questo fu possibile grazie all'impegno di uno dei più aggressivi e visionari manager italiani, il veronese Franco Mamone.

0: Mamone, prima della PFM, gestiva serate dei Dick Dick e dell'Equipe 84 e nel 71 convinse i Jethro Tull a suonare a Milano. Da allora, affascinato dal prog inglese, diventò manager della PFM e con una mossa in evidente conflitto di interesse impose la loro esibizione prima di ogni artista internazionale che lui stesso organizzava in Italia, in un contesto peraltro complicato dalle contestazioni del pubblico giovanile.
1: Eugenio Finardi ci racconta che negli anni 70 i giovani presero d'assalto i palazzetti e gli stadi, trasformandoli in campi di battaglia. Il culmine fu raggiunto nel concerto dei Led Zeppelin al Vigorelli di Milano il 5 luglio del 71, che tra cariche e lacrimogeni convinse la band a non tornare mai più in Italia.
0: Allora, il prezzo di un biglietto era paragonabile a quello di un album, a differenza di oggi, quando assistere a un concerto spesso ha costi proibitivi, ma quelli erano altri tempi.
1: Peraltro, il fenomeno degli autoriduttori fu solo italiano e la contestazione verso i cosiddetti padroni della musica, con la pretesa di entrare gratis, spesso portava a sfondare i cancelli e a scontrarsi con la polizia, impedendo la serena fruizione dei concerti, dove gli artisti invitati venivano accusati di essersi venduti alle multinazionali del disco.
0: Mamone lasciò il mercato italiano dopo che la moglie fu malmenata durante un concerto dei Deep Purple. Ci tornerà solo nel 78 con i concerti di Iggy Pop e Peter Tosh e nell'estate del 79 organizzando a Bologna e Firenze due memorabili serate con la poetessa del punk Patti Smith di fronte a 100.000 persone, che riaprì la stagione dei grandi raduni di musica rock.
1: E quel concerto di Patti Smith chiuse gli anni di piombo del rock and roll. A proposito, tra il pubblico c'ero anch'io.

0: Nemmeno per i cantautori più schierati furono rose e fiori. Emblematico il processo che subì Francesco De Gregori al Palalido di Milano il 2 aprile del 76, quando alcuni attivisti salirono sul palco per leggere un comunicato contro l'arresto di un militante della sinistra extraparlamentare, oltre che per contestare il cantante, ritenuto colpevole di strumentalizzare i temi cari alla sinistra per arricchirsi.
1: De Gregori in qualche modo terminò il concerto e raggiunse i camerini, ma i contestatori, con la minaccia di ulteriori tumulti, lo costrinsero a tornare sul palco e il cantautore, scioccato, fu sottoposto ad accuse e intimidazioni in un clima surreale e delirante che lo spinse ad abbandonare i live per oltre 2 anni. E pensate che non ha mai più parlato di quella serata dopo.
0: Ironia della sorte, De Gregori fu poi protagonista nel 79 dell'evento che al contrario sancì la ripresa dei grandi concerti italiani, il tour con Lucio Dalla, Banana Republic.

0: Nel corso degli anni 70 i tribunali ospitarono processi tra case discografiche storiche e tre cantautori di nome. Antonello Venditti e Claudio Baglioni citarono in giudizio la RCA italiana. Roberto Vecchioni riuscì invece a scontentare tre case discografiche in un colpo solo e a farsi denunciare da un paio di loro. Ma questa è una storia ancora più complicata.
1: Partiamo da Claudio Baglioni, il cui contratto con la RCA sarebbe scaduto il 31 ottobre del 1979. Lui aveva firmato un anno prima con la neonata CBS italiana, che a suo dire gli avrebbe consentito un lancio internazionale con un ingaggio di 1 miliardo e 200 milioni di allora. Per potersi svincolare, Baglioni chiese l'annullamento del suo contratto, in quanto la RCA non gli avrebbe mai pagato i contributi previdenziali, la tredicesima, la liquidazione e le ferie non godute negli anni precedenti. In pratica Baglioni chiedeva di essere considerato come un impiegato qualunque.

0: Sempre a proposito di processi discografici, adesso parliamo di Antonello Venditti.
1: Antonello Venditti, che era passato alla Philips con un ingaggio di 200 milioni del vecchio conio, e a marzo del 78 aveva pubblicato con grande successo l'album Sotto il segno dei pesci, e chiese 50 milioni come indennizzo per contributi non versati dal 73 al 76, oltre all'importo dei mancati versamenti.
0: Beh, in tale occasione Venditti dichiarò alla stampa che non aveva agito tanto per se stesso, quanto per proteggere gli altri 40.000 musicisti italiani non tutelati nei contratti discografici. Come a dire, basta crederci.
1: Ma in ogni caso, l'iter processuale si concluse dopo qualche anno senza il riconoscimento richiesto, e Venditti, alla pari di Baglioni, continuò a essere considerato come lavoratore autonomo.
0: Nel caso invece di Roberto Vecchioni, ben tre case discografiche, la multinazionale Philips Phonogram, la neoetichetta Ciao Records e l'italiana CGD, si contesero due album del cantautore milanese, Robinson e Montecristo, facendo la fortuna di alcune simpatiche canaglie del mondo produttivo italiano e un po' meno dei conti correnti del professor

0: L'antefatto legato alle vicende legali di Roberto Vecchioni fu la nascita nel 79 dell'etichetta Ciao Records,
1: fondata dall'ex direttore commerciale della Phonogram. La Ciao Records era distribuita dalla Fonicetra e poi dalla CGD della famiglia Sugar,
0: che mise sotto contratto vari artisti, da Fausto Leali al cantautore Stefano Rosso, dove il nome di punta doveva essere proprio quello di Vecchioni.
1: Il cantautore registrò per quell'etichetta il 33 giri Robinson, Come salvarsi la vita, dove nel brano Roland prendeva in giro il francese Alain Trossat, direttore artistico della Phonogram, sua discografica precedente, e anche il 45 giri Signor Giudice, dove sbeffeggiava la magistratura per averlo perseguito durante un concerto mentre si fumava uno spinello.
0: La Phonogram reagì maluccio, ottenendo il sequestro di tutte le copie del disco per inadempienza contrattuale dell'artista, accusato di non aver rispettato la fine del suo contratto con la multinazionale. E nel frattempo la Ciao Records fallisce e il suo catalogo, Vecchioni compreso, viene rilevato dalla CGD, già distributrice della stessa Ciao Records.
1: Un disastro. Nella disputa con Phonogram, il giudice stabilì che il nuovo album di Vecchioni, Montecristo, sarebbe dovuto invece uscire con la multinazionale. Ma a quel punto la CGD, subentrata nel frattempo alla Ciao Records, avendo sostenuto le spese di produzione del disco, ne chiese prima il ritiro e poi la distruzione del master.
0: E alla fine Vecchioni, avendo esaurito gli obblighi con la Philips proprio tramite Montecristo, dall'82 in poi pubblicò i suoi dischi su CGD.
1: E alla fine l'album Montecristo non sarà più ristampato, perché i master sono stati distrutti, facendo la gioia dei collezionisti e dei pochi appassionati che all'epoca riuscirono a comprarselo prima che sparissero dagli scaffali.
0: Ma non solo, dagli anni 80 in poi Vecchioni registrò nuove versioni dei suoi brani precedenti per poterne usufruire liberamente.
1: Un escamotage praticato da molti cantautori di quel periodo, che in questo modo recuperarono il loro repertorio dagli archivi contrattuali di etichette scomparse o assorbite dalle multinazionali rimaste.

0: Tornando a Edoardo Bennato, con il quale avevamo aperto la puntata, non va dimenticato suo fratello Eugenio, uno dei ricercatori più attenti del repertorio tradizionale partenopeo, che con i suoi dischi ripropose i cavalli di battaglia di quel mondo musicale.
1: Non solo, prese parte nel 67 alla nascita della nuova compagnia di canto popolare con Carlo D'Angiò, ideò l'ensemble Musica Nova e coinvolse interpreti al femminile di rara potenza, pensiamo a Pietra Montecorvino, vincendo ogni premio possibile nel campo della critica musicale.
0: Suo fratello Edoardo, al contrario, si guadagnò un posto d'onore nella nostra canzone d'autore.
1: Nasce nel 49 nel popolare quartiere dei Campi Flegrei, alla periferia ovest di Napoli, accanto ai cantieri inquinanti dell'Ital Sider.
0: Frequenta il liceo artistico, si trasferisce a Milano e si laurea in architettura, mentre viene attratto dal rock e dal folk di protesta.
1: I suoi primi album sono una sorta di manifesto della rivolta giovanile. Firma nel 68 un contratto con l'etichetta numero uno, quella di Mogol e Battisti, e 5 anni dopo esce il suo primo 33 giri, Non farti cadere le braccia, con la produzione di Sandro Colombini e la collaborazione del nucleo fondatore della NCCP, la nuova compagnia di canto popolare.
0: Il sound di Edoardo Bennato non comprende l'uso del dialetto, mentre nei testi appare una forte dose di ironia. E in tutto questo l'immagine oleografica di Napoli viene sostituita dalla corruzione e dal degrado del Sud Italia di quegli anni.
1: I buoni e i cattivi, pubblicato nel 74, deride la categoria dei borghesi e dei ben pensanti, che per Bennato nasconde una dittatura culturale da cancellare.

0: La produzione di Edoardo Bennato, che negli anni successivi si distingue per una migliore qualità musicale, sempre curata da Alessandro Colombini, è concepita in chiave monografica ed è spesso ispirata agli stereotipi delle favole, da Pinocchio a Peter Pan.
1: La sua migliore creatività esplode nel primo decennio della sua carriera, fino a quando nel 1980 pubblica gli album Uffa Uffa e Sono Solo Canzonette, a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro, avvenimento senza precedenti nella storia del cantautorato italiano, vendendo quasi 1 milione di copie.
0: È uno dei primi cantautori a tenere un concerto allo stadio San Siro a Milano e a suonare da cantautore in un tour europeo al Hallenstadion di Zurigo e al Prater di Vienna.
1: Nella Torre di Babele, uscito nel 76, uno dei brani più forti nella sua critica sociale è Franz e il mio nome, storia di un procacciatore di passaggi clandestini verso l'ipotetica libertà di Berlino Ovest, al di là del muro.
0: Gian Gilberto, credo che solo chi come te ha vissuto quel periodo possa capire cosa significasse per i giovani europei quel muro.
1: Eh sì.
2: Franz e il mio nome.

0: E proprio nella Torre di Babele troviamo un brano simbolo di quegli anni, cantautore, ballad fortemente autobiografica, dove il musicista diventa il clown di turno, come un burattino manovrato da altri.
1: E con la voce di Edoardo Bennato, io e Gian Gilberto vi salutiamo. Alla prossima puntata.
2: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile.

sei un comune mortale. A te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu

0: ecco, è finita anche questa puntata di 70 onde d'urto, la settima. Vi ricordo che se volete riascoltarle o vi siete persi le precedenti, le trovate tutte in podcast su baraonda.radioondadurto.org. È finita questa puntata di 70 onde d'urto, ma non la puntata di Baraonda d'urto. C'è ancora tempo per una breve intervista. Allora, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di Voices Hybrid Music, questa rassegna che dovreste ormai conoscere bene, che si svolge a Mita, al Museo Internazionale del Tappeto Antico, in via privata De Vitalis. Ultimo appuntamento proprio stasera con il progetto Ethander Thunder, che è una prima mondiale, veramente una prima mondiale, e ce la facciamo raccontare al direttore artistico Vladimir Zaleski. Ciao Vladimir e ben ritrovato.
1: Ciao Simone, ben ritrovato a te.
0: Allora, qui abbiamo anche un po' di Brescia, ma come sempre non c'è solo Brescia, perché Voices Hybridude va in tutto il mondo e anche qui arriva gente dalla Scandinavia che per la prima volta suoneranno insieme.
1: Ma sì, esattamente. Allora, tieni conto che quando Mita è nato 3 anni fa, e il progetto Voices Hybrid, l'idea, noi abbiamo 8 concerti all'anno, forse 9 massimo, e quindi l'idea era portare per lo più musicisti da tutto il mondo e che fossero o mai stati a Brescia o pochissimo a Brescia, insomma cercare di proporre cose veramente nuove per il pubblico, per quei pochi concerti che facciamo. E però ogni anno mi sono dato un po' questa sorta di regola, di cercare di produrre ogni volta qualcosa di completamente nuovo coinvolgendo dei musicisti locali, quindi bresciani. Quindi l'anno scorso, se ti ricordi, avevamo portato il concerto di Giacomo Papetti, che aveva creato questo quartetto con una cantante chitarrista tunisina con Dudu Quaté. E quest'anno ho chiesto a Emanuele, una volta ci siamo trovati a Mita, e gli ho chiesto di farmi una proposta di un progetto che partisse da lui, ma che coinvolgesse musicisti internazionali, perché l'idea è comunque sempre andare ad avere un respiro internazionale, un respiro nuovo. E allora Emanuele era entusiasta della proposta e mi ha subito, in poco tempo, mi ha fatto questa proposta di trio, coinvolgendo questa grande cantante vocalista danese, Maria Loret Friis, e Phelan Burgoyne, che è un batterista ma anche un compositore britannico, ma che distanza a Firenze. E quindi così è nato il progetto Ethander Thunder, che si esibirà, come hai ben detto, per la prima volta, per la prima mondiale, stasera sul palco di Mita.
0: Quindi avremo Emanuele Maniscalco, Maria Loret Friis e Phelan Burgoyne. Cosa combineranno? Improvvisazione ma molto ascolto tra di loro.
1: Sì, allora Emanuele ha sempre vagato, no? Tra il jazz, il post-jazz, l'elettronica, il pop. Veramente è un musicista eclettico che ha spaziato tanto. Lui nasce come batterista, ma stasera starà alle tastiere e all'elettronica, e lascerà il posto alle percussioni a Phelan e alla voce di Maria Loret Friis. L'unica cosa che io ho chiesto a Emanuele, siccome il progetto nostro si chiama Voices Hybrid, è che ci fosse una componente vocale importante, ecco, e quindi lui ha ascoltato questo. Io non so risponderti esattamente, credo che avremo un mix di cose composte preventivamente in qualche modo, nate dall'improvvisazione durante le prove tra di loro, e una parte di improvvisazione. Quindi io sono in realtà curioso quanto chiunque, perché non li ho mai sentiti insieme. Conosco molto bene Emanuele, il suo percorso solista e con gli altri suoi gruppi, non conosco Maria Loret né Phelan, e quindi sarà una sorpresa, e francamente mi piace l'idea che a Mita si scoprano cose nuove, anche addirittura in questo caso per me.
0: Certo, certo. Beh, Emanuele e Phelan hanno già collaborato parecchio, e sì. Quindi loro già si conoscono, e in questi casi diciamo che improvvisare diventa anche più facile, nel senso che quando conosci bene chi sta suonando sul palco con te, c'è già, diciamo, parti già da una base, insomma, è confortevole, mettiamola così. Sono proprio curioso di vedere cosa combinerà questo trio, se lo siete anche voi che ci state ascoltando. Beh, stasera alle ore 21 a Mita questo progetto è Tender Thunder, che va a chiudere questa seconda edizione di Voices Hybritude Music. Come sempre il biglietto è a 15 euro con un ridotto under 30 a 10 euro. Li potete acquistare i biglietti su Viva Ticket oppure direttamente lì a Mita, anche se il consiglio, siccome i posti non sono tantissimi, è sempre quello di prenderlo in anticipo.
1: Bravo.
0: E il consiglio è anche quello di arrivare un po' prima, insomma, perché così si può bere qualcosa insieme e, se non l'avete ancora fatto, ammirare l'esposizione.
1: Sì, allora, l'esposizione delle Trame del Dragone, che come tu sai coinvolge tutta questa collezione di tappeti cinesi, l'abbiamo chiusa domenica scorsa, ma ovviamente è ancora di fatto allestita, non l'abbiamo disallestita. Quindi per chi se la fosse persa, non è male arrivare un po' prima, bere un bicchiere e esplorare un po' i corridoi, gli spazi di Mita, a conoscere questi tappeti cinesi che sono assolutamente spettacolari e molto rari e molto poco visti. Quindi sono dei tappeti molto particolari, molto diversi da quelli a cui siamo abituati, no? Persiani,
0: certo,
1: turchi, che è un po' il tappeto tipico che abbiamo tutti in mente. Qui veramente è un altro mondo, secondo me vale la pena per chi si fosse perso la mostra, perché poi basta, poi arriva l'estate.
0: Ultima occasione questa.
1: Esatto, un po' l'ultima occasione, diciamo così. Sì, sì,
0: va
1: sì.
0: Bene, Vladimir, grazie mille, come sempre, complimenti e beh, ci risentiamo presto per la prossima edizione di Voices Hybritude, che sicuramente avrà

0: Parise e Phelan Burgoyne a Mita alle ore 21 inizia questo ultimo live
1: per questa terza edizione di Voices Hybrid.
0: A presto Vladimir, grazie.
2: A presto caro Simone, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto. Ci salutiamo con i Kneecap e la loro Liar's Tale. Kneecap che ieri sono stati protagonisti sul palco del Magnolia di Milano, un concerto strepitoso, veramente strepitoso. Faremo un bel live report nella puntata di venerdì assieme a Manuel di Saltando lo Squalo, e volevo approfittarne per ringraziare il Magnolia per l'accoglienza veramente che ci ha riservato. Bene, tra pochissimo la linea andrà alla redazione informativa, quindi noi ci salutiamo qui, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ciao.
3: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
4: Radio Onda d'Urto, sono le 17:22 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 17 di giugno. Partiamo con le notizie in breve dal Medio Oriente, andando nei territori palestinesi occupati, quelli della Cisgiordania, dove coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi di Jalulia e anche Masra al-Nulabi, a nord di Ramallah, e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti incitanti all'odio. A riferirlo i media palestinesi, che hanno anche pubblicato le immagini. Qui i residenti hanno affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, riuscendo a mettere in fuga. A questo punto le forze di occupazione israeliane sono intervenute, facendo però irruzione nella città e sparando gas lacrimogeni e granate stordenti contro la popolazione palestinese. Israele prosegue nelle violenze sistemiche in Palestina come in Libano. Sono almeno 84 le volte in cui Israele ha violato la tregua nel paese dei cedri, cioè da quando è stato raggiunto l'accordo con gli Stati Uniti. Anche oggi attacchi a sud del paese. Diversi raid di droni israeliani che sono stati segnalati nella zona di Tiro in particolare, causando diversi feriti. E poi le notizie dal G7, dove Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Lo ha detto proprio il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi al margine del vertice di Evian in Francia. E sul fronte europeo i capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione dal vertice francese, si dicono uniti nel incontrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio, e si impegnano ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. Niente però sul fronte di un possibile tavolo negoziale che ponga finalmente fine alla guerra con la Russia, iniziata ormai oltre 4 anni fa. E sempre dall'Europa, via libera definitivo alle nuove norme sull'innalzamento delle frontiere europee, con l'ok alla deportazione dei migranti irregolari. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE assieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro il termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere incarcerati nei lager europei fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso CPR nel territorio di un paese terzo, esclusi i minori non accompagnati. È quasi totale l'adesione allo sciopero nazionale di oggi delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie comunali in Italia, proclamato dai sindacati confederali per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre di 2 anni fa. Lo sciopero vede l'ampia partecipazione dei farmacisti, che hanno visto in questi anni aumentare le responsabilità e i carichi di lavoro senza però che vi fosse un corrispettivo in busta paga, nel contesto di rincari diffusi e crisi socio-economica. In occasione dello sciopero nazionale sono stati anche organizzati in diverse città presidi fuori dalle farmacie comunali. presidi questo pomeriggio anche davanti al carcere di Regina Coeli di Roma per chiedere in questo caso la liberazione di

0: Attivisti e attiviste anarchici arrestati ieri in una vasta operazione poliziesca. 7 persone colpite da misure cautelari, 5 in carcere, 2 domiciliari, con l'accusa pesante di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'appuntamento di questo pomeriggio è alle 17.30, tra pochissimo, davanti al faro del Gianicolo. Gianicolo, sì, a pochi passi dal carcere Regina Coeli. La contestata riforma della caccia approda oggi nell'aula del Senato. La riforma punta a stravolgere la legge relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. Dove 2 anni fa non ci è riuscita la Lega, il centrodestra punta ora ad accontentare una fetta consistente di elettorato attorno alle lobby di cacciatori e armieri. Il provvedimento tenta infatti di tradurre l'attività venatoria in tradizione nazionale per di fatto dare mano libera alla caccia già regolata da leggi per intervenire sulla fauna selvatica. Già bocciata dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa, è stata ora oggi oggetto di contestazione niente di meno che da Papa Leone XIV. Rispondendo infatti a una lettera inviata dalla Lipu, il pontefice ha definito il tema sollevato dall'associazione una questione di grande rilevanza sociale e morale, riconoscendo così la portata pubblica del dibattito sulla tutela della fauna, della biodiversità e del rapporto tra uomo e natura. Perquisita dai carabinieri del ROS l'abitazione di uno dei 4 indagati per gli omicidi avvenuti durante i weekend a Sarajevo, quelli tra il 1992 e il 96, dei safari umani dove ricchi civili italiani partecipavano al massacro della popolazione di Sarajevo assediata. Sequestrati una fotografia significativa che ritrae il 65enne residente nell'Alessandrino con attrezzatura tecnica e un silenziatore. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Chiudiamo il giornale radio in breve con la pagina culturale. Morto Carlo Ginzburg, storico e saggista, conosciuto anche dal grande pubblico per i libri come Il formaggio e i vermi, scritto nel 1976 appena ripubblicato da Adelphi. Nato a Torino nel 1939, figlio degli antifascisti Leone e Natalia Ginzburg, è stato tra gli storici italiani più letti e studiati nel mondo tra storia delle persecuzioni e delle eresie della cultura popolare in Medioevo ed età moderna, oltre che per l'attenzione alla vita quotidiana delle classi popolari, cioè la cosiddetta microstoria. Ha insegnato alla Normale di Pisa, Bologna e negli Stati Uniti ad Harvard, Yale, Princeton e UCLA. Sono le 17:29 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questo pomeriggio. La linea tra pochissimo allo spazio approfondimenti preceduto dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Noi torneremo con l'informazione del giornale radio alle ore 19:20 con il GR lungo della sera. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 17 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma del movimento. Nelle 7.30 scrivi il codice 0208462017. Presidio questa mattina per Mirko Sic Serpelloni, morto sul lavoro l'11 settembre 2023. Chiediamo a gran voce giustizia. Il 17 giugno 2026, stamattina, al Pala Giustizia di Brescia continua il dibattimento del secondo processo a carico del proprietario del capannone, con la terza udienza in cui verranno sentiti i testimoni dell'imputato. Ogni decesso è una persona, una storia, un volto. Mirko non tornerà più, ma la sua storia può salvare delle vite. Ci sono ancora troppe vittime. Con queste parole d'ordine, presidio oggi alle 12 all'esterno del Tribunale di Brescia, il Pala Giustizia. Veniamo poi a un'anticipazione, serata benefit per il movimento NOTAV della Val di Susa, alle ore 18.30 incontro pubblico con il movimento della Val di Susa, alle ore 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento NOTAV, il menù prevede spiedo bresciano, polpette vegane al sugo, polenta, patate al forno, acqua e vino compresi, sottoscrizione di 20 euro, 15 euro per le studentesse e gli studenti, la prenotazione è obbligatoria allo 03045 0266203529670 e bisogna specificare la preferenza onnivora o vegana. Tutto questo venerdì 19 giugno alle ore 18:30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. Ricordiamo intanto anche che prosegue sempre a Brescia, nel quartiere Carmine in centro storico, la Festa della Resistenza, arrivata alla 16ª edizione, iniziata il 13, finirà il 20 giugno 2026. Il programma di oggi prevede alle 19 la presentazione di Memorie dell'Utopia, Gramsci e noi di Angelo Villa, alle ore 19 presso lo spazio Carme, a fianco della Festa della Resistenza organizzata dall'ANPI Caduti di Piazza, la sezione Caduti di Piazza Rovetta, da l'ANPI del centro storico, nel cortile delle scuole elementari Calini di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Veniamo alla programmazione cinematografica del Cinema Nuovo Eden, sempre a Brescia. Oggi la proiezione di Unbound, storia di un'amicizia in India, alle ore 18:15 nella Sala 1. Poi domani il viaggio di Maison Majidi alle 18:30 in Sala 2. E il filo del ricatto, Dead Man's Wire, alle 21:30. Il Cinema Nuovo Eden si trova in Via Nino Bixio a Brescia. Ricordiamo poi il seminario in rete online promosso da BDS, BDS Italia, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza. Invitano medici, farmacisti e personale sanitario interessato a partecipare al webinar sul boicottaggio dell'azienda Teva e Consociate, la multinazionale farmaceutica israeliana specializzata nella produzione di farmaci generici. Il webinar avrà la durata di un'ora e si articolerà in una prima fase di apprendimento per poi concludersi con un momento interlocutorio, entrambi guidati da un medico e un farmacista esperti. La partecipazione è gratuita e su iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a bdsitalia.teva@gmail.com. Uno degli appuntamenti, l'ultimo dei tre, è oggi alle ore 18. Il programma della rassegna Filosofi lungo l'olio prevede per questa sera l'incontro con Sergio Della Sala, Perché dimentichiamo ascoltare l'oblio, alla Basilica di San Lorenzo Martire in piazza Malvestiti a Verola Nuova in provincia di Brescia, alle ore 21 questa sera. Schiperi e Re, Albania Nuova. Collegamento con Alfred Busci del movimento Levizia Bashke. Intervento del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo. Organizza il collettivo Gardesano Autonomo. Venerdì 19 giugno alla Casa dei Popoli Tomas Sankara di Desenzano del Garda, alle ore 19 l'aperitivo, alle ore 20 l'inizio dell'incontro. Sempre venerdì, incontro online, presentazione del libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, Palestina Anima Mundi, in diretta streaming in più di 100 piazze e presidi in Italia. Francesca Albanese dialogherà con il giornalista Matteo Meloni e presenterà appunto il suo nuovo libro. A Brescia ci si collegherà insieme allo spazio Carme, in via delle Battaglie 61/1, venerdì 19 giugno alle 20:30. A Milano invece ci si trova per collegarsi con la presentazione alla Camera del Lavoro alle ore 20:30. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che perché vengano letti i vostri comunicati e segnalati i vostri appuntamenti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Inizieremo tra pochissimo con un resoconto dell'udienza per il processo della strage fascista di Staccio della Nato di Piazza della Loggia e le faremo un report dell'udienza di ieri, abbastanza importante, con l'avvocato di parte civile Federico Sinicato. Sposteremo poi presso il Tribunale di Brescia, c'è stata oggi la seconda udienza del processo contro il proprietario del capannone in cui morì Mirko Six Serpelloni, udienza del secondo processo in cui morì il proprietario del capannone in cui morì Mirko Six Serpelloni, 27enne bresciano deceduto nel settembre 2023 cadendo da un lucernario alla RP di Manerbio. Questo pomeriggio c'è stato un presidio solidale chiamato per sostenere la battaglia per ottenere giustizia da parte di familiari, amiche, amici di Mirko e poi per continuare a parlare e sensibilizzare sul tema delle morti del lavoro. La prossima udienza sarà il 25 di novembre e oggi abbiamo raccolto diverse interviste, sentiremo una trasmissione dedicata a questo. Ci sposteremo poi all'estero. Parleremo della situazione in Cisgiordania e in Palestina con Fabian Odeh, in particolare le coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee a nord di Ramallah.

essere utilizzato in toto, però certamente in qualche modo aggiunge un particolare. L'altro particolare che può essere utile è che effettivamente la sera della morte di Silvio Ferrari fu utilizzato anche un furgone da Buzzi e dagli altri. Anche questo è un particolare utile perché su quel furgone, secondo alcune testimonianze, avrebbe viaggiato un pacco che si è dichiarato, un test ha dichiarato era stato indicato come una bomba. Quindi questi piccoli particolari aggiungono un tassello, diciamo, alla ricostruzione senza poter da parte di Agostino Papa attualmente dire alcunché sulla vicenda nel suo complesso, ma aggiungono alcuni particolari. Quello che Agostino Papa invece ha portato nel processo è certamente la sua umanità, la sua vita sconvolta, la sua e quella della sua famiglia sconvolta dall'accusa di strage originaria e sulla quale in tutti questi anni di fatto anche per altre vicende sia personali sfortunate o comunque non si è un po' accanita la sfortuna, e quindi non c'è dubbio che l'introduzione nel processo di questi di testimoni che hanno un portato umano particolarmente doloroso, particolarmente pesante, in qualche modo riconducono il processo fuori dai tecnicismi, alla sua essenza vera, che è quella del giudizio sulle persone e del giudizio che volutamente chi ha depistato l'indagine fin dall'inizio ha voluto caricare sulle spalle di persone innocenti con il danno incommensurabile che ciò può aver provocato. Questo fa parte del giusto substrato umano che sempre un processo penale ha, a qualunque titolo e per qualunque reato, per qualunque vicenda si giudichi. L'altro testimone che poteva essere interessante era l'attuale maggiore Arli, carabiniere all'epoca, sottufficiale al servizio di Delfino, il quale però si è sostanzialmente barcamenato tra il ricordo, in parte dovuti obiettivamente alla distanza di tempo dai fatti, in parte dovuti anche a condizioni di salute certamente non buone, specialmente mentali non buone. Quindi la sua testimonianza, sia che avesse trovato conferme o avesse dato conferme ad elementi del processo, sia che non li abbia dati, alla fine proprio per le sue condizioni di salute poteva essere non decisiva, certamente non decisiva. In particolare è stato chiesto conto di un sopralluogo fatto nell'immediatezza già il 29, il giorno dopo, a Verona, con la verifica di un alibi di Zorzi che era emerso nell'immediatezza come una delle persone da come dicono i verbali di polizia, da attenzionare, una delle persone su cui comunque svolgere qualche indagine. Questo alibi che apparentemente è stato poi smentito dalla testimonianza di questa ragazza che allora fu sentita in modo tra l'altro generico, senza verbalizzare nulla, e che avrebbe detto che l'aveva visto per tutta la mattinata al bar dove lei serviva. In realtà apparentemente questa dichiarazione non era stata fatta, perché la testa si ricorda invece molto bene di essere sentita dai carabinieri e di aver detto: ma io non l'ho visto, parlatene con mio padre. Insomma, il discorso sull'alibi di Zorzi poteva essere dedicato e importante. Arli non si ricorda nulla e anzi ha avanzato il fatto che non sia stato lui ma soltanto il brigadiere Sì.

0: quindi, che era nello stesso gruppo, ad andare a Verona, perché lui era di ritorno da un viaggio in Calabria di servizio per una questione relativa a un sequestro di persona. In realtà la verifica fatta direttamente in udienza ha fatto emergere che questo sequestro di persona sarebbe avvenuto un anno prima. Quindi c'è qualche dubbio che il ricordo del maggiore Harley sia corretto, il collegamento con questo suo rientro dalla Calabria sia corretto. Sta di fatto che non ricorda nulla di quel giro a Verona per sentire alcuni testimoni, insomma, sulla alibi di Zorzi e sulla presenza di Zorzi, e quindi è diventata testimonianza neutra rispetto al processo. Quel verbalino fu firmato soltanto da Siddi e Harley firmò poi il rapporto insieme a Siddi e insieme a Delfino, il rapporto riassuntivo, ma non si è potuto accertare se fosse stato presente oppure no anche all'indagine sul posto. Questo è un po' il contenuto dell'udienza di ieri, udienza che, come dico, alla fine non ha portato neanche di utile alla valutazione del processo, se non fosse questa dichiarazione di Angiolino Papa relativa alla presenza effettiva di una Diana azzurrina vicino all'Ariston che lui ricordava, e che potrebbe essere quindi un indizio, seppur generico, della presenza di veronesi nelle pizzeria nei giorni antecedenti alla strage.
1: E questo confermerebbe anche la testimonianza di Ombretta Giacomazzi, che aveva parlato di questo.
0: È chiaro che l'utilità è quella proprio di confermare uno dei passaggi della Giacomazzi.
1: Grazie Federico, l'avvocato Federico Sinicato, legale di parte civile nel processo per la strage di Piazza della Loggia il 28 maggio 1974. A risentirci, grazie.
0: Arrivederci.
2: 3 morti al giorno, non può continuare!
3: Dopo questo resoconto dell'udienza nel processo per la strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia.
2: Continuare il massacro dei laboratori non sarà più il nostro sudore.
3: Restiamo nel Tribunale Palagiustizia di Brescia. Il presidio che c'è stato questa mattina in occasione di un altro processo.
2: Pensa, va migliorata.
3: In questo caso si parla della morte sul lavoro, dell'uccisione di Mirko Sic Serpelloni, morte avvenuta nel settembre del 2023 cadendo da un lucernario della RP di Manerbio. Le interviste fuori al presidio di solidarietà.

0: Nuova udienza oggi presso il Tribunale di Brescia del secondo processo contro il proprietario della capannone in cui morì Mirko Sic Sarpelloni, 27enne bresciano, illustratore, musicista, operaio deceduto nel settembre del 2023 cadendo da un lucernario alla RP di Manerbio mentre era al lavoro. Nel febbraio del 2025 il datore di lavoro di Mirko era stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi, mentre il titolare dell'azienda committente dei lavori era stato rinviato a giudizio, ed è proprio questo il troncone dell'udienza odierna. Oggi vengono ascoltati i testimoni della difesa. Fuori dalla pala giustizia di Brescia il consueto presidio solidale, che è chiamato da un lato per sostenere la battaglia per ottenere giustizia di familiari, amici e amiche di Mirko, dall'altro per continuare a parlare e sensibilizzare sul tema delle morti sul lavoro. Presente anche Siam della nostra redazione, che ha realizzato delle interviste, e andiamo intanto a proporvi quella con Maruska, la mamma di Mirko Sarpelloni.
1: Buongiorno a tutti, niente, noi siamo qui per la nostra udienza che comincerà alle 13 e in questa udienza si sentiranno i testimoni della difesa. Sono un pochino in tensione perché si sentirà il datore di lavoro di Mirko, in particolare Giorgio Bettinelli, e questo non nascondo che mi lascia un po' così dubbiosa su proprio come sono veramente le persone, perché andare a testimoniare per il committente mi sembra un po' un assurdo. Ci sarà poi un perito, un ingegnere sempre chiamato dalla difesa, e anche qui mi sembra un assurdo perché l'ingegnere adesso non serve a nulla. Io penso che l'ingegnere doveva servire all'inizio della messa in opera dei lavori o comunque una consulenza prima. Adesso averli qua adesso mi sembra un po' una presa in giro. Noi continuiamo perché purtroppo queste morti, il problema non si risolve, non è sentito, e la nostra lotta è proprio per sensibilizzare le persone. Vedo che comunque ho i miei sostenitori, alcuni nuovi che si sono aggiunti, che vengono anche fuori dalla provincia di Brescia, e speriamo in bene. Sono positiva, ma purtroppo non canto mai vittoria fino alla fine.
2: Certo, ecco, infatti anche fuori dal tribunale, ma anche oggi c'è un presidio di solidarietà, come giustamente ricordavi e come si mostra anche tramite i manifesti che ci sono, e anche per denunciare le altre morti di e per lavoro in Italia.
1: Esattamente, perché purtroppo questo lavoro non mi serve a riavere mio figlio, però penso che può essere utile per evitare o comunque sensibilizzare su questo problema, perché le morti ci sono ogni giorno, non sono una persona ma più persone in tutti gli ambiti, sia lavori dichiarati, soprattutto anche lavori in nero. Arriviamo al punto che se alzi la testa e vuoi uno stipendio ti bruciano, e mi sembra che sia arrivato proprio un punto dove bisogna cominciare a insistere su questo problema. Ecco, noi facciamo quello che possiamo, come dico, noi tutto questo lavoro non ci renderà mai più Mirko, però siamo fiduciose e comunque di riuscire a fare nel nostro piccolo qualcosa. Qua ci sono persone che comunque ci seguono, che ci sostengono dall'inizio, da prima incuriosite, e poi quando hanno capito comunque la nostra volontà ci stanno sostenendo, ecco. E premetto, vengono anche da fuori Brescia, vengono da Treviso, Treviso, è un sindacalista che ha seguito anche il caso di Mattia Battistetti, ragazzo morto a 23 anni nel 2020, 21 anni nel 2023, e anche lì insomma il processo non è andato bene. Tutte queste cose servono anche per far sì che non si esca da questi tribunali senza una condanna, perché è proprio una battaglia persa così e non va bene. Poi io personalmente ho deciso che nel 2026 farò di tutto per cercare di fare un omicidio sul lavoro, perché non è possibile avere un omicidio colposo come nel caso di mio figlio o di altri casi dove la negligenza è chiara e non è possibile avere un omicidio colposo. Questo è omicidio vero e proprio. Il mio impegno sarà per questo, e cercare di fare il più possibile per, non so, fare una petizione, raccogliere firme, però il mio intento del 2026 è questo, sì.
0: Questa quindi Maruska, la mamma di Mirko Serpelloni. Sentiamo la sorella di Mirko, Eva.
3: Ciao a tutti, grazie dell'attenzione. Allora, oggi ci sarà l'ultimo esame dei testimoni, quindi avremo i testimoni dell'accusato, quindi del committente dei lavori, ed è una data molto importante appunto perché possiamo sentire la sua versione e penso confermare tutte le cose che comunque non sono andate bene in questo incidente sul lavoro, e quindi c'è molta tensione perché comunque è pesante, però io rimango molto fiduciosa perché per ora a me sembra che comunque la procura abbia lavorato molto bene e che ci stia dando spazio a tutti per poter confermare la propria versione, e sono abbastanza fiduciosa. Poi purtroppo non si sa mai come andrà.
2: Ecco, tra l'altro anche all'udienza di oggi fuori dal tribunale c'è un presidio dei familiari ma anche della comunità che girava attorno a Mirko, gli amici e le amiche, ed è importante continuare a portare avanti anche questa solidarietà dall'esterno.
3: Sì, sì, noi siamo sempre qua fuori dal tribunale con un presidio dalla prima udienza che abbiamo avuto, ed è importante per noi come famiglia e amici di avere anche supporto, di essere qua per dire a tutti che queste cose non ci vanno bene e che, lo sappiamo, purtroppo Mirko non tornerà più, ma non per questo altre persone non devono più tornare a casa per il lavoro, e bisogna far conoscere questa problematica che è molto nascosta, mostrare i dati reali, quante persone muoiono in un giorno in Italia, e rendersi conto che il sistema deve cambiare, e cominciando con gli amici, i familiari, altre persone che ci sostengono, stiamo portando proprio avanti questa lotta che per noi è fondamentale, e non è solo per Mirko, è veramente per tutti, perché non si può morire di lavoro.
0: Questa quindi la sorella di Mirko, Eva. Andiamo a sentire adesso invece Francesco Catalano, consigliere comunale.
2: Radio Nadurto, siamo qui con Francesco Catalano, consigliere comunale, che intanto saluto, e qui chiedo perché è presente al presidio fuori dal tribunale di Brescia in questa ennesima udienza per la morte di Mirko Serpelloni, e perché è importante esserci.
4: Ma è importante esserci perché la questione della sicurezza sul lavoro è un tema assolutamente sottovalutato e non considerato in generale un po' da tutti, sia dai giornali che dalla politica, ed è collegata naturalmente alla gestione anche dei cantieri ma anche delle ditte. Quindi anche come consigliere comunale penso che l'attenzione che possa dare un'amministrazione comunale e agli appalti che dà, e soprattutto ai subappalti, che è uno dei problemi grossi che poi crea le morti, crea gli incidenti, appunto perché sono imprese che lavorano al risparmio dei costi, al ribasso più possibile quando vincono gli appalti, e quindi la conseguenza è tutto questo. Quindi è importante che anche come consigliere comunale di attenzione a questo tema, e come ricordo come comune su questo si ha poco potere, però si ha il potere sicuramente di cercare di fare di almeno i lavori fatti per l'ente pubblico che vengano fatti da imprese in sicurezza, cosa che purtroppo molte volte non avviene.
0: Questo quindi Francesco Catalano. Sentiamo Massimo Biagetti della Camera del Lavoro CGIL di Brescia.
2: Radio Nadurto, siamo qui con
5: Massimo Biagetti della Camera del Lavoro di Brescia, CGIL.
2: E oggi è importante essere qui davanti al Tribunale di Brescia per l'udienza di Mirko Serpelloni e per portare solidarietà alla famiglia. Perché avete deciso di partecipare?
5: perché quella sulla salute e sulla sicurezza è una battaglia che è prevalentemente anche una battaglia sindacale. Mirko è comunque un simbolo, siamo qua come cerchiamo di essere in tutte le occasioni che ci consentono di ribadire l'importanza di un cambiamento proprio di mentalità, di approccio, di cultura al problema della salute e al problema della sicurezza. Incontriamo lavoratori tutti i giorni che ci portano i racconti di quello che vivono, di quello che passano, delle condizioni in cui lavorano. Tante volte, per pura fortuna, non succede niente, qualche volta purtroppo ci sono conseguenze anche gravi. Ecco, questa mentalità, questa tolleranza di questa situazione deve finire, deve cambiare, e siamo qua per ribadire con forza questo messaggio.
0: E dopo aver sentito Massimo Biagetti della Camera del Lavoro CGIL di Brescia, sentiamo Claudio del collettivo Gardesano Autonomo.
2: Radio D'Adurto, siamo qui con
6: Claudio,
2: compagno del collettivo Gardesano Autonomo. Ti chiedo perché hai deciso di essere qui oggi e perché ritenete importante partecipare.
6: Ma questa è praticamente, ho sempre partecipato a tutte le udienze, appunto in solidarietà, diciamo, in generale, per protestare, diciamo, contro le tantissime morti sul lavoro che da anni, diciamo, ci sono nel mondo del lavoro italiano. In più, solidarizzare con la mamma e la sorella che di questa cosa giustamente hanno levato anche il livello politico, perché non deve essere solo comprensibilmente un lutto per la famiglia, e comprensibilmente questo è, ma oltre questo, oltre il dolore, bisogna capire che è un problema più generale che va affrontato, per cui tutti dovremmo essere qua, perché l'Italia è uno dei posti in cui, almeno dell'Europa occidentale, dove ci sono più morti sul lavoro, sono minimo 3-4 tutti i giorni, e il livello di sfruttamento, diciamo, è altissimo rispetto a questo, per cui è un dovere, dal mio punto di vista, un dovere politico partecipare a questi presidi, insomma, ecco.
0: Sentiamo anche Emanuele dell'Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito.
2: Radio D'Adurto, siamo qui con Emanuele e fai parte dell'Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito. Io però, prima di entrare più nello specifico di questo argomento, ti chiedo perché hai deciso di essere qui davanti al Tribunale oggi.
7: La presenza, diciamo, dell'Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito a questo evento è anche legata, diciamo, al processo che ci sarà il 23 giugno per il maresciallo Giovanni Luca Lepore, anche lui morto, diciamo, sul lavoro. Diciamo, per quanto ci riguarda, oggi la questione dei morti sul lavoro è una questione molto importante e decisiva, se vogliamo dire, sotto alcuni punti di vista, perché è il metodo di misura di come funziona il nostro paese. I lavoratori che siano, diciamo, inquadrati nell'ambito militare o che siano inquadrati, diciamo, nella produzione classica, canonica, diciamo, non militare, sostanzialmente sono trattati da merce che può essere ricambiata, e il problema della sicurezza lo manifesta palesemente, nel senso che di fronte alle morti sul lavoro, che aumentano ogni anno, un trend in ascesa ogni anno, sostanzialmente le istituzioni e gli organi competenti non intervengono in maniera adeguata. Io credo che l'udienza di oggi, anche il percorso dell'udienza di oggi, lo dimostra in maniera palese, così come lo dimostrano i dati, soprattutto per la provincia di Brescia, rispetto ai morti sul lavoro. Ecco, quindi per questo, diciamo, la solidarietà in questi appuntamenti è un aspetto importante tra le vittime dello stesso sistema di sfruttamento e morte.
2: E ci dicevi, appunto, che il prossimo 23 giugno si terrà un'altra udienza proprio qui, a cui parteciperete.
7: L'udienza del 23 giugno è sostanzialmente un'udienza che è quasi alla conclusione del primo grado di giudizio, che deve attestare la verità sulla morte del maresciallo Giovanni Luca Lepore, che era un aviere dell'aeronautica militare, morto per le contaminazioni da inquinanti bellici, non durante le missioni all'estero, ma durante gli addestramenti nei poligoni NATO sul suolo italiano. italiano, in particolare in Sardegna. La tesi che stiamo portando avanti è quella di non andare a dimostrare, come dire, specificamente nel dettaglio se c'è contaminazione o no, quali sono i piccoli dettagli, che questi sono cavilli su cui il Ministero della Difesa si attacca per non dare giustizia. Il Ministero della Difesa, come abbiamo scritto anche nel volantino, su questo la fa da padrona, perché deve dare i dati per fornire, diciamo, gli elementi alle CTU per le perizie, non li fornisce o li fornisce in maniera estremamente parziale, e quindi sostanzialmente molte di queste CTU vanno a dar ragione al Ministero della Difesa. Quindi, come dire, il controllore sono sostanzialmente la stessa persona. Per noi la questione è politica. Il Ministero della Difesa è colpevole di negligenza nella tutela della salute del lavoratore militare, e diciamo questo processo si inserisce in quello di 10.000 malati nell'ambito militare che ad oggi ancora non hanno ottenuto giustizia, e molti altri se ne accumuleranno nel corso dei prossimi anni o decenni, soprattutto se il clima di guerra, no? Di guerra mondiale si estende, se le operazioni militari in cui sono coinvolti, sia di addestramento che chiamiamole politicamente di missioni all'estero, come se non fossero missioni sostanzialmente di guerra, ecco, all'aumento di questa tendenza aumenteranno ancora di più anche i malati. Il Ministero della Difesa sostanzialmente non fa nulla, non fa né una ricerca epidemiologica sullo stato di salute dei lavoratori militari per capire effettivamente quanti di questi militari dopo le missioni e l'addestramento presentano nei propri organismi o patologie tumorali o comunque, diciamo, delle contaminazioni da metalli pesanti o da radiazioni, insomma da quelli che sono gli effetti dell'inquinamento bellico, né tantomeno vuole riconoscere, diciamo, da un punto di vista istituzionale il problema, lasciando sostanzialmente all'oblio decine di migliaia di famiglie e i suoi stessi soldati, che chiama sostanzialmente anche a giurare sulla bandiera, sulla Costituzione. E poi oggi noi abbiamo un paradosso dove la maggior parte dei feriti, mutilati, malati e morti nell'ambito militare non sono per le missioni di guerra, per le missioni all'estero, ma sono per le patologie tumorali. Questo è un paradosso veramente grosso.
0: Questo era Emanuele dell'Associazione Nazionale Vittime Uranio Impoverito, anche lui presente questa mattina al Tribunale di Brescia in occasione della nuova udienza del processo in corso per la morte di Mirko Sarpelloni.

0: Lasciamo il tribunale di Brescia. Prima l'udienza su Piazza della Loggia, poi il presidio nell'udienza per Mirko Sikserpelloni. E apriamo una pagina internazionale prima di dare alle 18.30 la linea alla redazione locale del Garda. I'm a little Abu Antar, little Black Panther, I'm a little Hunda, little Biggie, little Pac, I took confet. Ci spostiamo in Medio Oriente per parlare della situazione in Cisgiordania. Al telefono con Fabian Odé, nostro collaboratore che viaggia spesso tra l'Italia e la Palestina, per fare il punto sulla situazione in Cisgiordania, perché negli ultimi giorni si è parlato molto dell'accordo che si sta firmando tra gli Stati Uniti e l'Iran, che dovrebbe chiudere un capitolo di guerra, nonostante il dissenso di Israele, Israele che però continua ad agire in maniera molto dura contro i palestinesi sia a Gaza che in Cisgiordania, non solo il governo ma anche i coloni, come dimostrano gli ultimi fatti di cronaca. Ciao Fabiano, innanzitutto grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti, grazie a te.
0: Ecco Fabiano, le ultime notizie parlano di un incendio scatenato da dei coloni israeliani in due villaggi a nord di Ramallah contro delle moschee.
1: Sì, esatto, è quello che è successo, è un qualcosa che sta diventando sistematico. L'attacco ultimo è successo in due villaggi palestinesi, uno è Jalgiulia, l'altro è Mazar al-Nobani, e si trovano vicino a Ramallah, dove i coloni sono arrivati di notte dando fuoco alle moschee, lasciando delle scritte sulle pareti della moschea dove si invitava gli altri coloni a dar fuoco. C'era proprio la scritta "dar fuoco alle moschee", e incitando ovviamente agli altri coloni di fare altrettanto. All'interno della moschea c'era anche l'imam con la sua famiglia, che per fortuna è riuscito a salvarsi. Secondo anche le relazioni recenti delle agenzie delle Nazioni Unite e le indagini fatte, questi fatti ormai non sono fatti isolati, sono cose sistematiche che avvengono in continuazione in tantissime città palestinesi. Per quello si è sentito anche recentemente di altri villaggi dove i coloni non solo prendono di mira ormai le case e le attività agricole di palestinesi, ma c'è il focus oggi sulle moschee principalmente.
0: Ecco Fabian, qual è il rapporto di solito tra i coloni e l'esercito?
1: Allora, l'esercito quando viene a sapere che ci sono i coloni che si prestano ad attaccare i villaggi palestinesi, arriva quasi a supporto dei coloni, viene più che altro per proteggere i coloni se qualcheduno dei villaggi palestinesi cerca di difendersi, ed è quello che è successo recentemente in diversi villaggi dove ci sono stati purtroppo anche dei martiri. Spesso questi coloni qua poi tra l'altro vengono arrestati, ma per pochi giorni, per poi essere rilasciati nonostante colpevoli di uccisioni di palestinesi. Diciamo che l'esercito e i coloni ormai vanno a pari passo nell'aggredire la popolazione palestinese. Tutto questo è possibile perché il governo israeliano sostiene i coloni in tutte le sue in tutte le forme di sostegno che può dare, dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della sicurezza. Ricordiamo che tutti i coloni oggi sono armati per volere del ministro Ben Gefir, ministro della sicurezza israeliana e per volere anche di Smotrich, che è il ministro della finanza israeliano e degli insediamenti. Entrambi loro sono stessi dei coloni e hanno come idoli ovviamente i coloni più aggressivi e più criminali, più violenti. Forme di terrorismo vengono applicate nei confronti di palestinesi oggi nelle proprie case e sono difesi in tutto dall'esercito, in primis e anche da parte del governo. Anzi, più che solo difesi, sono incoraggiati a commettere questi atti di aggressione contro i palestinesi. Il governo israeliano oggi continua a sostenere gli insediamenti, anche quelli illegali. Recentemente c'è stata una discussione di un piano di la destinazione di 340 milioni di dollari per l'espansione degli insediamenti all'interno della Cisgiordania e questi riguardano non solo colonie esistenti ma anche avamposti di colonie. Da lì che partono gli attacchi verso i villaggi palestinesi e questi avamposti sono sempre più vicini alle comunità palestinesi che sono sempre più indifese, no? Quindi si parla di 35 avamposti che dovranno ricevere questi finanziamenti per la loro regolarizzazione e la costruzione di nuove unità abitative. Quindi tutto questo ovviamente a scapito dei palestinesi che si vedono sempre di più perdere le proprie terre. Il problema della sicurezza oggi in Palestina è un problema molto serio. Non c'è un villaggio palestinese che non soffra di questi attacchi, particolarmente quelle più esposte sono quelli che si trovano nelle aree vicine a dove ci sono questi avamposti, da dove partono gli attacchi. E per poter ovviamente fare questi nuovi insediamenti, questi nuovi avamposti, ci sono continue confische di terreno da parte di Israele per via di ordini militari e quindi ci sono migliaia e migliaia di donom che sono stati recentemente, questo secondo il rapporto che viene settimanalmente fuori da una delle istituzioni dell'organizzazione della Palestina per la liberazione della Palestina, dove si citano tanti villaggi che hanno subito migliaia e migliaia di confische di terreni nel giro dell'ultimo periodo. Gli attacchi quindi di coloni sono sempre più frequenti e questo ovviamente è un po' nel silenzio generale perché non viene coperto da il mainstream, ma se si parla oggi di una media, secondo i rapporti dell'OCHA, siamo attorno a una media di 6 attacchi da parte di coloni al giorno. Diciamo dall'inizio dell'anno 2026 ci sono stati circa 1000 attacchi su 230 comunità in tutta la Cisgiordania.
0: Ecco Fabian, tutto questo è accaduto mentre negli ultimi 2 mesi gli occhi del mondo erano anche molto più concentrati su quello che stava accadendo in Iran e in Libano, che non hanno mai fermato comunque gli attacchi di Israele. Nel prossimo periodo, considerando che Israele è molto riluttante nei confronti dell'accordo per la fine delle ostilità armate tra Stati Uniti e Israele che si dovrebbe firmare in questi giorni, che cosa ci possiamo aspettare secondo te sul fronte palestinese?
1: Sì, possiamo sicuramente aspettare una intensificazione dell'aggressione contro i palestinesi. Questo potrebbe essere evidente nel prossimo futuro. Ad oggi ci sono tantissime situazioni che restano ancora irrisolte in numero di rifugiati palestinesi che sono già stati evacuati dalle principali città come Jenin, Tul Karem, i campi profughi che fanno fatica e non riescono ancora a ritornare. Ricordiamo che ancora oggi i campi di Tul Karem e Nur Shams sono ancora chiusi e i residenti non riescono a rientrare. è possibile che questo venga esteso anche ad altri campi profughi in Cisgiordania. Ricordiamo che tutte le città palestinesi hanno dei campi profughi dove Israele prende di mira in continuazione la resistenza che c'è al suo interno. Quindi credo che il prossimo futuro sarà abbastanza critico e bisognerà dare molta attenzione a quel che sta succedendo in Cisgiordania, perché Israele è capacissima, come ha sempre fatto, di approfittare dei momenti dove l'opinione pubblica e l'attenzione pubblica è rivolta altrove per commettere sotto la copertura del silenzio e della poca informazione che può passare crimini di guerra, pulizia etnica, come sta accadendo in Cisgiordania. Ovviamente la striscia di Gaza, il genocidio è ancora in corso e anche lì lo si è dato molto poco risalto recentemente, ma le uccisioni nella striscia di Gaza accadono e sono continui di tutti i giorni. Quindi la situazione ovviamente è aggravata molto da parte, dal punto di vista economico anche in Palestina, e questo è un altro aspetto molto importante. Oggi i palestinesi sono con livelli di disoccupazione altissimi e quindi spinti sempre di più a ricorrere a soluzioni alternative, come cercare lavoro altrove fuori.

0: E quindi, come dicevo, la disoccupazione è altissima e, diciamo, la situazione del movimento in Palestina è molto difficile, e questo, rende la vita del palestinese oggi sui territori palestinesi molto difficile. Tutto ovviamente nel silenzio anche delle istituzioni mondiali, di governi mondiali, come abbiamo visto le reazioni internazionali anche in risposta a quello che Israele ha fatto contro la Global Summit Flotilla, sono stati veramente molto poco incisivi, anche se forse qualche posizione un pochino più seria è stata presa da altri paesi. L'Italia comunque resta un paese dove è quasi complice, diciamo, in tutto quello che Israele sta commettendo oggi nei confronti di palestinesi.
1: Fabiano De, nostro collaboratore italo-palestinese che spesso viaggia in Cisgiordania per lavoro. Grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
0: Grazie a voi tutte e tutti, grazie mille.

0: In chiusura, prima di dare la linea alla trasmissione locale del Garda, ci spostiamo a Strasburgo. Dove è arrivata la campagna Let Cuba Breathe, lasciamo respirare Cuba. Portavoce della campagna Roberto Forte ai nostri microfoni.
1: Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Noi siamo in questo momento a Strasburgo, davanti al Parlamento Europeo. Siamo qui con una modalità un po' particolare. Abbiamo costruito un gioco gigante del Monopoli al contrario, chiamato Trampopoli, dove ogni casella, ogni contenuto sono tutti fatti verificati e sono tutti piccoli pezzi del blocco genocida che Trump sta applicando a Cuba a partire dal 29 gennaio con i vari passaggi di aumento di pressione e di aumento di sanzioni. Domani la discussione al Parlamento Europeo per noi è molto importante perché è stato deciso di calendarizzare un voto. Non sappiamo che documento uscirà dalla votazione di domani, ma siamo convinti che sarà un passo o avanti o indietro nella maturità dell'Unione Europea come istituzione indipendente e sovrana e non assoggettata ai capricci o ai voleri di uno Stato straniero. Perché per noi il punto è un po' questo che è determinante. Abbiamo uno Stato straniero, gli Stati Uniti d'America, che in questo momento non solo stanno violando i diritti umani di 11 milioni di cubane e cubani, come ha più volte sancito e stabilito le Nazioni Unite, ma sta violando anche i diritti nostri, gli europei, sta colpendo imprese europee, sta minacciando imprese europee che in questo momento rescindono contratti, che si rifiutano di vendere medicinali agli ospedali e alle istituzioni sanitarie. I cittadini europei vedono limitata la loro libertà di viaggiare, perché se vanno a Cuba non possono più ottenere il beneficio dell'ESTA, non si possono più utilizzare le carte di credito. L'attacco è a 360 gradi, ma è un attacco anche alle nostre libertà, perché nessuna istituzione, né europea né di paesi europei, ha mai preso posizione, ha mai comminato sanzioni o imposto regole diverse di ingaggio verso Cuba. È tutto frutto di qualcun altro.
2: Certo, quindi voi vi fermerete a Strasburgo fino a domani, in qualche modo cercherete di fare pressione sul Parlamento europeo, anche se, come giustamente ricordavi, non avete ancora una chiara idea di cosa si andrà a votare.
1: Noi oggi siamo qua tutto il giorno, ovviamente con il nostro

0: gioco e quindi stiamo sensibilizzando tutte le eurodeputate e gli eurodeputati che incontriamo. Ci mobiliteremo poi dalle 5 in avanti anche con varie organizzazioni della solidarietà con Cuba presenti qua a Strasburgo. E poi ovviamente domani monitoreremo la situazione, saremo qua e cercheremo di capire come le nostre istituzioni europee ne usciranno da questo passaggio che a nostro giudizio è un passaggio molto stretto.
1: Certo, intanto sono anche iniziati già i preparativi per il terzo convoy to Cuba che partirà ad agosto.
0: Sì, noi nel frattempo all'interno di questa è un'iniziativa che fa parte della campagna Wake Up Europe, Europe Wake Up, che abbiamo lanciato ormai 10 giorni fa, che ci vede con un caravan itinerante che sta attraversando l'Europa e facendo tappe, faremo oltre 20 paesi alla fine del giro, durerà tutto giugno, siamo ancora in definizione sulle tappe di fine mese e poi ad agosto, a cavallo dell'anniversario del centenario della nascita di Fidel, ci sarà un terzo convoi che ovviamente vedrà partecipanti da tutta Europa, ma non solo, anche dal resto del mondo, dal Sud America, dall'Africa, e che ovviamente ci vedrà di nuovo impegnati a cercare di portare quanti più aiuti possibile, perché purtroppo la situazione è molto critica, soprattutto da un punto di vista sanitario, come insomma, recentemente si è potuto leggere anche dalle dichiarazioni delle Nazioni Unite sulla mortalità infantile. Banalmente c'è un raddoppio della percentuale di mortalità infantile da gennaio ad oggi. Questo è proprio lo specchio di quanto sta incidendo la politica di Trump, cioè dal 29 di gennaio ad oggi Cuba passa da 4,7 l'indice di mortalità infantile, che è più basso di quello degli Stati Uniti, leggermente più alto di quello italiano, a 9,5. Quindi c'è in questi 6 mesi la mortalità infantile a Cuba è raddoppiata. Questo è l'effetto plastico di quello che Trump sta facendo a quel paese.
1: Chiarissimo. Roberto Forte, portavoce di Let Cuba Brit, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento.
0: Poi, grazie a tutti e a tutti.
2: Ah, uno spot musicale e poi la linea alla redazione locale del Garda.

Hi folks, ascolta i viaggi musicali a cura della redazione di Rusty Cage ogni mercoledì dalle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, anche in DAB e online. Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio, Radio Onda d'Urto. Questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio, Radio Onda d'Urto. Radio, Radio Onda d'Urto.

0: abbassare.
1: Bentornati e bentornate, siete all'ascolto della redazione locale Lago di Garda, che andrà in onda per i prossimi 50 minuti come ogni terzo mercoledì del mese. Ricordiamo che la trasmissione viene replicata la domenica mattina dalle 7:40 e che potete riascoltare tutte le puntate della redazione locale del Garda sul sito gardasabbia.radiondadurto.org. In questa puntata parleremo a lungo di overtourism, la madre di tutti i mali. Come ci hanno detto Beatrice Gaiardoni, rappresentante della sponda veneta del Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda, e Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Legambiente per il Garda e parte anche lei del Coordinamento per la Tutela del Garda.
0: Amore blu!
1: Le abbiamo intervistate poiché il coordinamento, insieme a numerose altre associazioni ambientaliste, promuove per questo sabato 20 di giugno una manifestazione intitolata Salviamo il Garda. L'appuntamento è sabato a Salò a partire dalle ore 17 in piazza Serenissima. E sempre in tema di overtourism abbiamo interpellato Andrea Spiller, consigliere comunale a Desenzano per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica L'Altra Desenzano, che ha animato lo scorso lunedì un incontro di aggiornamento sulla linea ferroviaria alta velocità Brescia-Verona e in particolare la scelta di alcuni amministratori locali di spingere per la realizzazione di una seconda stazione dei treni nel comune di Desenzano. Chiuderemo la puntata parlando della rivoluzione dei fenicotteri in Albania, della quale si parlerà questo venerdì alla Casa dei Popoli Tomas Sankara di Desenzano. L'appuntamento è alle ore 19 in via Bagatta 7 con l'incontro intitolato Shiperi e Re Albania Nuova. Parteciperà anche Martina Mezzini del collettivo della diaspora albanese Zane. Noi l'abbiamo intervistata. Buon ascolto con la redazione locale Lago di Garda di Radio Onda d'Urto.

0: In the spring.
1: Salviamo il Garda, è il titolo della passeggiata informativa che si terrà questo sabato a partire dalle ore 17 a Salò. Il ritrovo è in Piazza Serenissima. Si tratterà di una passeggiata verso il centro del paese con tutte le associazioni aderenti per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul territorio. Ne parliamo con Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Legambiente per il Garda e parte del coordinamento per la tutela del Garda per quanto riguarda la sponda lombarda. Bentornata Cristina Milani su queste Grazie. Frequenze.
2: Grazie.
1: Partiamo da una panoramica generale della situazione che ha portato, diciamo, la necessità di organizzare la manifestazione di questo sabato 20 giugno, ore 17 a Salò. Quindi, Cristina Milani, com'è cambiata la situazione del lago negli ultimi anni?
2: Ma purtroppo possiamo dire che è assolutamente peggiorata. Il problema da sempre del lago di Garda è la cementificazione, con tutto ciò che poi si porta dietro, perché cementificare vuol dire richiamare gente, antropizzazione, maggiori consumi, maggiori reflui fognari, cioè maggior traffico, tutte quelle cose che l'aumento di popolazione si porta dietro. E direi che questa è la madre di tutti i nostri problemi. Abbiamo costruito, come dicevamo già ai tempi, troppo, e questo ci ha portato a queste conseguenze. Impermeabilizzazione del suolo, che è una cosa gravissima in quanto aumenta il ruscellamento, le acque delle piovane finiscono alla fine negli sbocchi della fognatura, per cui nei troppo pieni, per cui finiscono nel lago portandosi dietro anche tutta la parte della fognatura, diciamo, cioè quando piove molto succede questo. Il fatto che le coste siano state in gran parte cementificate, perché per aumentare il turismo abbiamo costruito case, vogliamo più turisti, vogliamo più ospiti che possano dire che il nostro lago è più bello, e allora fanno questi lungolaghi assurdi, cementificando e distruggendo tutto quanto c'era di bello sul nostro lago, perché non è vero che è un valore aggiunto fare una passeggiata lungo il lago. La passeggiata lungo il lago ha un valore se è immersa nella natura, se ci fa godere il lago, non se è tutta cementificata e artificiale. Questo ha portato gravissimi problemi di tipo ecologico, di tipo sull'ecosistema, perché chiaramente il punto di incontro fra l'acqua e il lago, fra l'acqua e la terra, è un punto che ecologicamente ha un'importanza enorme, e noi li abbiamo distrutti quasi tutti. Dove è rimasta la spiaggia, in genere viene talmente sfruttata dai turisti, che ovviamente vengono per quello, che poi non è più nemmeno ecologicamente valida. Per cui direi che la situazione è decisamente peggiorata. Poi parleremo magari di cosa c'è da fare. Quello che possiamo dire è che bisognerebbe smetterla di costruire anche le ciclovie pur di attirare gente, perché il lago ha un limite, tutto ha un limite. Non è vero che la crescita può essere indefinita, non si può crescere sempre. Il limite c'è, l'abbiamo raggiunto, e il nostro lago ne sta risentendo pesantemente. Vediamo che è diminuito il pescato, vediamo che è diminuita la qualità delle acque, cioè tutti quei problemi che un po' tutti i giorni vengono affrontati. C'è il grosso problema delle fognature e della depurazione, più che anche delle fognature, perché ci sarebbe da fare la divisione fra le acque bianche e le acque nere e così via, e purtroppo tutti questi problemi in realtà non vengono affrontati con l'urgenza necessaria, perché qui ormai siamo veramente in una situazione di urgenza. non ci se ne rende conto, si guarda il lago, è una cartolina meravigliosa, però quello che c'è sul fondo del lago, quello che c'è dentro al lago, la vita che c'è nel lago ne sta soffrendo pesantemente. Direi che è quanto posso dire io sulla situazione del lago ultimamente.
1: Grazie Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Legambiente per il Garda, per averci introdotto alle problematiche principali per le quali è stata organizzata la manifestazione di sabato a Salò Salviamo il Garda. Ma in collegamento con noi c'è anche Beatrice Gagliardoni, che fa parte del coordinamento interregionale per la tutela del Garda, ma rappresenta la sponda veneta. Intanto benvenuta Beatrice su Radio Onda d'Urto.
0: Grazie.
1: Per completare quanto detto da Cristina Milani, volevamo chiedere a te che cosa andrebbe salvato sul lago di Garda, quali sarebbero le priorità d'azione?
0: Allora, dobbiamo salvare il Garda, il lago di Garda, perché è un ecosistema unico, è fragile, è prezioso. E, insomma, lo stiamo trattando come se fosse un bancomat, spremendolo appunto come un limone senza pensare alle conseguenze. La natura, se pensiamo, ha impiegato 35 milioni di anni per creare questa meraviglia che è sotto gli occhi di tutti. Movimenti geologici hanno formato la fossa tettonica, poi l'acqua salata ha invaso la valle e almeno 4 glaciazioni hanno modellato il territorio. I fiumi Chiese, Sarca e Adige si sono separati e a valle è nato il Mincio, che ha portato fuori l'enorme massa di acque e di detriti della deglaciazione. Quindi un capolavoro della natura. E l'uomo in meno di un secolo è riuscito a imboccare la strada dell'estinzione. Se non interveniamo subito, tra 15 anni raccoglieremo le macerie del lago più grande d'Italia, con i suoi quasi 50 miliardi di metri cubi di acqua dolce. Salvarlo significa garantire la rinascita del Garda, della sua storia, della sua bellezza e delle sue tradizioni, soprattutto per chi verrà dopo di noi, i nostri figli. E sì, possiamo dirlo senza troppi giri di parole, serve anche un po' di tagliente ironia per svegliare chi continua a pensare che va tutto bene. Perché a me la gente, quando viene sul Garda, mi dice: ah, ma è tutto bello, va tutto bene. E invece no, non va tutto bene. E il Garda non è un parco giochi, è un patrimonio che stiamo rischiando di perdere.
1: Ti ringraziamo Beatrice Gagliardoni, torneremo con te tra un attimo, ma intanto ancora con Cristina Milani per chiedere a lei quali sono i programmi legati al futuro del lago di Garda, le proposte di Legambiente, nonché del coordinamento del quale fa parte appunto anche Legambiente, il coordinamento interregionale per la tutela del Garda.
2: Sì, vorrei sottolineare un attimo l'importanza di questo coordinamento che è nato 4 anni fa e per questo che adesso festeggiamo diciamo per la terza volta. Ci siamo improvvisamente resi conto che il lago è uno e che dovevamo lavorare tutti assieme nella stessa direzione ed è stata veramente una bella avventura. Ci siamo trovati fra persone che la sentivano allo stesso modo, ognuno con le sue specializzazioni, insomma è stato decisamente una bella opportunità. Ora, allora la cosa principale che ci aveva unito in quel momento era questo progetto della ciclovia demenziale pesantissimo che in parte adesso si è risolto, in parte speriamo che possa risolversi, nel senso che possa fermarsi, perché la soluzione è quella, è così. Adesso cominciamo a guardarci attorno e a capire che appunto è importantissimo il problema della depurazione, perché la depurazione cioè non è possibile che sia gestita da 3 regioni, come noi ambientalisti abbiamo capito che dovevamo metterci assieme perché il Garda era uno, così bisogna che ci sia un ente sovraregionale che decide sulle scelte da opzionare per creare una depurazione valida. perché qui non è possibile. Il Veneto ha fatto il suo collettamento, sul quale ho delle grosse critiche, piazzato sulle rive del lago, praticamente non l'ha completato, ma insomma è sulla buona strada, praticamente sotto a quella che sarà la ciclabile. Intanto io trovo che il collettamento va allontanato dalle rive del lago, perché altrimenti i troppo pieni sempre li finiscono. Il problema grosso non è la sublacuale, sì, è vecchia, ha tanti problemi, ma il fatto che attorno a tutto il lago ci sono i troppo pieni che buttano fuori, se piove, se c'è troppo turismo, se c'è qualsiasi intoppo, tutto finisce al lago. Per cui il Veneto ha trovato questa soluzione approfittando anche del fatto che ha tenuto lui, così pare, il depuratore di Peschiera. La Lombardia si sta arrabattando, continua a cambiare progetti, in realtà vuole per forza portare i reflui nel Chiese, che ha già i suoi problemi, non ha bisogno anche dei nostri. E quindi il Trentino fa per conto suo, tanto è lì in alto, è piccolino, ha i suoi 10 depuratori che funzionano un po' come vogliono. È chiaro che questo ha bisogno di una gestione unitaria, di qualcuno che lo faccia con criterio, con intelligenza, perché ce n'è estremo bisogno. Il fatto di portare peraltro teniamo presente che tutta questa nostra depurazione, i reflui, finiscono nel Mincio, a cui non è stato chiesto nulla. Il Mincio lo sta subendo. Adesso si chiede quantomeno che l'immissione avvenga a monte della diga di Salionze, in maniera che possa ciò che entra possa essere tripartito su 3 diversi canali. Per cui c'è tutta questa cosa che è stata presa in mano dal coordinamento, e direi che sta camminando, quantomeno per quanto riguarda noi. Cioè, noi stiamo cercando di renderla, di diffonderla il più possibile, perché si capisca che deve essere questa la soluzione. Poi l'altra grossissima soluzione sono le rive cementificate, bisogna rinaturare le rive, e non è una cosa semplice, e soprattutto sono tutte scelte in realtà politiche. Finché non sono i politici a capirlo e a prenderle in mano, noi possiamo evidenziarle, studiarci, cercare di stimolare, però è chiaro che io non posso disfare il lungo lago di Desenzano per rinaturalizzarlo. Per cui la rinaturalizzazione è importante. Altra cosa importantissima che accennavamo anche prima è la depavimentazione, per cui argomenti da trattare per il benessere del lago ne abbiamo in mente tanti, e anzi adesso nella prossima manifestazione di sabato cercheremo appunto uno a uno di affrontarli. Ogni associazione praticamente affronterà un argomento nello specifico per fare delle proposte, perché questo noi possiamo fare delle proposte e portarle avanti e farle condividere alla gente, far capire quanto siano necessarie, perché noi riteniamo che sia così, purtroppo. Ecco. Il lago non ha più, cioè non abbiamo tantissimi anni davanti, è diventato urgente.
1: Ecco, ce lo dicevi Cristina Milani, sono tante le problematiche, ma sono anche tante le associazioni, le organizzazioni che si sono unite per la manifestazione, la passeggiata di questo sabato, lo ricordiamo, a Salò, a partire dalle ore 17 in Piazza Serenissima, manifestazione intitolata Salviamo il Garda. Ritorniamo quindi con Beatrice Gagliardoni, alla quale volevo chiedere come ultima domanda in chiusura quali sono i temi che porterete, i temi centrali, dato appunto che abbiamo detto che sono molti, ma i temi centrali della manifestazione Salviamo il Garda.
0: Allora, il motto è Salviamo il Garda, appunto. Da un lato è un appello a unirci per evitare la distruzione di questo luogo straordinario, dall'altro è una dichiarazione d'amore per il nostro lago. Nel dettaglio affronteremo diversi temi, ma il punto di partenza è l'overtourism, la madre di tutti i nostri mali. Parliamo di oltre 30 milioni di presenze turistiche e sono stime per difetto, perché non includono chi soggiorna in seconde e terze case o il turismo mordi e fuggi, che è enorme. Tutto questo impatta su ogni aspetto ambientale e sociale. L'overtourism porta con sé una cementificazione selvaggia delle rive e dell'entroterra, spesso oltre i limiti delle norme di tutela paesaggistica e culturale, e poi ci sono i disagi per i residenti, il traffico insostenibile, la carenza di case con affitti accessibili e lo spopolamento dei centri storici. Oltretutto depurazione e collettamento in condizioni precarie. E non è finita. Un caso emblematico è la ciclopedonale, che ha devastato tratti di costa dove non si sarebbe dovuto costruire nulla. Stanno distruggendo un habitat unico con conseguenze pesanti per l'ecosistema e la biodiversità del lago. Quindi sono spariti molti canneti, li hanno proprio tagliati, la vegetazione è distrutta, le spiagge naturali ce ne sono gran poche, anche i pesci hanno perso i luoghi di riproduzione, le specie endemiche diminuiscono, mentre proliferano siluri e altre specie aliene. Si è pensata a una ciclopedonale, con l'idea sbagliata di spostare i ciclisti. Ma in riva al lago ci sono i pedoni, gli animali, i passeggini, i pescatori, i bagnanti e nei tratti urbani pure chi si gode un aperitivo. In mezzo a tutto questo caos vogliamo far passare i ciclisti con bici al carbonio o elettriche che sfrecciano a 30 all'ora? È assurdo. I ciclisti continueranno a usare la Gardesana come fanno tutt'oggi e nessun sindaco potrà vietarlo finché non esisterà una vera e propria pista ciclabile parallela, in sede propria ed esclusiva. Il paradosso è che dopo aver speso cifre folli per costruire queste ciclabili, dovremo scavalcarle di nuovo per metterci sotto il collettore. E per non farci mancare nulla, la soprintendenza propone di camuffare il tutto con paletti in corten, color ruggine, per, udite udite, emulare i canneti perduti. Siamo a livelli di schizofrenia amministrativa.
1: Beatrice Gagliardoni, rappresentante della Sponda Veneta del Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda, ti ringraziamo per essere stata con noi, a risentirci.
0: Grazie per questa bellissima opportunità.
1: È stata con noi anche Cristina Milani, vicepresidente del Circolo di Lega Ambiente per il Garda, parte anche lei del Coordinamento per la Tutela del Garda per la Sponda Lombarda. Grazie Cristina, risentirci.
2: Vi ringrazio, aspettiamo tutti sabato.
1: Rinnoviamo quindi l'appuntamento questo sabato 20 di giugno a Salò. Ritrovo ore 17 in Piazza Serenissima per la manifestazione intitolata Salviamo il Garda, passeggiata informativa verso il centro del paese con tutte le associazioni che hanno aderito per sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi criticità che pesano sul territorio gardesano, delle quali vi abbiamo parlato in questa intervista.

0: Dopo avervi presentato la manifestazione che si svolgerà sabato a Salò, salviamo il Garda. Andiamo con Andrea Spiller, consigliere comunale a Desenzano per il Movimento 5 Stelle per la lista civica L'Altra Desenzano. Di nuovo ai nostri microfoni. Intanto grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità. Bentornato Andrea Spiller.
1: Ciao a tutti, buonasera ragazzi.
0: Abbiamo parlato con Beatrice Gagliardoni e con Cristina Milani del coordinamento per la tutela delle Garda, delle varie problematiche che affliggono il lago, che stanno degradando l'ambiente e il paesaggio. Un po' la madre di tutti i mali è l'overtourism, così ci hanno detto Cristina e Beatrice. Da qui partono tutta una serie di problematiche legate al territorio. Tra queste c'è anche la questione della stazione del TAV, della nuova linea alta velocità in costruzione, presto sarà ultimata, tra Brescia e Verona. In merito a questa opera mega inutile e dannosa, che già di per sé ha contribuito alla devastazione del territorio di Campagne Vergini, si vuole aggiungere una nuova stazione. Se ne parla da molto tempo, è la stazione di San Martino della Battaglia. Sarebbe la seconda stazione ferroviaria del comune di Desenzano, un comune che non arriva neanche a 30.000 abitanti, la seconda stazione nella quale passerebbero i treni ad alta velocità, naturalmente tutto finalizzato al turismo, a far attirare nuove presenze. È una stazione che vorrebbe, secondo alcuni, essere costruita in un territorio altrettanto vergine, San Martino della Battaglia, nei pressi del casello autostradale di Sirmione, una zona tra l'altro molto lontana dai centri storici. Una nuova stazione, lo ripetiamo, che si troverebbe più o meno equidistante, a una decina di chilometri, tra le già due stazioni esistenti, quella di Peschiera del Garda e quella di Desenzano. Allora, Andrea Spiller, voi come Movimento 5 Stelle avete organizzato un incontro che si è svolto lo scorso lunedì 15 di giugno presso la biblioteca di Desenzano, Villa Brunati a Rivoltella. Ha partecipato tra l'altro Alberto Croce, che è un ingegnere dei trasporti, ex direttore generale del trasporto pubblico locale di Brescia. Era presente anche la consigliera regionale in Lombardia Paola Pollini, sempre per il Movimento 5 Stelle. Allora, volevamo chiederti, Andrea Spiller, a che punto siamo, quali sono le varie posizioni anche dei sindaci, naturalmente il consorzio di costruzione della linea CEPAV 2, che sono d'accordo, cioè a che punto siamo, chi la vuole questa stazione e si farà o non si farà, qual è il punto?
1: Allora, innanzitutto vi farei il punto su quella che è la situazione della nuova linea, che di fatto è ultimata. Infatti in queste ultime settimane sono cominciate le fasi del collaudo con i primi transiti di treni prova sulla linea nuova che è stata realizzata. Diventerà operativa di fatto con treni passeggeri e appunto trasporto verso la fine dell'anno, inizio 2027. Quindi stiamo parlando di un'opera, quella della linea TAV, che di fatto si può dire è conclusa. In questo scenario si vuole inserire, quella che tu citavi giustamente, una nuova stazione da inserire proprio sul tracciato della linea veloce, con l'obiettivo da parte di chi promuove quest'opera di intercettare i traffici passeggeri, perché su quella linea passeranno quasi esclusivamente treni passeggeri che transitano, diciamo, sulla nuova linea veloce tra Milano e Venezia. Quello che noi andiamo a contestare ormai da anni, perché c'è da dirlo, noi su quest'opera qua, sia sulla linea TAV, quello ancora prima, ma ancora su questa nuova opera che è, diciamo, se ne è iniziato a parlare indicativamente intorno al 2018, abbiamo sempre cercato di portare avanti la nostra contrarietà su tutti i livelli istituzionali. Comunque chi sostiene quest'opera, dicevo, la spinge con l'obiettivo di sfruttare questa linea per incentivare ancora di più l'arrivo di turisti da lontano sul lago di Garda, cosa però che può già avvenire e già avviene, perché di fatto la linea esistente con le due stazioni che tu giustamente citavi di Desenzano Peschiera ha tutte le caratteristiche, tutte le capacità, e già oggi lo fa, di far fermare i treni veloci. I treni veloci che oggi transitano sulla linea Brescia-Verona Storica sono gli stessi che poi andranno a passare sulla linea ad alta velocità, non sono treni diversi, non hanno caratteristiche diverse, sono esattamente gli stessi, tant'è che anche la tipologia di linea ad alta velocità che è stata fatta è esattamente con le stesse caratteristiche a livello impiantistico della linea esistente, è di fatto un quadruplicamento della linea storica, quindi non c'è ragione per affermare e sostenere che i treni non potranno più fermare sulla linea storica o se non faremo la nuova stazione del Garda perderemo le fermate dei treni veloci sulla nostra tratta e quindi verremo tagliati fuori dal traffico veloce. Questa è assolutamente una cosa falsa. È una questione di scelte, ovvero si potranno tranquillamente, se si vorrà, far fermare una parte dei treni veloci anziché farli transitare sulla nuova linea, continuare a farli transitare sulla linea storica e quindi mantenere operative e utili a questo scopo le fermate di Desenzano e Peschiera, una o l'altra a seconda poi delle necessità. Quindi da un punto di vista delle necessità quello che viene sostenuto da chi promuove quest'opera è assolutamente privo di fondamento. Ecco, questa è un po' la tesi principale che noi portiamo avanti. A questo si collega tutto l'aspetto dell'impatto che un'opera del genere avrebbe sul territorio, ma se un impatto che innanzitutto è di tipo economico, perché è un'opera che inizialmente doveva costare 30 milioni di euro quando è stata promossa nel 2017, oggi siamo già arrivati a parlare di oltre 200 milioni per la sola stazione, stiamo parlando. Impatto ambientale, perché come dicevi tu si va a collocare in un punto che ad oggi è campo, non c'è assolutamente nulla, non ci sono strade, non ci sono servizi, non ci sono parcheggi, stiamo parlando dell'area ai piedi della Torre di San Martino, siamo a circa 6-7 chilometri dal centro di Desenzano, siamo un po' fuori dal centro di San Martino, lì non c'è assolutamente nulla, quindi andrebbe realizzato tutto da zero, sia l'infrastruttura vera e propria che tutti i collegamenti, i parcheggi, quindi un impatto ambientale e paesaggistico enorme. E poi un enorme disagio sia per i pendolari sia per i turisti, perché immaginatevi chi oggi, turista soprattutto, arriva col treno ad alta velocità da Milano o dall'Europa e scende a Desenzano, a piedi può raggiungere gli alberghi, può raggiungere i ristoranti, può andare in spiaggia, può muoversi su una rete di mobilità esistente, arriverebbe invece con la nuova stazione in mezzo ai campi, letteralmente in mezzo ai campi dove non c'è assolutamente nulla. Da lì poi dovrebbe impiegare almeno mezz'ora, un'ora per raggiungere il centro di Desenzano, il centro di Peschiera, con quali mezzi, tutto ancora da pensare e costruire. Quindi non ha nessun senso sotto nessun fronte questa idea. Cos'altro dire? Ci siamo mossi in tutti questi anni, ma in questo periodo abbiamo notato che c'è stata una forte accelerazione da parte non tanto dei tecnici, ma della politica che sostiene quest'opera. Quindi tutti quei politici o comunque anche le associazioni di categoria che in questi ultimi mesi tramite i giornali hanno sostenuto l'opera l'hanno fatto in modo sempre più pressante, evidentemente hanno una forte volontà di sbloccarla, perché dal nostro punto di vista crediamo che i tecnici, quindi il costruttore, il gestore dell'opera non abbiano nessuna intenzione di portare avanti quest'opera, è una mera richiesta della politica evidentemente per accontentare qualche rappresentante locale, non lo sappiamo.
0: E quindi quali sono i sindaci e gli amministratori in prima linea per questa stazione inutile a San Martino della Battaglia?
1: Allora, se parliamo di amministratori locali, quelli che si sono espressi maggiormente sono i politici del nostro comune, quindi Desenzano, il sindaco, ha addirittura mandato una lettera formale da parte del comune per chiedere agli enti superiori che si vada avanti su quest'opera. Hanno scomodato consigli regionali con mozioni presentate in consiglio regionale votate dalla maggioranza, parlamentari che hanno fatto interrogazioni e mozioni a Roma per promuovere e spingere quest'opera, addirittura il ministro Salvini, non so se l'avete sentito poco tempo fa, con un intervento specifico a margine di un evento su questa opera ha detto, garantito che comunque verrà portata avanti. Ecco, quindi tutto l'arco del centrodestra, dai comuni fino al governo, hanno dato al loro spintarello, diciamo, per portare avanti quest'opera. A questo si sommano diverse associazioni di categoria, per esempio Coldiretti, Confesercenti, Industriali, insomma vari rappresentanti locali di associazioni di categoria hanno espresso il loro supporto e sostegno a quest'opera. Questa è un po' la situazione. Poi tu mi chiedevi a che punto siamo, allora in realtà molto indietro, molto più indietro di quanto sembri leggendo gli articoli di giornale. Questo perché la linea nuova che verrà tra poco inaugurata ha un altro problema da risolvere prima di iniziare a pensare seriamente a un'eventuale stazione, ovvero la mancanza dei collegamenti con le città. Quindi manca il collegamento in ingresso e uscita da Brescia e stessa cosa più o meno per Verona. Questo perché in fase di realizzazione dell'opera non si è fatto quel piccolo tratto, quindi i treni che arrivano a Brescia devono percorrere un tratto di linea storica prima di immettersi sulla nuova linea. Questo è un grosso problema funzionale per la ferrovia, e quindi la priorità assoluta sarà investire su quello, e stiamo parlando solo per Brescia di ormai si parla di circa 1 miliardo di euro per l'intervento. Quindi di fatto io penso che la stazione sia una cosa che venga comunque in secondo piano rispetto a questo, e questo ci dà probabilmente un po' di tempo in più. Sicuramente nel frattempo continueranno a spingere affinché si proceda almeno con la progettazione, con tutte quelle opere preliminari, ecco. Però al momento l'unica cosa concreta che abbiamo in mano è lo studio di fattibilità che risale al 2018, quindi quello è l'unico documento formale ufficiale che descrive a grandi linee l'opera, che è quello di cui abbiamo parlato poi lunedì in conferenza.
0: Ti ringraziamo Andrea Spiller per questi aggiornamenti riguardo alla linea treno alta velocità Brescia-Verona, in particolar modo la stazione che si vorrebbe costruire in località San Martino della Battaglia, nel comune di Desenzano del quale tu sei consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica L'Altra Desenzano. Andrea Spiller, grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Per il 16° giorno di fila il popolo albanese sta riempiendo le piazze contro i progetti speculativi del governo e di Jared Kushner, genero di Trump e storico portavoce di interessi finanziari USA e israeliani. Una protesta che sta mettendo sotto accusa non solo la cricca di Edi Rama, ma tutto un sistema politico corrotto che svende il territorio ai capitali internazionali. Il movimento, ribattezzato Rivolta dei Fenicotteri, chiede il ritiro del progetto e le dimissioni del primo ministro Rama, che è in carica, lo ricordiamo, dal settembre del 2013. Per sabato 20 giugno, inoltre, è in programma in tutta l'Albania una grande mobilitazione a livello nazionale con assedio ai palazzi del potere. Noi ricordiamo che si tornerà a parlare di questa rivolta dei Fenicotteri anche sul territorio gardesano. Infatti, il prossimo venerdì 19 di giugno è in programma una serata intitolata Shqiperi e Re, Albania Nuova, alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di Desenzano del Garda in via Bagatta numero 7. Lo ricordiamo, l'apertura e l'aperitivo inizierà alle ore 19, a partire dalle ore 20 poi inizierà la serata che vedrà come ospiti Alfred Bushi del movimento Levizia Bashk in collegamento dall'Albania e anche Martina Mezzini del collettivo Zane, Zane Collective. Martina Mezzini, che è collegata telefonicamente con noi. Benvenuta Martina su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie.
0: Allora, ricominciamo da quanto sta accadendo in Albania, dalle proteste delle quali si è parlato anche al Parlamento europeo. Ti chiediamo allora, Martina, quali sono le ultimissime novità?
1: Sì, ci sono state delle evoluzioni proprio tra ieri ed oggi. Difatti oggi quello che è successo è che il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sulla relazione della Commissione europea sull'Albania rispetto al 2025. Quello che è stato detto è che con una maggioranza di oltre 400 voti si è espressa una profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi, in particolare appunto sulla zona protetta di Narta, e gli eurodeputati hanno chiesto alle autorità albanesi di abrogare le modifiche del 2024 relative alla legge sulle aree protette. Si chiede una conformità con gli standard dell'Unione Europea per la protezione della natura ed esprime inoltre forte preoccupazione anche per la legge sugli investimenti strategici, quelle leggi che senza trasparenza di fatto nel 2024 vengono modificate. Si fa riferimento in particolare alla legge sulle aree protette. Queste modifiche indeboliscono le tutele fondamentali e di fatto quello che succede è che si consentono grandi progetti infrastrutturali come lo sviluppo appunto di turismo di lusso all'interno di zone protette. Tra l'altro è una legge che è passata anche velocemente in Parlamento, nonostante di fatto alcuni piccoli partiti denuncino la situazione e fin dal principio chiedano trasparenza e dettagli di queste modifiche. E questa legge poi al Parlamento passa sotto la firma del presidente Bejan Begai e apre la strada alla costruzione di progetti che sono ritenuti, diciamo così, di importanza strategica nelle aree protette del paese. Questo sicuramente è un segnale fortissimo per l'Albania anche rispetto al suo processo di adesione all'UE. Però sono approvazioni e espressioni di preoccupazione che vengono dopo la dichiarazione di ieri della commissaria europea Marta Kos, quando durante una conferenza stampa le viene chiesta la sua posizione rispetto a quello che sta succedendo in Albania e la posizione soprattutto dell'Unione Europea. Marta Kos in questa conferenza stampa afferma che la Commissione europea ha ricevuto garanzie dal governo albanese che questo progetto di fatto sarebbe stato sottoposto appunto ad una valutazione di impatto ambientale di tipo completo e che sempre il governo albanese ha dichiarato alla Commissione che gli standard europei comunque sarebbero stati rispettati. Questa dichiarazione comunque sconforta ed è davvero deludente perché di fatto le persone comunque scendono a protestare contro questo governo albanese che la commissaria europea Marta Costa invece decide di sostenere quasi ciecamente.
0: Quindi ecco, voi non avete molta fiducia in questa posizione delle istituzioni comunitarie che, come ci hai spiegato, si interessano in particolar modo alla situazione ambientale, giustamente, però non tanto alla questione più politica, diciamo.
1: Esattamente, anche se comunque quello che possiamo dire è che per quanto riguarda questa risoluzione approvata oggi appunto all'interno del Parlamento europeo, quindi contiamo più di 400 eurodeputati, comunque è sicuramente rassicurante perché appunto è un grande segnale, cioè dimostra che il Parlamento europeo invece si schiera al fianco proprio dei cittadini albanesi, di tutte le persone che stanno scendendo in piazza a manifestare.
0: Ecco, a questo proposito, persone in piazza a manifestare, presa di posizione da parte delle istituzioni europee che, lo ricordiamo, da anni hanno aperto le procedure di adesione dell'Albania all'Unione Europea, tuttavia alla luce di quanto sta accadendo, lo dicevamo, secondo voi come collettivo, come Zane Collective, tutto questo riesce davvero a mettere in difficoltà il governo di Edi Rama?
1: Beh, sicuramente è un grande cambiamento, nel senso che le proteste di oggi forse sono l'atto di resistenza più grande dopo la caduta della dittatura comunista in Albania. E la partecipazione che c'è, che coinvolge non solo adulti, ma coinvolge finalmente una percentuale importante di giovani. Che si riavvicinano alla politica, ma si riavvicinano soprattutto alle questioni legate alla propria terra e al proprio futuro. E qualcosa sta cambiando, pensiamo anche semplicemente al fatto che una deputata del Partito Socialista qualche giorno fa si è dimessa dal Partito Socialista, rimane comunque all'interno del Parlamento, ma come deputata indipendente. Quindi scompiglio all'interno del governo lo sta portando. È importante che queste proteste continuino finché non ci siano, non si arrivi finalmente a cambiamenti concreti, prima tra tutte l'annullamento di queste costruzioni, di questi immensi resort all'interno di zone protette che devastano la natura, l'ambiente, la biodiversità dell'Albania, perché comunque sono situazioni che per gli albanesi non sono così sconosciute, anche se hanno risonanza, hanno ricevuto risonanza ad oggi, ma parliamo di anni e anni dove i governi che si sono succeduti hanno maltrattato la terra in qualsiasi le coste albanesi allo stesso modo, con lo stesso principio. E sicuramente c'è un'area di cambiamento e c'è un'area anche di speranza in queste proteste che coinvolgono l'Albania in primis e anche la diaspora che non rimane estranea, non vuole rimanere estranea, non deve rimanere estranea, ma che ricorda sempre l'Albania e scende in piazza a manifestare in città altre. Proprio per il suo paese.
0: Ecco, proprio della diaspora volevamo parlare con te in merito sempre alle storiche proteste delle ultime due settimane in Albania. Abbiamo visto scendere in piazza tantissime persone della diaspora, appunto albanese. Allora ti volevo chiedere come si sta vivendo, qual è il sentimento di questa comunità italo-albanese rispetto alle proteste, ma soprattutto anche come si stanno riorganizzando nuove piazze anche in supporto delle grandi manifestazioni che ci saranno in tutta l'Albania questo sabato 20 di giugno.
1: Sì, con oggi arriviamo al 18° giorno consecutivo di protesta. In questi 18 giorni le proteste sono state quelle oceaniche che abbiamo avuto modo di vedere ovunque, principalmente appunto a Tirana, però hanno coinvolto molte città dell'Albania e queste proteste si sono spostate appunto, sono arrivate, sono state accolte e richieste anche dalla diaspora stessa Basti pensare che in Italia hanno avuto luogo e continuano ad organizzarsi proteste a Torino, a Milano, a Roma, a Bologna, contano migliaia di partecipanti, e a Padova, a Perugia e così via, fino ad arrivare anche nell'Europa stessa, manifestazioni, flash mob che continuano ad organizzarsi a Londra, Vienna, Praga, Zurigo, ma anche Colonia, Berlino, Atene, Boston, Toronto e così via di seguito. La diaspora inoltre si aggrega nel weekend alle manifestazioni, alle grandi manifestazioni che hanno luogo a Tirana. Ci sono organizzazioni di svariato tipo, chi appunto si sposta in aereo, ma chi organizza macchinate per arrivare attraversando l'Europa, per arrivare appunto a Scutari, come avverrà questo weekend. E, quindi sì, la diaspora sicuramente ha una partecipazione attiva e non ignora quello che sta succedendo e così continua a fare.
0: Chiudiamo questa intervista ricordando la serata alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di questo venerdì, Shqiperi e Re, Albania Nuova. Allora volevo chiederti, tu che sarai presente, Martina Mezzini, alla serata, qual è il contributo che porterai a nome del collettivo Zane, Zane Collective?
1: Sì, durante questa serata penso che affronteremo non solo quello che è ormai salito alla superficie, ovvero gli avvenimenti ultimi a Tirana, in Albania, che coinvolgono appunto il progetto della famiglia Trump nell'isola di Sazan, nella laguna di Narta, ma anche tutto quello che il governo, i governi anzi in Albania, perché comunque non parliamo di qualche mese, ma parliamo di 30 anni dove si sono succeduti governi di diverso tipo e che hanno millantato soprattutto l'ultimo, insomma, in particolare l'ultimo governo ha millantato questa crescita economica, questo boom turistico che ha dato una svolta, una faccia nuova all'Albania, investimenti continui, aeroporti nuovi, torri che si alzano ovunque, ma questa narrazione è molto più complessa e quello che affronteremo venerdì è proprio questo, come l'economia albanese non possa dipendere unicamente dall'edilizia, quanto poco la comunità venga messa al centro, la natura venga messa al centro, e per dar spazio invece al turismo, alla rendita immobiliare. Noi rifiutiamo tutto questo, rifiutiamo il capitalismo che trasforma la natura in merce, rifiutiamo il turismo di lusso che devasta territori e comunità e rifiutiamo la svendita dei beni comuni per interessi privati.
0: Martina Mezzini, collettivo Zane, Zane Collective, grazie per essere stata su queste frequenze, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Martina Mezzini, lo ricordiamo, sarà ospite della serata intitolata Shqiperi e Re, Albania Nuova, che si terrà questo venerdì 19 di giugno alla Casa dei Popoli Thomas Sankara di via Bagatta 7 a Desenzano. Apertura e aperitivo alle ore 19, inizio serata ore 20. Sarà ospite anche Alfred Bushi del movimento Levisia Bashk, Alfred Bushi che è stato spesso ospite di Radio Onda d'Urto e che sarà in collegamento dalla

La puntata di giugno della redazione locale Lago di Garda, prossimo appuntamento il terzo mercoledì di luglio. Riascoltate tutte le puntate sul sito gardasabbia.radioondadurto.org.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio di questa sera, mercoledì 17 di giugno. Subito i titoli. Medio Oriente, escalation di violenze di colonie ed esercito israeliani nella Cisgiordania occupata. Gli aggiornamenti con Fabiano De, italo-palestinese, nostro collaboratore. Dal G7 intanto Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Sul lato energetico e anche climatico di quanto accaduto negli ultimi 100 giorni di guerra nel Golfo Persico sentiremo Ferdinando Cotugno, giornalista de Il Domani. Via libera definitivo dal Parlamento europeo alle nuove norme sull'innalzamento delle frontiere e l'ok alla deportazione dei migranti irregolari nell'Unione Europea. Le parole di Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà. E poi gli omicidi sul lavoro quotidiani in Italia, oggi un nuovo morto.

0: perché in questi giorni sta facendo tappa tra le diverse iniziative europee solidali con Cuba, è arrivato oggi a Strasburgo. Sentiremo su questo Roberto Forte, portavoce di Let Cuba Breathe. Chiuderemo poi parlando dello storico e saggista torinese Carlo Ginzburg, morto oggi all'età di 87 anni. Lo ricorda anche ai microfoni di Radio Onda d'Urto Anna Clara Basilicò, storica dell'età moderna specializzata in storia dell'Inquisizione all'ISG di Trento. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera dal Medio Oriente, andando nei territori palestinesi occupati, quelli della Cisgiordania. Qui coloni israeliani hanno dato fuoco questa notte all'ingresso di due moschee nei villaggi di Jalouia e Mazraha al-Nubani, a nord di Ramallah, e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. A riferirlo i media palestinesi, che hanno pubblicato anche le immagini. I residenti palestinesi hanno intanto affrontato i coloni mentre questi tentavano di incendiare la moschea, riuscendo a metterli in fuga. A questo punto le forze israeliane sono intervenute facendo irruzione nella città e sparando gas lacrimogeni e granate stordenti contro la popolazione palestinese. Sentiamo su questo Fabiano De, italo-palestinese, nostro collaboratore.
1: I coloni sono arrivati di notte dando fuoco alle moschee, lasciando delle scritte sulle pareti della moschea dove si invitava gli altri coloni a dar fuoco. C'era proprio la scritta dar fuoco alle moschee, incitando ovviamente agli altri coloni di fare altrettanto. All'interno della moschea c'era anche l'imam con la sua famiglia, che per fortuna è riuscito a salvarsi. Secondo anche le relazioni recenti delle agenzie delle Nazioni Unite e le indagini fatte, questi fatti ormai non sono fatti isolati, sono cose sistematiche che avvengono in continuazione in tantissime città palestinesi. Per quello si è sentito anche recentemente di altri villaggi dove i coloni non solo prendono di mira ormai le case, diciamo le attività agricole di palestinesi, ma c'è il focus oggi sulle moschee.
0: Israele intanto prosegue le violenze sistemiche in Palestina come in Libano, senza che nessuno lo fermi. Sono almeno 84 le volte in cui Israele ha violato la tregua nel paese dei cedri, da quando è stato raggiunto l'accordo con gli Stati Uniti. Anche oggi attacchi a sud del Libano, diversi raid di droni israeliani che sono stati segnalati in particolare nella zona di Tiro, causando diversi feriti. E poi dal G7, Trump intanto è tornato a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice di Evian in Francia, conclusosi oggi. Nel frattempo i mercati continuano ad ondeggiare in balia delle continue dichiarazioni azioni e smentite di Trump negli ultimi mesi di guerra. I prezzi del petrolio sono risaliti oggi dopo le dichiarazioni del tycoon dal G7. E sul lato energetico e anche climatico di quanto è accaduto negli ultimi 100 giorni nel Golfo Persico, sentiamo Ferdinando Cotugno, giornalista del Domani.
2: Da un lato abbiamo un blocco che è formato da Stati Uniti, che sono il primo produttore di gas e di petrolio al mondo, dai paesi del Golfo, per motivi più legati ad alleanze militari a Israele. Questo è il blocco fondato sull'energia fossile, che si muove con interessi comuni, con un'agenda comune, e che sta provando a forzare l'aumento dell'estrazione, del consumo, e a frenare in ogni modo la transizione. Dall'altro abbiamo i paesi che stanno andando verso la transizione, ovviamente guidati dalla Cina, che in questo momento ha il controllo industriale di tutta la filiera, ma nella coda della Cina e di questo predominio quasi imperiale cinese stanno seguendo tanti paesi africani, il Pakistan, che ha avuto uno sviluppo delle rinnovabili fortissimo nell'ultimo anno, che gli ha garantito anche grande indipendenza energetica, e in Europa abbiamo il caso della Spagna, che non casualmente ha prezzi dell'energia per famiglie e imprese molto più basse che l'Italia, e poi abbiamo altri paesi come l'Italia che sono un po' a metà e devono ancora capire cosa vogliono fare da grandi e a quale paradigma vogliono aderire. L'unica cosa che non possiamo fare è non scegliere.
0: E sul fronte europeo, i capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione dal vertice francese, si dicono uniti nell'incontrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di avere concordato di aumentare la fornitura

0: fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio, e si impegnano ad aumentare ancora una volta la pressione sull'economia di guerra russa. Molto sul fronte del riarmo e quasi niente riguarda un possibile tavolo negoziale che ponga fine alla guerra con la Russia, iniziata ormai oltre 4 anni fa. E sempre dall'Europa, con il via libera definitivo alle nuove norme sull'innalzamento delle frontiere e l'ok alla deportazione dei migranti irregolari nell'Unione Europea. Secondo il regolamento approvato oggi con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere incarcerati nei lager europei fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso CPR nel territorio di un paese terzo. Sentiamo su questo il commento di Gianfranco Schiavone, presidente dell'ICS, cioè il Consorzio Italiano di Solidarietà.
1: Se avessimo detto soltanto qualche anno fa che la detenzione amministrativa per eseguire le espulsioni sarebbe durata 24 mesi, chiunque, anche l'estremista politico più paradossale, avrebbe detto che è una bestialità. E oggi la bestialità diventa norma dell'Unione Europea. Questo segna lo slittamento, questo franare dello Stato di diritto, perché è evidente che non c'è più nessuna differenza tra la detenzione amministrativa, appunto, come compressione della temporanea e minima della libertà, e in realtà la detenzione penale. Di fatto quello che il crimine è non avere, appunto, i documenti, e questo diventa oggetto di una sanzione che ha le dimensioni, per l'appunto, di una sanzione penale, senza neppure la prospettiva poi del reinserimento, della riabilitazione, e con modalità poi di gestione, come sappiamo, del trattenimento praticamente priva di regole.
0: Veniamo ora all'Italia, parlando di lavoro, quello povero e sottopagato ormai in gran parte dei settori. È quasi totale l'adesione allo sciopero nazionale di oggi delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie comunali in Italia, proclamato dai sindacati confederali per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre del 2024. Lo sciopero vede l'ampia partecipazione dei farmacisti, che hanno visto in questi anni aumentare le responsabilità e i carichi di lavoro senza che vi fosse un corrispettivo in busta paga, nel contesto di rincari diffusi e crisi socio-economica. In particolare, dello sciopero nazionale sono stati organizzati in diverse città anche presidi fuori dalle farmacie comunali. E ora parliamo di omicidi sui luoghi di lavoro quotidiani in Italia. Un nuovo morto all'alba di questa mattina a Binasco, siamo in provincia di Milano. A morire un operaio di 30 anni della Sasom SRL, un'azienda che gestisce la raccolta rifiuti nel territorio, mentre stava effettuando una manovra. È rimasto schiacciato sotto un pilastro. Sul fronte omicidi sui luoghi di lavoro, oggi presidio al Tribunale di Brescia con il comitato Giustizia per Mirko, dentro una nuova udienza nel secondo processo a carico del proprietario del capannone di Manerbio in provincia di Brescia, dove precipitò il 6 settembre 2023 il 27enne bresciano Mirko Sic Serpelloni. È stata calendarizzata al 25 novembre una nuova udienza. Dal tribunale sentiamo Eva Serpelloni, sorella di Mirko.
2: Allora, siamo appena usciti dall'udienza e è stato sentito l'imputato, quindi c'è stato l'esame dell'imputato e una consulenza tecnica. È molto provante dal punto di vista proprio emotivo, però obiettivamente le testimonianze che abbiamo ascoltato non portano nessuna novità, non portano nessun elemento in più alla difesa, e anzi personalmente mi è sembrato che coincidessero più con la versione della procura e la nostra che con quella della difesa. Poi purtroppo non si ha mai la certezza di come vanno i processi, però rimango molto positiva riguardo sia al giudice che al pubblico ministero, e saremo qua il 25 novembre per l'udienza con i dibattimenti.
0: E dal lavoro alla casa, restando a Brescia, dove domani sarà giornata di mobilitazione antisfratto con l'annunciato muro popolare contro i 5 sfratti in città. 4 riguardano famiglie che hanno sempre pagato l'affitto tra finita locazione, pignoramento e vendita all'asta. Una famiglia invece ha avuto problemi di morosità incolpevole, ma ora può riprendere il pagamento. Una situazione questa risolta nelle ultime ore dopo 3 precedenti picchetti attraverso una proposta effettuata dal Comune di Brescia. Sentiamo sulle iniziative di domani Umberto Gobbi della redazione di Diritti per Tutti, che ha organizzato il Muro Popolare.
3: Un'altra grande giornata di mobilitazione contro gli sfratti per il diritto alla casa, giovedì 18 giugno a Brescia. Sui 5 sfratti in programma, ben 3 sono per finita locazione o per pignoramento della proprietà. Sono quindi ai danni di persone o famiglie che hanno sempre regolarmente pagato l'affitto, ma che non trovano assolutamente un altro appartamento in locazione normale, pur avendo la possibilità di sostenere un canone non esorbitante. Uno dei casi più gravi di morosità incolpevole in via Pietro Acemmo si è risolto perché dopo 3 picchetti la proprietà, la Fondazione Casa di Dio, si è convinta finalmente ad accettare la proposta del Comune col progetto contenimento sfratti di sospensione dell'esecuzione. La giornata di lotta ribadirà quindi nuovamente la richiesta che sia aumentato il numero dei SAT, cioè delle case di emergenza, e che Aler e Comune di Brescia procedano subito a riattare i loro appartamenti sfitti, in quanto bisognosi di manutenzione, sono circa 700, per assegnare alle famiglie in graduatoria, che sono ben 1292.
0: E da Brescia a Milano è stata ridotta in appello, quasi dimezzata, da 2 anni e 8 mesi di reclusione a 1 anno e 6 mesi, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, la condanna per resistenza pubblico ufficiale per Fares Buzzidi, amico di Ramiel Gaml, il 19enne in sella allo scooter guidato dal 22enne che morì cadendo nello schianto al termine di un inseguimento di circa 8 chilometri da parte dei carabinieri. Lo ha deciso la seconda corte penale d'appello per Buzzudi. Tra l'altro inizierà dopo la pausa estiva l'udienza preliminare davanti al GUP per la morte dell'amico. La folle accusa infatti per Fares è di concorso in omicidio stradale e come coimputato figura anche il carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice, che risponde di omicidio stradale per eccesso colposo dell'adempimento del dovere. Imputati anche tra gli altri 4 militari per ipotesi a vario titolo di depistaggio e favoreggiamento per la cancellazione di video di testimoni quella sera e falso ideologico sul verbale d'arresto di Fares per resistenza. Contestata la riforma della iniziativa dell'Aula del Senato rispetto al decreto sulla caccia. La riforma infatti punta a stravolgere la legge relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio, dove 2 anni fa non c'è riuscita la Lega. Il centrodestra punta ora ad accontentare una fetta consistente di elettorato attorno alle lobby di cacciatori e armieri. Il provvedimento tenta infatti di tradurre l'attività venatoria in tradizione nazionale per di fatto dare mano libera alla caccia già regolata da leggi per intervenire sulla fauna selvatica. Già bocciata dall'Unione Europea e poi dal Consiglio d'Europa, è stata ora oggi oggetto di contestazione niente di meno che da Papa Leone XIV. Rispondendo infatti a una lettera inviata dalla Lipu, il pontefice ha definito il tema sollevato dall'associazione una questione di grande rilevanza sociale e morale, riconoscendo così la portata pubblica del dibattito sulla tutela della fauna, della biodiversità e del rapporto tra uomo e natura. Perquisita oggi dai carabinieri del ROS l'abitazione di uno dei 4 indagati per gli omicidi avvenuti durante i weekend a Sarajevo, quelli tra il 1992 e il 1996, quelli dei safari umani dove ricchi civili italiani partecipavano al massacro della popolazione di Sarajevo assediata. Sequestrati una fotografia significativa che ritrae un 65enne residente nell'Alessandrino con attrezzatura tecnica e anche un silenziatore. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Partirà ad agosto il 3° convoy to Cuba, una missione umanitaria della campagna Let Cuba Breathe per forzare il blocco imposto dagli Stati Uniti, portare aiuti umanitari alla popolazione e denunciare l'inazione degli stati riguardo all'azione drammatica, alla situazione drammatica in cui versa l'isola caraibica. La mobilitazione assume particolare rilevanza in questo momento anche perché in calendario c'è nel calendario politico europeo quella che sarà la risoluzione riguardante Cuba durante la sezione plenaria a Strasburgo, e proprio in vista di questo appuntamento il camper che in questi giorni sta facendo tappa tra le diverse iniziative europee solidali con Cuba è arrivato proprio oggi a Strasburgo. Sentiamo su questo Roberto Forte, portavoce di Let Cuba Breathe.
4: Domani la discussione al Parlamento europeo per noi è molto importante perché è stato deciso di calendarizzare un voto. Non sappiamo che documento uscirà dalla votazione di domani, ma siamo convinti che sarà un passo o avanti o indietro nella maturità dell'Unione Europea come istituzione indipendente e sovrana e non assoggettata ai capricci o ai voleri di uno Stato straniero, perché per noi il punto è un po' questo che è determinante. Abbiamo uno Stato straniero, gli Stati Uniti d'America, che in questo momento non solo stanno violando i diritti umani di 11 milioni di cubane e cubani, come ha più volte sancito e stabilito le Nazioni Unite, ma sta violando anche i diritti nostri, gli europei, sta colpendo imprese europee, sta minacciando imprese europee che in questo momento rescindono contratti, che si rifiutano di vendere medicinali agli ospedali e alle istituzioni sanitarie. I cittadini europei vedono limitata la loro libertà di viaggiare, perché se vanno a Cuba non possono più ottenere il beneficio dell'ESTA, non si possono più utilizzare le carte di credito. L'attacco è a 360 gradi, ma è un attacco anche alle nostre libertà.
0: Chiudiamo il giornale radio di questa sera con la pagina culturale. Ritornando in Italia, è morto Carlo Ginzburg, storico e saggista conosciuto anche al grande pubblico per i libri come Il formaggio e i vermi, scritto nel 1976 appena ripubblicato da Adelphi. Nato a Torino nel 1939, figlio degli antifascisti Leone e Natalia Ginzburg, è stato tra gli storici italiani più letti e studiati nel mondo, tra storia delle persecuzioni, dell'eresia e della cultura popolare in Medioevo ed età moderna, oltre che per l'attenzione alla vita quotidiana delle classi popolari, cioè della cosiddetta microstoria. Ha insegnato alla Normale di Pisa, Bologna, negli Stati Uniti, da Harvard a Yale, da Princeton alla University of California, Los Angeles. Sentiamo su questo Anna Clara Basilicò, storica dell'età moderna, specializzata in storia dell'Inquisizione all'Istituto Storico ISIG di Trento.
5: È stato sempre Ginzburg stesso a chiarire quanto nel suo interesse per la storia delle classi popolari, dei ceti subalterni, ci sia sempre stata in qualche modo la misura della sua esperienza personale. Ha sempre dichiarato di non essersi voluto affacciare, di non essersi voluto occupare di temi più vicini all'esperienza familiare, pensiamo quindi alle persecuzioni tanto politiche quanto razziali, ma indubbiamente in qualche misura la trasposizione di questa biografia su un epoca antecedente, sul 500, sul 600 italiano, è un po' una traccia di questo passaggio. E poi un altro contributo fondamentale è stato il modo in cui questa ammissione di questo debito, diciamo, biografico nei confronti del ruolo intellettuale si sia sempre tradotto in un rifiuto tanto da un lato del neopositivismo, quindi della neutralità, ma allo stesso tempo ha sempre rifiutato, diciamo, le degenerazioni, così le ha definite in più occasioni, di un certo postmodernismo.
0: 19:40 minuti, con questo ultimo servizio si chiude il giornale radio di questa sera. Alla linea passa ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, appuntamento in pillole con Storia di Classe, e poi torniamo tra poco con le notizie dell'ultimo minuto e per annunciarvi anche la programmazione di questa sera a partire dalle ore 20. Rimanete all'ascolto.
6: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di mercoledì 17 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente autonoma del movimento. Nelle 7:30 scrivi il codice 0208462017. Veniamo poi a un'anticipazione, serata benefit per il movimento NOTAV della Val di Susa, alle ore 18:30 incontro pubblico con il movimento della Val di Susa, alle ore 20 cena di sostegno alle spese legali del movimento NOTAV, il menù prevede spiedo bresciano, polpette vegane al sugo, polenta, patate al forno, acqua e vino compresi, sottoscrizione di 20 euro, 15 euro per le studentesse e gli studenti, la prenotazione obbligatoria allo 030 45 670, e bisogna specificare la preferenza onnivora o vegana. Tutto questo venerdì 19 giugno alle ore 18:30 al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale a Brescia. Ricordiamo intanto anche che prosegue sempre a Brescia, nel quartiere Carmine, in centro storico, la festa della Resistenza, arrivata alla 16ª edizione, iniziata il 13, finirà il 20 giugno 2026. Il programma di oggi prevede alle 19 la presentazione di Memorie dell'Utopia, Gramsci e noi, di Angelo Villa, alle ore 19 presso lo spazio Carme, a fianco della festa della Resistenza organizzata dall'ANPI Caduti di Piazza, la sezione Caduti di Piazza Rovetta, dall'ANPI del Centro Storico, nel cortile delle scuole elementari Calini di via Nino Bixio 9 a Brescia. Veniamo alla programmazione cinematografica del cinema Nuovo Eden, sempre a Brescia. Oggi la proiezione di Unbound, storia di un'amicizia in India, alle ore 18:15 nella Sala 1. Poi domani il viaggio di Maison Majidi, alle 18:30 in Sala 2. E il filo del ricatto, Dead Man's Wire, alle 21:30. Il cinema Nuovo Eden si trova in via Nino Bixio a Brescia. Il programma della rassegna Filosofi lungo l'olio prevede per questa sera l'incontro con Sergio Della Sala, Perché dimentichiamo ascoltare l'oblio, alla Basilica di San Lorenzo Martire in piazza Malvestiti a Verola Nuova in provincia di Brescia, alle ore 21 questa sera. Schiperi e Re, Albania Nuova. Collegamento con Alfred Busci del movimento Levizia Bashke. Intervento del collettivo della diaspora albanese Zane Collective. Incontro pubblico sulla mobilitazione del popolo albanese contro il governo. Organizza il collettivo Gardesano Autonomo. Venerdì 19 giugno alla Casa dei Popoli Tomas Sankara di Desenzano del Garda, alle ore 19 l'aperitivo, alle ore 20 l'inizio dell'incontro. Sempre venerdì, incontro online, presentazione del libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, Palestina Anima Mundi, in diretta streaming in più di 100 piazze e presidi in Italia. Francesca Albanese dialogherà con il giornalista Matteo Meloni e presenterà appunto il suo nuovo libro. A Brescia ci si collegherà insieme allo spazio Carme, in via delle Battaglie 61/1, venerdì 19 giugno alle 20:30. A Milano invece ci si trova per collegarsi con la presentazione alla Camera del Lavoro alle ore 20:30. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che perché vengano letti i vostri comunicati e segnalati i vostri appuntamenti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: andate tutti via. Rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
0: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Il 17 giugno 1921.

Gli Arditi del Popolo erano un'organizzazione paramilitare di veterani ex militari della Grande Guerra, fondata a Roma il 17 giugno del 1921 dal reduce di guerra, ex tenente degli Arditi ed anarchico Argo Secondari. Gli Arditi, sin dalla loro fondazione, erano un movimento di combattenti eterogeneo che riuniva tra le sue fila rivoluzionari, anarchici, comunisti e anticapitalisti. Gli Arditi del Popolo furono tra le prime organizzazioni italiane antifasciste, ramificatosi in numerose sezioni, battaglioni e unità su tutto il territorio nazionale, volte a proteggere la popolazione, soprattutto gli operai, i proletari e le fasce più deboli della società, dalla violenza squadrista dei fascisti italiani di combattimento, contrastandoli con successo in operazioni di guerriglia. La formazione ebbe l'appoggio dell'Internazionale Comunista. La loro nascita fu addirittura annunciata da Lenin sulla Pravda. L'evento di maggior risonanza che coinvolse gli Arditi del Popolo fu la difesa del quartiere Oltretorrente di Parma. Nell'agosto del 2022, infatti, il popolo parmense, influenzato dal movimento sindacale, si oppose all'occupazione fascista, elevando barricate e trincee a difesa della città. Gli Arditi del Popolo, costituiti e guidati dal comandante Guido Picelli, resistettero

0: convocazione da parte di Picelli in quel determinato locale, io ci vado a nome delle squadre comuniste e aderisco agli avviti del popolo.
1: E come l'avete fatto le barricate?
2: Le terre e insieme ai marciapiedi e gli pilastro e corri tutti cammini e poi abbiamo tutti e che erano tutti gli stalli che avevano di cavalli e tutta la paia e tutto e non altro invece lì nel mio piacelli e se era proprio la campia sanisani la mia cala è proprio in mezzo al piacere e che è il nestrino del granello la superare chi guardava e poter sparare in via Massimo D'Arreglio
0: e poi andavano sui tetti anche gli additi del popolo e dai tetti sparavano in stazione. Poi c'era il Monumento Verde, allora il Monumento Verde che c'era tutta una serie di archi andavano dietro a queste colonne e sparavano nella stazione, quindi è stato subito immediatamente nella notte stessa del 9 del 3 agosto sono stati subito i primi scontri e abbiamo avuto anche il primo morto, un giovane e l'altro.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Sono le 19:54 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Di nuovo in diretta per le notizie dell'ultimo minuto. E per aggiornarvi su quella che sarà la programmazione serale a partire dalle ore 20, come sempre con le trasmissioni culturali e musicali a cura di volontari e volontarie della nostra emittente.

Rispetto alla guerra in Iran portata avanti da Stati Uniti e Israele, quelle che dovrebbero essere nelle prossime ore le notizie che arriveranno sulla firma o meno tra Stati Uniti e Iran, gli Stati Uniti hanno pubblicato nel frattempo la bozza dell'accordo. Le autorità americane hanno diffuso il testo del Memorandum of Understanding con l'Iran, viene scritto dall'ANSA, delle 19:30. Nel documento gli Stati Uniti si impegnano a un fondo di 300 miliardi di dollari per l'Iran in caso di accordo definitivo, assicurano che l'Iran sarà autorizzato a vendere il petrolio dopo la firma del protocollo d'accordo. Queste sono le veline ovviamente intenzionali pubblicate dagli Stati Uniti, che avvicinano, diciamo, la fase dell'accordo che dovrebbe essere siglato in Svizzera questo venerdì. Trump nel frattempo ha parlato di una firma con l'Iran che forse arriverà già domani, vedremo però se queste si rientreranno nelle dichiarazioni che verranno smentite dagli eventi come è accaduto negli ultimi mesi oppure no. Invece, per quanto riguarda la programmazione serale di questa sera, come sempre e come ogni terzo mercoledì del mese, come oggi, la trasmissione Se non li conoscete, a cura dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre e Azione Antifa di Brescia. Alle 21 poi Tracce di e con Ugo Buizza, alle 23 Rusty Cage di Marco Valenti e a mezzanotte la replica di Nafdania. A tutti e tutte una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna in diretta domani mattina alle ore 7 con la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali.

La chitarrella potere, storie e autori delle canzoni politiche di protesta in Italia e nel mondo. Trasmissione in onda su Radio Onda d'Urto tra le 20 e le 21 ogni secondo mercoledì del mese. Ogni puntata canta e racconta gli episodi del mese in cui va in onda e quindi gli episodi del mese di giugno. Saluto che l'ascolto da parte di Marco, ben ritrovati all'interno di questa trasmissione e iniziamo con l'episodio che vede protagonista Giorgio Almirante. Il 3 giugno del 1973 si ferma insieme ai suoi fidi all'autogrill, il Cantagallo, sull'autostrada nei pressi di Bologna, una sosta che si rivela inutile. I lavoratori lo riconoscono e si rifiutano di dare benzina o servire da mangiare al segretario del Movimento Sociale Italiano, che è costretto ad andare via a digiuno e senza benzina. Piero Nissim, il canzoniere delle lame, Almirante al Cantagallo.

0: Che bello!
1: 5 giugno 1975 viene giustiziata Margherita Cagolla, militante della lotta armata delle Brigate Rosse. I carabinieri giungono a Cascina Spiotta nell'Alessandrino e iniziano a sparare. Mara e un altro militante escono dalla casale. Lei viene ferita mentre lui riesce a mettersi in salvo tra i boschi. Mentre Mara era in ginocchio, ferita alla spalla sinistra, i carabinieri li sparano sotto un'ascella, un'esecuzione in piena regola. Chi ha portato quei fiori per Mara Cagol? Cantano Yo-Yo Mundi, brano del 2006.

7 giugno 1914 è l'inizio della Settimana Rossa. Nella giugno la manifestazione antimilitarista di Ancona per l'abolizione delle compagnie di disciplina nell'esercito, detta per protestare contro il militarismo e contro la guerra, durante la quale tenne un comizio il militante anarchico Enrico Malatesta, una manifestazione che fu repressa in modo cruento dalla polizia. Si contarono 3 morti e 15 feriti. Questo suscitò un'ondata di scioperi in tutta Italia, ricordata appunto come la Settimana Rossa. 7 giugno 1914, la fedele cronaca di una sollevazione popolare, canzoni italiane di protesta, Vetturi, Giuseppe.

spiegare una serie.

10 giugno del 1924, Giacomo Matteotti fu rapito a Roma mentre si recava a Monte Citorio da alcuni individui in seguito identificati come membri della polizia politica del regime fascista. Durante la colluttazione che ne seguì, Matteotti venne mortalmente ferito dalle pugnalate dei rapitori. Il suo corpo fu ritrovato in stato di decomposizione il 16 agosto alla macchia della Quartarella, un bosco nel comune di Riano, a 25 km da Roma. La responsabilità del suo rapimento e del suo assassinio fu assunta dallo stesso Benito Mussolini durante un discorso alla Camera dei Deputati avvenuto il 3 gennaio del 1925. Canto per Matteotti, coro delle Mondine di Trino Vercellese. Il brano è del 1960.

Capitalismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante e dopo averlo a torto bastonato, di pugnalate gliene dieder tante.

affeotti, capo dei lavoratori.

Ciriaco Saldutto era figlio di una famiglia pugliese immigrata a Torino. Il padre era muratore. Nel 1972, quindicenne e ancora alle scuole medie, si impiccò per una bocciatura. Una delle insegnanti disse di lui: mi sembrava di avere davanti un oggetto, una pianta. Non so dire se fosse intelligente. 13 giugno 1972, il suicidio di Ciriaco Saldutto, canta Ivan Della Mer.

0: È la mattina del 18 giugno del 2021 davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, siamo in provincia di Novara. Un presidio sindacale blocca l'ingresso al magazzino per sollevare l'attenzione sui salari bassi e le pesanti condizioni di lavoro all'interno del deposito. Alcuni camion erano in attesa di poter uscire. Alessio Spaziano, autista al servizio di una ditta di trasporti di Castellammare di Stabia, vuole passare e i presidianti gli dicono di aspettare la fine della manifestazione. Ma lui, secondo la ricostruzione che è fatta dai Sicobas, è tornato nella tira, ha messo in moto, è partito, uscendo contromano dal cancello d'ingresso per aggirare il blocco senza che nessuno lo fermasse. Una volta fuori è stato bloccato da un gruppo di manifestanti che si sono messi davanti al mezzo con le mani alzate. Quando Spaziano ha accelerato e poi frenato un paio di volte per intimorirli e costringerli a spostarsi, Belakdim è intervenuto piazzandosi davanti al tir e dicendo agli altri di spostarsi. Il camion all'improvviso è partito. Belakdim è caduto, è stato trascinato dal camion per una decina di metri, poi il camionista è fuggito per costituirsi poco più tardi. Canto per Adil, Tiziana Opizzi, brano del 2021.
1: Un altro lavoratore ammazzato durante uno sciopero per ottenere diritti e dignità contro i ritmi bestiali imposti dagli algoritmi del capitalismo. La logistica, forza del padronato, dove lo sfruttamento è più esasperato. La ripartenza, voluta dai padroni, serve a farci stare zitti e buoni. Profitti nelle banche della ricchezza, cose passate, diritti e sicurezza. Strage di lavoratori non fa notizia, per la loro morte non c'è mai giustizia.
2: Per Adil Belakdim, ucciso davanti ai cancelli del magazzino Lidl di Biandrate, il 18 giugno 2021.

Siamo in Sardegna, il 27 maggio del 1969, sui muri di Orgosolo, siamo in provincia di Nuoro, viene affisso dalle autorità un avviso in cui si invitano i pastori che operano nella zona di Pratobello di trasferire il bestiame altrove, perché per 2 mesi quell'area sarà adibita a poligono di tiro e di addestramento dell'esercito italiano. Il 19 giugno 3.500 cittadini di Orgosolo iniziano l'occupazione dei campi in località Pratobello. Dopo alcuni giorni di occupazione, nei quali non si verificano incidenti, l'esercito si ritira. Giorgio Rubano, Pratobello.

È il 26 giugno del 2019. Dopo 17 giorni di navigazione, la nave Sea-Watch, guidata da Carola Rackete, decide di forzare il blocco navale voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. La nave dell'ONG aveva salvato 42 migranti nelle acque del Mediterraneo e voleva portare in salvo queste persone nel porto sicuro più vicino, quello di Lampedusa. Dopo 17 giorni la comandante ha preso la decisione di forzare questo blocco per il bene e la salute dei migranti e dell'equipaggio della nave, sfidando così le politiche di chiusura dei porti del governo italiano. Alessandro Fanati, ballata per Carola.

26 giugno del 1976 alla Parco Lambo di Milano si apre la sesta festa del proletariato giovanile, sesta e ultima, organizzata dalla mitica e discussa testata dell'underground milanese Re Nudo, con l'adesione di altre riviste come Falce e Martello, A Rivista Anarchica, Umanità Nova e Rosso, nonché di organizzazione come il Partito Radicale, Lotta Continua e la Quarta Internazionale. La festa promette tre giorni di musica, cultura e dibattito politico. Un tranquillo festival pop di paura. Qua tante entrate, chissà che pagherà. Gianfranco Manfredi.

22 maggio del 2011 gli attivisti del Movimento Nottave della Val di Susa formano un presidio permanente a Chiomonte in località Maddalena, nell'area che dovrà essere utilizzata per realizzare un tunnel geognostico ritenuto necessario per sondare il terreno dello scavo per la realizzazione del tunnel di base. Questo per bloccare l'inizio dei lavori fino al 30 giugno, impedendo così all'Italia di raggiungere i requisiti necessari per ottenere i finanziamenti europei per la realizzazione del tunnel geognostico. Alle 4:30 del mattino del 27 giugno, oltre 2000 poliziotti vengono inviati per sgomberare il presidio e consegnare così l'area alla società addetta ai lavori. E nascono intensi scontri con le forze dell'ordine. Maddalena di Valsuso, canta Alessio Lega.

0: chiudiamo questa puntata della chitarra e il potere con Genova, 30 giugno 1960. Il movimento sociale italiano intende tenere il suo congresso proprio a Genova. Fin da subito è chiaro alle forze della resistenza e a tutti gli antifascisti che questo congresso a Genova, medaglia d'oro della resistenza, rappresenta un momento determinante per il reinserimento del fascismo nel potere politico ufficiale. Genova, antifascista, partigiana e proletaria, insorge e dice no al fascismo. La città si mobilita, i giovani, con le loro magliette a righe, diventano l'emblema, il simbolo giovanile del 30 giugno 1960. Si uniscono ai reduci partigiani, la polizia carica i manifestanti, seguono violenti scontri. Ma nonostante la polizia uomini addestrati e ben equipaggiati, non riesce a debellare la sommossa popolare e viene sonoramente battuta dai giovani antifascisti. Se piove, porteremo anche l'ombrello. Canzon do 30 giugno.
1: Zena, 30 giugno 1960, giornata della nettezza urbana. A potente ramassa da resistenza senese alla spassò anche una volta armenta fascista. Niente congresso nazionale a Zena per i becamorti in camicia negra con stramaledetto boia Basile. Accelere per mantenere l'ordine alla tentò di fermare tutti i pivelli rei di porto abusivo di maglietta a righe e i cammali do porto che dice che avesse un gancio lungo 2,84 metri lunga e ci ti otti e ci usa lunga finale pirotecnico figeu altro che i fuochi da fuge in ten inferno lacrimogeno tra una gragnola de bacchè prionetta volina carrega idranti ed elicotteri le fin a brugio un pa de camionette che pia smurtale l'angaposenta vasca de de Ferrari. Se sentì un urlo che paivo venisse da sé, carica! Uleo Beppe, dico Garibaldi, che sa tanto sito un monumento a cavallo, sciabola sguainata, o la guidò l'irresistibile carica dei 100.000 di De Ferrari. Ecco Balilla, che scappò dai municipio senza un pertuso in tu permesso serrale. Ecco, dicevo, Giambattista Perasso, vulgo Balilla, sdoppiarsi in tena miriade de maggetti a righe, che l'ha sommerso i fascisti in ten diluvio de Prionè. Ed il governo, demonio fascista di Tambroni, defunse a De Ferrari in tenera età. Una prece. E quella sera le nata una nuova canzone. A canzone do 30 giugno, che dice così.

Eccomi ancora con voi per una nuova puntata di Tracce. Ugo Buizza per una nuova onda di musica, una nuova trasmissione, una delle ultime prima della pausa estiva, quindi l'ultima, una delle ultime della stagione 2025-2026, che spero vi sia piaciuta. Bene, puntata di oggi come al solito molto ricca, sono molto felice di essere con voi come sempre e direi di iniziare in ricordo di una cosa recentissima, un evento bellissimo che c'è stato in quel di Chiari grazie alla DMR, ovvero il concerto dei De Fuegos, che è stato incredibilmente partecipato e secondo me anche inaspettato, perché è una band che non fa album nuovi dal 1989, direi che sorprende il fatto che abbia ancora questa freschezza e che sappia stare sul palco in una maniera fantastica e trascinante. Direi di cominciare però con Dan Zane. Lui ha fatto un sacco di album dedicati ai bambini, ha vinto anche dei Grammy e qualche anno fa ha registrato anche un album con tanti ospiti dedicato alla figura di un grande e leggendario fondatore della nostra musica, padre fondatore, ovvero Led Belly. Dal repertorio di Led Belly vi faccio ascoltare questo brano che si chiama Rock Island Lane ed è cantato insieme a Billy Bragg, Dan Zane, inaugurando la puntata di oggi.

0: rock island land.
1: Rock Island Line, per quanto riguarda Dan Zane a inaugurare la puntata di oggi, con questo brano firmato da Led Belly, ed è bellissimo che Dan Zane abbia dedicato buona parte della sua carriera a incidere brani per i bimbi, è una tradizione poi soprattutto della musica americana o anglosassone, ed è una cosa secondo me fantastica, perché la musica non ha mai età. E a proposito di anni, come dicevo prima, Del Fuegos sono stati attivi dal 1982 al 1989, quindi pochissimo tempo, hanno registrato solo 5 album e un EP, quindi non molta roba, ma ragazzi, loro dal vivo hanno veramente spaccato, come si dice. E uno dei brani più applauditi in quel di Chiari sul palco della DMR è stata questa trascinante It's Alright, cantata da tutto il pubblico in piedi sotto il palco.

Boston, Massachusetts, questo era il secondo album dei Del Fuegos, che francamente non ascoltavo da tanto tempo. Ci è voluto il concerto di Chiari per farmeli riamare e riascoltare, grandissimo. Tra l'altro ci sono molti echi dei Clash anche soprattutto in questo brano, ma anche in altri, dei Del Fuegos. E il fenomeno dei Paisley Underground, il rock dei Paisley, denominato Paisley Underground, generò tanti gruppi molto molto interessanti e ancora molto attuali. Uno di questi è un gruppo che non esiste più da parecchi anni, cioè dal 1992, possiamo dire che adesso che era una sorta di supergruppo. Sto parlando dei Green on Red, dove militava Chris Cacavas, per esempio, Dan Stewart e Chuck Prophet, che è stato ricordato nel concerto di Chiari di Edward Abbiati, perché Edward ha collaborato con Chuck Prophet, c'era anche il fratello di Chuck al concerto di Chiari, e quindi mi è venuta voglia ancora di riascoltare queste cose. Quindi da Green on Red, il titolo anche della canzone è anche il titolo di un loro album, questa si chiama This Time Around.

Storia strana, quella del prossimo gruppo dopo i Green and Red. Storia strana, quello dei Loft. Sono il loro secondo album, il primo è stato pubblicato nel 2025, quindi recentemente, ma è una cosa stranissima. È un quartetto, vengono da Londra, ma loro hanno superato abbondantemente la cinquantina, quindi non sono dei ragazzini. Hanno pubblicato questo loro secondo nuovo album che si chiama Batches e l'ho trovato davvero folgorante. Non è nulla di nuovo, anzi è un già sentito, è un pop molto anni 60. Ma ragazzi, ci sono tante di quelle idee e tanta di quella gioia di suonare in questo album che mi ha davvero folgorato. E allora vi regalo subito un brano da ascoltare, ricordo il nome del gruppo appunto, che sono i Loft. Questa è Goodbye Saturday Night.

Goodbye Saturday Night, bellino, molto bellino questo album. Sono i Loft dal loro Badges, ve lo consiglio perché amo queste sonorità, a me piace tantissimo, molto nostalgico. Ancora più nostalgico forse è il nuovo album di una formazione americana, magari meno poco conosciuta, scusate. È la formazione di un cantante attore bravissimo che è Billy Bob Thornton, che è arrivato al 21esimo album. Il nuovo lavoro si chiama In the Bay, ovviamente sto parlando dalla Baia di San Francisco, ovviamente perché l'album è intriso di musica californiana e soprattutto fa molto Beach Boys. In the Bay segue a distanza di poco tempo, di un anno circa, un album invece che era ispirato interamente ai Beatles e registrato addirittura a Abbey Road. L'album si chiamava Pepper come Sgt. Pepper's, Pepper Tree Hill, che vi consiglio di cercare. Ma questo nuovo album che vi faccio ascoltare, In the Bay, è proprio un gioiellino. Anche qua siamo dalle parti del puro pop derivativo, ma che bello. Questa è Didn't Count the Days.

Ma che bellezza riascoltare queste sonorità incredibili da parte dei Boxmasters, che ritornano con questo In the Bay, Billy Bob Thornton, con questa Don't Count the Days, che apre anche questo album che consiglio a tutti gli amanti del genere. Se volete riascoltare le atmosfere alla Beach Boys con un pizzico di Beatles, appunto, e tanta tanta originalità comunque. E da questo brano, che parla di non contare i giorni, per par condicio, prima vi ho fatto ascoltare Dan Zane parlando di Del Fuegos, allora ascoltiamo anche Warren Zane, l'altro fratello, da un suo album del 2011. Questa è Everybody Has Their Days, anche qua si parla di giorni.

ognuno ha i suoi giorni. Everyone has their days. Questo era Warren Zane da un suo album mica male. Tra l'altro Warren Zane era amico di Tom Petty, ha collaborato con Petty, e in questo album c'è molto del sound degli Heartbreakers, del gruppo di Tom. Bene, da Warren Zane invece, che abbandoniamo, a un classico secondo me, anche se poco ricordato, di George Harrison, che era stato inciso, è stato scritto anzi da Harrison durante il periodo Beatles, in particolare nel 1968, quando loro erano in India, e il brano si chiama Not Guilty. Lui però l'ha registrato molti anni dopo in un suo album solista e ce lo ricorda che lui non è colpevole. Not Guilty.

È proprio carino questo brano, come vi dicevo, venne scritto da Harrison durante il periodo in cui andarono in India, in quella famosa vacanza indiana nel 1968. E il brano nel testo cita anche il famoso Maharishi Mahesh Yogi, quello il loro guru, e poi parla anche della frustrazione che aveva lo stesso Harrison in quanto si sentiva tagliato fuori e non considerato, e le sue canzoni non avevano lo stesso peso di Lennon McCartney, altri tempi. E da George Harrison, da Not Guilty, invece ai Beatles, interpretati da un duo newyorkese per un disco del 2026, anche se non sembra. Questo è l'intero album Help, rifatto dai Como Brothers, proprio come il lago di Como, come la città di Como. E questa è You Got to Hide Your Love Away.

canzoni eterne, interpretate con grande gusto e grande amore, come se fossero ieri, invece, come se fossero oggi, invece era, scusate, più che ieri, molti molti anni fa. You Got Your Love Away, 1965, scusate, Help era l'album e questa era la versione dei Como Brothers. E da un classico all'altro, con questa parte di tracce, dall'esordio solista del grande Paul Simon, anche se in realtà aveva esordito già anche lui nel 1965 con Songbook, album poi diciamo ritirato e poi ripubblicato, e c'erano le canzoni che poi incise insieme all'amico Art Garfunkel. Paul Simon esordì nel 1972 con l'album omonimo, e in questo disco ci sono delle canzoni meravigliose che io ogni tanto vado a riascoltare e quindi a farvi riascoltare. Questa per esempio è una delle più belle, si chiama Run That Body Down.

una meraviglia, davvero un gioiellino. Run That Body Down dal Paul Simon del 1972, tanti anni, ma canzoni eterne. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo ancora una volta, sono Ugo Buizza e la puntata di oggi va avanti, prosegue ancora con un brano dei Beatles. È curiosa questa mia scelta, no, l'ho voluta ovviamente, l'ho scelta io. Questo è un film del 2001, ovvero la colonna sonora di un film del 2001, un film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer, molto carino, che si chiamava I Am Sam. E la particolarità della colonna sonora di questo film sta nel fatto che proprio tutte le canzoni sono canzoni dei Beatles. Io ho scelto questa particolare versione di Let It Be interpretata da Nick Cave. Tutto qua.

Che dite, eh? Beh, Nikkei, in effetti. Let It Be poi si presta tantissimo anche al suo spirito, alla sua spiritualità, devo dire. Questa era la versione di Let It Be dalla colonna sonora di M. Sam. Un altro tributo invece a un amico che era Lou Reed per Joseph Arthur, un amico particolare conosciuto nel 1996 e poi con avvicinamenti e allontanamenti dovuti al fatto che Joseph Arthur faceva uso di droghe e questo a Lou Reed non stava bene e quindi c'erano dei periodi di silenzio, un rimpianto un po' che Joseph Arthur dice di avere. Nel corso di un'intervista dice infatti di avere il rimpianto di non essere stato sincero e sempre equilibrato nei confronti dell'amico Lou Reed. Ma nel 2013 gli dedica un intero lavoro, un intero album che si chiama semplicemente Lou e canta e interpreta anche la sua canzone preferita di Lou Reed, ovvero questa bellissima Coney Island Baby, spogliata ad ogni orpello, ma cantata con molta profondità.

Un'interpretazione davvero sentita, si sente che tutto l'amore che aveva per Lou Reed. Da Lou, tributo appunto a Lou Reed, Joseph Arthur con questa Coney Highland Baby. Ritorna un gruppo che io pensavo non potesse più esistere, con tante vicissitudini. Un album che si chiama Under the Sun Explode, che riporta in auge un gruppo che ho sempre apprezzato, mi ha sempre messo allegria ed è sempre stato un gruppo di pazzoidi. Sto parlando dei Sublime, che tornano con questo lavoro. Io vi faccio ascoltare questo brano di apertura che si chiama Ensenada.

Under the Sun Explode, il nuovo lavoro dei Sublime, che ritornano con la loro con il loro miscuglio di vario, di reggae, di dub, di tante cose, e molto solari come sempre, esplosivi. Quindi da un'esplosione all'altra, a un gruppo sconosciuto ai più, sono sicuro che molti di voi non se li ricorderanno, io stesso li ero dimenticati. In realtà è Augusto Martelli, il direttore d'orchestra genovese, quello che faceva arrangiamenti per Mina e per tanti altri, che nel 1974 fondò un gruppo registrando due album. Il primo, Augusto Martelli and the Real McCoy, il secondo, banalmente, The Real McCoy volume 2. Ma l'importanza di questo gruppo sta nel fatto che la loro musica era funky, era assolutamente internazionale, non aveva un valore solo italiano, e la formazione vedeva tra le file Tullio De Piscopo, Pino Presti, grande bassista, Ernesto Verardi e Sergio Farina. Sentite un po' voi, il groove che ha questo lavoro è davvero qualcosa di eccezionale, e siamo nel 1974.

0: Allora, che dite? Non avevo torto, eh? Groove pazzesco e più che mai attuale questo di Augusto Martelli con questo gruppo Real McCoys. Ragazzi, sapevano fare dell'ottima musica, eh? Che dite? Assolutamente. E dopo questa piccola parentesi funk italiano con Augusto Martelli e Real McCoys, invece una... Non si può dire un nuovo lavoro. Diciamo che Ryan Adams pubblica finalmente, ufficialmente, per la sua etichetta, The Suicide Handbook, che è un progetto di molti anni fa che era circolato come bootleg. Sono canzoni in chiave acustica molto intime, molto belle, secondo me, del periodo d'oro del buon Ryan Adams, in particolare il periodo di Gold. E questa canzone, quella che vi faccio ascoltare, proprio viene da quelle session, ma questa è in chiave acustica, nella nuova pubblicazione di Suicide Handbook, in attesa di vedere in ottobre in Italia i concerti di Adams acustici. Questa è Dear Chicago.
1: Vediamo.
0: Scusate, eccola qua.

un'intensità che spesso Ryan Adams ha nelle sue lune, nelle sue essere così lunatico e fuori di testa, però quando fa le cose seriamente le fa benissimo. Io credo che Ryan Adams, e l'ho detto più volte, sia uno dei cantautori migliori usciti dagli anni 90 a livello proprio internazionale. E da Dear Chicago, da Suicide and Book di Ryan Adams, invece questa è una cosa completamente diversa, o non troppo, è rock americano. Lui è l'ex Heartbreaker Mike Campbell, che ritorna con la sua formazione dei Dirty Knobs con un nuovo lavoro che si chiama Mission of Mercy. Questa canzone, quella che ho scelto, è Let Me Back My Dreams, anzi Let Me Back In My Dreams. Grande Mike Campbell.

Mike Campbell non delude, a me piacciono molto gli album che ha fatto insieme ai Dirty Knobs e devo dire che l'intensità è sempre alta e riesce a ricreare sempre lo spirito del rock and roll americano. E da Mike Campbell e dai Dirty Knobs invece ha un nuovo lavoro, anche qua si parla di rock americano, da un figlio d'arte che è Duane Betts, è figlio d'arte, figlio del chitarrista Dickie Betts, lui stesso chitarrista e poi fondatore anche di un supergruppo che guarda caso si chiama Allman Betts Band, perché Allman Brothers Band era il gruppo del padre di Dickie Betts. Quindi da questo nuovo lavoro che profuma di sud degli Stati Uniti, Duane Betts, l'album si chiama Isle of Hope e questo è Reckless.

Molto molto bella. Reckless, Duane Betts, dal nuovo album Island of Hope, l'isola della speranza. Che bello, anche un bel titolo, devo dire. Bene, uno degli album più glorificati, più amati dalla critica in questo 2026 è senz'altro il nuovo lavoro di Stargate Simpson come Johnny Blue Skies and the Dark Clouds. Un album davvero riuscitissimo e intenso, e io vi regalo il brano che si chiama Make America Fuck Again, aggiungo io. Johnny Skies.

Make America Fuck Again, così recita Stargate Simpson alias Johnny Skies and the Dark Clouds, un album, come ripeto, molto molto interessante, molto bello, e sicuramente in fondo all'anno, alla fine dell'anno, lo troveremo in alto nella classifica dei dischi migliori dei 12 mesi. E da Johnny Blue Skies, passiamo invece a un gruppo, un trio storico, uno dei primi power trio, quello dei Cream, quello di Eric Clapton, quello di Ginger Baker e quello di Jack Bruce. Viene ripubblicato addirittura in 5 CD il leggendario doppio album del 1968 che si chiamava Wheels of Fire, allargato ovviamente con tanti live in più, perché i concerti erano tanti, quelli del Fillmore, e io vi regalo questa, I viaggi del coraggioso Ulisse, The Tales of Brave Ulysses, Cream.

Mamma mia, non erano male. Capite perché in quegli anni sui muri di Londra appariva la scritta Eric is God, lui suonava da Dio, veramente fantastico. Cream da Wheels of Fire, nuova versione Super Deluxe Edition, questa era Tales of Brave Ulysses. E ora invece un altro album dal vivo da una vecchia formazione degli anni 60, sto parlando degli Hook, ormai un duo ovviamente, Roger Daltrey e Pete Townshend. Un album appena pubblicato, ve l'ho già fatto ascoltare nel corso di una puntata di Tracce, vi faccio sentire questo brano in una lunga versione di Won't Get Fooled Again. Mamma mia, mi ha cancellato letteralmente il suono.

Valeva la pena ascoltarla tutta questa versione live del 2023 all'Eden Project degli U di Wonderful Again. Valeva la pena perché davvero esplosivi come fossero dei ragazzini, questi ottantenni, splendidi ottantenni. E invece la prossima ospite di Tracce è una cantante rock blues inglese che sarà dalle nostre parti, in particolare a Chiari, durante il Chiari Blues Festival, il 18 di questo mese, 18 di giugno. E Samantha Fish infatti darà vita a un concerto come al solito incandescente. Lei è davvero molto molto brava ed energica, oltre che essere un'ottima chitarrista. E vi faccio ascoltare un brano che ha a che fare con gli U, perché è Fortune Teller, che gli U avevano interpretato negli anni 60, un brano originariamente firmato da Alan Toussaint dal 1962, questa è la storia, interpretato tra l'altro non solo dagli U ma anche dai Rolling Stones, dagli Hollies e anche da Robert Plant, quindi una canzone importante. Fortune Teller, la cartomante, questa è Samantha Fish.

Andate assolutamente, non perdetevi assolutamente il concerto di Samantha Fish il 21 giugno. Io ho detto 18 perché sono impazzito, ma in realtà è il 21 giugno in quel di Chiari al San Bernardino, al Palasport del San Bernardino. Andate perché ne vale veramente la pena, se volete e se amate questo rock blues energico e dal vivo, è il suo mondo, è la sua dimensione. Rimaniamo un po' in questa dimensione. Prima vi ho mandato i Cream, quindi musica classica direi, gli U, anche musica classica, questa volta meno classica ma classica lo stesso. Sto parlando di un'altra formazione importante, Felix Pappalardi per esempio, vi dice qualcosa? Vi dicono qualcosa in Mountain dal vivo a Woodstock? Sì, perché questo è un tema da un western immaginario, Team from Imaginary Western, loro sono Mountain.

Tim from Imaginary Western, la chitarra di Leslie West ovviamente, insieme al basso di Felix Pappalardi e in batteria di Cocky Lang e il invece le tastiere di Steve Knight. Mountain è un gruppo importante secondo me per un certo tipo di musica, sicuramente è musica un po' per vecchietti, diciamolo pure. Allora continuiamo su questa falsa riga, su questa linea, scusate, su questa linea, non falsa riga, su questa linea. Continuiamo con un tastierista che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. Lui si chiamava Mike Finnegan, io lo vidi dal vivo a San Siro insieme alla Carovana del Mediterraneo con il gruppo di Stephen Stills. È un tastierista pazzesco con un sacco di collaborazioni importanti. Da uno dei suoi album solisti molto bello, secondo me, ha registrato tra l'altro Muscle Shoals insieme a Barry Beckett, insieme a Roger Hawkins, David Dude, quindi tutta la sezione della Muscle Shoals. Questa è una cover di Billy Joel, di un brano eterno, per quello parlavo di musica da vecchietti, The New York State of Mind, dello stato d'animo new yorkese. Mike Finnegan.

Certamente una bella versione, questa di Mike Finnegan, ma certamente io per esempio amo quella di Mark Almond e ovviamente l'originale di Billy Joel, ma questa è un'altra storia. Sono quasi passate le 2 ore di tracce, siamo verso la fine di questo programma. Ricordo che sono Ugo Buizza e che tutte le settimane vi regalo, spero che sia un regalo per voi, l'ascolto di buona musica che amo condividere con questo programma per 2 ore. E da un vecchio tastierista come Mike Finnegan, vecchio nel senso anche buono perché un suono particolare, a un confronto a Mike Finnegan, è un ragazzo, a Chet Faker, che tra l'altro il 21 luglio terrà un concerto in quel del Vittoriale a Gardone Riviera. Chet Faker, per chi non lo sapesse, ha usato questo pseudonimo, questo signore che si chiama invece Nick Murphy ed è australiano, che di solito fa musica elettronica. Ha pubblicato un nuovo album che a me è piaciuto molto, devo dire, perché mi ricorda qualcosa che sta tra, non so se ve li ricordate, i Blue Nile e anche David Gray in qualche modo. L'album si chiama Love for Strangers, un amore per gli stranieri, e questo è un album davvero vecchia maniera, quindi vi consiglio, se non avete preso i biglietti e volete andare a vedere un bel concerto, il concerto di Chet Faker. Questa canzone si chiama This Time for Real.

Quindi ricordiamo 24 luglio in quel del Vittoriale a Gardone Riviera, concerto di Nick Murphy, ovvero Chet Faker, con questo suo nuovo album, secondo me è davvero molto molto carino e cantautorale in qualche modo, con l'uso dell'elettronica, ma un uso fatto veramente molto bene. Un'altra novità che vi ho già presentato più volte, una cantante che mi sta piacendo molto, americana, si chiama Hayley Davis, l'album invece è Wandering Star. Queste sono le coordinate per farvi ascoltare questa Give Me a Rainbow.

Give me a rainbow, la voce di Haylin Davis da questo Wandering Star, ed è praticamente la penultima canzone di oggi di Tracce. Vi lascio con la musica dei Boards of Canada, questo gruppo inglese di musica elettronica che ci fa ascoltare questa The Age of Capricorn. E con questa musica Ugo Buizza vi ringrazia per l'ascolto. Tracce finisce qui per oggi, l'appuntamento è per la prossima settimana, ci saranno ancora due puntate prima della sosta estiva. E che dire, grazie davvero, grazie, ciao e buona continuazione di programmi. Ciao.

Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Questa sera parleremo di quanto accadde a Parco Lambro, nella zona nord di Milano, tra sabato 26 e martedì 29 giugno del 1976. Quattro giorni che non furono, ai noi, di pace, amore e musica. È un festival che segna, secondo alcuni, la fine del prog italiano, secondo altri la fine della controcultura italiana, secondo altri l'avvio di una nuova stagione diversa di lotte e una scissione forse definitiva, forse radicale, probabilmente no, per quanto accadde poi nel 77 e da lì in avanti nei movimenti politici e controculturali italiani. Partiamo con quella che è forse l'estratto dell'assemblea di chiusura del festival, che si tenne appunto tra lunedì 28 e martedì 29 in un'atmosfera un po' più rilassata rispetto alle tensioni dei giorni precedenti.
1: Questo festival è stato una merda, parliamoci chiaro, merda di quattro parole, e andava a finire in una merda. Ora, il momento qualificante di questo festival è questa assemblea, e dimostra che qui c'è della gente che è venuta e ha fatto dei casini di chilometri, e che magari viene qui e sta quattro giorni e non ha tanti soldi, e viene qui per parlare, non viene per sentire della musica, né tantomeno viene qui a sentire della musica organizzata, preorganizzata e messa dall'alto, no? Ma viene qui per discutere, per parlare e per gestire in prima persona questo momento importantissimo. Ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno, anzi.
0: Il tutto cominciava qualche anno prima rispetto al 1976, era il 1971 e il vento nuovo che arrivava dagli Stati Uniti e dalla più vicina Inghilterra, dai grandi festival degli anni 70, del 1970, soprattutto per quanto riguarda l'isola di Wight, aveva fatto crescere le aspettative per dei grandi festival liberi, dei free concert anche nel nostro paese. Il movimento controculturale che faceva capo alla rivista alternativa Renudo, capofila di tutta quell'ideologia, prima beatnik, poi beat, poi anche folk, pop, hippie, si impadronisce naturalmente di questo desiderio collettivo dei giovani dell'epoca, e a Ballabio, in provincia di Varese mi pare di ricordare, a Ballabio nel 1971 abbiamo il primo festival di Renudo. Dal punto di vista musicale tutti questi festival sono di estremo interesse perché segnano dei momenti indelebili nella storia della canzone italiana e non solo, canzone e musica italiana a tutto tondo, a 360 gradi, come avremo modo di ascoltare questa sera, vista la grande qualità degli artisti e della musica che riusciremo a proporvi. Nel 1971, Festival di Renudo, il protagonista principale è un signore che si chiama Claudio Rocchi, e che cantava in maniera estremamente composta ma altrettanto intensa e filosofica: la realtà non esiste.

E la prima luna di Claudio Rocchi, questa era la splendida realtà non esiste, fa da colonna sonora e da main act, da act principale del primo Free Festival di Ballabio, il primo Free Festival di Renudo nel 1971. Claudio Rocchi è un grandissimo protagonista quell'anno della musica italiana e non solo, e con il suo splendido Volo Magico numero 1 ci accompagna ancora per qualche minuto.

fantastico primo lavoro di Claudio Rocchi, Volo Magico numero uno, davvero da ascoltare, assaporare, musica celestiale, echi di West Coast, musica orientale, orientaleggiante, con la chitarra solista di Alberto Camerini, di origini brasiliane, ma fantastico chitarrista acustico. Soprattutto il piano e la chitarra acustica di Claudio Rocchi faranno di questo Volo Magico numero uno uno dei grandi album degli anni 70 e non solo della musica italiana. Andiamo adesso allora a scoprire come cominciava il lato 1 dello spettacolo di Parco Lambro. C'era quindi una sorta di jam collettiva, la gente inizia a ritrovarsi, lo spirito è assolutamente quello delle grandi occasioni. Abbiamo detto primo festival del 1971 e Andrea Valcarenghi, il diciamo responsabile, regista, editore, coautore di Renudo, racconta come proprio fosse la voglia di stare insieme e di ascoltare, di fare musica, di essere protagonisti, con palchi che nelle prime edizioni sono quasi inesistenti. I grandi artisti si offrono naturalmente gratuitamente per il pubblico e il pubblico inizia a partecipare interessato in qualche migliaio. Qui d'improvviso voliamo a Palco Lambro 76, che ci aiuta naturalmente a raccontare la storia dei festival di Renudo in questi magici e difficili allo stesso tempo e molto tesi anni 70.

0: Beh, qualche problema in regia, era quasi impossibile, diciamo, che non potesse nascere. L'atmosfera dei primi festival di Renudo comunque è raccolta tutta nelle parole degli organizzatori. Era la prima volta che in Italia si scopriva l'esistenza di una scena alternativa. Naturalmente le band sono comunque importanti, da un lato Claudio Rocchi, dall'altro i genovesi Gary Baldi, quelli di Martha Helmuth e il singolo, diciamo, del gruppo di Bambi Fossati, il fratello di Ivano, e poi la PFM, i Delirium, gli Osanna, che suonano gratuitamente in questi happening di Renudo, molto diversi dai festival, diciamo, più ufficiali, quelli di Caracalla, quelli di Roma, quelli di Viareggio, dove magari l'organizzatore di un raduno per hippie arrivava appunto in Rolls Royce come fiduciario, diciamo così, dell'industria discografica, che cominciava a mettere le mani anche sul movimento musicale. In a Ballabio, primo festival di Renudo, il pubblico può acquistare frutta e panini a prezzi ultra popolari. La nebbia che si alza al mattino su un mare di sacchi a pelo distesi nell'erba aggiunge, racconta poi Carlo Silvestri su Ciao 2001, che è una delle poche fonti di informazione ancora oggi disponibile in rete per chi vorrà curiosare in quegli anni, e aggiunge sicuramente una nota di poesia alle suggestioni offerte dalla cornice naturale e dalle emozioni della musica. Il finale, soprattutto poi, del festival è davvero grandioso, in quanto non tutto filerà liscio. La polizia non mette naso nel grande campo allestito a Ballabio, ma all'uscita allestirà una serie di posti di blocco sulla via del ritorno e procederà con controlli al tappeto. Qualcuno passerà la notte in cella e persino l'inviato di Ciao 2001 finirà in commissariato. Questo piccolo paradiso di gioie e di musica, scriverà sempre Carlo Silvestri su Ciao 2001 nel 1971, deve aver spaventato i ben pensanti, deve aver impressionato la polizia, che pure non ha usato mostrarsi nel nostro felice regno. Ed ecco quindi la strada che portava in pianura, costellata di posti di blocco che fermavano tutte le macchine cariche di capelloni. Ma la giornata, alla fine, dopo 6 ore di commissariato, si è conclusa per me e forse per altri 100 o 1000 nelle mie stesse condizioni. La pace fu fatta, uno alla volta fummo tutti rilasciati e tornammo alle nostre case, alle nostre praterie. L'anno successivo a Zerbo, qui in provincia di Pavia, se non ricordo male, sul Ticino, il pubblico del festival comincia a essere diverso. È una massa di ragazzi che non guarda più la televisione, non ascolta più la radio, non consuma più i beni che il mercato sforna per i giovani. Una platea che sfugge naturalmente a tutte le logiche dell'industria, dello spettacolo e dei promoter dei concerti rock. La politica nelle strade, sui muri, comincia a farsi sentire profondamente anche nel movimento culturale che ha radici beatniche e hippie, come dicevamo prima, e quindi questi due movimenti, quello politico dei vari gruppi, diciamo, dell'estrema sinistra e del proletariato giovanile, che si salda naturalmente ai gruppi controculturali più filosofici, più legati ovviamente all'ideologia pacifista e non violenta. Nel 1976, dopo l'apertura di concerto da parte di un purtroppo, diciamo, sfortunatissimo Gianfranco Manfredi, sul palco sale Ricky Gianco, che naturalmente racconterà la sua lunghissima Un amore, ma che ci regala poi uno dei brani più eccitanti dell'intero festival, con una presentazione che ha fatto storia, perché in una delle due versioni del disco Parco Lambro sembra che la lamentela che sentirete molto decisa, molto forte da parte di Ricky sul palco per la pessima qualità del suono delle spie sintetizzata nella frase "non so cosa sentite voi laggiù, ma qua sul palco vi assicuro non si sente proprio quasi nulla". Andiamocelo ad ascoltare, perché il brano è memorabile ed è ancora spesso, molto spesso, suonatissimo, diciamo, nei collegamenti con gli interventi in strada e nelle case di oggi, nella Brescia di oggi. Ecco quindi Ricky Gianco con un brano di cui non vi dico il titolo, perché lo riconoscerete dopo le prime 5 note.
1: Io non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù, comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente. Don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don

0: Ciao.
1: E finisce così, naturalmente, Ricky Jang con la sua esibizione dopo appunto quella probabile bestemmia che esisteva sulla prima versione dell'LP di Parco Lambro e che poi nella seconda tiratura è stata soppressa, diciamo, dalla casa di produzione del disco. In 3 anni, racconta Andrea Valcarenghi, non abbiamo mai

0: E a Parco Lambro partecipava davvero tutta la città, soprattutto di sera, quando il festival diventava un'imponente attrattiva di spettacolo, anche se naturalmente la dimensione spirituale non era meno importante della musica. Renaudo aveva fatto così da catalizzatore ai primi movimenti femministi, omosessuali, antimilitaristi, ai gruppi che seguivano la macrobiotica, le filosofie orientali, ai gruppi femministi. Dall'altra parte arriva il movimento politico che si sta naturalmente schierando nelle strade contro il potere. Arriva quindi Lotta Continua, arriva Radio Radicale. Pensate che nel 1976, il primo anno di vita delle radio libere, ben tre emittenti in contemporanea trasmettono spezzoni di festival e sono in collegamento sul festival: tre radio libere milanesi, Radio Milano Centrale, da cui poi deriverà l'attuale Radio Popolare, Radio Montestelle e Radio Canale 96, tramite proprio un ponte radio allestito da quest'ultima. Le notizie che arrivano ovviamente via radio sono anche preoccupanti, ma la musica naturalmente e lo spirito di Parco Lambro lo troviamo riassunto nelle parole di questa storica partecipante, che chi potrà vedere, basta andare su YouTube, il filmato dura circa 51 minuti, ci sono poi ore di girato di Alberto Grifi, che nel 1976 apre le telecamere e filma tutto quello che c'è da filmare all'interno del festival. Bene, sono frammenti molto interessanti e importanti anche su YouTube, ma in questo Nudi verso la follia, un film documentario inevitabilmente sintetico di Angelo Rastelli, possiamo davvero ricostruire e sentire, per tutti noi che non ci siamo stati, lo spirito del tempo. Tony Esposito e Don Cherry.
1: Ricordo benissimo quando si partiva per i festival, quando sono partita per Parco Lambro, rigorosamente in autostop, perché l'autostop, oltre a essere un mezzo di trasporto, era anche un mezzo di comunicazione, perché era comunque un incontrare persone tra le diverse. E si arrivava tutti rigorosamente in autostop, pochissimi andavano in macchina. Si arrivava lì perché si arrivava in un luogo nostro, che era un luogo della nostra nuova vita, della nostra nuova immaginazione, era la realizzazione della nostra immaginazione. Quindi noi arrivavamo nella nostra casa, in un certo senso.
2: Ci sono due palchi, cioè questa è la zona Laghetto, diciamo la zona della musica, dalla sera dalle 8 alle 11 e poi del cinema e teatro, proiezioni di film e di teatro intervallate. La zona più importante, diciamo la giornata a tutti i livelli, è nel Prato 2, dove c'è una tenda di animazione, su una tenda di massaggi, una tenda di yoga, una tenda di automassaggio, eccetera, più tende di teatro, gruppi teatrali, gruppi musicali, spazio libero di musica, no? In questo tipo di realtà che va avanti tutto il giorno. Inoltre c'è, diciamo, tutti gli stand culturali e politici delle organizzazioni politiche e delle organizzazioni culturali, dove vendono libri. Ci sono strutture di cucina macrobiotica, di cucina povera, eccetera, organizzata da comuni di compagni auto-organizzati che hanno portato al festival questa loro esperienza agricola.
1: Arriviamo in questa casa immaginaria che era il nostro luogo di fondamenta di tutto quello che immaginavamo durante l'inverno, durante gli incontri, durante le assemblee. In quel caso siamo arrivati lì e non abbiamo trovato la casa. E quindi ci siamo trovati spaesati nei nostri linguaggi, nei nostri discorsi.
0: E qualcosa del genere lo nota anche Eugenio Finardi dal palco la notte del 28 giugno 1976.
3: È vero, se accendete tutti un fiammifero è uno sballo pazzesco, guarda che roba. Guardate che bello, sembra un cimitero.

0: Ed era Eugenio Finardi che presentava al pubblico il suo nuovo album e questo singolo trascinante e naturalmente acchiappa folla. Ma la gente è tantissima, forse anche troppa, come diceva prima quella splendida testimone dell'epoca. Non abbiamo trovato la nostra casa senza servizi igienici, senza, con mille problemi anche sul costo delle birre, dei panini che iniziano a essere non più popolari. C'è un biglietto di 1000 lire che viene pagato per l'ingresso ai 4 giorni di festival. Cominciano le tensioni. Uno spettacolo teatrale di omosessuali viene bruscamente interrotto da un gruppo di contestatori non meglio identificati. Le tensioni quindi sono potenti, come possiamo ascoltare dalla voce stessa dei partecipanti.
1: Questo, che adesso le elezioni sono finite e in questo festival organizzato dai gruppi, i quali gruppi ci hanno detto per tutta la campagna elettorale, esattamente come la DC, il PSI e il PC, che lo spazio sarà dato alle donne, appena finita la campagna elettorale c'è il festival del Parco Lambro e lo spazio per le donne è zero. Quindi io faccio le mie personali valutazioni su questi gruppi politici che a livello di spazio per le donne a me mi risulta siano come il PSI, il PC e la Democrazia Cristiana.
2: Comunque, siccome sappiamo che questa società è basata su punti di riferimento che sono la chiesa, la famiglia, la scuola, questo e quest'altro, il lavoro, la fabbrica, eccetera, tutto in questo, cioè voglio dire, il discorso degli omosessuali è comunque un discorso che ribalti questa situazione, che rifiuti determinati ruoli, cioè un discorso che poi è più ampio, che è il discorso della liberazione sessuale, che non è quello che fanno i compagni, perché io mi ci sono trovata in mezzo, mi sono trovata veramente al suicidio quando mi si facevano i discorsi, prima fuori devi essere vergine, devi fare la madre e tutte queste cose, che non è vero che nel 1976 non li senti più dire, perché te le senti dire queste cose, poi entri nei gruppi della sinistra rivoluzionaria eccetera e ti senti dire che la rivoluzione sessuale è questa: tu sei donna, apri la figa e scopa, perché se no sei repressa, sei inibita, non sei rivoluzionaria e non credi nella lotta di classe e poi sei pure frigida.
1: Perché allora, oltre a Lenin, devi approfondire anche i tuoi concetti di libertà sessuale, perché sei una piccola borghese, se non la dai via a tutti i compagni.
2: Quando mai ci è stata data la possibilità di essere informate sulle cose tecniche? Quando mai una donna ha avuto la possibilità di fare lavori che andassero oltre all'essere casalinga, a essere brava moglie e brava madre, oppure angelo del focolare, poi angelo del ciclostile, quando poi si è fatta la rivoluzione delle radio libere, angelo dei dischi, cioè quella che va alla radio e aiuta il maschietto a mettere
0: a posto i dischi. Non succede, almeno non succede questa notte. Salutiamo la nostra redazione invece, che col prezioso lavoro in backstage ci aiuta a riconnettere tutti questi frammenti del giugno 1976, che 40 anni fa animavano Parco Lambro. Alcune tensioni erano già emerse nel festival del 1975, l'edizione precedente. Dopo il grande successo del 74, la prima a Milano, giocava in casa naturalmente la premiata Foneria Marconi, e il grande successo e la chiusura del festival con Celebration e Festa, nel 1975 veniva tacciata ormai di essersi montata la testa e di suonare della musica forse un po' troppo difficile per una platea così vasta. Altaloma 5 till 9 è uno dei brani che la PFM andava portando in giro per il mondo in quegli anni e che andiamo ad ascoltarci soprattutto per il suo assoluto valore musicale.

0: Franco Mussi della PFM in assoluto stato di grazia, e così si presentavano comunque sul palco di Parco Lambro tra il 74 e il 75, dove furono ferocemente contestati. Il 1976, dicevamo, è un festival in cui esplodono tutte le tensioni presenti all'interno del movimento e dei movimenti in dialogo e in conflitto a Parco Lambro. Ricky Gianco, dopo essersi incazzato per i suoni che sul palco erano inaccettabili, diciamo così, scende dal palco e si accorge naturalmente che c'è qualcosa che non va. Subito dopo aver cantato, dice, mi trovai di fronte a un ragazzo col volto insanguinato. Stava cercando di fuggire, inseguito da un gruppetto di persone. Per tentare di scoraggiare la vendita delle droghe erano stati inscenati dei processi di stampo, a mio parere stalinista, se così li possiamo chiamare, che si concludevano col pestaggio degli spacciatori. Solo che in quel caso c'era andato di mezzo un povero consumatore. Riuscì comunque a farlo salire nella mia auto, a portarlo fuori dal parco. Scene come quella ispireranno a me e a Gianfranco Manfredi il testo della canzone Un tranquillo festival pop di paura. Andiamo ad ascoltare direttamente da un frammento del dibattito dell'assemblea successiva infuocata del giorno dopo sulla naturalmente legittimità o non legittimità del consumo di droghe e sulla necessità di tenere le droghe fuori dal palco. Problemi che si sono riprodotti naturalmente negli anni in grandi situazioni e grandi kermesse anche molto vicine a noi.
1: 80 bustine, non so quante ne avevo, ma io non sono sicuro, non lo so, voi lo sapete, ma io neanche credo, io so 5 anni che buco, guarda, te lo dico per esperienza, e quindi se aveva delle bustine credo che erano per lui, guarda, so 5 anni che buco, fidati di me, guarda, quel ragazzo, se aveva delle bustine, credo che erano per lui, è giusto che l'hanno cacciato fuori da Parco Lambro, allora... Cacciano fuori tutti i spacciatori, d'Acis, dell'SD e di tutto, bastardi! Perché? Perché come avete bisogno voi, hanno bisogno loro, e loro è peggio più male, tramite esperienza, avete capito, sì o no?
0: Le assemblee pubbliche con partecipatissime, con decine di migliaia di persone, naturalmente sono qualcosa di assolutamente particolare che potete recuperare, come vi dicevo, su YouTube nei filmati di Angelo Rastelli o di Alberto Grifi, ancora più incisivi e senza assolutamente filtri registici di alcun tipo. Negli anni precedenti al 76 era passato anche l'effervescente rock napoletano esistenzialista, fortemente marcato dal punto di vista esistenzialista, degli Osanna. Con il loro album d'esordio del 1972, gli Osanna celebravano il mito dell'uomo sartriano, in omaggio anche al inscindibilmente legato Giacometti. Ecco allora il brano che apriva l'album, quel uomo davvero sensazionale, che fa degli Osanna uno dei grandi classici non solo del prog italiano, ma della musica in senso assoluto di quegli anni.

0: Ospiti del nostro programma, i ragazzi di un complesso napoletano che sono venuti fuori all'ultimo festival pop di Viareggio, il Viareggio 71 Pop. E sono dei ragazzi abbastanza giusti anche come genere musicale. Infatti si tratta di un pop napoletano, vogliamo dire, che però ha delle grosse origini anche americane ed europee, si vestono in un modo strano e soprattutto si pitturano il viso, cosa che da noi non si è ancora vista. Questi sono gli Osanna e ci fanno ascoltare un pezzo tratto dall'ultimo loro 33 giri intitolato L'Uomo, il complesso degli Osanna.
1: Mauro Pagani, che era presente anche se non con la PFM, racconta come l'atmosfera fosse di grande confusione. Da un lato si avvertiva ancora una spinta libertaria molto forte, dall'altro si subiva il ricatto dell'ideologia. La politica faceva da filtro e da censura, il mito di una rivoluzione, peraltro inattuabile, ma allora non lo capivamo ancora, gravava su tutto e stava fregando il movimento giovanile. Parco Lambro ne avrebbe fornito la prima cartina di tornasole, portava allo scoperto l'inevitabile scontro tra l'ambiente studentesco che occupava le strade insieme agli operai, ma emergeva quel sottoproletariato urbano che viveva pulsioni, istanze, aspettative completamente diverse. Le assemblee di ore, organizzate magari per discutere del prezzo dei panini, le accuse mosse agli organizzatori da chi voleva farli passare da sfruttatori controrivoluzionari, annunciavano uno scontro che di lì a poco si sarebbe via via radicalizzato per finire poi nel nulla degli anni Ottanta. Le tensioni di quei momenti sono quindi emblematiche. Viene dato l'assalto a uno dei camion dell'organizzazione pieno di polli surgelati, che purtroppo appunto vengono tolti dal camion e con i quali si innescheranno delle tragicomiche partite a calcio, in quanto i polli surgelati non sono mangiabili. Continuavamo a ripeterlo, tra l'altro, dicono gli organizzatori, racconta Andrea Valcarenghi, dai microfoni, temendo che qualcuno, addentandoli, potesse poi sentirsi male. E siccome la vendita dei polli era un'iniziativa gestita direttamente dal fratello di Valcarenghi, ecco che quell'episodio causò un forte passivo economico nei conti dell'organizzazione. Ma il furto dei polli surgelati non sarà l'unico evento che crea tensione, rappresentativo della frattura che si stava realizzando nel movimento, o nei movimenti, come preferiamo dire. Torniamo per un attimo alla musica, alla grande musica che comunque in quelle sere si riesce ad ascoltare. La presenza di Don Cherry dalla notte del secondo giorno in avanti stempererà gli animi e calmerà tutti quanti. Ce lo andremo a ascoltare la prossima settimana. Andiamoci ad ascoltare invece qualche frammento degli Agorà, un grande gruppo di rock jazz dell'epoca che ci regala, in ogni caso ce lo presentano loro stessi, un inedito assoluto presentato in prima a Parco Lambro 1976. Agorà, Cavalcata solare.
2: Un ultimo pezzo che... Sì, va bene. L'ultimo pezzo che non so come si intitola, perché l'abbiamo provato l'ultima volta ieri sera. Proviamo, ce lo suoniamo qua adesso, così ci divertiamo insieme.

Give it up for Rage Against the Machine, y'all.

0: Sì, io ti ho capito, ma diciamo da quanto tempo ti senti ingabbiato, diciamo, in questa tua prigionia, di questo senso di tua prigionia?
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: I pomeriggi a fare le rime al parchetto, poi la sera a fare tag in giro per tutto il centro. Qui le chance erano 0 su 100, ma nella

chi c'è oggi in radio? Entro sulla base, dico poco, dico tutto. Entro nelle case tipo radio onda d'urto. Tu non mi conosci, sono roccia, dico bella lì. Forte questo meme, senti qui che sto meme.

0: Relax.
1: Okay.
0: Deve diventare, no?

0: stanze occupate, dai licei occupati e dalle elementari in lotta.
1: Blocchi stradali, presidi, picchetti.
2: 200.000 persone a Milano.
0: Dire no alla Gelmini, no a Tremonti e dire no a Confindustria.
2: La cultura è antirazzista, il sapere è libero.
0: Prima possibile di uno sciopero generale di tutte le categorie.
3: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'onda anomala dell'informazione.

ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter, e ci trovi anche su Telegram, basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista dal 1985.